0: siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
1: Fino alla fine, se vi viene il momento.
0: Buon ascolto.

0: facile. Davvero credi che sia facile? Ti fai mille domande. Ma che fa? Dove va? Ma che scarpe? Davvero credi che sia facile?
1: No,
0: davvero
1: no,
0: credi che sia facile?

credi che sia facile? Ti fai mille domande, ma che fa, dove va, ma che scarpe? Davvero credi che sia facile? Davvero credi che sia facile?

sei solo adesso, in casa della tua ex moglie. Hai una foto tra le mani, la osservi. C'è un uomo in una strada, le braccia gli cadono lungo i fianchi. Lo sguardo è perso in qualche posto, al di là della macchina fotografica.

di suo marito. Coi riccioli neri, coi denti di perla, la bocca di Ribes che trema al pensier di vederla, le braccia possenti, le mani callose, che certo possono fare, so io quali cose.

0: vogliono conoscerti se fai successo. Ma poi quando finisce dimmi che è successo. Io non lo so manco se volevo questo. Oh mio Dio, Michael, sono troppo Jackson.
1: Io volevo giocare a basket. Sto sbuffando Casper. Spero non passino ai Ghostbusters.
2: Giù, giù, giù.

0: Ciao capa, sono Luigi delle Bicocche. Hai visto che schifo? Te l'avevo detto che questi bastardi vincevano le elezioni.
1: Leggere Shakespeare, questo è il vero problema. A fine stagione elettorale sconti della pena. Il Lambro che cos'è?
2: Un fiume in pena.
3: State ascoltando Radio Onda d'Urto.

solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare. Perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo.

0: solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare.
1: Domani un altro giorno,
0: solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare.
1: Domani un altro giorno,
0: perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare.
1: Domani un altro giorno,
0: perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta

The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari. You can feel the horses under the Blues Metal Jacket, in onda il martedì sera dalle 21 alle 22 su Radio Onda d'Urto. Tutto il blues che volevate e che avevate dimenticato.

guardare. They say you got a reputation as a real soul man. È tutto il blues che volevate dimenticare e vi toccherà riascoltare. Go ahead, put your boob in my shot. Make your bubble strut, bump on the wall. The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari.

Serata quasi a tema, questa sera siamo nel rhythm and blues, siamo anzi nel rhythm and soul. Poche novità, torniamo indietro di molti anni e ci piantiamo nel 1966, quando è prefestivo festivo si fa così e per me questa sera è festa. Marvin Gaye, questa è Ain't It Peculiar.

Marvin Gaye, 1966, ci stacchiamo lì. Un altro grande cantante di musica soul, Joe Tex, nel 1965 era esploso, era uscito un 45, All What You've Got. Seguirono altri pezzi nello stesso anno, e proprio prima della fine del 1965, ma poi finì in circolazione nel 66, c'era questa Sweet Woman Like You che ci andiamo ad ascoltare. Lui è Joe Tex.

Ciao Tex, era un po' che non me lo riascoltavo. A volte violento, a volte era sweet and mellow. C'era tempo nel 1966 per avere in classifica ancora qualche album o qualche singolo, qualche pezzo di vecchi bluesman così considerati, che in realtà non erano poi tanto vecchi. Insomma, Slim Harpo ad esempio, il suo primo singolo era del 1957, erano 9 anni. Buona parte dell'attività della Chess Records è dalla metà degli anni 50 in avanti. Era il cibo di cui si cibarono i Rolling Stones e buona parte della British Invasion proprio all'inizio dei 60. Qui siamo nel 1966 e Mr. Slim Harpo se ne esce con un buon pezzo. Fu talmente buono che Otis Redding lo stesso anno lo coverizzò sul suo album. Questa è Slim Harpo e Scratch My Back.

Scratch My Back, un classico, uno standard, anche se tardivo in realtà, più identificato negli anni 50, era il 1966. Ci spostiamo a Detroit, stesso anno, lui è Edwin Starr, non è in realtà originario di Detroit, anzi era di Cleveland, credo. Anzi, nato Charles Edwin Hatcher a Nashville il 21 gennaio 1942, poi ribattezzatosi dal punto di vista musicale Edwin Starr, si è spostato poi a Cleveland e entra a cantare in una band, dal 55 al 60 se ne va in giro e fa una buona esperienza, mentre a New York comincia a comporre una delle prime canzoni dopo aver visto un film di James Bond, pensate un po', infatti si inventa Agent Double O Soul. Registrerà per la Ricky Tick il 1966, non c'era soltanto la Motown a Detroit, c'era anche la Ricky Tick, e in forza, e non male, c'era Edwin Starr, ce l'ascoltiamo.

Edwin Starr, Stopper on Sight. Ci spostiamo a New Orleans, è anche un viaggio, no? In un anno e anche in luoghi e in posti diversi. Questo pezzo, Get Out of My Life Woman, uscì nel 1966 per la EMI. Siamo a New Orleans, l'autore del pezzo è Alan Toussaint, quindi uno dei re e degli scrittori e compositori del rhythm and blues New Orleans, con il sound, quindi è quello. A diversità di tanti pezzi che stavano andando all'epoca, che erano molto più veloci, il ritmo era lento. Lee Dorsey ci cantava sopra in modo New Orleans, si può dire, e Dorsey era 4-5 anni che era in un certo modo fermo, aveva fatto successo con Ya-Ya's qualche altro anno prima e poi aveva ripreso a fare qualcosa nel 65 con Mr. Radio Pony. Questo era appena l'inizio dell'anno successivo, è Get Off My Life Woman, quindi quinto posto nella classifica Rhythm and Blues e addirittura, ed erano il 1966, 44esima in quella del pop. Aveva il ritmo giusto e infatti divenne standard pure questa. Get Off My Life Woman, molte le interpretazioni successive.

0: Get Off
1: My Life, Woman. E saltiamo subito in Motown, in zona Motown, ma uno degli autori o degli esecutori più importanti di Motown era Stevie Wonder, Little Stevie Wonder. E in Motown ce lo portarono nel 1961, credo 62, lui aveva soltanto 11 anni, ebbe un colpo cosiddetto di fortuna, cose che potevano captare molto più facilmente in quei 60. Era il... aveva la fortuna di conoscere il fratello del chitarrista, credo, del musicista dei Myra

due o tre singoli importanti. Era il 66, doveva ancora partire tutto, ma qualcosa era già stato fatto. Lui era ancora un quindicenne. Questa è Uptight, Everything is Alright.

Dentro Stevie Wonder, Uptight. E alla prossima un disco della Checker, sussidiaria Chess Records. Lui è Bobby Moore con i Rhythm Aces.

Bobby Moore and the Rhythm Aces era Searching for My Love. Invece questo è Blues Metal Jacket, programma di blues derivazioni a matrice del blues, del rhythm and blues e di quant'altro, in onda il martedì sera. Conduce in studio Andrea, che sarei io, come se dovessi condurre, in realtà qui le luci si sono spente e sono rimasto solamente io. Che poi è un po' il bello, no? Della radio, della tranquillità della notte che avanza, delle ombre, di una voce che parla mentre voi siete al buio, ma in realtà non siete al buio, oppure vi siete addormentati, oppure vi siete altrove e la radio l'avete spenta, e io sto comunque parlando lo stesso, ma sono onde che passano, frequenze notturne, e quindi allora un altro pezzo, un aneddoto, però ve lo ricordo, il pezzo che vi mando è 6345789 Soulville USA, la cantava Wilson Pickett, uscì per l'Atlantic, il compositore Eddie Floyd la fece assieme a Steve Cropper, Stax, sapete, Booker T and the MGs, Steve Cropper, insomma, sì, Blues Brother Band, perché no? Poi era l'originale di tutto quanto. È sempre ancora attivo e geniale. Racconta Steve Cropper, Eddie Floyd voleva fare un pezzo su una sua ragazza di Detroit e quindi voleva usare il numero di telefono. Non ci stava bene il numero di telefono, usciva qualcosa Beachwood 45789, quindi aggiungere qualche altro pezzo, qualche altro numero, il pezzo fu pronto, lo cantò Wilson Pickett e questa è 1966 6345789.

Wilson Pickett, Wilson Pickett. Passiamo a Tamla. The Isley Brothers, gli Isley Brothers arrivarono a Tamla Motown qualche anno prima, ma erano già famosi per quel hit che era Shout, in due parti, era due facciate, durava Shout, famosissimo, no? Shout, questo pezzo, per farla breve, è This Old Heart of Mine, era stato scritto per i Four Tops. Arrivarono prima a domandare un pezzo The Isley Brothers e finirono per averla. Eccola qua, numero 6 nel Rhythm and Blues e 12° posto nel classifica pop, This Old Heart of Mine, Isley Brothers.

tutto ok, come prosegue la serata, la nottata? Va bene, siamo in sintonia con un po' di rhythm and blues. Fissato sul 1966, arriverà prossimamente una puntata sul 1967, quasi subito a seguire, chi lo sa, semmai la settimana prossima. Nel frattempo i minuti corrono e volano, i pezzi sono tutti cortissimi e quindi potrei anche parlare un po' di meno e lasciare di ascoltare più cose. Ad esempio questo James Carr che uscì con questa bellissima You've Got My Mind Messed Up, è una storia forse triste la sua, nato nel 1942 a Kahoma, Mississippi, cresciuto a Memphis, canta, registra per la Goldwax i suoi pezzi più importanti dal 63, 64, 65, 66, dopo il 68 fallisce a un album agli inizi degli anni 70, si eclissa lentamente, scompare nel 2001, il 7 gennaio 2001, lasciando una manciata di canzoni e così, aveva solo 29-30 anni quando poi in modo o nell'altro si è eclissato nel Mississippi per diversi anni, problemi psichiatrici, altri problemi, chissà. Resta la sua bellissima voce e che ci andiamo ad ascoltare, You've Got My Mind Messed Up.

Rieccoci, rieccoci. My mind, you got my mind messed up, James Carr. E allora molto, ma molto velocemente. This is a blue good thing. Loro sono The Poets, uscirono su Symbol 100, 214, ovviamente 1966.

The boys, she blew a good thing. Ci spostiamo alla Stax. Sam and Dave uscirono in quel 1966 con Hold On I'm Coming, ed era uscito appena prima You Don't Know Like I Know. Loro arrivavano, uno mi pare, da Miami. Uscivano come duo, avevano fatto qualche pezzo per qualche etichetta di Miami, e li sentì l'Atlantic, e invece di farli registrare a New York li spedì a Memphis alla Stax, dove scrivevano pezzi anche loro per gli artisti Stax, però i residenti Hayes & Porters scrissero un pezzo per loro, per loro che si adattava perfettamente a un duo che fu poi il riferimento per molta musica rhythm and blues and soul successiva. Venne un classico, ovviamente, questo Hold On I'm Coming, quindi poche presentazioni, uscì come Stax 189. Sam and Dave, loro sono, e questa è Hold On I'm Coming.

Hold On I'm Coming, Sam and Dave. Beh, ce n'erano di hits, ma anche di buoni pezzi, no? Qualcuno conosciuto, altro sconosciuto, me sconosciuto, disconosciuto. E altri abili e belli da ballare, come questa Cool Jerks dei Capitals. Li registrò Holly McLaughlin, che era un DJ di Ann Arbor, Michigan. Questo DJ fece in quegli anni due o tre etichette discografiche. Una si chiamava Carla, un'altra che era Karen, che era la casa mamma dei Capitals. Ok, uscì quel Cool Jerks con l'aiuto dei Funk Brothers, di alcuni componenti della Tamla Motown di Detroit e altri invece che erano locali. Cool Jerk finì a settima classifica pop e seconda nel rhythm and blues, buona parte grazie alla distribuzione ATCO, tra l'altro a livello nazionale ebbe una buona disposizione, la gente la ballava, stava bene, insomma, si divertivano, facevano quello che potevano. Potremmo farlo anche noi e ballarci questa Cool Jerk.

Avete ballato, era Cool Jerk, The Capitals. C'è tempo forse per un pezzo o due, e anche per ricordarvi di essere ascoltati da Onda d'Urto, dagli studi di Brescia. Questo è Blues Metal Jacket, variazioni e sublimazioni e odori di blues, rhythm and blues, soul e quant'altro mi possa venire in mente in una serata del martedì. Un pezzo mi dicono dalla regia, me lo dico io stesso, ci sta ancora, un hit che proviene da New Orleans, è vero, c'era Alan Toussaint a quel tempo a comporre tante canzoni, però in realtà non c'era poi granché sotto, no, in quel metà 60 New Orleans. Lui era Robert Parker, era un sassofonista, aveva suonato con Professor Longhair, ovviamente suonava spesso delle session con Eddie Bowe, ad esempio in I'm Wise, con You Piano Smith in Don't You Just Know, eccetera eccetera, e quando non era a registrare o a fare delle session di registrazione con degli altri, suonava con la sua band al Club Tijuana di New Orleans. E quindi è cosa un po' strana che se ne fosse prima uscito a fine degli anni 50 con un pezzo, era All Night Long, strumentale, due facciate, quindi e fu una cosa ancora più strana in quel 1966 se ne uscisse con Barefooting, e fu un bel exploit, un nuovo exploit, uscì come cantante. Volete ascoltarlo o siete un po' più curiosi? Ok, questo è Robert Parker, lui arriva o arrivava da New Orleans, e questo è Barefooting.

Yoo-hoo, Robert Parker, Barefooting, era il 1966 e con questo finisce anche questa puntata di Blues Metal Jacket. Io vi auguro buona continuazione con il palinsesto notturno di Radio Onda d'Urto e buon divertimento e continuazione qualsiasi cosa state facendo. Noi ci sentiamo ovviamente esclusivamente, sentiamo, per chi di voi avesse voglia, pazienza e ricordo, oppure ci ritroviamo per chi ne ha l'abitudine, perché si trova sempre per strada alla medesima ora, in quel medesimo percorso, ascolta la medesima frequenza della radio, per cui io torno per quello a farvi compagnia, o altrimenti per caso o per scoperta. Questa è la Blues Metal Jacket, io sono Andrea, ciao a tutti, ci sentiamo martedì prossimo sempre dalle 23 alle 24 dagli studi di Brescia, Radio Onda d'Urto.

0: la cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi.
1: Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
2: La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.
3: Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Indirecti.
4: Soy lo que dejaron.
5: Radio Nodurto, Latino America, dalla border di Tijuana agli orizzonti sconfinati della Patagonia, ogni 15 giorni all'interno della cassetta degli attrezzi, il nostro approfondimento dedicato al continente latinoamericano. Oggi l'argomento è, come dire, obbligato. Il 31 di maggio, domenica, c'erano infatti le elezioni presidenziali, il primo turno in Colombia, uno dei pochi paesi al momento ancora non travolto dall'ondata trumpiana che è partita da Argentina, Honduras, Cile e via via molti altri paesi. Anche qui però, a sorpresa, in testa c'è proprio un'espressione di questa estrema destra ultraliberista, violenta e razzista. In questo caso si tratta di Abelardo de la Espreia, avvocato cittadino sia statunitense che colombiano, che a sorpresa in testa alle elezioni ha ottenuto infatti 10.360.000 voti, pari al 43,7% dei dati. Questi dati comunicati nel corso del pomeriggio di lunedì 1 di giugno dal Tribunale Elettorale colombiano. Al ballottaggio il 21 di giugno ci andrà Ivan Cepeda, che era candidato della coalizione Pacto Storico, il centro-sinistra progressista già al potere con il presidente Petro, che era di fatto il primo presidente progressista nella storia della Colombia. Tonfo pesantissimo invece per la destra, diciamo, tradizionale colombiana, quella che faceva riferimento all'ex presidente Uribe, da sempre legata a doppio filo con i paramilitari. Candidata Paloma Valencia ha preso 1.600.000 voti, meno del 7%. Insomma, mezzo terremoto elettorale con questo delle Spreia, che è proprio, come dire, la fotocopia di Milei e Trump in salsa colombiana, che è ampiamente in testa, infatti all'incirca 600.000 voti di vantaggio rispetto a Cepeda. Cepeda, che potrebbe contare almeno sulla carta sul milione di voti andati a Sergio Fajardo, quarto candidato, esponente civico non vicino alla destra. Ballano però quelle 1.500.000 di voti della Valencia, altri voti di destra, il rischio quindi che possa andare come andato a pochi mesi fa in Cile, quando al primo turno arrivò la candidata, in quel caso del centro-sinistra, Jeannette Jara, ma poi le due destre si allearono al ballottaggio con la vittoria dell'attuale presidente, il nazista Kast. Di Cile noi avevamo parlato tempo fa con il nostro collaboratore Rodrigo Andrea Rivas, che abbiamo risentito proprio per queste elezioni in Colombia, perché ci sono alcune analogie. Questo vento di estrema destra, esplicitamente, come dire, è golpista e fascista, che sta colpendo uno a uno un po' tutti i paesi. Lo sguardo di tutti è rivolto verso ottobre, quando al voto andrà il paese più grande di tutti, cioè il Brasile, che al momento rimane, diciamo, in mano alla centro-sinistra di Lula. Nel corso di questa puntata di Latino America andremo quindi a proporvi le riflessioni di Rodrigo Andrea Rivas sul voto presidenziale primo turno in Colombia. Il ballottaggio poi sarà il 21 di giugno, ma anche allargando un po' lo sguardo a quello che accade in tutto il Latino America.

Calle 3 da Puerto Rico con la loro Latin America, questa è la sigla che ci accompagna ogni 15 giorni sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto, quello è il nostro viaggio di Latin America che oggi ci porta in Colombia. Fra pochi istanti ai nostri microfoni Rodrigo Andrea Rivas, giornalista, scrittore, nostro collaboratore.

prime considerazioni sul voto in Colombia. Le urne si sono chiuse da qualche ora, ma abbiamo i risultati perché il sistema elettorale colombiano funziona diversamente da quello peruviano e i risultati sono in qualche modo sorprendenti. Sono sostanzialmente questi. Primo, è arrivato il candidato dell'estrema destra Álvaro de la Espriella col 43,7% dei voti, uguale a 10,3 milioni di voti. Secondo, è arrivato il candidato della sinistra unita, Iván Cepeda, che ha preso il 40,9% dei voti, uguale a 9,6% dei voti. Poi ci sono tre candidati che la stampa accomuna in un indistinto centro. Tutte e tre messi assieme hanno preso circa 3 milioni di voti. Dato che la differenza tra i primi due arrivati che andranno al ballottaggio che si svolgerà alla fine mese è di 700 mila voti, è del tutto evidente che quei 3 milioni di voti saranno decisivi. Questa è la prima osservazione. Seconda osservazione. Lo scontro quindi al ballottaggio sarà tra una destra trumpista, cioè estrema, e una sinistra che è riuscita a mettere assieme nel cosiddetto patto storico tutte le varie componenti della sinistra storica colombiana. In questo senso è in qualche modo un chiarimento, destra contro sinistra, che in qualche modo riflette abbastanza bene la polarizzazione in corso in tutta l'America Latina. È la stessa che si è osservata nelle elezioni della fine dell'anno scorso nel Cile ed è la stessa che avverrà nello scontro nel Perù domenica prossima nel secondo turno decisivo tra la signora Keiko Fujimori, rappresentante dell'estrema destra, e Roberto Sanchez, candidato della sinistra. Terza considerazione. La destra latinoamericana in genere tende a prendere le forme del trumpismo, e cioè siamo a un neoliberismo estremo dal punto di vista economico, ad una scarsa considerazione dei diritti umani e dei diritti in generale, dell'esistenza dello Stato di diritto, a un tentativo di occupazione dell'insieme dello Stato, in particolare di tutte le sue forme intermedie, quindi gli organismi regolatori, dalla giustizia alle varie corti dei conti, agli organismi elettorali e così via. Dichiaratamente. Nel caso della Colombia, il candidato della Espriella, che ha promesso 10 miracoli, li ha chiamati proprio così, da realizzare nel corso dei primi mesi della sua esperienza da presidente, sostanzialmente ha detto che bisognerà fare come hanno insegnato Bukele nel Salvador, Milei nell'Argentina e Novoa nell'Ecuador. E c'è un bel mix, diciamo, di repressione accentuata, grande presenza delle carceri e della galera, pochi diritti. Quarta idea, base. Si pensava che al primo turno avrebbe vinto Iván Cepeda e questa è stata la grande sorpresa di questo primo turno e quindi in questo senso va chiarito che la sinistra è stata nel primo turno sconfitta in rapporto alle sue pretese e attese. Tuttavia alcuni osservatori avevamo detto con molta chiarezza da diversi mesi che i risultati elettorali legislativi di qualche mese fa, nei quali aveva vinto la sinistra, che infatti ha una maggioranza nelle due camere, una maggioranza relativa nelle camere legislative colombiane, non garantiva assolutamente nulla.
nelle elezioni legislative il patto storico aveva preso il 34% dei voti e i soliti analisti, tra virgolette, di bocca buona avevano detto che quindi era poco meno che garantita la vittoria della sinistra alle elezioni. Mi ero permesso di far notare che col 34% a 2 non si vince nessuna elezione e che la sinistra aveva più difficoltà per riunire voci non di sinistra attorno a sé di quante non ne aveva la destra, che in Colombia come in tutto il mondo sente più forte il richiamo della foresta. La destra sa benissimo quali sono i suoi interessi. Naturalmente riunisce attorno a sé un sacco di gente che non ha gli stessi interessi, ma questo è un suo merito, riesce a riunirli attorno a sé. La sinistra ha sempre tanti dubbi, ha tante diversità da chiarire, ha tante piccole cose che diventano fondamentali, spesso, e che spesso si trasformano in sconfitta. Spero che non sarà il caso colombiano, dove i risultati continuano a sembrarmi assolutamente aperti, invece, malgrado il mio non cosiddetto ottimismo così sfrenato per il primo turno. Quinta considerazione. Cosa succederà con i voti del cosiddetto centro? Beh, lì c'è da fare una distinzione chiara. La candidata di centro che ha ottenuto più voti è arrivata terza, ha preso 1,6 milioni sui quasi 3 milioni di voti del centro, ha dichiarato immediatamente che appoggerà Adela Spriega, cioè l'estrema destra, e si è congratulata. Questo non implica che tutti i suoi voti andranno immediatamente a destra. Il suo candidato vicepresidente ha invece detto che ci deve pensare. E quindi

0: Niente. Il signor Uribe è un fascista, lo è sempre stato, ma non solo un fascista, è stato l'organizzatore del narcotraffico in Colombia ed è stato l'organizzatore del cosiddetto paramilitarismo colombiano che ha prodotto centinaia di migliaia di morti, quindi tutt'altro che centro, è un fascista. Santos e Duque hanno avuto con lui qualche differenza e quindi andrebbero analizzati con maggiore cura. Però una candidatura espressione del signor Uribe non può essere qualificata di centro. Sarebbe come dire che una candidatura espressa da Almirante in Italia sia una candidatura di centro. Quindi Della Spella naturalmente è alla destra ancora di Uribe. Ma questo non è strano in America Latina, dove alle destre si superpongono sempre altre destre ancora più estremiste e ancora più cavernicole. Sesto, quali erano i problemi e quali i maggiori cosiddetti punti a favore della candidatura di Iván Cepeda, inteso come la continuità dell'attuale presidenza?
1: Questa è la prima parte, quindi, delle riflessioni di Rodrigo Andrea Rivas ai microfoni di Radio Onda d'Urto sul primo turno delle elezioni presidenziali in Colombia del 31 di maggio. Il 21 di giugno andranno a scontrarsi l'estrema destra fascista, quella del candidato arrivato al primo turno, Abelardo de la Espreia, con il 43,7%, e Iván Cepeda, 40,9%, candidato del fronte progressista del Pacto Storico. In sottofondo abbiamo il sistema solare storico collettivo caraibico della Colombia, che mescola appunto sonorità tipiche e testi di denuncia sociale. Questa è la loro chienes el patron, cioè chi è il padrone. La Colombia è un paese strano a questo punto di vista, il padrone è sempre stato quello statunitense sostanzialmente, con una lunghissima serie o di dittatori o di presidenti ultra conservatori. Questo fino all'ultima elezione, quella di 5 anni fa, quando per la prima volta ha vinto un candidato progressista. Parliamo dell'attuale presidente Gustavo Petro del Pacto Storico, di cui Cepeda è, come dire, l'erede. Nella seconda parte delle riflessioni di Rodrigo de Rivas partiremo proprio da qui, cioè cercheremo di capire com'è andata in questi anni, cosa c'è di buono e cosa invece di non risolto nell'esperienza del Pacto Storico, in vista poi ovviamente del ballottaggio che in Colombia si terrà il 21 di giugno. Fra pochi istanti quindi torniamo da Rodrigo de Rivas.
0: L'attuale presidenza colombiana era la prima presidenza di sinistra in tutta la storia della Colombia. Dopo 4 anni chiude con alcuni punti a favore e con alcuni punti in contro. Quali sono quelli in contro? Sostanzialmente 3 questioni che sono state naturalmente molto bene sfruttate dalla destra. Negli ultimi mesi sono sorti alcuni fuochi di guerriglia e di violenza in diverse zone del paese. Quindi il processo di pacificazione totale sul quale aveva parlato il presidente durante tutta la sua campagna non si è realizzato fino in fondo. È stata smobilitata buona parte della guerriglia colombiana ancora sussistente, ma sono sorti alcuni nuovi gruppi paramilitari e militari, soprattutto nelle città, non solo nelle campagne. In questo senso si potrebbe dire che la trasformazione della guerra interna in Colombia è passata da una guerra di classe, per quanto il termine sia molto discutibile, ad una guerra anarchica, nella quale il controllo sui soggetti diventa più difficile, ovvero accordarsi con le FARC, che avevano qualche migliaia di militanti e di militari, era tutto sommato un'operazione politica. Accordarsi con gruppi che hanno 100 militanti che sparano a Bogotà piuttosto che a Medellín è più complesso ed è più difficile, anche perché quelli non sono militanti,

0: sono militari soltanto e la differenza non è da poco. Quindi questo è il primo problema che la presidenza non ha risolto. Secondo problema sono sorti questioni legate al deficit fiscale, cioè questioni di politica economica, derivate dalla politica economica del governo, e cioè anche dei suoi atut, delle cose fatte bene. Ci torno subito dopo. Comunque è come la vecchia discussione anche questa in Italia. Dobbiamo essere austeri perché il deficit pubblico non aumenti più di tanto, oppure bisogna investire su ciò di cui c'è bisogno e in qualche modo fregarsene del deficit in modo immediato? Ecco, questa è una discussione che in Italia si propone da moltissimo tempo e tra quelli partigiani di aumentare il deficit nell'ultimo periodo ci sono persino quelli della Lega e il ministro del tesoro italiano Giorgetti. Curiosamente questo viene imputato all'attuale presidenza colombiana, perché il deficit colombiano è nato dalla sua politica economica cosciente, e ci torno, insisto. Terza questione è la sanità. La sanità colombiana era sostanzialmente una sanità privata. L'attuale presidenza ha tentato di trasformarla in una sanità pubblica. Lungo questo percorso di trasformazione, evidentemente, tutte le compagnie assicurative colombiane si sono mobilitate contro e hanno creato non pochi problemi. E oggi la sanità colombiana, che non era la migliore del mondo, come qualcuno sostiene, ha difficoltà. E ci sono anche lì, come ci sono dappertutto, liste d'attesa, difficoltà per trovare risposte e così via. Questo c'entra con elementi che scappano naturalmente della sola politica colombiana. E quali erano invece i grandi punti a favore della presidenza e quindi di Zepeda? Primo, un aumento consistente dei salari, che è la causa del deficit. I salari colombiani sono aumentati solo quest'anno del 23%. L'inflazione colombiana esiste ed è alta, ma questo aumento salariale supera largamente l'inflazione. Quindi ai lavoratori colombiani è stato consegnato un aumento delle loro disponibilità monetarie. Quella è la base dei voti di Zepeda e dell'appoggio al governo. Prima questione. Naturalmente questo crea un deficit, come dicevo prima. Seconda grande questione realizzata dal governo. L'inizio della consegna delle terre che erano state espropriate al narcotraffico e alla guerriglia che si era disarmata ai contadini colombiani. Sono stati consegnati alcuni milioni di ettari. Ci sono molti altri ancora da fare, quindi il lavoro non è stato concluso, ma per la prima volta i contadini colombiani hanno visto mettere in piedi una riforma agraria. Lascio ovviamente a voi dedurre quali siano e quanti siano gli oppositori a questa politica. Terza questione, la partecipazione, ovvero il governo colombiano ha aperto una consultazione permanente con le comunità contadine, indigene e nere, con i sindacati. Alcuni rappresentanti di queste comunità e di questi sindacati sono diventati ministri e questa grande concertazione nazionale con i settori popolari si è giocata durante tutti questi 4 anni. Ergo, il governo colombiano di sinistra era un governo del popolo colombiano. Era governo nostro, dicono i lavoratori colombiani. E questo governo nostro si oppone al governo loro. Ecco, in questo senso, l'equazione e l'elezione presente in Colombia è una elezione di classe, senza alcun dubbio. Lo è anche in Perù. Ma in Perù è a mille sfumature che rendono meno nitida la percezione di questo contrasto di classe evidente. In Colombia è del tutto evidente. Ultimissima considerazione. Oltre ai voti del centro da conquistare in questo periodo, sono 3 settimane di campagna, C'è una grande diversità del voto colombiano in base alle zone geografiche. La costa vota a sinistra e lo fa da sempre. Le città, l'interno, votano a destra, eccetto Bogotà, cioè la capitale. Bogotà è sempre stata contesa, molto meno chiara. In questa elezione, al primo turno, a Bogotà, ha vinto per 4 punti di differenza Zepeda, e cioè la sinistra. Ecco, il secondo turno si giocherà anche nella capacità di tutte e due le candidature di allargarsi con i loro contenuti di classe a Bogotà e nelle altre zone del paese. È una scelta di civiltà quella presente in Colombia nel secondo turno, con ogni chiarezza. Si può inventare quello che si vuole per giustificare l'appoggio al candidato della Spregia, cioè all'estrema destra, compreso il fatto delle sfortunate prime dichiarazioni, non riconoscendo il risultato elettorale da parte del presidente. Ma al di là di queste invenzioni rimane il fatto centrale: si tratta di votare per loro o per noi, e questo vale a destra e a sinistra. Naturalmente io continuo a pensare che il noi, inteso come i contadini, inteso come gli indigeni, inteso come i neri, inteso come i lavoratori, inteso come i poveri, è assai più ampio del loro. Però se questo semplice calcolo matematico, questa semplice osservazione dell'evidenza fosse così chiara, beh, la sinistra governerebbe da tantissimi anni dovunque, perché questa è la situazione dovunque. Come disse un tale filosofo di Treviri quasi 2 secoli fa, come scrisse, anzi piuttosto. Ecco, questa è la situazione. Quindi a 3 settimane del secondo voto decisivo in Colombia, l'unica cosa che posso fare è tanti auguri a Zepeda, tanti auguri al patto storico, tanti auguri alla sinistra colombiana, perché in caso contrario quel paese correrà il rischio di ritornare agli anni della violenza. E gli anni della violenza che furono provocati dalla gente simile a Uribe e compagnia, pensate che della Spregia e il suo estremismo non c'era nemmeno allora, provocarono non meno di 800.000 morti in una guerra civile estrema che durò 60 anni e che portò a risultati incredibili sui quali bisognerebbe tornare qualche volta. Ecco, questo è in sintesi le prime cose che mi vengono da dire riguardo il primo turno delle elezioni colombiane.
1: Rodrigo Andrea Rivas, giornalista, nostro collaboratore, con lui abbiamo commentato il primo turno delle elezioni presidenziali in Colombia verso poi il ballottaggio del 21 di giugno. E chiudiamo qui anche con la puntata odierna di Latino America. Ci risentiamo fra 15 giorni, sempre sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Appuntamento quindi il 15 di giugno, poi l'ultima puntata il 29 di giugno. Linea alla nostra sigla, Latino America con i Calle 13 dal Puerto Rico. Saluto a tutte e a tutti.
2: Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Indy Baby.
3: Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.
2: Sette d'une minuto, Radio Onda d'Urto, rieccoci in diretta. Buona mattinata a tutti e a tutti in questo mercoledì 3 di giugno, dopo la replica della cassetta degli attrezzi che ci ha portato in Latino America. È tempo delle prime pagine dei quotidiani. Apriamo con il Manifesto, fondata sul lavoro. Raccoglievano fragole, li hanno bruciati vivi perché chiedevano ai caporali di essere pagati. 4 braccianti, 3 cittadini afghani ed un pakistano morti così nelle campagne calabresi. Un quinto si è salvato, vittime della schiavitù nel paese che ieri ha celebrato il 2 giugno e la Costituzione. Taglio basso invece rimpatri, l'Europa copia lo stile di Trump, destra regista dell'intesa Bruxelles, hub all'estero, stretta sull'asilo e retate come l'AIS. Taglio basso invece Libano, ferro e fuoco, Trump non ferma la furia di Israele. E poi per quanto riguarda invece il conflitto russo-ucraino, raid russi su tutta l'Ucraina. 22 morti sul fronte ucraino, 7 su quello russo. Questi gli ultimi dati ripresi da Sabato Angeli. Andiamo al Fatto Quotidiano, droni, non ci sono paragoni, questo è il titolo, Mattarella contro le guerre ma parla davanti alle armi. Ieri 2 giorni sfilano anche i velivoli killer e i cani robot usati nei conflitti. C'è poi un sondaggio, gli italiani detestano il riarmo, le elezioni le decide il caro vita. Taglio alto invece, la guerra in Iran è già costata negli Stati Uniti $750 per famiglia. Poi in taglio basso la strage dei braccianti a Cosenza, il superstite, un bracciante pakistano, arsi vivi dai caporali mafiosi, anche loro pakistani. Andiamo a vedere ora invece l'Unità, 80° della Repubblica, morte, schiavitù, vittime, gli immigrati, 4 braccianti bruciati vivi. Di spalla invece l'ira di Trump contro Netanyahu, la telefonata tra i due dopo gli attacchi contro il Libano. Trump avrebbe detto a Netanyahu: ti odiano tutti, senza di me saresti in galera. Andiamo poi all'Avvenire, che apre con l'orrore caporalato. 2 persone arrestate per la strage alla pompa di benzina in Calabria, svelata ancora una volta la realtà dello sfruttamento. Intanto sui migranti l'Unione Europea trova l'intesa sui centri nei paesi terzi, detenzioni sì anche dei minori. Taglio alto invece pioggia di fuoco su Kiev-Dnipro, Mosca però apre ad una trattativa per i bambini, cioè per lo scambio di quei bambini che sono sostanzialmente bloccati nei due lati del confine. La Repubblica, bruciati vivi perché volevano essere pagati, 4 braccianti uccisi nel Cosentino e avevano chiesto di non lavorare più gratis. Parla l'unico superstite, ci davano solo il cibo, fermati 2 caporali pakistani. Taglio basso invece l'Italia di Mattarella, il presidente agli 80 anni della Repubblica, un grande atto di libertà, Costituzione, casa comune, dialogo con i giovani e poi siamo un popolo figlio di migrazioni, ma Salvini diserta la parata ai fori imperiali. Di spalla invece pioggia di droni sull'Ucraina, Putin fa strage a Kiev. Intanto Trump e Netanyahu la lite al telefono, anche qui questo virgolettato: sei un pazzo, senza di me saresti in galera, così Trump Netanyahu. Il Corriere della Sera apre invece con il Libano, le bombe e la lite, il tycoon sull'Iran, il dialogo avanza, tensione però insulti al telefono con Netanyahu, sei un pazzo fottuto, così gli avrebbe detto Trump. Poi in taglio basso Calabria, braccianti uccisi, 2 arresti, parla il sopravvissuto: per noi solo cibo, soldi mai, io sono uscito dal bagagliaio spaccando il finestrino. Taglio alto invece la parata, la festa, il monito di Mattarella: no alla barbarie, ma l'assenza di Salvini è un caso. Da ultimo in taglio basso una vicenda rimbalza dalla Gran Bretagna, morì in manette per false accuse di razzismo, sciocca Londra, ora la condanna di un cittadino sikh con Farage che ha ripreso insomma questo slogan White Lives Matter, cioè le vite dei bianchi contano, ripreso da mezza nazisteria. Andiamo alla Stampa, invece non è mai finita, a 4 anni di distanza Putin continua a bombardare Kiev, taglio basso invece Trump a Netanyahu, sei una pazzo, la telefonata attesa fra i leader, nuovi raid intanto nel sud del Libano, almeno 7 morti. Interessante l'editoriale affidato a Gabriele Segre, se solo la guerra governa il mondo. Poi nel taglio basso, i miei amici bruciati vivi erano schiavi, la strage di ai braccianti pakistani in Calabria, una intervista appunto con l'unico sopravvissuto. Sole 24 ore, energia, sì dell'Unione Europea alla flessibilità, margini per 7 miliardi quest'anno, 14 miliardi l'anno prossimo. La condizione però che il denaro serva per investimenti nel settore ambientale. Taglio basso invece, Trump a Netanyahu, sei un pazzo, senza dimessa resti già in galera. L'Iran intanto dice i colloqui sono interrotti, ma gli Stati Uniti dicono stiamo ancora trattando. Interessante poi un altro reportage di Marco Valsania dagli Stati Uniti profondi. L'America sopravvive solo a debito, $150,000 a famiglia. Chi fa affari sono ovviamente la finanza e le banche, non solo negli Stati Uniti ma anche in Italia. Borse ancora in rally, piazza affari corre, tocca nuovi massimi. Quindi prosegue il volo di utili della finanza speculativa, fanno soldi anche le banche, quelle europee hanno visto utili record, sfioriamo i 23 miliardi di euro nell'ultimo trimestre, più 10% rispetto all'anno precedente. 7-8 minuti, andiamo ai quotidiani locali. Il giornale di Brescia apre con il nubifragio che ferma sull'1-1 Brescia-Ascoli in campo oggi alle ore 19. Ieri sera c'era l'andata della finale playoff per la Serie C al Rigamonti, risultato di 1-1, partita interrotta al 61esimo per il nubifragio che si è scatenato sulla città. Oggi si giocano gli ultimi 30 minuti alle ore 19. Si va poi a Roccafranca, tragedia, dolore di indagini aperte per la morte di Pio Domenico Fazzolari, 22enne, deceduto dopo essere caduto dal cofano dell'auto di un amico indagato ora per omicidio stradale. A Gavardo invece si ribalta un trattore, operaio di 27 anni, perde la vita. L'uomo, originario dal Marocco, lavorava dal mattino ma è stato ritrovato solo alle ore 17. Brescia oggi apre con invece le celebrazioni in città per gli 80 anni della Repubblica. La pioggia non spegne l'entusiasmo, pioggia anche su Brescia-Ascoli, diluvio sul Rigamonti, partita sospesa sull'1-1, si riparte oggi. Di spalla invece andiamo sui due laghi, partiamo dal Garda, Desenzano, la ciclabile entra nel parco No Bici. La nuova ciclabile di Desenzano attraverserà il parco del Laghetto, che in teoria è vietato a bici e monopattini. È solo uno dei nodi emersi durante l'esame del progetto in Consiglio Comunale. La Giunta fa sapere che valuterà la situazione. A Sulzano, invece, sul Lago di Iseo, Tassano disinnesca la frana, frazione di Sulzano, con questa frana che da 2 anni incombe sulla frazione, via ai lavori. Rieccoci, scusate, lavori dedicati ad alcuni corsi d'acqua carsici all'origine dello smottamento. Da ultimo a Gavardo, ucciso a 27 anni dal trattore ribaltato, muore un operaio di 27 anni di origini marocchine. Corriere della Sera di Brescia, Brescia-Ascoli si ferma ai box, anche qui abbiamo già visto, partita sospesa per il diluvio, mentre sul basket la Germani va al Forum di Milano per credere allo scudetto. Siamo alle semifinali playoff dello scudetto di basket, 1-1 la serie, questa sera alle ore 20 si riparte da Milano. Taglia bassa invece una lunga e dura intervista a Danilo Scaramella, presidente di Legambiente Brescia, è una scelta assurda che pregiudica la candidatura di Brescia capitale green. Il riferimento in questo caso è di fatto al nulla di fatto dell'amministrazione Castelletti sul fronte dei rifiuti, quindi il no sostanzialmente a passare alla raccolta porta a porta spinta a una lunga e dura intervista a Scaramella. Su questo, da ultimo, c'è la Repubblica di Milano con le parole si fa fatica a commentarle, di Sala. Parla di brutta pagina. Di cosa si parla? Si parla delle centinaia di lavoratori indiani schiavi per costruire il consolato statunitense. D'altronde Sala ha una lunga carriera da Expo in poi di appalti da fame, e secondo punto Sala è una brutta pagina. Questa mattina intanto presidio dei sindacati, la CGIL dice no alla compressione dei diritti. Di spalla invece deve saltare in aria le minacce dei mafiosi alla PM. Sotto scorta, quella lì la dobbiamo fare saltare in aria, quanto viene detto da due collaboratori di giustizia che poi hanno raccontato appunto i magistrati i segreti del cosiddetto sistema mafioso lombardo. Destinataria della minaccia la PM Alessandra Cerretti, titolare dell'inchiesta Idra dedicata proprio all'andrangheta a Milano. Rafforzate le misure di sicurezza sia per la Cerretti che per il collega Rosario Ferracane. Con questo chiudiamo le prime pagine. 7:13 minuti, è tutto qui da Radio Onda d'Urto con le prime pagine. Le ritroveremo alle 7:50 minuti, quando vedremo anche quelle internazionali. Paio di brevi spot e poi arriva Storie di classe.
3: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.

0: 6-7 giugno 2026, Jamming Around volume 3. CSA Magazzino 47 e Collettivo Onda Sud in tesca vi invitano a due giornate di live painting, musica, mostre, banchetti all'insegna dell'autogestione e della cultura underground. Entrambi i giorni apertura ore 16, ingresso offerta libera. CSA Magazzino 47, via Industriale 10.
1: Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe, una volta al giorno, tutto il mondo della radio. Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Nell'ora in cui le avanguardie dell'esercito statunitense raggiungono le mura della città eterna, provenendo da sud, attraverso l'Appia e la Casilina, i romani vivono finalmente un momento che aspettavano da mesi. L'attesa era cominciata il 22 gennaio del 1944, quando ad Anzio erano sbarcati circa 40.000 soldati americani e britannici, impiegati nell'operazione Shingle, vale a dire ciottoli di spiaggia.
3: I tedeschi lasciano Roma il 3 giugno, rinunciando a resistere all'avanzata alleata che ha già preso la zona dei castelli romani, ma non senza aver eseguito le ultime fucilazioni di partigiani e partigiane a Forte Bravetta e aver fatto saltare in aria la polveriera del Forte Tiburtino. Il CNL, all'unanimità, ritiene opportuno rinunciare all'insurrezione popolare e contemporaneamente alcuni soldati statunitensi entrano in città e si preparano all'attacco. La città fu tagliata in due. Linea di confine era il Tevere e i suoi ponti.
2: Sbarcando ad Anzio, i comandi alleati cercavano di assicurarsi il controllo di una solida testa di ponte oltre le difese naziste della linea Gustav per aggirare il grosso dell'esercito nemico e aprirsi la strada verso la conquista di Roma. Mentre il rimbombo del cannone riempiva l'aria tra la costa tirrenica e la periferia urbana, in città la popolazione restava sospesa tra speranze e timori.
4: Sabato 22 gennaio. Oggi, durante una sparatoria aerea, ho appreso che gli anglo-americani avevano effettuato uno sbarco vicino a Roma. È inutile descriverti con quale fremito di gioia appresi ciò. Una nuova speranza si apriva avanti a me.
3: Dopo 4 mesi dallo sbarco ad Anzio, un tempo lunghissimo, qualcosa era pronto ad esplodere in città. Oltre alle tante, tantissime azioni dei GAP e dei partigiani e delle partigiane contro i nazisti che mai si sono sentiti di avere il controllo completo della città.
2: La Roma partigiana era stata divisa in zone, poste sotto il controllo politico del Comitato di Liberazione Nazionale, formato da repubblicani, azionisti, democristiani, comunisti e socialisti. L'organizzazione militare era stata affidata a una giunta formata da Giorgio Amendola, Riccardo Bauer e Sandro Pertini. Le bande militari, che contavano all'incirca su 2.000 effettivi, agivano soprattutto nelle borgate, dove era più facile rispetto ai quartieri del centro dare vita ad azioni di guerriglia. Al Quadraro, al Quarticciolo, a Centocelle e Torpignattara e più in generale nel quadrante sud-est dello scacchiere urbano, i partigiani compiono vere e proprie azioni militari, spesso concordate con il comando alleato, giungendo a più riprese allo scontro a fuoco con gli occupanti.
3: Nelle stesse ore, Emilio Canevari, dei socialisti, Giuseppe Di Vittorio, Partito Comunista, e Achille Grandi, democristiano cristiano, sottoscrivevano la dichiarazione sulla realizzazione dell'unità sindacale, altrimenti conosciuta con il Patto di Roma. con la quale si sancì la costituzione di un'unica organizzazione dei lavoratori italiani. Nel pomeriggio del 4 giugno 1944 le truppe della Quinta Armata dell'esercito statunitense entreranno a Roma e pongono fine ai 271 giorni di occupazione nazifascista.
5: Il Regno del Sud è finito. Il re firma il decreto di luogotenenza a favore del principe Umberto, con il consenso del Comitato di Liberazione Nazionale e della Commissione Alleata di Controllo. Per la Repubblica di Salò, la caduta di Roma rappresenta un colpo mortale. Mussolini, in un discorso radiofonico, esorta la popolazione a combattere l'invasore anglo-americano.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Radio Onda d'Urto si sente in dovere di avvertirvi che l'ascolto di Tracce con Ugo Buizza potrebbe creare indipendenza. La musica in libertà è pericolosa, state molto

0: 7:20 minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo mercoledì 3 di giugno. Tornano i raid dell'alta tensione nel Golfo Persico. Ieri gli Stati Uniti avevano colpito una petroliera diretta verso l'Iran e hanno poi condotto anche dei raid contro l'isola di Qasm, colpendo una torre radio. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili contro alcune navi di carattere militare statunitense, ma soprattutto prendendo nuovamente di mira Kuwait e Bahrain. Le sirene anti-allarme hanno anche fatto sentire la propria voce in Iraq ed in Arabia Saudita. Il tutto mentre a Washington si parla di possibili colloqui indiretti con l'Iran ancora in corso, dopo che Teheran aveva fatto sapere che da giorni non vi è alcuno scambio di messaggi con gli Stati Uniti. C'è poi il Libano, dove l'artiglieria israeliana sta prendendo di mira la città di Blat. Siamo nel sud, vicino a Marajuna. Esplosioni anche in un'altra città del sud di Bina. Hezbollah intanto afferma di aver lanciato come ritorsione 13 attacchi contro le forze israeliane presenti nel Libano meridionale. E questo è lo scenario in cui oggi a Washington dovrebbero tenersi nuovi colloqui farlocchi tra il governo di Tel Aviv e quello di Beirut. Poi la Palestina, almeno una morte e 11 feriti, 3 in gravi condizioni all'alba per i raid israeliani che hanno preso di mira la striscia di Gaza, nel mirino in particolare Al-Mawasi, Gaza City e Khan Yunis. In Cisgiordania invece numerosi villaggi del sud della West Bank sono stati chiusi oggi dagli israeliani, sarebbero in corso raid ed incursioni. Rimangono poi nelle mani delle milizie libiche la decina di attivisti e attivisti del convoglio Sumud via terra, bloccati a Sirte, nella Libia dell'est, da Haftar, mentre erano diretti verso la Palestina. 2 sono cittadini italiani. Dall'Italia bruciati vivi 4 braccianti afghani e pakistani uccisi da Mendolara nel Cosentino. I killer hanno bloccato le portiere dall'esterno, gettando poi benzina e dando fuoco al veicolo. Fermati 2 cittadini pakistani caporali. I braccianti uccisi lavoravano nella raccolta delle fragole, non venivano pagati, ci davano solo cibo e casa ma non soldi. Questa è la denuncia dell'unico sopravvissuto scappato, rompendo un finestrino. Pagina economica, una mini clausola da 6 miliardi di euro che potrebbero diventare 13 ma con paletti piuttosto rigidi, sono quelle dell'Unione Europea di fronte alle richieste di diversi paesi, Italia compresa, di estendere la deroga al patto di stabilità anche sull'energia. Nello specifico vengono esclusi sussidi e tagli delle accise sui carburanti, si punta invece a maggiori investimenti per la transizione energetica e le rinnovabili. Crisi climatica prosegue in Italia, l'ondata di maltempo dopo 10 giorni di temperature mai così alte, una vasta area di bassa pressione si sta estendendo al centro-sud. La protezione civile oggi ha diramato un avviso di allerta arancione sulla Liguria di Levante, scuole chiuse nello Spezzino. Ieri sera nubi fragili in mezzo a nord Italia, colpita anche Brescia. Sospesa la finale playoff di Serie C di calcio, l'Union Ascoli. Si parte dal 61esimo quest'oggi alle ore 19, sempre allo stadio Rigamonti. Chiudiamo al giornale Radio Flash andando in Ucraina. Centinaia di missili e di droni russi hanno colpito Kiev, la città di Dnipro. Il bilancio delle ultime 24 ore è di 22 morti e 120 feriti. Il Cremlino parla di attacchi contro infrastrutture militari, avverte. La guerra continuerà fino a quando Kiev rifiuta veri colloqui di pace. Kiev, che in mattinata ha risposto con altri droni. Una ha colpito una minibus di lavoratori in Donetsk, 7 morti e 11 feriti, mentre poco fa è scoppiato un incendio, pare per droni ucraini, anche nel grande terminal petrolifero che serve la città russa di San Pietroburgo. 7:25 minuti, è tutto per la prima edizione del giornale Radio Flash qui da Radio Onda d'Urto in questo mercoledì 3 di giugno. L'informazione torna tra meno di un'ora alle 8:20 minuti. Linea ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questo mercoledì.
1: Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di mercoledì 3 giugno. Anche quest'anno scegli l'informazione libera, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente autonoma e di movimento. Nel 730 scrivi il codice 0208 46 20174. Ricordiamo poi le iniziative del maggio con la radio 2026. La prossima è alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia con Giovanni Gandolfi, docente di Urban Design all'Accademia Laba. Si tratta di una biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di urban art presenti nelle zone di Via Milano, Villaggio Violino, San Bartolomeo a Brescia, scoprendone il significato, i processi creativi e il ruolo della comunità locale coinvolta. Il ritrovo è domenica 7 giugno alle ore 10 in via Milano 13. La durata sarà di circa 2 ore e mezza, il percorso ciclabile di circa 14 chilometri. Info e prenotazioni chiamando qui in radio allo 030 45670. BDS Italia, Sanitari per Gaza e Digiuno Gaza invitano medici, farmacisti e personale sanitario interessato a partecipare al webinar seminario in rete sul boicottaggio dell'azienda Teva e Consociate, grossa multinazionale farmaceutica israeliana specializzata nella produzione di farmaci generici. Il webinar avrà la durata di un'ora, si articolerà in una prima fase di apprendimento per poi concludersi con un momento interlocutorio, entrambi guidati da un medico e un farmacista esperti. Verranno evidenziate le responsabilità di Teva nell'economia di occupazione e di genocidio israeliana, le sue complicità con l'esercito israeliano, il suo appoggio incondizionato all'attuale politica dello Stato sionista e al contempo verrà sottolineata la forza e l'importanza del boicottaggio come risposta concreta e doverosa alla situazione attuale. La partecipazione è gratuita su iscrizione. Per ulteriori informazioni scrivere a bdsitalia.teva@gmail.com. Le date del seminario online sono oggi 3 giugno alle ore 18, il 10 giugno alle ore 12 e il 17 giugno alle ore 18. Veniamo alla programmazione cinematografica del cinema Nuovo Eden di Brescia. Oggi le proiezioni di Noi Due Sconosciuti alle ore 17.15 in Sala 1, Rental Family Nelle Vite degli Altri alle ore 16 e alle ore 20.45 in Sala 2, Yellow Letters alle ore 15 in Sala 1 e I Figli Dopo di Loro alle ore 18 in Sala 2, The Sea alle ore 19.15 in Sala 1, Gli Spostati alle ore 21 in Sala 1. Queste le proiezioni di oggi al cinema Nuovo Eden di via Nino Bixio numero 9 nel quartiere Carmine in centro storico a Brescia. E chiudiamo con la programmazione invece del cinema Sereno al Villaggio Sereno, sempre a Brescia, che prevede la proiezione oggi di One Life, l'università dei bambini, alle ore 20.50. Cinema Sereno si trova al Villaggio Sereno, al quartiere Villaggio Sereno a Brescia. È tutto per quanto riguarda l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Ricordiamo che perché i vostri appuntamenti e i vostri comunicati siano letti in questo spazio redazionale dovete scriverli a redazione@radioondadurto.org.

5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Ma perché non lo fa? Solo perché non lo sa. Ora però non ci sono più scuse. Destina il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. La nostra onda è sempre in movimento verso di te, si espande fino in profondità e la sua frequenza, un coro di voci che non avrebbe voce. La tua dichiarazione dei redditi, allora scrivi il codice 0208462174. Destina il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

ogni mercoledì dal 6 di maggio andrà in onda per 10 puntate all'interno di Bara Onda d'Urto, 70 onde d'Urto. Un'idea di Jean-Luc Stott e Gian Gilberto Monti. Esploreremo insieme il magnifico decennio degli anni 70 nella musica italiana con contributi, canzoni e interviste esclusive. Da mercoledì 6 maggio, quindi, è per 10 mercoledì di fila all'interno di Bara Onda d'Urto andrà in onda 70 onde d'Urto, un progetto di Jean-Luc Stott e Gian Gilberto Monti.

15:15 alle 16 su Radio Onda d'Urto, un viaggio nei 40 anni di Radio Onda d'Urto, con audio storici e non tratti dal nostro archivio, archivio del Gatto in 45 minuti, 40 anni di storia, la nostra, quella di Radio Onda d'Urto.

0: ogni mercoledì alle ore 18:30 vanno in onda su Radio Onda d'Urto le redazioni locali.
1: Il palazzo d'inverno a Piazza del Gesù.
2: Per comunicare con le redazioni locali manda una mail a redazionilocali@radioondadurto.org.
3: Sette e 33 minuti, Radio Onda d'Urto, qualche istante di musica dopo l'informazione e poi rientriamo in studio.
4: Lo stupore della notte spalancata sul mare, ci sorprese che eravamo.
3: Delta V con questa loro celebre rivisitazione di Se Telefonando. Delta V che saranno sul palco della festa di Radio Onda d'Urto. La data in questione è quella del 10 di agosto. Prima i Delta V e poi i Marlene Kunz. Buon ascolto.

0: Sono le 7:37 minuti a Radio Onda d'Urto. Inizia oggi un nuovo ciclo di webinar con il movimento BDS Italia per capire se e come sistemare la vicenda di Teva. Ossia, come boicottarle e perché? Ne parliamo con Mario del BDS.
1: Siamo in collegamento con Mario del BDS per parlare di una nuova serie di webinar dedicati al tema del boicottaggio etico dell'industria farmaceutica Teva. Una serie di webinar specifici per il personale sanitario che nel mese di maggio hanno già fatto registrare risultati positivi. Buongiorno Mario, ben ritrovato.
2: Buongiorno, grazie di questo tempo che mettete a disposizione per il BDS.
1: Allora Mario, entriamo proprio subito nel vivo di questi webinar. Qual è il loro obiettivo innanzitutto e poi in come verranno strutturati quelli delle nuove sessioni di giugno?
2: Certo. Allora, l'idea di questi webinar, che sono, diciamo, rivolti veramente a personale sanitario, nello specifico medici e farmacisti, ci è venuta perché sentivamo queste domande che ci veniva chiesto: ma possiamo boicottare Teva farmaceutici? In quale modo possiamo farlo? È lecito? È etico? Rischiamo di danneggiare i pazienti? Tutte domande molto lecite, ovviamente, e però abbiamo pensato che il medico e il farmacista fossero al tempo stesso figure chiave per bloccare una delle aziende che, ricordiamolo, è complice del governo israeliano, complice direttamente dell'IDF, dell'esercito israeliano, e posso spiegarvi in poche parole in cosa consiste la complicità. Teva Farmaceutici, che è un'azienda, appunto la più grossa azienda farmaceutica israeliana, è complice perché gode di una posizione di mercato dominante in Palestina, nel senso che le piccole aziende farmaceutiche palestinesi nel tempo sono state fatte fallire dal governo israeliano, impedendo import ed export, mettendo tasse e vincoli di ogni genere. In una situazione di questo genere, ovviamente Teva ha avuto una posizione dominante senza concorrenza, e cosa ancora più grave, negli ultimi anni ha mostrato tutta la sua complicità con l'esercito israeliano, quello che viene chiamato solitamente IDF, nel senso che hanno proprio iniziato delle attività sotto varie forme. Una si chiama Support the Soul, e forniscono supporto psicologico ai soldati che ritornano da Gaza e che, poveretti, dopo aver ucciso 20.000 bambini e 77.000 persone, sono un po' turbati e hanno segni di post-traumatico stress disorder. Ovviamente Teva offre supporto psicologico solo ai soldati e non ha mai fatto altrettanto per la popolazione palestinese, mostrando quindi un chiarissimo apartheid. E poi hanno altre iniziative, tra cui Thanks Israeli Soldiers, in cui danno proprio aiuti materiali, aiutano i soldati che ritornano dai 3 anni di leva nell'esercito a reinserirsi nel mondo lavorativo, e un'altra iniziativa, Adopt a Battalion, in cui nel passato hanno proprio dato finanziamenti all'esercito israeliano. Tutto questo ci sembra assolutamente inconcepibile e non etico per un'azienda farmaceutica. Da qui questa idea di fare il webinar in cui spiegheremo, per chi vorrà partecipare, come si può fare boicottaggio per medici e farmacisti, dal medico che deve fare una prescrizione e può farla con certe modalità, nel senso che dove ci sono farmaci equivalenti o generici, che dir si voglia, è facile trovare alternative terapeutiche di altre aziende, fino al farmacista, che ovviamente ha un ruolo molto importante, essendo di fronte ai pazienti e potendosi anche rifiutare completamente di vendere Teva per motivi di obiezione di coscienza, come ha fatto ad esempio un farmacista sardo, di Bari Sardo. E questi webinar, cosa importante da dire, verranno tenuti proprio da medici e farmacisti, perché vogliamo che il dialogo sia alla pari tra professionisti che hanno scelto appunto l'obiezione di coscienza e il boicottaggio di Teva, e i loro colleghi che ne vogliono sapere di più.
1: Chiarissimo, e in questo quadro ci parlavi, insomma, leggendo anche i vostri comunicati, si parlava di riscontri positivi di queste prime, delle prime edizioni che avete fatto di questi webinar. Raccontaci un po' qual è la sensibilità che percepite, come arrivano da voi i professionisti, diciamo, della salute a parlare di questo boicottaggio?
2: Allora, arrivano persone, devo dire, molto ben disposte, il che dà un briciolo di speranza, cioè in giro, in Italia ovviamente, c'è molta gente che ha voglia di fare qualcosa, motivo per cui tutti noi, cioè noi che facciamo parte del BDS, facciamo parte di questo movimento che è rivolto a persone comuni, e con BDS, ricordiamo, vuol dire boicottaggio, disinvestimento e sanzioni. Almeno le prime due, boicottaggio e disinvestimento, possono essere fatte da chiunque. Ecco, quelli che si presentano in questi webinar sono molto ben disposti e interessati a capire cosa si può fare per fermare queste atrocità che l'esercito israeliano sta continuando a commettere ormai quasi 3 anni in Palestina.

0: nelle vittime di questo sanitaricidio e quindi c'è un forte interesse. Abbiamo avuto, credo, quasi 300 partecipanti nelle prime tre sessioni e per questo ne offriremo altre tre che saranno il 3, il 10 e il 17 di giugno. Poi magari vi ringrazio se potrete mettere le date e gli orari anche sul sito di Radio Onda d'Urto.
1: Assolutamente Mario, inseriremo ovviamente gli orari e i link per accedere a questi webinar. L'ultima domanda che ti faccio è come siete arrivati come BDS a questa operazione di boicottaggio e diciamo in quale modo è stata accolta. Parlo ovviamente in questo caso della prima edizione di questo webinar che diciamo esce un po' dalle forme di boicottaggio che portate avanti di solito.
0: Sì, è vero, hai ragione, esce dalle forme solite, ovviamente non smetteremo di fare volantinaggi davanti alle farmacie, davanti agli ospedali. Voglio anche ricordare che questo webinar, tra l'altro, è fatto da BDS insieme a Sanitari per Gaza e insieme a Digiuno Gaza, che sono due grandissime organizzazioni, stanno crescendo sempre di più tra il personale sanitario e l'idea era proprio quella di poter raggiungere con una formula, possiamo dire, relativamente nuova come quella del webinar, raggiungere molte persone, che solitamente non riusciamo a raggiungere magari nelle piazze, appunto i professionisti sanitari. E questo webinar che dura un'ora, tra l'altro, diamo alcune informazioni sul come e perché boicottare Teva e poi c'è una possibilità anche di ricevere domande attraverso la chat e domande a cui cerchiamo di rispondere o in diretta oppure con delle FAQ, una sezione di domande e risposte che metteremo a breve sul sito di BDS. Questo è inserito tra l'altro anche in un'iniziativa globale, non è soltanto BDS Italia che lo sta facendo, noi come BDS e come movimento BNC, che è ancora il movimento palestinese che guida sin dall'inizio del 2005, operiamo in molte nazioni. E posso dirvi anche come aneddoto che in Sudafrica forse sono addirittura più attivi di noi sul boicottaggio delle farmacie e su un'adesione attiva dei farmacisti e dei medici, probabilmente perché l'apartheid in Sudafrica l'hanno vissuto sulla loro pelle.
1: Assolutamente. Intanto Mario, io ti ringrazio, ringraziamo Mario del BDS. Vi ricordo le date dei prossimi webinar dedicati al boicottaggio di Tevar destinati a medici e farmacisti, 3 giugno, 10 giugno e 17 giugno. Intanto, grazie mille Mario.
0: Grazie a voi, buona giornata.
2: Tirano fuori il peggio di me, leggo le accuse nei miei DMs, menti confuse.

Mario, BDS Italia, da oggi il via a questi webinar, trovate il link a descrizione su radionadurto.org. Lei invece è Tara con la sua Dunia, artista italo-palestinese, sul palco della festa l'ultimo giovedì, il 20 di agosto, assieme a Subsonica.

0: frequenze del web.
1: Su Radio Onda d'Urto arriva Se non li conoscete. Se non li conoscete, una trasmissione a cura dell'Osservatorio Democratico sulle nuove destre. Notizie, inchieste e mobilitazioni antifasciste.
2: Se non li conoscete, guardateli un minuto. Li riconoscerete dal tipo di saluto.
1: Se non li conoscete, ogni primo e terzo mercoledì di ogni mese alle ore 20 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
2: Solamente chi è fascista fa questo saluto qui.

Hi folks, ascolta i viaggi musicali a cura della redazione di Rusty Cage ogni mercoledì dalle 23 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, anche in DAB e online. Music Tales by Rusty Cage vi farà viaggiare a 360 gradi nel tempo e nello spazio tra diversi generi musicali, cercando di tessere un filo comune tra generazioni, esperienze personali, beautiful losers, artisti e produttori che molte volte ci hanno salvato la vita.

0: What's Good, la trasmissione di musica e cultura rap e hip hop. Ogni due mercoledì esploriamo suoni, storie e tendenza. What's Good, ogni due mercoledì su Radio Onda d'Urto.
1: Radio Onda d'Urto è la RAP. 030 456 70 è il numero di telefono.

0: Eccoci in diretta su Radio Nadurto, mercoledì 3 di giugno con le prime pagine. Partiamo dal manifesto fondata sul lavoro, il titolo, con l'auto bruciata in un distributore di benzina a Cosenza, morti 4 braccianti, 3 afghani ed un pakistano, raccoglievano fragole a ucciderle, 2 caporali, anch'essi pakistani, perché non volevano pagarli, si è salvato solo un altro lavoratore. Taglio basso invece, rimpatri, l'Europa copia lo stile di Trump, destra regista dell'intesa Bruxelles, hub all'estero, stretta sull'asilo, rettate come l'AIS. Poi in taglio basso, Libano, ferro e fuoco, Trump non ferma la furia di Israele. E poi invece in Ucraina, raid russi su tutto il paese, 22 vittime, scrive sabato Angeri. Taglio alto invece, Roberto Livi va a Cuba, Don Ro, versione trumpiana della dottrina Monroe all'attacco di turismo e commercio. Andiamo poi al Fatto Quotidiano, si apre anche qui con la parata militare del 2 di giugno. Droni, non ci sono paragoni. Sfilano ieri a Roma velivoli killer e cani robot usati nei conflitti. C'è poi un sondaggio, gli italiani detestano il riarmo, le elezioni le decide il carovita. Taglio alto invece, la guerra in Iran è già costata negli Stati Uniti $750 a famiglia. I due nemici paiono spossati. Poi la strage dei migranti, le parole dell'unico superstite, noi arsi vivi dai caporali mafiosi, in questo caso 2 cittadini pakistani, le vittime sono invece afghane e pakistane. L'Unità apre così, 80° della Repubblica, morte e schiavitù, vittime gli immigrati, 4 braccianti bruciati vivi. Poi di spalla la telefonata tra Trump e Netanyahu, con il tycoon rivolto verso il premier israeliano, senza di me saresti in galera. L'Avvenire apre con l'orrore caporalato, 4 braccianti afghani bruciati vivi perché chiedevano un contratto regolare, una superstite accusa gli sfruttatori pakistani. Sui migranti intanto, stretta all'ultimo passo, l'Unione Europea trova l'intesa sui centri nei paesi terzi, sia alla detenzione anche per i minori. Taglio alto invece, pioggia di fuoco su Kiev e Dnipro, Mosca intanto apre ad una possibile trattativa sui bambini, quelli divisi dalla guerra sui due lati dal confine. Andiamo poi a vedere invece la Repubblica, bruciati vivi perché volevano essere pagati, Corrado Zunino e Amendolara, questo comune del Cosentino dove è stato ritrovato l'auto, lo scheletro dell'auto di una minivan bruciato. Poi nel taglio basso invece l'Italia di Mattarella, il 2 giugno atto di libertà, la Costituzione casa comune, ma Salvini diserta la parata ai fori. Di spalle invece pioggia di droni sull'Ucraina, Putin fa strage a Kiev e poi Trump a Netanyahu, la lite al telefono, sei un pazzo, senza di me saresti in galera, dice Trump a Netanyahu. Corriere della Sera, l'apertura è dedicata invece al Libano, le bombe e la lite. Trump, tensione e insulti al telefono con Netanyahu, le parole esatte, sei un fottuto pazzo, un fucking crazy. E intanto raid russi, stragi di civili in Ucraina, 2 bambini tra le vittime. Taglio alto invece il 2 giugno, la parata, la festa, il monito di Mattarella, no alla barbarie. L'assenza di Salvini diventa però un caso. Taglio basso invece dalla Calabria, braccianti uccisi, 2 arresti, parla il sopravvissuto, per noi solo cibo, soldi mai, io uscito dal bagagliaio. La Stampa apre invece con l'Ucraina, non è mai finita, 4 anni di distanza, la Russia continua a bombardare Kiev, uccisi donne e bambini. Taglio basso invece Trump a Netanyahu, sei un pazzo. Intanto nuovi raid israeliani nel sud del Libano, 6 le vittime ieri. Il commento di Gabriele Segre, se solo la guerra governa il mondo. Poi in taglio basso invece dalla Calabria, i miei amici bruciati vivi erano schiavi, le parole di Taj al-Mahar, il mercante che ha sfondato il finestrino con una testata, poi ho spaccato i vetri con le mani, così mi sono salvato. Andiamo a vedere ora invece Il Sole 24 Ore, energia sì dell'Unione Europea, la flessibilità, margini per 7 miliardi quest'anno, 14 l'anno prossimo, la condizione però che il denaro non vada in sussidi ed accise ma investimenti nel settore ambientale. Taglio basso invece i soldi che stanno facendo le banche e la finanza con la guerra. Piazza Affari corre, tocca nuovi massimi. Le banche europee invece nel primo trimestre dell'anno hanno fatto registrare utili per quasi 23 miliardi di euro, il 10% in più dell'anno precedente. Questi quotidiani di carattere nazionale, veniamo a quelli locali. Giornale di Brescia, il nubifragio ferma sull'1-1. Brescia-Ascoli in campo oggi alle ore 19. Si parla della finale di calcio di Serie C fra Unione e Ascoli, fermata ieri al 61esimo per il nubifragio che ha colpito Brescia. Si replica oggi alle 19. Per quanto riguarda invece la provincia, si ribalta un trattore, operaio 27enne marocchino muore a Gavardo, e poi la tragedia di Roccafranca fra dolore e indagini aperte. Si parla della morte di un 22enne caduto dal cofano dell'auto di un amico durante una serata. L'autista è indagato per omicidio stradale. Brescia oggi apre con tutti in piazza per la Repubblica, festa degli 80 anni con i giovani. La pioggia non spegne l'entusiasmo in città ed in provincia, pioggia che ha anche portato alla sospensione, lo abbiamo già visto, dalla partita di calcio Brescia-Ascoli. Arriva il diluvio, partita sospesa sull'1-1 al 61esimo, si riparte oggi alle ore 19. Andiamo poi in provincia, a Desenzano, il caso della ciclabile nel parco Nobici. La nuova ciclabile di Desenzano attraverserà il parco del Laghetto, dove però è vietato il transito a bici e monopattini. La scoperta durante l'ultimo consiglio comunale, la giunta valuterà la situazione. A Sulzano invece la frazione Tassano disinnesca la frana che da 2 anni incombe sull'abitato via i lavori sui corsi d'acqua carsici all'origine dello smottamento. Da ultimo a Gavardo, ucciso a 27 anni dal trattore ribaltato, muore un operaio di nazionalità marocchina. Corriere della Sera di Brescia. Brescia-Ascoli si ferma ai box. Partita finale sospesa per pioggia al 60esimo sull'1-1. Si riparte oggi alle ore 19. Di spalla invece ambiente e politica, le nuove calotte fanno slittare il porta a porta integrale in città. C'è anche una dura intervista a Danilo Scaramella, presidente di Lega Ambiente Brescia, che dice: è una scelta assurda che pregiudica la candidatura di Brescia a capitale green. Poi a pagina 3 il resto dell'articolo. La Repubblica di Milano invece ci parla degli schiavi al consolato statunitense, queste centinaia di lavoratori indiani costretti a lavorare a 2 euro all'ora. Le parole francamente imbarazzanti del sindaco Sala, che si limita a parlare di una brutta pagina questa mattina. Intanto presidio dei sindacati. Di spalle invece nuove minacce alla PM Alessandra Cerreti, con titolare con il collega Rosario Ferracan dell'inchiesta Idra, quella relativa alla presenza dell''ndrangheta in Lombardia, deve saltare in aria. Queste le parole riferite da 2 collaboratori di giustizia. La scorta è stata rafforzata, così la Repubblica di Milano. 8 in punto, velocemente i quotidiani di carattere internazionale, prima andando in Medio Oriente con The Arab News. La cosiddetta nuova tregua in Libano collassa mentre Israele ed Hezbollah si scambiano colpi d'arma da fuoco. 8 le vittime solamente nella giornata di ieri. In Iran, intanto, la paura sociale non si ferma. L'inflazione tocca nuovi record nell'ambito della guerra, per ora solo congelata con gli Stati Uniti, dice The Arab News. Che noi lasciamo, andiamo ad Arez, quotidiano liberale israeliano. Israele capitola davanti a Trump, che lega le mani all'esercito nella guerra con Hezbollah, così l'articolo di commento di Amos Harel. Israele e Hezbollah trattano per una tregua, ma si continua a sparare, così l'articolo. C'è anche una grande fotografia che mostra il raid israeliano che ha colpito un ospedale a tiro, con appunto le macerie. 8 le vittime. Taglio basso invece una vicenda che parla anche dell'Italia. Questo gruppo israeliano LGBTQ che è stato respinto dalla parata del Pride di Roma, ovviamente accuse da parte di Israele. Di fronte a questa mossa non si può sfilare con chi sostiene il genocidio, hanno fatto sapere gli organizzatori. Così, scusate, di Arez da Israele. Andiamo a vedere ora i quotidiani invece europei con Le Monde, che apre con la Russia, crisi economica attorno a Putin, la guerra ha forti impatti sull'economia del paese, vola l'inflazione, numerosi settori iniziano ad avere anche penuria di manodopera per il continuo richiamo degli uomini al fronte, ma per ora Mosca non fa un passo indietro. Questo lungo reportage di Le Monde che occupa le prime quattro pagine del quotidiano. The New York Times invece ha una doppia apertura: da un lato gli attacchi mortali russi a Kiev, che hanno fatto almeno 22 vittime, dall'altro lato invece gli Stati Uniti che provano a interrompere l'escalation in Libano, che qui viene ripresa la, come dire, dura telefonata fra Trump e Netanyahu, di cui abbiamo già parlato. Andiamo a vedere invece quello che succede in Spagna con El País, che ci porta in apertura a Cuba. Le catene degli hotel spagnoli iniziano a lasciare Cuba. Il gruppo Iberostar abbandona la gestione di 12 hotel per la minaccia delle sanzioni statunitensi. Crescono le pressioni su numerose aziende spagnole che hanno una forte presenza nel paese, così lungo articolo che poi occupa pagina 26-27, ma che è in apertura del quotidiano progressista spagnolo. Andiamo ora a dare un'occhiata a un altro quotidiano. Ci trasferiamo ora in Inghilterra con il Financial Times. Gli Stati Uniti provano a calmare gli alleati della NATO proponendo l'estensione dell'ombrello nucleare in Europa. Trattative in corso anche sulla presenza di truppe sul fianco orientale, cioè in Ucraina sostanzialmente, ci fa sapere il Financial Times, che poi nel taglio alto ci parla di Ebola. La corsa del vaccino va veloce, mentre la situazione rimane fuori controllo in Congo, così il Financial Times, che poi ospita in taglio alto un interessante articolo di Edward Luce, perché la giovane America viaggia verso il socialismo. Questo è l'articolo, pagina 15 del Financial Times, con un sondaggio appunto che riprende sia le parole di Bernie Sanders ma di altri esponenti della sinistra statunitense, con, come dire, l'appeal che le opzioni socialiste stanno avendo presso i giovani negli Stati Uniti. Con questo noi chiudiamo anche questa lettura delle prime pagine qui su Radio Onda d'Urto, interrotto un po' dalla voce, come dire, segnata sicuramente dalla crisi climatica e dagli sbalzi di temperatura in città, anche a Brescia. Cercheremo insomma di recuperarla per il prossimo giornale radio fra 15 minuti. Breve spot e poi torniamo in studio.
1: 6 e domenica 7 giugno 2026, CSA Magazzino 47, Collettivo Onda Studentesca, vi invitano a Jamming Around volume 3. And you thought the beat slowed down, come on! Entrambi i giorni, apertura ore 16, con ingresso offerta libera. Troverete live painting del muro esterno del centro sociale con i Volkswriters, banchetti di autoproduzioni, mostra fotografica sul movimento Blocchiamo Tutto, DJ set, musica live, bar, enoteca, libreria 47 in funzione.
2: Sabato 6 giugno, dalle 19, pizza a cura della panizzeria di Festa Radio Onda d'Urto. Dalle 20:30, ingresso sotto iscrizione 5 euro. A seguire live con Tango, Andromeda, Tide, Signor K, Liff e Barra 1, che presentano il nuovo album Area Cani.
3: Domenica 7 giugno, ore 16:30, laboratorio di lettering con Elia Jungle, di Scarti d'autore. Alle 18:30, talk, 25 anni di writing e di lotte, con la crew Volkswriter. A seguire una pericena conviviale.
1: Sabato 6 e domenica 7 giugno ci vediamo al centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10, Brescia. We'll be right back.

8 e 7 minuti a Radio Onda d'Urto, eccoci in diretta. Andiamo ora a riproporvi un audio con Teresa Florio della rete Mai Più Lager No CPR, in merito ad una serie di denunce arrivate dai CPR di Gradisca, di Sons e di Milano, nelle ore in cui l'Unione Europea di fatto vuole estendere il modello concentrazionario dei lager per migranti a tutta Europa. Questi due lager arrivano notizie di tentati suicidi e di rivolte, notizie che filtrano nonostante da tempo a novembre siano state messe delle maglie più strette nei confronti della possibilità per chi all'interno dei CPR di documentare quanto accade e di comunicarlo all'esterno attraverso una serie di filtri e di blocchi al possesso di cellulari. Ne parliamo con Teresa Florio tra pochi istanti.

0: Radio Nadurto, siamo in collegamento con Teresa Florio della rete Mai Più Lager, no ai CPR. Intanto un saluto e ben ritrovata.
1: Ciao, buona giornata, grazie.
0: Dunque, torniamo a parlare dei CPR, in particolare di due episodi che si sono verificati al CPR di Gradisca di Sonzo e al CPR di Milano. Parto dal primo perché ci sono stati 5 tentati suicidi proprio appunto al CPR di Gradisca in pochi giorni. Ecco, io parto chiedendoti un commento, un aggiornamento sulla situazione. Sappiamo che anche il sindaco ha denunciato questi episodi dicendo che giustamente sono strutture che vanno chiuse.
1: Sì, infatti anche noi commentavamo con avercene sindaci così, a prescindere dal resto qua, e noi siamo di base a Milano, quindi c'è il sindaco Sala che ancora sta pensando se e come rispondere entro 90 giorni a una diffida che è stata fatta per prendere posizione contro la prefettura di Milano. Detto questo, purtroppo noi da Gradisca ne sappiamo meno di sempre, perché come già avevamo detto, da novembre dell'anno scorso sono stati requisiti tutti gli smartphone dei detenuti, quindi noi possiamo sentire dei racconti di questi, però non abbiamo immagini né video, e questo ha stroncato, diciamo così, anche la possibilità di farne sapere di più, banalmente perché sui social senza immagini e senza video è molto anche difficile fare comunicazione. Però le persone che stiamo sentendo sono abbastanza terrorizzate, non hanno molta intenzione di raccontare più di tanto, e ci hanno detto di aver sentito di questi episodi che si sono poi verificati nella seconda settimana di maggio, in realtà. E anche degli avvocati ci avevano detto di aver sentito di queste cose. Il problema dei detenuti, tra gli altri, è che a Gradisca di Sonzo sono come messi come dei polli in batteria, sostanzialmente, mentre a Milano sono 3-4 settori, adesso sarà aperto il quarto, con 28 persone per ogni settore che circolano liberamente all'interno, liberamente si può per dire, comunque all'interno del settore, a Gradisca sono delle gabbie, praticamente sono delle celle da 6 persone abbinate, e ogni 2 celle c'è un cortiletto davanti, ovviamente chiuso da chiavistelli e grate anche sul soffitto, diciamo così, per cui non si vede praticamente il cielo. Quindi o succede nella loro microcellula qualcosa, oppure in quella a fianco, altrimenti loro non hanno visibilità di nulla, per cui è arrivata questa notizia, ma di testimonianze dirette non ne abbiamo, se non la lamentela che appunto stare in una situazione così chiusi in questi luoghi, appunto per ora è stata l'occasione di dirci non ce la facciamo più, perché sostanzialmente sono chiusi in pochissimi metri quadri con questo cortiletto davanti, per cui ancora meno che ad esempio che l'accessibilità che hanno le persone all'interno del settore di Milano con un cortile grande o almeno una passeggiata si può fare. Certo, anche lì un'altra gabbia, ma si può fare. Ecco, quindi c'è questo senso di oppressione fortissimo, questo senso di isolamento. Ci dicono sempre se chiami aiuto non viene nessuno, per cui è facile immaginare, d'altronde dal 2019 sempre in mano alla cooperativa Echene, che poi è la stessa che gestisce Milano e che gestisce anche Roma e già aveva gestito Macomer, sono morte 4 persone nel 2019, quindi insomma il clima non è dei più favorevoli, e proprio si è concentrato a Gradisca anche per questo fatto che comunque anche la struttura di per sé è opprimente, proprio c'è l'abbandono totale. Ecco, quindi non ci stupisce, però più di tanto informazioni sulle motivazioni eccetera non ne abbiamo di dirette.
0: Prima hai citato anche il CPR di Milano, lì nel sabato c'è stata una protesta proprio contro la situazione di violenza e violazione costante, ma anche in quel caso sono arrivate decine di agenti in tenuta antisommossa.
1: Sì, questa volta diciamo, mentre ci sono ogni tanto delle proteste isolate del singolo al quale succede qualcosa, per cui inizia giustamente a sferrare calci, a fare le battiture, che vuol dire sbattere finestre, porte, eccetera, per cui arriva qualcuno, di solito un paio di agenti, e cercano a modo loro di mettere a posto la situazione, le prendono e lo portano via e chissà poi cosa gli succede. In questo caso era l'intero settore che si stava ribellando. Noi, potendo, finché è possibile, visto che sono allo studio delle norme che toglieranno gli smartphone anche da tutti i CPR, quindi anche dall'ultimo di Milano, c'è stato possibile testimoniare anche la situazione all'interno di quello che dicevo prima, essere il cortile nel quale loro chiamano l'aria, nel senso che dovrebbero anche prendere un po' d'aria, è veramente diventato, quando noi l'avevamo visto un paio di anni fa, era a cielo libero, diciamo così. Adesso non è ancora peggio che la rete che c'è sopra le gabbie di Gradisca. Hanno veramente fatto un tetto con delle travi di ferro che si è infuocata. C'è una sensazione veramente come essere in una serra per uomini. Quindi anche lì, quando arriva il caldo, anche ovviamente anche la situazione fisica peggiora ancora di più. Quindi, tra una cosa e l'altra, poi durante il ponte c'è ancora meno personale, si riesce ancora, ovviamente, persone con dei traumi che non vengono ricevute in infermeria, o in infermeria dicono non possiamo portarti all'ospedale. Insomma, la situazione col caldo e coi ponti è ancora peggio del solito, però diciamo che strutturalmente va come al solito, ma un po' peggio del solito. Però, appunto, nel video si vedeva di questa persona, perché ovviamente era, diciamo, la capofila forse della protesta, e all'arrivo di questi agenti intervenuti antisommossa, che in realtà nel video sono ancora fermi, lui non ha potuto che sfogare su se stesso, sul proprio corpo, tagliandosi con una lametta più volte il torace. Infatti si vede nel video con tagli velocissimi, insomma abbastanza impressionante come cosa, come un unico modo di protesta davanti a un plotone di esecuzione, diciamo così. Poi non ci risulta che ci siano state delle evoluzioni ulteriori nel senso di pestaggi, penso che l'avremmo saputo, è rimasta un po' così sedata. Ovviamente si sono resi conto di non, davanti a 20-30 agenti con caschi e elmetti e manganelli, non hanno reagito più di tanto, quindi la protesta è stata sedata per il momento, ecco. Quindi questo è un po' il racconto, ma diciamo anche della quotidianità che accade nel CPR di Milano, e emblematico un po' di tutti, diciamo così.
0: Teresa Florio della rete Mai Più Lager No ai CPR, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stata qui con noi oggi.
1: Grazie a voi per l'opportunità, grazie ancora. Nadie se suicida en
2: una comisaría. Stai ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985. Comisaría, los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
3: Nell'ora in cui le avanguardie dell'esercito statunitense raggiungono le mura della città eterna, provenendo da sud, attraverso l'Appia e la Casilina, i romani vivono finalmente un momento che aspettavano da mesi. L'attesa era cominciata il 22 gennaio del 1944, quando ad Anzio erano sbarcati circa 40.000 soldati americani e britannici, impiegati nell'operazione Shingle, vale a dire ciottoli di spiaggia.
4: I tedeschi lasciano Roma il 3 giugno, rinunciando a resistere all'avanzata alleata che ha già preso la zona dei castelli romani, ma non senza aver eseguito le ultime fucilazioni di partigiani e partigiane a Forte Bravetta e aver fatto saltare in aria la polveriera del Forte Tiburtino. Il CNL, all'unanimità, ritiene opportuno rinunciare all'insurrezione popolare e contemporaneamente alcuni soldati statunitensi entrano in città e si preparano all'attacco. La città fu tagliata in due. Linea di confine era il Tevere e i suoi ponti.
3: Sbarcando ad Anzio, i comandi alleati cercavano di assicurarsi il controllo di una solida testa di ponte oltre le difese naziste della linea Gustav, per aggirare il grosso dell'esercito nemico e aprirsi la strada verso la conquista di Roma. Mentre il rimbombo del cannone riempiva l'aria tra la costa tirrenica e la periferia urbana, in città la popolazione restava sospesa tra speranze e timori.
5: Sabato 22 gennaio. Oggi, durante una sparatoria aerea, ho appreso che gli anglo-americani avevano effettuato uno sbarco vicino a Roma. È inutile descriverti con quale fremito di gioia appresi ciò. Una nuova speranza si apriva avanti a me.
4: Dopo 4 mesi dallo sbarco ad Anzio, un tempo lunghissimo, qualcosa era pronto ad esplodere in città. Oltre alle tante, tantissime azioni dei GAP e dei partigiani e delle partigiane contro i nazisti, che mai si sono sentiti di avere il controllo completo della città.
3: La Roma partigiana era stata divisa in zone, poste sotto il controllo politico del Comitato di Liberazione Nazionale, formato da repubblicani, azionisti, democristiani, comunisti e socialisti. L'organizzazione militare era stata affidata a una giunta formata da Giorgio Amendola, Riccardo Bauer e Sandro Pertini. Le bande militari, che contavano all'incirca su 2000 effettivi, agivano soprattutto nelle borgate, dove era più facile rispetto ai quartieri del centro dare vita ad azioni di guerriglia. Al Quadraro, al Quarticciolo, a Centocelle e Torpignattara e più in generale nel quadrante sud-est dello scacchiere urbano, i partigiani compiono vere e proprie azioni militari, spesso concordate con il comando alleato, giungendo a più riprese allo scontro a fuoco con gli occupanti.
4: Nelle stesse ore, Emilio Canevari, dei socialisti, Giuseppe Di Vittorio, Partito Comunista, e Achille Grandi, democristiano cristiano, sottoscrivevano la dichiarazione sulla realizzazione dell'unità sindacale, altrimenti conosciuta con il Patto di Roma, con la quale si sancì la costituzione di un'unica organizzazione dei lavoratori italiani. Nel pomeriggio del 4 giugno 1944, le truppe della Quinta Armata dell'esercito statunitense entreranno a Roma e pongono fine ai 271 giorni di occupazione nazifascista.
6: Il Regno del Sud è finito. Il re firma il decreto di luogotenenza a favore del principe Umberto, con il consenso del Comitato di Liberazione Nazionale e della Commissione Alleata di Controllo. Per la Repubblica di Salò, la caduta di Roma rappresenta un colpo mortale. Mussolini, in un discorso radiofonico, esorta la popolazione a combattere l'invasore anglo-americano.

0: siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.
1: Otto e 20 minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo mercoledì 3 di giugno. Ore di altissima tensione nel Golfo Persico, gli Stati Uniti hanno colpito una petroliera, conducendo poi alcuni raid sull'isola iraniana di Kesma. Teheran replica prendendo di mira in particolare il Kuwait e la zona del Bahrain. Sempre Teheran fa sapere che da giorni non vi sono scambi di messaggi con gli Stati Uniti, ma Trump smentisce. Sempre Trump è stato al centro di una telefonata di fuoco con Netanyahu in merito a quanto accade in Libano. Per ora sarebbe stata rinviata l'invasione via terra israeliana contro Beirut, ma continuano i raid. Nelle ultime ore colpite in particolare la città di Blat e quella di Dibin, siamo nel sud del Libano, 6 le vittime. Hezbollah invece ha affermato di aver lanciato almeno 13 attacchi contro le forze israeliane occupanti. Ed è in questo clima che oggi a Washington dovrebbero tenersi colloqui farlocchi tra il governo di Tel Aviv e quello libanese. Siamo poi in Palestina, una morte e 11 feriti, 3 gravi per il raid del mattino fra Al-Mawasi, Gaza City e Khan Yunis. In Cisgiordania invece almeno una decina di villaggi del sud attorno a Ramallah sono stati chiusi dagli israeliani, sarebbero in corso incursioni e raid. In Libia invece un tribunale delle sedicenti milizie legate ad Haftar hanno prolungato, non si sa per quanto, la detenzione ai danni di 10 attivisti, 2 sono italiani, tutti esponenti del convoglio Sumud Terrestre, bloccato ormai una decina di giorni fa nella zona di Sirte, mentre era interessato a proseguire in direzione Egitto verso Gaza. Andiamo a Cosenza con i 4 migranti, 4 braccianti afghani e pakistani bruciati vivi ad Amendolara, provincia di Cosenza, 2 le persone fermate, 2 caporali pakistani, l'unico sopravvissuto, un altro bracciante afghano che ha rotto un finestrino con la testa e poi con le mani mettendosi in salvo. Ci davano cibo e casa ma non i soldi, ha denunciato l'uomo. Tutte le vittime erano impegnate nei campi, in particolare nella raccolta delle fragole. Economia, una maxi clausola da 6 miliardi quest'anno, 13 l'anno prossimo. L'Unione Europea risponde, i vari paesi, Italia compresa, estendendo la deroga del patto di stabilità per la difesa anche all'energia. Ci sono però diversi paletti, niente accise e sussidi, ma solo investimenti verso la transizione energetica e le rinnovabili. Parliamo ora di crisi climatica, prosegue l'ondata di maltempo in Italia dopo 10 giorni di temperature mai così alte, almeno a maggio. Oggi in particolare c'è un'allerta arancione diramata per la Liguria di Levante, chiuse le scuole nello Spezzino, allerta gialla sul resto del centro-nord, compresa la Lombardia, dove ieri diversi nubifragi hanno colpito le città, in particolare Brescia. Qui è stata sospesa la partita di calcio fra Union ed Ascoli al 61esimo. Si riparte oggi alle ore 19 sempre allo stadio Regamonti. Da ultimo andiamo in Ucraina, ieri gli attacchi russi contro Kiev e Dnipro, 22 almeno le vittime, 120 i feriti. Questa mattina Kiev ha replicato colpendo la Donetsk, si segnalano 7 vittime e 11 feriti. Circa un'ora fa un incendio per droni ucraini è scoppiato nei terminal petroliferi della città di San Pietroburgo. Otto e 25 minuti, è tutto per il giornale Radio Flash. L'informazione torna alle ore 11.
2: Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di mercoledì 3 giugno. Anche quest'anno scegli l'informazione libera, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente autonoma e di movimento. Nel 730 scrivi il codice 0208 462 0174. Ricordiamo poi le iniziative del maggio con la radio 2026. La prossima è alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia con Giovanni Gandolfi, docente di Urban Design all'Accademia Laba. Si tratta di una biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di urban art presenti nelle zone di Via Milano, Villaggio Violino, San Bartolomeo a Brescia, scoprendone il significato, i processi creativi e il ruolo della comunità locale coinvolta. Il ritrovo è domenica 7 giugno alle ore 10 in Via Milano 13. La durata sarà di circa 2 ore e mezza, il percorso ciclabile di circa 14 chilometri. Info e prenotazioni chiamando qui in radio allo 030 45670. BDS Italia, Sanitari per Gaza e Digiuno Gaza invitano medici, farmacisti e personale sanitario interessato a partecipare al webinar seminario in rete sul boicottaggio dell'azienda Teva e Consociate, grossa multinazionale farmaceutica israeliana specializzata nella produzione di farmaci generici. Il webinar avrà la durata di un'ora, si articolerà in una prima fase di apprendimento per poi concludersi con un momento interlocutorio, entrambi guidati da un medico e un farmacista esperti. Verranno evidenziate le responsabilità di Teva nell'economia di occupazione e di genocidio israeliana, le sue complicità con l'esercito israeliano, il suo appoggio incondizionato all'attuale politica dello Stato sionista e al contempo verrà sottolineata la forza e l'importanza del boicottaggio come risposta concreta e doverosa alla situazione attuale. La partecipazione è gratuita su iscrizione. Per ulteriori informazioni scrivere a bdsitalia.teva@gmail.com. Le date del seminario online sono oggi 3 giugno alle ore 18, il 10 giugno alle ore 12 e il 17 giugno alle ore 18. Veniamo alla programmazione cinematografica del cinema Nuovo Eden di Brescia. Oggi le proiezioni di Noi Due Sconosciuti alle ore 17.15 in Sala 1, Rental Family Nelle Vite degli Altri alle ore 16 e alle ore 20.45 in Sala 2, Yellow Letters alle ore 15 in Sala 1 e I Figli Dopo di Loro alle ore 18 in Sala 2, The Sea alle ore 19.15 in Sala 1, Gli Spostati alle ore 21 in Sala 1. Queste le proiezioni di oggi al cinema Nuovo Eden di via Nino Bixio numero 9 nel quartiere Carmine in centro storico a Brescia. E chiudiamo con la programmazione invece del cinema Sereno al Villaggio Sereno, sempre a Brescia, che prevede la proiezione oggi di One Life, l'università dei bambini, alle ore 20.50. Cinema Sereno si trova al Villaggio Sereno, al quartiere Villaggio Sereno a Brescia. È tutto per quanto riguarda l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Ricordiamo che perché i vostri appuntamenti e i vostri comunicati siano letti in questo spazio redazionale dovete scriverli a redazione@radioondadurto.org.

1.5 per 1.000 a Radio Onda d'Urto. Ma perché non lo fa? Solo perché non lo sa. Ora però non ci sono più scuse. Destina il tuo 5 per 1.000 a Radio Onda d'Urto. La nostra onda è sempre in movimento verso di te, si espande fino in profondità e la sua frequenza, un coro di voci che non avrebbe voce. Sulla tua dichiarazione redditi allora scrivi il codice 0208462174. Destina il tuo 5 per 1.000 a Radio Onda d'Urto.

0: What's Good, la trasmissione di musica, cultura rap e hip hop. Ogni due mercoledì esploriamo suoni, storie e tendenza. What's Good, ogni due mercoledì su Radio Onda d'Urto.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 8:30 del momento della rassegna stampa di carattere nazionale di questo mercoledì mattina 3 di giugno. Partiamo come sempre leggendo le aperture delle principali testate nazionali che ci accompagnano all'interno di questo spazio e partiamo dal Manifesto. Fondata sul lavoro, raccoglievano fragole, li hanno bruciati vivi perché chiedevano ai caporali di essere pagati. 4 braccianti, 3 afghani e un pakistano, sono morti così nelle campagne calabresi. Un quinto si è salvato, vittime della schiavitù nel paese che celebra il 2 giugno e la Costituzione. Guarda invece all'Ucraina, quello che sta accadendo. Il Domani con Putin: semina morte in Ucraina, Kiev chiede difese aeree in USA. I raid su Kiev e Dnieper hanno ucciso almeno 22 persone, tra cui un bambino. Zelensky invoca aiuti, il reportage da Kharkiv sotto attacco. Tra sminatori e volontari, la città vive scrutando i droni russi. E parla di guerra, ma tutt'altro fronte, anche il Corriere della Sera. Libano, le bombe e la lite, Trump, tensione e insulti al telefono con Netanyahu, sei un fottuto pazzo. Si torna invece a parlare di quanto accaduto invece in Calabria e dell'ennesimo episodio di caporalato, bruciati vivi perché volevano essere pagati. Questo il taglio alto per la Repubblica di questa mattina. Invece il titolo di apertura vero e proprio guarda invece alla giornata del 2 giugno di ieri, l'Italia di Mattarella. E ancora guardiamo al Fatto Quotidiano, che in questo caso guarda anche gli al 2 giugno con una fotonotizia dal titolo "Droni non ci sono paragoni, 2 giugno Mattarella contro le guerre davanti alle armi". E infine il sole 24 ore, energia, sì della UE alla flessibilità, margini per 7 miliardi quest'anno e fino a 14 miliardi entro fine 2027. Queste le aperture delle testate nazionali di questa mattina. Intanto un buongiorno a tutte, tutti e tutte, e ben ritrovati all'interno di questa rassegna stampa di carattere nazionale. Una rassegna stampa che, come vedremo, sarà caratterizzata soprattutto da alcune notizie, prima fra tutti quello che è accaduto in Calabria ovvero l'omicidio dei braccianti e raccoglitori di fragole che sono stati ammazzati in Calabria. Ce la raccontano quasi tutte le testate questa storia, e viene diciamo così analizzata da vari punti di vista. Il taglio dato dal Manifesto è quello di metterla in qualche modo in linea con le celebrazioni del 2 giugno e quindi vedere la distanza di una Repubblica appunto fondata sul lavoro rispetto a quello che è realmente il lavoro per molte e molti all'interno del nostro paese. Questo è il gioco di parole del titolo del Manifesto, che analizza quanto è avvenuto a pagina 2 e 3, ed è proprio da queste due pagine che cominciamo. Iniziamo da pagina 2, taglio alto, fondata sul lavoro, i braccianti afghani bruciati vivi perché volevano lo stipendio. Questo è il titolo del lungo articolo di Mario Di Vito, che ricostruisce la tragedia e ci dice che due fermi per il rogo di Amendolara in Calabria, omicidio plurimo, il sopravvissuto mai pagati da aprile, lite in auto con i caporali. Un altro virgolettato che viene subito messo in evidenza in taglio alto a pagina 2 ci ricorda che un altro bracciante si è salvato perché non era andato a lavorare, e la discussione sui soldi è l'ultimo affronto, chiesti i soldi anche per il passaggio. Ovviamente si parla del passaggio che veniva dato a questi braccianti per essere in qualche modo portati e trasportati in senso vero all'interno dei campi. In taglio basso invece c'è un altro articolo a firma Luciana Cimino, che intervista Jean René, che è Bilongo della Fondazione Placido Rizzotto. Il titolo scelto per introdurre questa intervista, che ovviamente guarda al mondo del caporalato e alla situazione e condizione dei braccianti in Italia, soprattutto se migranti, c'è un virgolettato che come titolo che dice: i flussi non cancellano lo sfruttamento, il governo non ha capito il fenomeno. E a rimarcare il cuore di questa intervista c'è un altro virgolettato messo in evidenza che ci dice: il ministro Lollobrigida non sa di cosa parla, il decreto flussi non c'entra nulla con lo sfruttamento, una volta che i migranti arrivano qui sono in balia dei gruppi criminali. Sembra il segreto di Pulcinella, però è proprio quello di cui anche stamattina stiamo parlando, perché nonostante si sapesse la situazione in cui vivono molti braccianti e braccianti, la realtà che ci si stupisce poi sempre a posteriori. E a pagina 3 si parla ancora di questo, con un titolo di giro che ci introduce già ancora una volta in quella che è la condizione di chi lavora sotto sfruttamento nelle campagne italiane. Dice: tra criminalità, tratta e silenzi, i migranti diventano schiavi, viaggio nelle campagne degli invisibili. In questo caso è Silvio Messinetti da Castrovillari, in provincia di Cosenza, che parla appunto non solo della strage appunto di Amendolara, ma di quello che è il significato e il portato di questa strage, guardandolo ovviamente nell'ottica di quella che è la situazione reale. I due virgolettati in questo caso messi in evidenza sono che innanzitutto i caporali pakistani, ricordiamo sono rei di questo omicidio plurimo, si avvalgono di manodopera afghana arrivata in riva allo Ionio dopo il ritorno dei talebani in Afghanistan nel 2022. Tra le vittime, infatti, tre erano afghani. E Messinetti ci mette appunto in qualche modo in condizione di capire anche come arrivano determinate persone all'interno del nostro paese, quali le dinamiche internazionali che portano a questi spostamenti. Mentre per quanto concerne l'articolo vero e proprio, vengono raccolte le dichiarazioni anche di Silvano Lanciano della CGIL, che dice che la strada di Amendolara ha dimostrato plasticamente la pericolosità della situazione. Purtroppo avevamo ragione, e sono tante infatti le associazioni e i sindacati che negli anni hanno lanciato l'allarme su quella che era la condizione reale di chi cerca e trova lavoro nei campi in Italia, specie se migranti. Si parla ancora di questo caso nell'editoriale di Andrea Fabozzi, dal titolo Vite invisibili nella Repubblica dello sfruttamento. Anche in questo caso la linea è quello di legarlo alle celebrazioni del 2 giugno per farne vedere in qualche modo anche le contraddizioni. Scrive infatti Fabozzi: una volta morti tornano persone, umani da fantasmi che erano, le loro vite interessano quando sono finite, tanto più se la fine è così crudele. Bruciati vivi, in quell'auto sulla statale 106 c'erano 4 uomini, prima di allora esistenze invisibili, ogni presidio di legalità, a ogni presidio di legalità, ma anche a ogni convivenza civile. Erano merce, proprietà dei loro sfruttatori, ammazzati perché chiedevano il minimo, essere pagati per aver lavorato. Le immagini della loro morte per rogo alla pompa di benzina producono orrore e pietà e restituiscono ai corpi carbonizzati la dimensione umana quando è tardi, quando non serve, quando non spaventa. E questo, insomma, sintesi un po' quello che è il sottotesto di molti degli articoli di analisi e commenti a questa strage ennesima di migranti nel nostro paese. Passiamo invece a pagina 4, perché si parla ancora di migrazioni, sempre del Manifesto di questa mattina, e lo si fa però con un articolo di Anna Maria Merlo, che invece guarda la questione da un punto di vista europeo. Si allarga infatti lo sguardo e ci racconta come Bruxelles acceleri sui rimpatri, e già il titolo dell'articolo ci dice che lo stile è quello dell'AIS, l'intesa tra Parlamento, Consiglio e Commissione accontenta le destre, accordi bilaterali con paesi terzi nei return hub lontano dai confini. È un di fatto quello che viene illustrato all'interno dell'articolo di Merlo. Una stretta sul diritto d'asilo, sul foglio di via europeo e regole più severe per i ritorni forzati. Questo è il nuovo regolamento che sta discutendo la Commissione europea, un regolamento che appunto va incontro alle richieste della destra e che, se lo mettiamo in relazione alle pagine precedenti, sicuramente influirà anche sul tipo di dinamiche che abbiamo visto in atto in Calabria. E proprio su questo prende parola anche in questo caso Riccardo Maggi di Più Europa, la cui intervista viene riportata all'interno di questa pagina, un'intervista fatta da Eleonora Martini, che ci dice di cui per titolo sceglie proprio un virgolettato preso dalle risposte di Maggi, che dice: la Corte di Giustizia UE boccerà queste norme, il nuovo regolamento viola, stiamo parlando di quello per i flussi, le convenzioni internazionali, a cominciare da quelli da Ginevra, i trattati e i principi fondanti dell'Unione. Questo è quello che è il dibattito attualmente in corso e così che viene raccontato in qualche modo quello che è successo. Ma si parla ancora di migranti e di migrazioni anche a pagina 5, perché è il taglio che sceglie Andrea Carugati per parlare degli 80 anni della Repubblica. Il titolo scelto in questo caso per parlare appunto della giornata di celebrazione di ieri: non c'è un problema migranti, Mattarella risponde ai giovani, il capo dello Stato oggi più barbarie che nella guerra fredda, fate di più per il clima. All'interno della ricostruzione di quello che è stata la giornata di ieri da un punto di vista istituzionale, Carugati e il Manifesto scelgono di mettere al centro proprio le parole del Presidente della Repubblica sulle migrazioni. E con questo direi che per il momento lasciamo il Manifesto, andiamo velocemente a vedere come le altre testate hanno guardato a questo omicidio plurimo che c'è stato all'interno in Calabria e da parte dei caporali su alcuni lavoratori migranti impiegati nei campi di fragole. Andiamo a vedere come ne parla il Domani, che lo fa a pagina 10. Già c'è in taglio basso l'articolo, il richiamo in prima pagina, ovvero schiavi e violenza, bruciati vivi dei loro caporali, quattro braccianti morti in Calabria. Questo è il titolo riportato già appunto in taglio basso in prima pagina. Pagina 10 si approfondisce grazie a un articolo di Enrica Riera, che dice: i caporali delle fragole chiedevano la paga e ci hanno bruciati vivi, chiedevamo la paga e ci hanno bruciati vivi. I braccianti uccisi, parla il sopravvissuto. Quello che fa Riera è raccogliere la testimonianza diretta dell'unico bracciante tra i cinque che è riuscito a salvarsi. Ci dice anche che sono state fermate due persone intermediarie di una grande azienda in Basilicata. I PM indagano sui possibili legami con i clan locali, caccia alle imprese dove lavoravano. E sceglie anche il Domani di riportare il commento di Vannacci, che dice: terzo mondo. Legato diciamo al tema delle migrazioni, per quanto concerne il Domani, ci sono altri due articoli che vi volevo

di soggiorno nei Paesi membri. Prevedono inoltre strumenti per rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e la creazione di hub per rimpatri nei Paesi terzi. L'intesa deve essere ora approvata nella Commissione Liebe e nella plenaria, esulta il Ministro dell'Interno Piantedosi. L'Italia ha sostenuto il provvedimento. Questo provvedimento, così raccontato dal Domani, è lo stesso di cui abbiamo citato prima a pagina 4 del Manifesto, è già di fatto criticato proprio per le strette che impone ovviamente per chi prova a entrare in Europa. E su questo direi di chiudere sulla questione, su come tratta la questione migranti questa mattina e quello che è successo in Calabria al Domani. Vi segnalo ancora un articolo dal Domani più legato, diciamo, al piano del mondo del lavoro to cure che non ovviamente alla questione migranti. Lo troviamo a pagina 9 perché il Domani ci parla di un nuovo stabilimento bellico che in questo caso arriva a Roma. Il nuovo stabilimento bellico ad Anagna, sud di Roma, arriva alla fabbrica dei proiettili, rivolta contro la politica silente. Nel 2025 la KNDS Amno Italy ha proposto un progetto per un sito industriale per la produzione di nitrogelatina. Il piano è andato avanti anche grazie a un'amministrazione locale accomodante, ma i residenti non ci stanno. Si parla ovviamente di armi, si parla all'interno di questo articolo, a firma Caterina Orsenigo, dell'ennesima fabbrica armiera che è stata pensata sul territorio italiano. Ce lo racconta in tutto l'articolo, ma più o meno a metà ci dice che nel 2025 la società in questione, questa KNDS Asmo Italy SPA Odi Europea, già presente sul territorio, ha presentato alla Regione Lazio un progetto che consisterebbe nella costruzione di 11 capannoni presso lo stabilimento della ex Winchester ad Anagni per la produzione di nitrogelatina, un materiale esplosivo derivato dalla nitroglicerina e impiegato nelle fabbricazioni dei propellenti militari. C'è tutta la dinamica che ha portato allo stato dell'arte, mentre nella seconda parte dell'articolo di Orsenigo a pagina 9 del Domani di questa mattina c'è quello che c'è come la popolazione, i residenti e compagni e compagni in primis si stanno muovendo per cercare di fermare questa nuova fabbrica di morte, anche perché ci sono ovviamente altre mancanze che dovrebbero essere compensate da un punto di vista sanitario, soprattutto per potersi per poter fare, insomma, installare questi 11 stabilimenti. Ci dice più avanti, vi leggo giusto un altro estratto sempre dallo stesso articolo, dal punto di vista dei residenti, dice: intanto gli attivisti portano avanti un laboratorio di riconversione industriale in cui incontrarsi con altre realtà, come sbilanciamoci e provare a immaginare soluzioni. Non vogliamo parlare solo del problema, vogliamo dare alternative e soluzioni, spiega Morini. Di modelli di riferimento non ce ne sono molti, a parte l'ex GKN di Campi Bisenzio, che però sta facendo molto fatica. Ripensare l'industria in modo diverso non è semplice, ma è fondamentale affinché diventi una realtà. Trovate il resto dell'articolo, che è molto articolato, a pagina 9 del Domani di questa mattina. Continuiamo a parlare di lavoro e di quanto è accaduto sui braccianti. Velocemente andiamo a vedere come ne parlano Repubblica, Corriere e il Fatto Quotidiano. Vi leggo in questo caso solo il titolo, la storia purtroppo è sempre la stessa. Partiamo da pagina 2 a pagina 4, è diciamo la fogliazione che Repubblica in qualche modo dedicato a questa storia. Pagina 2 troviamo i quattro braccianti arsi vivi, un altro riesce a fuggire, volevano solo essere pagati. Ci avevano promesso un salario, ma da un mese e mezzo ci davano cibo e niente soldi. Le portiere bloccate dai due caporali, poi arrestati per non lasciare scampo agli operai. È l'inviato della Repubblica da Amendolara a ricostruire tutta la giornata di ieri. Ci dice anche che ci fa vedere anche un po' di retroscena della vita di questi braccianti morti all'interno di quest'auto, uccisi all'interno di quest'auto, e ce ne parla in taglio basso sempre a pagina 2. Dice: in 10 in un bilocale quella vita da schiavi finita in fiamme, mentre a pagina 3 si dà spazio all'unico sopravvissuto di questa strage. Sono scappato dall'inferno, ma adesso resterò in Italia. Avevamo discusso, i due che ci stavano riportando a casa erano nervosi, poi

è scattato il loro piano. Ci hanno innaffiato di benzina e dato fuoco. Mi sono lanciato, lanciandomi fuori dal portellone. Questo è il racconto di Tahi Mohammad, il migrante afghano che è sopravvissuto a questo tentativo di omicidio. A pagina 4 c'è invece in primo piano un focus su quella che è la vita dei raccoglitori di fragole, messi, diciamo, strozzati sia da una parte dai braccianti, dall'altra dalla 'ndrangheta. L'asse di ferro nei campi tra 'ndrangheta e caporali, chi si ribella qui muore. Calabria, Basilicata, Puglia, trasferte di ore in minivan, turni massacranti, minacce, ecco come funziona il mercato dei nuovi schiavi. Ci sono in questo anche oltre a un articolo molto lungo che analizza questo fenomeno, ci sono anche diversi punti che guardano a quelli che sono stati già i precedenti e in qualche modo le aree agricole più come dire attraversate dalla problematica del caporalato. Andiamo a pagina questo per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto più cronacistico e di commento. A pagina 6 invece c'è quello che vi dicevo, un parallelismo con quelle parole di Mattarella di ieri. Da pagina 6-7 si parla infatti della giornata del 2 giugno, ma anche Repubblica sceglie di mettere le migrazioni al centro. Il 2 giugno di Mattarella, felici di essere frutto di tante migrazioni. Una cosa che il governo sembra essersi dimenticato da un bel po'. Mentre, passando a pagina 12, l'altro articolo legato al mondo della migrazione, c'è ancora una volta, scusate, ecco qua, in taglio basso, un articolo a firma Aldo Fontana Rosa che parla proprio di migrazione. In questo caso ci dà una notizia che non si trova sulle altre testate in questa mattinata, ovvero che l'UE bacchetta l'Italia, basta controlli alle frontiere. Il richiamo anche ad altri 8 paesi, vanno eliminate le verifiche interne introdotte per gestire i migranti, e la Lega attacca. Si tratta di quei controlli di frontiera che vengono riservati esclusivamente alle persone migranti e che di fatto violano gli accordi di Schengen che avremmo ancora in auge, e proprio di questo parla l'articolo in taglio basso a pagina 12 di Repubblica di Aldo Fontana Rosa, e proprio di questo diciamo ci apre una riflessione su come ancora una volta vengono gestiti i flussi nel nostro paese. E basta, direi che anche possiamo lasciare anche Repubblica. Vediamo velocemente il Corriere e poi passiamo al Medio Oriente, che è l'altra notizia ovviamente della giornata, oltre a quella che guarda ai nuovi bombardamenti russi sull'Ucraina. Passiamo a pagina 18. Corriere della Sera dedica molto meno spazio a questa notizia rispetto ad altre testate. A pagina 18 troviamo però l'intera pagina con un lungo articolo di Riccardo Bruno, inviato anch'egli in Calabria. I braccianti bloccati in auto, il fuoco nel video shock, i 4 bruciati vivi. Cosenza, fermati 2 pakistani, ripresi dalle telecamere. Salvino della CEI, basta ipocrisia. Questo è il taglio scelto da il Corriere della Sera, un taglio sicuramente più soft nei toni, addirittura sceglie nella parola dizionario che consuetamente, come di consueto fa il Corriere quando ci sono articoli di un certo calibro, la parola che sceglie di spiegare è caporalato, qualora ci fosse ancora qualcuno che non sappia cosa sia. In taglio basso c'è anche qui la testimonianza degli amici e dei parenti delle vittime. In 10 in una casa da 500 euro tornavano dai campi con le fragole per i bambini, a Villa Piana la sveglia all'alba e le serate su una panchina. Erano arrivati da un mese e mezzo, sempre gentili, avevano stretto amicizia coi residenti. Questa è la restituzione anche degli abitanti del paese. Mentre a pagina 19, anche lo stesso schema di Repubblica, c'è invece la testimonianza dell'unico sopravvissuto. Il titolo scelto per il racconto di Alfio Sciacca su quello che è stato l'episodio dal punto di vista del 35enne afghano che l'ha scampata: io uscito dal bagagliaio, sono mafiosi pakistani, non volevano pagarci. E infine chiude queste due pagine, 18 e 19, del Corriere della Sera, dedicate a quello che è successo. C'è Agostino Gramigna che raccoglie, prova a dare un contesto e uno sfondo a questa vicenda. Dice: il mondo del lavoro nero governato dai nuovi caporali, così sfruttano i connazionali, i contatti con la ditta di Scanzano, lì assunte le vittime. Sostanzialmente ci si addentra nelle logiche del caporalato, che sono dinamiche ormai, diciamo, ben note
se non si vogliono chiudere gli occhi. Infine, il Fatto Quotidiano ne parla, pagina 12, e lo fa con queste parole, decisamente anche in questo caso molto più di cronaca, meno di commento e analisi, però come il Fatto Quotidiano ce lo riporta in questo modo: il superstite nella strage dei braccianti è stata la mafia dei caporali pakistani. Si parte da qui per ricostruire sostanzialmente quello che è successo, ed è Lucio Musolino che lo fa in questa sorta di fotonotizia allargata. E basta. Non direi che di questo vi ho segnalato tutti le testate che ne hanno parlato. Possiamo passare, voltare pagina dopo questa triste dedicata appunto alle quattro persone che sono morte, sono state uccise dal caporalato per l'ennesima volta. Passiamo invece al Medio Oriente, e lo facciamo ripartendo dal Manifesto e andando da pagina 8 a pagina 10. Praticamente il Manifesto parla di quanto sta accadendo, e lo fa partendo dal Libano. Il gioco sporco è il titolo di giro, azzeccatissimo. Sud del Libano, ferro e fuoco, la furia di Israele non si placa. A nulla sono valse le rassicurazioni degli Stati Uniti e resta la minaccia di affondare i colpi su Beirut. È Pasquale Porciello, che sentiamo spesso anche ai nostri microfoni a fare un po' la cronaca di quelle che sono state le ultime ore dal sud del Libano, ore di guerra e di morte e di distruzione. E non è un caso che dopo la ricostruzione di quello che è successo nelle ultime 24 ore Porciello chiuda proprio con i dati del Ministero della Sanità libanese, che come ogni giorno ha reso pubblico il bilancio dei morti. Siamo a 3.468 mentre salgono a 10.577 i feriti, e stiamo parlando di un lasso di tempo che copre dal 2 marzo a il 2 giugno, quindi pochissimi mesi. Oggi va in scena, ci dice ancora Porciello, la seconda giornata del quattro ciclo di incontri diretti tra diplomazia israeliana e quella libanese. Il Libano è alle prese con un'emergenza umanitaria che coinvolge direttamente un quinto della sua popolazione, ha urgente bisogno della fine dei combattimenti, dei bombardamenti e dell'occupazione israeliana, ma al momento nessuna soluzione concreta e duratura è ancora sul tavolo, e purtroppo anche in questo caso questo schema e questo paradigma non preannuncia niente di buono, ed è di fatto uno schema che abbiamo già visto mettere in atto da Israele anche in Palestina e nella striscia soprattutto. In taglio basso c'è invece l'articolo di Enrica Muraglie che parla dall'ospedale di Jabal Amel, e dice: Medici senza frontiere a tiro come nella striscia, distrutte attrezzature, porte, finestre. Anche qui il parallelismo sul come si è mosso Israele in Palestina e come si stia muovendo al sud del Libano, e al centro degli articoli che trovate a pagina 8 del Manifesto. A pagina 9 invece c'è le ultime dichiarazioni di Trump. Di Trump su Netanyahu, e dice: Bibi umiliato da Trump, l'opposizione lo incalza. Axios riferisce di telefonate tra i due colme di insulti, e qualcuno è anche trapelato. In questo caso è Michele Giorgio da Gerusalemme che parla un po' del significato e dei sottotesti di questo scambio tra i due leader. Ci dice anche sempre Michele Giorgio a pagina 9 che Tel Aviv bombarda anche Gaza, 4 i palestinesi uccisi nelle ultime ore, siamo a 933 da ottobre, ovvero da quando questa finzione di cessate il fuoco è in vigore. E anche qui, proprio di cessate il fuoco, parla anche Francesca Luci in taglio basso, sempre a pagina 9, dice: cessate il fuoco svuotato della guerra del Ramadan, le nostre forze armate si trovano in condizioni migliori rispetto al passato, se il nemico tornasse sul campo di battaglia sarebbe tutto diverso. In questo caso si parla di Stati Uniti e Iran, e sono il virgolettato che vi ho letto è di Hossein Mohibi, che commenta insomma quella che è la situazione iraniana al momento. Queste le due pagine dedicate
alla cronaca, alla ricostruzione delle ultime ore sui vari fronti medio orientali. A pagina 10 invece c'è una testimonianza diretta da Gaza City, anche in questo caso molto dura, perché parliamo dell'ospedale di Al-Aqsa. Dice: l'ospedale Al-Aqsa vicino al collasso, manca l'energia, le famiglie dei ricoverati a Gaza vivono in uno stato d'ansia, possiamo solo aspettare, una breve interruzione può mettere a rischio la vita dei neonati. Qualsiasi sguasto ci costringe ad agire sotto pressione esterna per mantenerli stabili. E ancora, in taglio basso c'è Bianca Caramelli, che sempre sulla Palestina parla di silenzio stampa, un'inchiesta del collettivo Restiamo Umani che guarda alle violenze invece di agite contro chi si mobilita per la Palestina. E anche in questo caso siamo nella giornata dei segreti di Pulcinella, anche attivisti e attivisti di Restiamo Umani dicono: non stiamo svelando cose mai dette, vengono solamente messi insieme fatti mai trattati in un modo adeguato. L'inchiesta prosegue poi Caramelli nel suo articolo e nel virgolettato preso proprio dagli attivisti e le attiviste di Restiamo Umani. Dice: tra tutti c'è una comunanza ideologica e di metodi che va condannata con fermezza. La scelta di alcune figure come quella dell'Ardito Vitali dimostra una direzione politica del sionismo organizzato ben precisa, perciò si parla di attacchi squadristi, così come per le pratiche e i metodi delle aggressioni organizzate. Il fine, dicono Restiamo Umani, è che se ne parli per rompere l'impunità. Questa è una narrazione partita dal basso, dalle stesse ragazze e ragazzi che hanno subito le aggressioni, perché se non se ne racconta mai abbastanza altrove, soprattutto nei media tradizionali. E ancora, sempre il collettivo spiega che le autorità hanno mantenuto un atteggiamento di inazione verso queste aggressioni, ovviamente perpetuate contro chi protesta per la Palestina. E a fianco a quest'ultimo articolo c'è un trafiletto piccolissimo che parla: nella bozza UE condanna Israele, il Consiglio europeo condanna i maltrattamenti inflitti ai detenuti a seguito dell'intercettazione della Global Sumud flottiglia in acque internazionali e invita a portare avanti i lavori relativi alle misure restrittive nei confronti dei ministri estremisti che incitano e promuovono la violazione dei diritti umani. Questo di fatto uno stralcio della bozza che è in discussione al Consiglio europeo per condannare appunto Israele per quanto accaduto. Andiamo velocemente avanti e andiamo a vedere. Ah, c'è ancora un... volevo segnalarvi ancora, basta, passiamo velocemente a Il Domani, che ci dà più o meno le stesse aperture sul Medio Oriente, ma dedica a questo anche l'editoriale di Renzo Guolo, che dice: così Tel Aviv è finita nelle mani del messianesimo, e parla di quello che sta succedendo a pagina 4 e 5. A pagina 4 parla innanzitutto lo scontro tra Netanyahu e Trump delle ultime ore. Lucia Malatesta che ne approfondisce i contorni e dice: l'ira di Trump con Netanyahu, pazzo, odiano il tuo paese. Bombe israeliane sul sud del Libano, 10 morti, Iran, trattative allo stallo. Viene tutto riassunto in questo lungo articolo di Malatesta. Mentre accanto c'è un altro articolo di Micol Mengnaghi che parla di razzismo di Stato, le destre, l'asse sull'antisemitismo. Si parla di un libro, il libro All'ombra della Shoah, e delle dinamiche europee e delle nuove avanguardie, chiamiamole così tra moltissime virgolette, di estrema destra e suprematiste che stanno portando avanti una sorta di messaggio, diciamo, terrificante. E questo libro tratta anche questo, mentre a pagina 5 c'è appunto il proseguo dell'editoriale di Renzo Guolo, che guarda proprio a questa asse messianico-nazionalista. Così Israele è sempre in guerra, figure come Ben-Gvir hanno acquisito una centralità straordinaria e il patto con Netanyahu è organico e solido. La forza degli estremisti religiosi al governo sta nelle trasformazioni delle culture politiche dello Stato dopo il
1967. Si parla sostanzialmente della storia del sionismo e di come questo estremismo religioso, che di fatto sta ormai guidando lo Stato di Israele, si è connaturato ad esso stesso, ed è proprio di questo che parla il lungo articolo ed editoriale di Renzo Guolo, una sorta di storicizzazione di questo fenomeno. E si parla invece in tutti altri termini, con tutto altro tono di questi fatti, anche sul Corriere, sulla Repubblica. Prima di farlo però vi do un passaggio a pagina 10 del Domani. Vi segnalo anche un trafiletto che parla della flottilla e soprattutto dei due italiani che sono ancora in carcere in Libia, e dice: i due italiani Domenico Centurione e Leonardo Alberizia, partecipanti alla flottiglia di terre trattenuti in Libia, sono apparsi ieri davanti al procuratore libico, che ha disposto la continuazione della custodia cautelare fino alla prossima udienza. Il console generale a Bengasi ha presentato una nuova richiesta formale di visita consolare con nazionali. La Farnesina, l'ambasciata d'Italia a Tripoli e il consolato generale a Bengasi continuano a seguire la vicenda in raccordo con le autorità locali, al fine di consentire il rientro in Italia dei connazionali il prima possibile. Questo è quello che ci riporta, per sommi capi, il Domani sulla situazione dei due attivisti della flottiglia di terra ancora nelle mani libiche. Passiamo invece, come vi dicevo, Corriere Repubblica, velocemente, poi negli ultimi minuti vi do un po' di notizie sparse che potete trovare questa mattina. Parliamo di Repubblica e lo facciamo guardando a pagina 14, dove ci riporta quello che sta accadendo in Medio Oriente, e lo fa partendo anche in questo caso dal Libano. Pagina 14 di Repubblica di questa mattina: Trump, la trattativa continua, ma lì in Libano l'IDF non si ferma. Tra le vittime un padre e due figli che rientravano dagli esami sostenuti nella capitale. Fuoco incrociato di alleati e opposizioni su Netanyahu. Siamo diventati un burattino. E poi in taglio basso si parla di quella famosa telefonata e di insulti tra i due leader statunitense e israeliano. L'ira di Donald al telefono: Bibi, ti odiano tutti, tutti odiano te Israele, senza di me saresti in galera. Queste le frasi riportate dalla Repubblica e dagli articoli di pagina 14, mentre a pagina 15 si parla dell'eterno esodo da Daniele, il cuore sciita di Beirut, che si svuota al ritmo dei raid. Questo caso è Paolo Brera, inviato della Repubblica da Beirut, che racconta anche in questo caso come una logica di guerra condotta di aggressione, di invasione in stile israeliano stia facendo rivivere in Libano sostanzialmente quello che abbiamo già visto e che hanno già dovuto subire i palestinesi. Questo, anche in questo caso, il parallelismo è d'obbligo ed è portato avanti anche dal giornalista di Repubblica. Passando invece al Corriere, velocemente se ne parla in maniera un po' più estesa, ovvero da pagina 6 a pagina 11 è interamente dedicato al Libano, che è anche al Libano e alla questione medio orientale, che è anche ovviamente al centro della prima pagina, subito sotto il titolo dedicato alle celebrazioni del 2 giugno. Partiamo da pagina 6. Ancora scontri, Israele e Hezbollah, Trump con l'Iran, dialoghiamo. Libano, dal gruppo sciita no alla tregua parziale, gli Stati Uniti neutralizzato una petroliera nel Golfo. Anche in questo caso si parte, diciamo, con gli sviluppi sul fronte iraniano che servono un po' da contesto e da cornice per poi parlare di Libano. E infatti già subito sotto c'è l'intervista al ministro all'industria libanese, che dice: la milizia ci ha trascinato in una guerra non nostra, tollerarla è stato un errore. Kiuri, l'esercito di Beirut deve essere l'unica autorità. Ovviamente la posizione scelta dal Corriere è ovviamente una posizione in linea con la linea editoriale del Corriere.
mentre a pagina 7 c'è il retroscena raccontato da Viviana Mazza, ovvero le telefonate tra Donald Trump e Netanyahu. In questo caso il titolo è d'impatto, dice: Donald ora è furioso con Bibi, ma che cazzo stai facendo? Ti odiano tutti per questo. Anatomia di un'alleanza tesa. Il contenuto della chiamata fra i due leader rivelato da Axios. C'è ovviamente anche la trascrizione di tutte le parolacce che si sono dette, che trovate a pagina 7, questo il taglio dato. A pagina 8 invece si comincia ad analizzare quella che è la situazione, ovviamente sempre dal punto di vista del Corriere della Sera. Netanyahu messo alle strette è costretto ad obbedire agli Stati Uniti, in difficoltà in patria per il voto e la leva degli ultraortodossi, il premier evita lo scontro. Ancora in taglio basso invece si passa da Israele all'Iraq, dove ci dice un inviato sempre del Corriere che i Pasdaran colpiscono una nave MSC al porto di Umm Qasr, e ovviamente è da mettere nel quadro di quello che sta accadendo ormai da mesi all'interno ovviamente di quell'area dove c'è una, come sappiamo, un grosso contenzioso su quello che è lo stretto di Ormuz e le sue sorti. Un trafiletto all'interno di questa pagina ci mostra ancora un'altra prospettiva sulla questione, ovvero un punto di vista francese, perché alla Fiera delle Armi si è deciso di imporre dei limiti agli israeliani, ovvero il governo francese, come nel 2024, ha limitato la presenza delle aziende israeliane al Salone Internazionale di Parigi dedicato alla difesa. Non potranno esporre armi offensive, ma solo sistemi di difesa antiaereo. Direi che è un nulla, però è bastato questo nulla per ovviamente scatenare l'ira di Israele, che ha deplorato la decisione. Queste le parole scelte dal Corriere della Sera. Pagina 9 invece: perché Trump non potrà dire di aver vinto questa guerra senza cambio di regime in Iran? Tra esperti USA, Teheran ha capito che Hormuz è la sua leva più preziosa. Questa è l'analisi di Federico Rampini sull'Iran a pagina 9, scelto dal Corriere come commento alle ultime evoluzioni della situazione. Taglio basso invece a pagina 9 c'è un trafiletto dedicato alla flottiglia: restano in carcere i due italiani della flottiglia. Con questo direi di lasciare anche il Corriere della Sera. Vediamo velocemente il Sole 24 Ore, che come sempre nelle pagine esteri riesce a dare dei contributi interessanti, e lo fa a pagina 6 e 7 con questi titoli: l'Iran, interrotte le comunicazioni con gli Stati Uniti, ma per Trump l'intesa è a portata. E Luca Veronese che ne parla e ci dice che al Teheran minaccia la ripresa del conflitto se Israele non fermerà i raid nel Libano. Per il presidente degli Stati Uniti si tratta senza interruzioni, per Rubio invece il regime ha accettato di discutere parti del programma nucleare. Queste le verità che vengono riportate dal Sole 24 Ore, come sempre in contraddizione tra loro. Ci dice anche che il segretario di Stato insiste sulla riapertura dello stretto di Hormuz, caldeggiata anche da Cina e Russia, ma di fatto non si sa ancora come si potrà dipanare questa questione. Intanto c'è come al solito anche la cronaca di quelle che sono state le ultime 24 ore in Libano: raid di Israele in Libano, 4 morti, Hezbollah valuta la proposta di pace degli Stati Uniti, ma la tregua non esiste, ci ricorda il Sole 24 Ore. Intanto ripresi a Washington i colloqui tra funzionari libanesi e israeliani. Intanto ci fa vedere ovviamente un lato economico di tutto questo. Del resto è il giornale legato a Confindustria, ci dice: in America l'inflazione gonfia il debito, $150,000 a famiglia, l'aumento dei costi è causato dalla crisi e che incide sui prestiti e in crescita le insolvenze. Ovviamente di mezzo c'è gli effetti collaterali di quello che sta accadendo nello stretto di Hormuz. A pagina 7 invece si parla anche qui del dialogo
molto fiorito e animato tra Netanyahu e Trump. L'ira di Trump contro Netanyahu: sei un pazzo, senza di me saresti in galera. I difficili rapporti dei due, tra i due leader, insulti anche al democratico Biden, un tutti contro tutti. È Roberto Bongiorni che parla di quanto sta accadendo tra i leader, che di fatto hanno dato il via a questa escalation di aggressioni all'interno di tutto il Medio Oriente. Direi di lasciare questo, manca il Fatto Quotidiano, che ne parla pagina 4 o 5. Vi do solo i titoli in questo caso e poi le ultime notizie negli ultimi minuti, per poi lasciarvi alla rassegna stampa di carattere locale. Andiamo a pagina 4, siamo sul Fatto Quotidiano. USA e Iran, obiettivo comune, alta alla guerra, lunga e costosa. Trump smentisce lo stop al dialogo, il conflitto è costato $750 a famiglia. Teheran paga con l'inflazione al 57%, siccità e blackout. Questo come ci racconta, diciamo, sul piano della diplomazia internazionale. Tutta la cronaca della giornata invece lasciata in una colonna in taglio alto, sempre di pagina 4, che ci dice: Libano, ancora attacchi al sud, e ci fa vedere in questo caso in maniera molto schematica che è stato colpito l'ospedale di Tiro e ci sono stati 8 morti e 50 feriti, che c'è stato un attacco nella regione di Marmoyeh, nel distretto di Saida, nel Libano meridionale, ovviamente ancora una volta, dove è morta un'intera famiglia, il famoso padre con i figli. E poi è l'unico a riportare anche quanto sta accadendo in Cisgiordania in queste ultime ore. Cisgiordania, raid nel campus, 4 arresti. Nel campus si parla infatti di studenti e studentesse, dice. L'esercito israeliano procede con la sua campagna di arresti in diverse aree della Cisgiordania. Ieri 4 studentesse dell'università di Bizet sono state arrestate dopo l'irruzione dei soldati israeliani nei dormitori dell'Ateneo. Da quando sono finite in manette non si hanno più notizie. Sale così a 89 il numero di donne palestinesi detenute nelle carceri israeliane, secondo quanto riferito martedì da un'organizzazione per la difesa dei diritti dei prigionieri. Da loro ci sarebbero anche 3 minorenni, 3 donne incinte e 2 donne malate di cancro. Nei giorni scorsi gli israeliani hanno arrestato nel campus dell'università di Al-Qalud, Gerusalemme Est occupata. Questa è un'altra strategia che Israele sta mettendo in campo e di cui si parla sempre troppo poco. Ultime segnalazioni. Parto ovviamente con alcune pagine dedicate all'Ucraina. È il Domani, ne parlano tutte le testate su quelle che sono state le ultime ore sul suolo ucraino, in qualche modo bersagliato e martellato dai raid russi. Ne parla tantissimo il Domani ed è proprio il Domani che vi cito. Da pagina 2 a pagina 5 si parla di questo. A pagina 2 si inizia dicendo: Putin semina morte e terrore in Ucraina, Zelensky, gli Stati Uniti ci aiutino di più. Questo è il resoconto di Youssef Hassan Olgado, che dice che pesanti bombardamenti si sono verificati su tutto il paese, ma la Russia perde ancora terreno. Questo in supersommi capi la cronaca della giornata. In taglio basso Anna Palacio ci parla del come cambia la minaccia nucleare, l'escalation si evita solo con l'UE forte. Il Financial Times ci dice che gli Stati Uniti sono aperti alla possibilità di piazzare altre atomiche nei paesi NATO, e in questo c'entra molto lo scontro, come potete immaginare, tra Russia e Ucraina. Dopodiché a pagina 3 c'è il reportage di Francesca Mancini da Kharkiv. Tra gli sminatori di Kharkiv, la città che vive scrutando i droni. Dopo l'ultimo attacco di ieri, le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di più di 7.000 civili da diverse località della regione. L'ex insegnante di danza Boris, anche se la guerra finisse domani, per sminare questo paese serviranno almeno 10-15 anni. Ed è proprio un focus e un approfondimento su quella che è la questione mine e che cosa significa sminare un paese in questi termini. Questo è come ci racconta sostanzialmente il Domani quello che sta accadendo in Ucraina e soprattutto le evoluzioni, tra virgolette, di questo conflitto.
Notizie sparse. Negli ultimi due minuti insieme parto dal Manifesto di nuovo, che ci regala altre notizie che vorrei segnalarvi. Innanzitutto pagina 16, l'ultima pagina, c'è la corrispondenza di Roberto Livi da L'Avana, che dice Dondroe, il buio pesto su Cuba, l'isola senza luce né acqua, la crisi umanitaria incalza, è la versione trumpiana della dottrina Monroe che ora colpisce turismo e commerci mettendo in fuga alberghieri e container. È una giornata sulla situazione pesantissima che sta vivendo Cuba, e che trovate a pagina 16 del Manifesto. Sempre sul Manifesto vi segnalo pagina 5, un po' di aggiornamenti dal mondo di movimento, taglio basso sempre di pagina 5, c'è Riccardo Chiari da Pontedera, ci dice l'altra parata di Pontedera, no alla base, no alla guerra, circa 2000 persone sono scese in piazza ieri per dire no appunto alle basi NATO, la Toscana non può diventare l'hub logistico dei conflitti globali. Queste le parole d'ordine dei compagni e compagne di ieri a Pontedera. E sempre per quanto concerne le proteste nel giorno del 2 giugno c'è un aggiornamento per quanto concerne i fermi che hanno riguardato Extinction Rebellion, fermi al buio per Extinction Rebellion, sostanzialmente 6 attiviste sono state fermate e prese, sono state portate in questura dalla polizia, dice per XR. Tutto ciò rappresenta una violazione delle norme da parte delle forze di polizia. Chiunque si trovi in stato di fermo, che sia per identificazione, per fermo preventivo, arresto, ha il diritto che i propri familiari o avvocati siano immediatamente informati. Mentre in queste ore invece non è stato così, sostanzialmente si erano perse le tracce di queste attiviste per circa 6 ore, e continua l'articolo dicendo che i 6 sono stati rilasciati solo nel primo pomeriggio, a 7 dal fermo dall'ufficio amministrazione di Tor Sapienza. Durante la permanenza in questura si apprende gli agenti si sono rifiutati di chiarire alle persone il loro stato legale, se di fermo o di arresto, e i funzionari di polizia si sono limitati a spiegare che il gruppo, composto di giovanissimi, era gradito ospite della polizia. Fanno anche i simpatici. E con questo direi che possiamo chiudere. Quando sono le 9:20, a me non resta che salutarvi, invitarvi a restare con noi, perché a brevissimo arriverà la rassegna stampa di carattere locale. Un buon ascolto e una buona giornata a tutte, tutti e tutte.

ogni mercoledì dal 6 di maggio andrà in onda per 10 puntate all'interno di Baraonda d'Urto, 70 onde d'urto. Un'idea di Jean-Luc Stott e Gian Gilberto Monti. Esploreremo insieme il magnifico decennio degli anni 70 nella musica italiana con contributi, canzoni e interviste esclusive. Da mercoledì 6 maggio, quindi, è per 10 mercoledì di fila all'interno di Baraonda d'Urto, andrà in onda 70 onde d'Urto, un progetto di Jean-Luc Stott e Gian Gilberto Monti.

Radio Onda d'Urto si sente in dovere di avvertirvi che l'ascolto di Tracce con Ugo Buizza potrebbe creare indipendenza. La musica in libertà è pericolosa, state molto

lunedì dalle 15.15 alle 16 su Radio Onda d'Urto, un viaggio nei 40 anni di Radio Onda d'Urto con audio storici e non tratti dal nostro archivio, archivio del Gatto in 45 minuti, 40 anni di storia, la nostra, quella di Radio Onda d'Urto.

Radio Onda d'Urto, le 9:24 minuti. Un saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici da SIAM della redazione. Iniziamo subito con la rassegna stampa di carattere locale di questo mercoledì 3 giugno. Iniziamo con le aperture dei vari quotidiani locali. USA e Israele, prove di pace fra alleati per l'Iran e il Libano. Questa l'apertura del giornale di Brescia. Troviamo anche temi in più di carattere locale, come il tema sport e calcio. Il naufragio ferma sull'1-1, Brescia-Ascoli in campo oggi alle ore 19, ma anche altri temi rispetto, segnalo quello riguardante alle morti di e sul lavoro. Si ribalta il trattore, operaio 27enne muore a Gavardo. L'uomo originario del Marocco lavorava dal mattino ma è stato trovato alle 17. Questa notizia poi andremo ad approfondirla con la segnalazione dell'articolo sul Brescia Oggi, ma anche sul giornale di Brescia. Andando sul Brescia Oggi, apre con le celebrazioni in città e in provincia del 2 giugno, tutti in piazza per la Repubblica, festa degli 80 anni con i giovani. E la fotonotizia invece dedicata anche in questo caso allo sport. Su Brescia Ascoli si abbatte il diluvio, partita sospesa sull'1-1, si riparte oggi. E questo tema è anche l'apertura del Corriere della Sera Brescia. Brescia-Ascoli si ferma ai box, la prima finale sospesa per pioggia al 60esimo, sull'1-1 si riparte alle 19. In conclusione andiamo su Repubblica Milano, gli schiavi al consolato, Sala una brutta pagina. Questa l'apertura di la Repubblica Milano. Sono le 9:26, iniziamo con le segnalazioni dei vari articoli andando sul Brescia Oggi. Le prime pagine dedicate a temi nazionali e internazionali. Arriviamo già in realtà a pagina 4 con il primo piano rispetto alla così alle celebrazioni in città e in provincia. La Repubblica in gran forma a 80 anni, la pioggia non spegne l'entusiasmo. Questo è il titolo dell'articolo, firma Magda Biglia, pagina 4. A pagina 5 troviamo l'articolo di Irene Panighetti, applausi alle 11 eccellenze premiate dal Quirinale. Questi temi non andremo ad approfondirli ulteriormente. Anche a pagina 6, a pagina 7 si continua a parlare del 2 giugno andando più in provincia. L'articolo a firma Luciano Scarpetta, Alessandro Gatta ci porta all'Alto Garda, mentre a pagina 7 si parla delle celebrazioni della Valtrompia. Scorrendo le pagine si torna su temi di carattere internazionale. Noi arriviamo a pagina 13 con l'economia. A Brescia si parla di aste immobiliari. Brescia va in controtendenza, il titolo dell'articolo che andremo ad approfondire, giusto qualche passaggio. Nell'articolo si scrive: le aste immobiliari calano in Italia nel primo trimestre di quest'anno, ma Brescia va in controtendenza. Tra gennaio e marzo 2026 il mercato di riferimento registra in generale una contraddizione non solo quantitativa ma anche qualitativa, come emerge dall'osservatorio Berry Brick di Berry SRL. Il dato delle procedure pubblicate nel periodo scende da 29.355 a 26.090, quindi meno dell'11%, mentre il valore aggregato delle basi d'asta arretra in misura più marcata, da 5 a 4 miliardi di euro.
La differenza tra il calo del numero di aste e quello più marcato dell'importo complessivo è spiegato dalla riduzione del prezzo medio di partenza da 170.000 a 157.000 euro e da un diverso mix di immobili arrivati sul mercato giudiziario. Brescia, al contrario, registra un lieve aumento nel numero di aste che passano da 508 del primo trimestre 2025 a 528 nel pari periodo dell'anno in corso. Per quanto riguarda il valore degli edifici all'incanto, però, ricalca più da vicino l'andamento nazionale perché calano entrambi in doppia cifra, sia il valore complessivo dei beni in vendita da 115 milioni di euro al 31 marzo 2025 a 91 milioni di euro nel 2026, quindi un meno 20%, sia la media di base d'asta che scende da 226 mila euro a 174 mila euro, pari a un 22,2%. Nell'articolo si scrive: a soffrire di più, almeno in termini di numero, di immobili sono quelli residenziali, che registrano una contrazione del 20% tendenziale. Al contrario, salgono gli edifici commerciali con un più 37%. Sia quelli appartenenti ad altre categorie con un più 28%. Sul totale delle aste, 99 immobili sono ubicati nel comune di Brescia, 41 a Lumezzane, 24 a Lozio e 12 ad Arfo Boario Terme, e mentre 10 a Rovato, mentre altri comuni bresciani registrano una quantità di immobili inferiore alle due cifre. L'articolo poi continua, si focalizza più sull'andamento a livello nazionale. Noi quindi ci interrompiamo qui per quanto riguarda le aste immobiliari e l'osservatorio di queste. A pagina 14, a pagina 15, ancora città e provincia, cronaca, nell'articolo di Massimiliano Magli, gioco finito in tragedia, una vita spezzata a 22 anni. Si scrive: una serata tra amici si è conclusa nel modo più drammatico impensabile. Pio Domenico Fazzolari è morto dopo essere caduto dal cofano dell'auto in movimento. Aperta un'inchiesta, il compagno alla guida risulta negativo a droga e alcol. È stato però iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. Vediamo giusto qualche passaggio anche di questo di questa notizia. La serata, scrive Magli, è finita. Le 23 sono passate da poco. Quattro amici rientrano al campo base Roccafranca, dove si sono date appuntamento. Un ragazzo di Azzano Mella guida l'auto che riporta a casa l'amico del cuore, Pio Domenico Fazzolari. A bordo ci sono un altro ragazzo di Roccafranca e uno di Soncino, che ha lasciato la propria auto nei pressi per poi rientrare nel comune cremonese. Siamo davanti alla casa di Domenico, i genitori sono dentro che lo aspettano, la dinamica è ancora al vaglio degli investigatori, ma quanto è emerso nelle ultime ore sembra confermare una tragica fatalità partita da una ragazzata. Domenico si sarebbe appoggiato con il corpo al cofano motore aggrappandosi. L'auto, una Dacia Duster, riparte, ma subito dopo Domenico perde la presa, cade sull'asfalto picchiando la testa. Sembra soltanto una caduta, ma non è così. Ad aver assistito alla scena, gli amici appena scesi dall'auto si precipitano per soccorrere Domenico, che è privo di sensi sull'asfalto. I primi secondi sono surreali, pare tutto uno scherzo di pessimo gusto, invece ogni secondo che passa trasforma la situazione in un incubo. Subito arriva la chiamata al numero d'emergenza 112, ci vuole un attimo perché l'ambulanza arrivi sul posto. Il gruppo volontari del soccorso ha infatti sede a nemmeno 300 metri da lì. Il massaggio cardiaco è interminabile, ma il cuore di Domenico non riparte. Si tenta di tutto, forse anche una trachettomia, visto il sangue rimasto sulla strada. E l'articolo poi continua
riportando anche l'arrivo del sindaco che segue le operazioni di soccorso da vicino. A pagina 15 un altro articolo sempre a firma Massimo Magli che riporta le reazioni del paese. Noi non andremo oltre ad approfondire questa notizia, ci spostiamo a pagina 16 con un altro primo piano, Ebola, rischio basso, allerta alta a Brescia, non ci sono stati casi. Andiamo ad approfondire l'articolo di Irene Panighetti a pagina 16 del Brescia Oggi. Panighetti scrive: il rischio, assicura il Ministero della Salute, è basso, ma l'allerta è alta dopo l'antivirus e il suo focolaio scoperto su una nave da crociera. È arrivato Ebola dalla Repubblica Dominicana del Congo e dall'Uganda. Il primo è rimasto un focolaio, il secondo invece è stato classificato dall'OMS come emergenza sanitaria internazionale. Per questo l'allerta si è alzata con l'ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio scorso, secondo cui i soggetti che con qualunque mezzo di trasporto fanno ingresso nel territorio nazionale dalla Repubblica Dominicana del Congo e dall'Uganda sono tenuti a effettuare immediatamente o comunque non oltre 24 ore dall'ingresso un'apposita dichiarazione firmata sotto la propria responsabilità al Dipartimento di Prevenzione dell'ATS di residenza o domicilio. Questa la procedura in una fase che, come conferma il direttore di ATS Brescia Claudio Vito Sileo, è sotto controllo. A Brescia non abbiamo, dice, casi e non stimiamo quindi di avere situazioni di particolare preoccupazione. Male che vada, avremo dei rientri che ce lo segnaleranno, asintomatici per la maggior parte, e se fossero sintomatici verranno gestiti e diagnosticati per verificare l'ipotesi che si tratti o meno di Ebola. Ad oggi gli ospedali regionali di riferimento sono il Sacco di Milano e il San Matteo di Pavia, ma anche l'ospedale civile di Brescia è ben attrezzato. Questo a dirlo sempre il direttore di ATS Brescia Claudio Vito Sileo. Sul sito di ATS Brescia ci sono indicazioni precise da seguire, anche se, come ha specificato il direttore di ATS Brescia, al momento non ci sono state segnalazioni, sebbene nel bresciano siano diverse le realtà di cooperazione internazionale, ma anche lavorative, che hanno legami con quei paesi. Per loro, come per il settore turismo e per tutta la cittadinanza, vale la raccomandazione di non allarmarsi ma seguire le procedure, indipendentemente dalle occasioni che si possono essere verificate di possibile contagio. È durante il soggiorno nei due paesi. Basta essere stati in Uganda o Repubblica Dominicana del Congo per far scattare, appunto, come dicevamo, la procedura. Continuando nell'articolo, Panighetti scrive: indicazioni queste da rispettare perché Ebola è un virus ad alta mortalità, senza vaccino, almeno non per questa variante, senza cure specifiche. I sintomi sono molto aspecifici e possono essere sintomi anche di una malaria oppure di virus parainfluenzali o virus che possono simulare sintomi simili, che possono essere la febbre, la diarrea, problemi gastrointestinali, mal di testa, spossatezza in generale. Questi sintomi insorgono solo nel momento in cui la malattia si manifesta e il paziente è contagioso, solo dal momento della loro insorgenza e non durante il periodo di incubazione asintomatico. Quando però il paziente diventa asintomatico, tutti i suoi liquidi organici, sangue, saliva, sudore, eccetera, sono portatori del virus e la contagiosità diventa significativa. Riepilogando, quindi, è importantissimo seguire le indicazioni che vengono fornite.
E qui in conclusione vengono di nuovo riportate le parole, in questo caso le rassicurazioni del direttore di ATS Brescia, che afferma la catena di cura e verifica parte immediatamente dopo la telefonata. Noi prendiamo contatti con questo paziente, approfondiamo con accertamenti e mettiamo in moto la macchina che, dal punto di vista clinico, deve arrivare ad una diagnosi. Ripeto che la situazione è sotto controllo, non abbiamo casi e non ne abbiamo avuti nemmeno in passato. Ecco, questo è l'articolo di Irene Panighetti. Alla pagina 17 troviamo anche delle indicazioni. Si fa riferimento al sito di ATS Brescia, dove vengono riportate precise indicazioni per chi rientra anche facendo uno scalo e non come un volo diretto dalla Repubblica Dominicana del Congo e dall'Uganda. E si scrive: tuttavia, poiché il virus ha un'incubazione di 21 giorni ed è contagioso solo quando diventa sintomatico, a differenza per esempio del virus del Covid, chi è rientrato dai due paesi africani sopracitati oltre quel limite, per esempio 3 mesi fa, non è tenuto a segnalare. Al contrario, chi invece deve comunicare il proprio rientro lo deve fare il prima possibile e comunque entro le prime 24 ore dall'arrivo, compilando il modulo che è sul sito di ATS Brescia e inviarlo allegando copie del documento di identità all'indirizzo mail delle malattie infettive di ATS Brescia. Continuiamo con le segnalazioni degli articoli, rimanendo sul Brescia Oggi, dopo quindi questa pagina dedicata al virus e alla prevenzione, in questo caso dell'Ebola. Arriviamo a pagina 19, come dicevo sempre sul Brescia Oggi. L'articolo di Giampaolo Lafranchi: Maddalena, laboratorio a cielo aperto. La Maddalena, scrive, si trasforma in un grande laboratorio a cielo aperto dove il futuro prende forma tra giochi, arte e natura. Domenica 7 giugno il Colle Bresciano sarà il palcoscenico di Kids Meet Alps, una giornata interamente dedicata a bambini e famiglie, che segna l'avvio del percorso di restituzione pubblica del piano aria e clima del comune di Brescia. Un modo originale e coinvolgente per raccontare alle nuove generazioni le sfide ambientali che le attendono e le azioni messe in campo per affrontarle. L'articolo continua appunto riportando i vari appuntamenti. Dalle 10 alle 18 il Sentiero delle Pozze ospiterà 14 laboratori gratuiti pensati per i più piccoli, tra esperienze creative, installazioni artistiche, musica, design e attività all'aperto. L'iniziativa nasce dalla convinzione che il cambiamento climatico non sia soltanto una questione tecnica o amministrativa, ma un tema che riguarda direttamente il futuro dei bambini di oggi. Il piano aria e clima rappresenta il risultato di un lungo percorso partecipativo che ha coinvolto oltre 100 cittadini, consigli di quartiere, associazioni, enti pubblici e realtà del territorio. Attraverso 31 azioni concrete, il documento fissa un obiettivo ambizioso: ridurre del 55% le emissioni entro il 2030 e costruire una città più sostenibile, inclusiva e attenta alla qualità della vita. Abbiamo fatto giusto questa segnalazione dell'articolo, dell'iniziativa alla Maddalena, l'iniziativa Kids Meet Alps. Noi continuiamo con la rassegna stampa di carattere locale, arrivando a pagina 22 del Brescia Oggi. L'articolo in questo caso a firma Cinzia Revoni. Siamo in provincia, traffico a Castelmella, la corda molle non c'entra. Questo il titolo dell'articolo che andremo a segnalare con qualche passaggio. Reboni scrive: a 3 mesi dall'introduzione del pedaggio e dopo 30 giorni di ticket ridotto del 50% per 23 comuni, città compresa, sul caso
corda molle si è alzato un muro di silenzio. Il ministro Matteo Salvini ha ricordato che quello della bretella della A21 è l'unico caso in Italia in cui c'è stato un intervento diretto del governo per esentare dal pedaggio i residenti di decine di comuni, ma oltre una certa soglia Roma non può intervenire ulteriormente. Il vice premier ha specificato che toccherà a regioni e comuni reperire le risorse per ampliare la piattaforma dei beneficiari degli sconti. Il gestore Autovia Padana la sua parte l'ha fatta, scrive Reboni, garantendo fino al 2043 il taglio del 50% del ticket, mentre la provincia, dopo aver ridotto l'accordo a fine aprile con il concessionario, è in cerca di risorse che continuano a mancare per garantire il restante 50%.

qualche obiettore di coscienza a cambiare strada, come nel caso dei ribelli della corda molle, che su Facebook incitano al boicottaggio. Io ci metto 10 minuti in più, da Bagnolo a Montichiari, pazienza, scrive un iscritto al gruppo che si è rassegnato ad allungare i tempi degli spostamenti pur di non pagare un balzello che ritiene ingiusto. La scelta dei pendolari di dribblare la bretella a pagamento porterebbe ad un aumento del traffico sulle strade urbane a ridosso dei paesi, come segnalato da qualcuno. Una tesi che contrasta con i dati di Autovia Padana. I transiti sulla corda molle dopo l'introduzione del pedaggio non sarebbero in calo. A Castelmella si forma la coda per mezz'ora al mattino e al pomeriggio, quando la gente si muove per andare a lavoro o per portare i bambini a scuola e poi per fare ritorno a casa, ammette il sindaco Giorgio Guarnieri. Ma purtroppo è un problema che esiste da 20 anni. C'era il progetto una bretella per bypassare il paese, ma poi non se ne è fatto più niente. Con il pagamento della corda molle è cambiato poco, nessuna variazione del traffico. A volte, continuando a sentire parlare della stessa cosa, si finisce per vedere le stesse cose con un occhio diverso. Queste le parole del sindaco Giorgio Guarnieri che Cinzia Reboni riporta nel suo articolo, che conclude scrivendo: nel frattempo il malumore cresce e aumentano le firme sulle petizioni contro il pedaggio. Sono 6 per un totale di 20.705 adesioni. Dopo la storica raccolta firma lanciata a febbraio 2024 dal sindaco di Montirone Filippo Spagnoli, 400.331 adesioni, si sono aggiunte le petizioni di Maurizio Buonocore di Montichiari, 2940, di Italia Viva Brescia, 994, di Lucel, 72, del deputato bresciano di Azione Fabrizio Benzoni, 1220, ed infine quella di Ora Brescia, 1168. Ecco, questo è l'articolo sul caso della corda molle e del traffico a Castelmella. Continuiamo con le segnalazioni degli articoli sempre sul Brescia Oggi. Siamo quasi alla conclusione, segnaliamo gli ultimi due articoli. Il primo a pagina 26, siamo a Gavardo, parliamo sempre di morte sul lavoro, nell'articolo di Alessandro Gatta. Morire da soli in mezzo ai campi per essere ritrovato a ore di distanza dal decesso è un quadro drammatico e triste insieme, ed è probabilmente proprio quello che è successo ieri a un giovane immigrato ucciso dal lavoro nel giorno della festa di una repubblica fondata sul lavoro. Il drammatico incidente è avvenuto ieri, forse nel pomeriggio o più probabilmente molto prima, a Soprazzoco di Gavardo, in un'azienda agricola che si incontra in località Strada della Cava, ma la sede legale è a Verona, specializzato nell'allevamento avicolo. Mohamed Ghanoui, 27 anni soltanto, è morto schiacciato dal trattore che stava manovrando e che si sarebbe improvvisamente ribaltato per cause che devono essere accertate dalle indagini aperte sul caso. I suoi colleghi hanno dato l'allarme poco prima delle 18, ma il giovane era in realtà al lavoro fin dalla mattina, impegnato in attività di aratura e di taglio del foraggio nei campi di proprietà aziendale. Non vedendolo rientrare, si sono preoccupati e sono andati a cercarlo e hanno fatto la drammatica scoperta. Descritto il quadro, è chiaro che, come detto, l'incidente potrebbe essere avvenuto anche diverse ore prima del ritrovamento. Ricevuto l'allarme, la centrale operativa dell'area ha mobilitato i soccorsi in codice rosso, purtroppo inutilmente. All'arrivo del personale, il 27enne era già morto. Sul posto, l'automedica di Gavardo e un'ambulanza della NC Valle del Chiese, oltre ai vigili del fuoco di Salò, intervenuti per liberare il corpo dal mezzo agricolo che lo
strategia.

enfatizzava a mettere in sicurezza la zona. Trattandosi di un infortunio sul lavoro, i rilievi sono stati affidati ai tecnici del PSAL dell'ATS con il supporto dei carabinieri di Salò e Gavardo. La procura di Brescia, continua Gatta nell'articolo, ha aperto un'inchiesta disponendo il sequestro del trattore sul quale sono previste verifiche per eventuali guasti o malfunzionamenti. La salma del ragazzo invece è stata riportata, ricomposta e trasferita in ospedale a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non si esclude che la magistratura possa disporre ulteriori accertamenti, che si tratti di un'ispezione e o di una più approfondita autopsia. Mohamed Ghanoui era nato in Marocco il 2 gennaio 1999, ma da tempo viveva e lavorava in Italia. Residente nel Veronese, aveva abitato anche a Nogarole Rocca, era regolare sul territorio nazionale, così come era regolarmente assunto in azienda. La società, come detto, è specializzata nell'allevamento avicolare, controlla terreni e impianti produttivi sia in provincia di Brescia sia in quella di Verona. L'impianto in cui lavorava si trova in una perpendicolare di via della Cuca tra le località stradali della Cava e Caserotte, non lontano dai confini di Poignano e di San Quirico di Muscolina. Il ribaltamento del trattore potrebbe essere stato causato dal transito in un terreno scosceso reso più instabile dalla pioggia che ieri è caduta per gran parte della giornata. Questo l'articolo a firma Alessandro Gatta, pagina 26 del Brescia Oggi. Concludiamo con un ultimo articolo, lo segnaliamo velocemente sul Brescia Oggi. Siamo in Valsabbia, si parla di rifiuti, ecco i ragazzi smart. SAE ha premiato 15 classe, questi il titolo dell'articolo. Un contest ha coinvolto centinaia di giovanissimi con materiali e laboratori e l'obiettivo di creare cittadini consapevoli. La speranza è che tutti i tanti ragazzi coinvolti in questa grande gara di consapevolezza ambientale diventino adulti attenti nella gestione delle materie seconde. Intanto tra ecopagelle ed EcoReport ben 15 classi hanno occupato il palco del Teatro Corallo di Villanuova per ricevere i premi del contest Differenza in Comune. E sulla raccolta differenziata troviamo un articolo anche a pagina 2 del Corriere della Sera Brescia. Sì ai nuovi cassonetti, il porta a porta spinto slitterà di diversi anni. L'articolo firma Luca Goffi, Pietro Gorlani, che però andremo a segnalare dopo aver fatto un breve stacco musicale. Questi sono i Sic Tamburo, lo ricordiamo, alla festa di Radio Nadurto la prima sera il 5 agosto 2026.

Radio Nadurte, questi erano i Sic Tamburo, lo ricordiamo, sul palco principale della festa di Radio Nadurto il 5 agosto 2026, la prima sera della festa di Radio Nadurto dell'edizione 2026. Noi continuiamo con la rassegna stampa di carattere locale di questo mercoledì 3 giugno, andando verso la conclusione, come anticipato prima dello stacco musicale. Siamo sulle pagine del dorso bresciano del Corriere della Sera, a pagina 2 l'articolo di Luca Goffi e Pietro Gorlani: sia i nuovi cassonetti, il porta a porta spinto slitterà di diversi anni. Questo il titolo dell'articolo. Noi andiamo a vedere qualche passaggio. Scrivono: si alza la Tari del 3%, anche se rimane tra le più basse d'Italia, ma il sistema di raccolta dei rifiuti urbani a Brescia resta così com'è. L'atteggiamento guardingo della giunta, basatosi sul report dello studio Montressori, da lei stesso commissionato, si è tradotto in una conservazione dell'esistente senza l'introduzione del porta a porta spinto né della tariffa puntuale. Confermata la raccolta domiciliare per plastica, carta e vetro, mentre restano le calotte per l'indifferenziato e l'organico. Calotte che verranno tutte sostituite per una spesa di 15 milioni di euro, un investimento che di fatto ipoteca anche le scelte future. Non si comprano nuovi cassonetti per poi venderli dopo 3 o 4 anni. Così Brescia rischia davvero di arrivare al 2035 con i cassonetti, una scelta su cui si è arroccata la maggioranza della giunta, ma sulla quale non tutta la maggioranza è concorde. E qui vengono riportate le parole della capogruppo di Brescia Attiva, Valentina Gastaldi, che afferma si tratta di una scelta politica, nonostante porta integrale e tariffazione puntuale fossero nel programma elettorale del centro-sinistra negli ultimi 15 anni. Così ha detto la capogruppo di Brescia Attiva, motivando la propria astensione al voto in consiglio comunale di venerdì scorso. La maggioranza ha snocciolato tutti gli aggiornamenti introdotti sul tema rifiuti, l'apertura della sesta isola ecologica in via Pertusati, il raddoppio dei punti di raccolta dell'ecocar, il nuovo sistema di spazzamento delle strade che non prevede la rimozione dei veicoli e l'ispettore ambientale. E poi si attiveranno le 60 postazioni per la raccolta degli oli esausti, il polo del riuso sempre in via, nella stessa via, per avviare il ciclo del tessile, l'albo dei compostatori. Novità che giustificherebbero l'aumento della spesa a carico delle famiglie. E qui le parole del capogruppo Dem Roberto Omodei, che afferma i cittadini stanno pagando un servizio migliore. Sulla decisione, si scrive nell'articolo della giunta, di non cambiare il modello di raccolta, può indubbiamente aver influito il fatto che il comune di Brescia paga per il conferimento di una tonnellata di rifiuti indifferenziati all'inceneritore A2A la metà degli altri comuni, in virtù di un vecchio accordo con la multi-utility, una sorta di compensazione per il fatto stesso di ospitare sul suo territorio l'impianto. Di fatto è dimezzato il vantaggio economico di aumentare la quantità di rifiuti portati a riciclo, che oggi sfiora il 70%, ma che dovrebbe arrivare all'83,3% entro il 2027, secondo le nuove norme di Regione Lombardia. Un obiettivo che Brescia è destinata a fallire senza un cambio radicale del sistema di raccolta. L'articolo poi continua andando verso la conclusione. Goffi e Gorlani scrivono: nel frattempo quella tariffa agevolata permette a Brescia di avere una Tari molto vantaggiosa. Il tema termoutilizzatore, che negli ultimi anni ha visto investimenti di oltre 110 milioni per ridurre al minimo l'impianto
emissivo, ma nel contempo ha mantenuto stabile i quantitativi bruciati superiori alle 720.000 tonnellate l'anno, è stato utilizzato dal centrodestra come ulteriore elemento di contraddizione, visto che nel programma c'era una progressiva riduzione dei rifiuti. Un tema toccato ancora dalla Gastaldi, che afferma: dall'inceneritore esce CO2, anche questo è inquinamento. E con questo articolo mettiamo da parte il Corriere della Sera Brescia. Prima segnalo a pagina 3 l'articolo sempre a firma Pietro Gorlani, l'intervista al a Danilo Scaramella, presidente di Legambiente Brescia, sempre sul tema del quindi dell'ambiente e dei rifiuti. Concludiamo andando su il Giornale Brescia, facciamo le ultime segnalazioni in questi 8 minuti che ci sono rimasti prima di passare la linea alla compagnia dei Gatti Neri. Siamo quindi su il Giornale di Brescia, come sempre le prime pagine dedicate a temi di carattere internazionale e nazionale, arrivando a pagina 8 con cronache di Brescia e provincia, si parla della festa della Repubblica. A pagina invece 11 siamo in provincia con l'articolo di Alessandra Portesani: rogo nel deposito di Fieno, si lavora senza sosta. Proseguono senza sosta da oltre 48 ore le operazioni di spegnimento e bonifica del maxincendio che ha interessato un deposito di stoccaggio del fieno all'interno di un'azienda agricola sulla strada bassa tra Manerbio e San Gervasio. L'allarme era scattato lunedì quando una densa colonna di fumo nero si è alzata in cielo, rendendo immediatamente evidente la gravità della situazione. Fin dalle prime fasi dell'emergenza sul posto sono confluite numerose squadre dei vigili del fuoco, supportate dai mezzi speciali e personale proveniente anche da altri comandi della provincia, grazie al tempestivo intervento dei soccorritori, in particolare dei volontari di Verola Nuova giunti per primi sul posto. Il rogo è stato contenuto prima che potesse estendersi ad altre strutture. L'emergenza è ormai sotto controllo, ma il lavoro dei pompieri non è ancora terminato. Le squadre continuano a operare nelle complesse attività di smassamento del materiale incendiato, una fase particolarmente dedicata che consiste nella movimentazione del fieno bruciato per individuare ed eliminare eventuali focolai ancora attivi. L'obiettivo è scongiurare qualsiasi rischio di riaccensione. Secondo le prime stime, a essere interessate dalle fiamme sono state centinaia di rotoballe di fieno custodite all'interno della struttura di cemento. Il materiale, altamente infiammabile e soggetto a fenomeni di surriscaldamento interno, ha alimentato il rogo per molte ore, rendendo particolarmente difficili le operazioni di spegnimento. Tra le ipotesi al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco vi è quella dell'autocombustione, ma gli accertamenti sulle cause dell'incendio proseguiranno comunque nei prossimi giorni. Le dimensioni dell'incendio sono apparse impressionanti sin dai primi momenti. Le fiamme erano visibili a chilometri di distanza e la colonna di fumo ha attirato l'attenzione di numerosi cittadini e automobilisti in transito nella zona. Il fumo era chiaramente visibile anche dall'autostrada A21. Il fuoco, che ha completamente divorato il fieno stoccato nel deposito, causando ingenti danni economici all'azienda agricola, le operazioni proseguiranno fino alla completa messa in sicurezza dell'area. E questo è l'articolo a Manerbio di Alessandra Portesani. Continuando con le segnalazioni degli articoli su il Brescia Oggi, a pagina 15 anche qui l'articolo, in questo caso di Ubaldo
Vallini rispetto all'ennesimo morto di e sul lavoro. Il trattore si ribalta, operaio 27enne muore schiacciato in un canale. Non andremo a segnalare ulteriormente questo articolo, l'abbiamo fatto sulle pagine del Brescia Oggi e i dati che vengono riportati sono gli stessi. A pagina invece 12 troviamo l'articolo di Giulia Camilla Bassi, gli antichi bronzi di Brescia parlano ancora e creano nuovi legami, questo è un po' il titolo, lo segnaliamo ma non andremo ad approfondirlo. Ci spostiamo a pagina 15 con un'iniziativa a Villa Nuova, sentieri fantastici tra serate, tre serate tra libri e note, tornano dopo il successo ottenuto lo scorso anno con la prima edizione le letture musicali di Sentieri Fantastici, storie che diventano esperienza, un progetto dell'assessorato alla cultura del comune di Villanuova sul Clisi che ne ha affidato la produzione a Cieli Vibranti. La rassegna, spiegano i promotori, intreccia grandi opere della letteratura e personaggi sonori immersivi, racconta mondi lontani tra loro legati da un unico filo rosso, il rapporto tra l'essere. Questo programma si comincia questa domenica alle 11 nello spazio antistanti il santuario della Madonna della Neve con 201 Odissea nello spazio, nell'interpretazione di Matteo Baronchelli accompagnato al pianoforte da Giovanni Colombo. Gli appuntamenti poi sono mercoledì 8 luglio alle ore 21 nel cortile della biblioteca e a seguire l'ultimo appuntamento, quello di venerdì 24 luglio sempre alle 21 sulla terrazza panoramica della fazione di Berniga. Con questo andiamo all'ultima segnalazione questo mercoledì 3 giugno all'interno della rassegna stampa di carattere locale. Siamo a Ghedi nell'articolo di Gian Antonio Frozio, lo segniamo così velocemente, la polemica sul maxi schermo fuori dalla chiesa. Giuseppe Prezzolini diceva che, scrive Frozio nell'articolo, in Italia non c'è nulla di più definitivo del provvisorio, senza sapere lo scrittore e sagace aforista aveva anticipato la vicenda del maxi schermo piazzato sotto l'abside della chiesa su un terreno che in passato ospitava un cimitero. Allestito nel 2025 in occasione del Palio dei Quartieri, il maxi schermo doveva essere tolto a fine gara a settembre, ma è ancora lì, creando non poche polemiche. Sono le 10:09 minuti, concludiamo con la rassegna stampa di carattere locale di questo mercoledì 3 giugno. Un breve spot, come sempre, non commerciale, e poi la linea passa alla compagnia dei Gatti Neri.

6-7 giugno 2026, Jamming Around volume 3. CSA Magazzino 47 e Collettivo Onda Sud in tesca vi invitano a due giornate di live painting, musica, mostre, banchetti all'insegna dell'autogestione e della cultura underground. Entrambi i giorni, apertura ore 16, ingresso offerta libera. CSA Magazzino 47, via Industriale 10.

0: Gattine.
1: E partiamo subito perché è una giornata molto lunga, c'è molto da ricordare. Andiamo al 3 giugno del 1972. I Pink Floyd pubblicano l'album Obscured by Clouds, colonna sonora del film La Vallée. Una delle tracce iconiche che troviamo è questa: What's Who the Deal?

E andiamo al 3 giugno del 1977, in casa Island viene pubblicato Exodus, nono album per Bob Marley and the Wailers, lavoro nato in un contesto di altissima tensione politica. Ricordiamo infatti che l'anno prima, nel dicembre del 76, Bob sopravvisse a un tentativo di assassinio in Giamaica, motivo per cui si trasferì a Londra, dove appunto venne registrato l'intero album. Ascoltiamoci quindi proprio l'omonima Exodus, un mix tra fede rastafariana e ribellione sociale.

andiamo al 3 giugno del 1906, nasce a St. Louis Josephine Baker, ballerina, cantante americana, ma anche attivista per i diritti civili, molto attiva anche nella resistenza francese. Fu la prima donna nera a recitare nel ruolo di protagonista in un film importante. Ci ascoltiamo qualcosa dal suo secondo EP Revoir Paris del 1957, in cui troviamo come direttore d'orchestra niente meno che Joe Bouillon. Da qui la prepista omonima Revoir Paris. Josephine morì il 12 aprile del 1975. Pour dire chérie, dans d'autres pays, on s'écrit ma dire.

giugno 1926 nasce nel New Jersey Allen Ginsberg, poeta americano, manifesto insomma della Beat Generation. Fu proprio lui con i colleghi Jack Kerouac e Williams Bureau che diede vita insomma al movimento Beat Generation. Lo ricordiamo con un brano dei Clash a cui lui collaborò. Siamo nel 1982 e la band pubblica Ghetto Defendant. Allen in questo brano recita alcuni versi alternandosi al cantato della band. Morì il 5 aprile del 1997.

Andiamo al 3 giugno del 1935, nasce a Milano Enzo Iannacci, cantautore italiano. Debutta negli anni 50 come pianista in ambito jazz, avendo tra l'altro la possibilità di suonare per leggende come Chet Baker, giusto per dire. Poi assieme a Gaber diede via al duo I Corsari, Due Corsari. Da qui ci ascoltiamo Una fetta di limone dall'EP del 1983 Jaga Brothers. Enzo morì il 29 marzo del 2013.

noi ci spostiamo al 3 giugno del 1939, andiamo a fare gli auguri anche a Ian Hunter, cantante e musicista inglese, lo troviamo nei Mott the Hoople. E successivamente in solo ci ascoltiamo un classicone, direi a questo punto, un certo David Bowie scrisse per loro questa All the Young Dudes, eccola.

3 giugno 1942 nasce a Chicago Curtis Mayfield, cantante e musicista soul americano. Avvia la sua carriera in questo settore sul finire degli anni 50 all'interno del gruppo vocale The Impressions. Poi nel 70 si dedicherà a sviluppare insomma una prolissa carriera solista. Anche qui classicone Superfly, che arriva nel 1972. Curtis morì a causa di complicazioni il 26 dicembre del 1999.

giugno 1946 nasce Michael Clark, storico batterista statunitense. Lo troviamo nei Birds dal 64 al 68, ma anche nei Flying Burrito Brothers piuttosto che nei Firefall. Morì il 19 dicembre del 1993. Ci ascoltiamo 8 Miles High dei Birds.

giugno 1947 nasce nel Michigan Dave Alexander, bassista statunitense, lo troviamo negli Stooges. Nel 67, assieme ai fratelli Asheton, si uniscono ad un certo folle Iggy Pop, dando vita a questa straordinaria formazione, i The Stooges per l'appunto. Ci ascoltiamo Dirt.

un piccolo assaggio perché abbiamo molto da ricordare. Andiamo subito al 3 giugno del 1947. Nasce nel Regno Unito Mickey Finn, chitarrista e percussionista britannico. Lo troviamo nei T-Rex in sostituzione a Steve Peregrine Took. Nel 1969 lasciò poi Boland & Co. nel 1975. Ci ascoltiamo By the Light of a Magical Moon dall'album A Beard of Stars del 1970. Siamo dai T-Rex. Finn morì l'11 gennaio del 2003.

giugno 1950, auguri a quella meraviglia di Suzy 4. Cantante statunitense nata a Detroit, è diventata un'icona del glam rock negli anni 70, cantante e musicista, la prima donna ad inserirsi insomma nel filone musicale del glam. Da Your Mama Won't Like Me del 75 ci ascoltiamo Fever.

E andiamo quasi in chiusura, ultimi 7 minuti per noi. 3 giugno 1974, auguri anche a Kelly Jones, cantante gallese, Stereophonics. In parallelo ha anche una carriera solista ed altri progetti che esplorano differenti sonorità. Rimaniamo per l'ascolto però proprio dagli Stereophonics, Pull the Pin, il loro 6° album ed arriva nell'autunno del 2007, da qui Bright Red Star.

E andiamo a chiudere questa puntata con il 3 giugno del 2009, ci lascia Coco Taylor, cantante blues americana, la regina del blues. Tutto parte quando sul finire degli anni 50 si trasferisce col marito a Chicago. Una sera viene notata dal celebre produttore e musicista Willie Dixon, che la porta subito in casa Chess Records. E poi è storia, insomma. Il primo grande successo arriva nel 1965 con il brano Wang Dang Doodle, scritto proprio da Dixon stesso, brano con cui ci salutiamo. Ricordo solo che Coco nacque nel Tennessee il 28 settembre del 1928. Su queste note noi ci salutiamo, restituiamo la linea poi alla redazione informativa. La compagnia dei Gattinieri torna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

0: È di nuovo tempo di 5 per 1000 ed è sempre tempo di sostenere Radio Onda d'Urto. Sostieni l'informazione libera sul modulo del 730 o altra dichiarazione dei redditi nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV. Scrivi il codice 02084620174. Sostieni Radio Onda d'Urto.
1: Undici in punto, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo mercoledì 3 di giugno. Sono ore ancora di altissima tensione nel Golfo Persico. Ieri gli Stati Uniti hanno colpito una petroliera iraniana e all'isola di Kesma Teheran replica con missili arrivati in Kuwait ed in Bahrain. Non è chiaro poi se si stia ancora trattando dietro le quinte. Teheran dice che da giorni non ci sono scambi di messaggi con Washington. Trump smentisce ma non spiega perché. C'è poi il Libano, dove per ora Trump ha bloccato l'invasione via terra contro Beirut, ma Israele continua a colpire artiglieria in azione contro Blat e Dibin nel sud del paese. Raid aerei invece contro tiro. Da mezzanotte ad oggi sono almeno 17 le vittime. Hezbollah fa sapere di aver poi lanciato almeno una dozzina di attacchi contro le truppe occupanti nel territorio libanese, ma anche contro il nord di Israele, dove poco fa sono suonate nuovamente le sirene d'allarme. C'è poi la Palestina, 2 morti, 11 feriti, fra cui 3 gravi, e il bilancio dei raid dell'alba di Israele nella striscia di Gaza. In Cisgiordania invece incursioni sia attorno a Tubas che a Betlemme. È stata poi confermata e prorogata la detenzione per Rand al-Alawani, 20enne giocatrice della nazionale di calcio femminile palestinese. Era stata convocata ieri sera per un interrogatorio in una stazione di polizia di Gerusalemme Ovest. In realtà era una trappola perché la giovane è stata spedita in carcere. Questa mattina il giudice, come accade praticamente sempre, ha accolto la richiesta dell'accusa che, senza formalizzare le eventuali imputazioni a suo carico, ne ha disposto la detenzione amministrativa. Ancora Palestina, ma dalla Libia e da Roma. Questa mattina conferenza stampa davanti alla Farnesina della Global Sumud Flottiglia per chiedere un intervento diplomatico urgente ed immediato, con il rilascio dei 10 attivisti, 2 sono italiani, ancora bloccati a Sirte. Fanno parte del convoglio di terra, quello bloccato dalle milizie di Haftar una decina di giorni fa. Ieri gli attivisti, fra loro 2 cittadini italiani, sono comparsi davanti alla tribunale che ha rinnovato la custodia cautelare senza fissare la prossima udienza. Il lavoro che uccide. Sono stati bruciati vivi per punizione 4 braccianti afghani e pakistani ammazzati lunedì ad Amendolara in Calabria, chiusi all'interno di una minivan con le portiere bloccate. Almeno 2 uomini poi arrestati, 2 caporali pakistani, hanno gettato benzina dall'esterno dando fuoco al veicolo. Si è salvato solamente un bracciante che è riuscito a testata a sfondare una vetro a precipitarsi all'esterno. L'uomo ha confermato come i caporali davano cibo e casa, ma non i soldi, i lavoratori impiegati per 12-14 ore al giorno nei campi di fragole. Da qui le loro proteste e poi la terribile strage. Ci spostiamo ora a parlare di economia. Una mini clausola, 6 miliardi quest'anno, 12 l'anno prossimo per investire sulla fronte dell'energia, ma niente accise né sussidi. E quanto ha deciso l'Unione Europea di fronte alle richieste di alcuni paesi, Italia compresa, per estendere la deroga del patto di stabilità previsto per le spese belliche anche all'energia. Soldi che dovranno andare, dice l'Unione, per rafforzare l'indipendenza energetica e la transizione, utilizzando i soldi per nuove rinnovabili, non per le accise. Parliamo ancora di clima, in questo caso dalle rinnovabili al clima vero e proprio. Prosegue l'ondata di maltempo dopo 10 giorni di temperature mai così alte a maggio in Italia. Oggi l'allerta è arancione sulle Levante Ligure, chiuse le scuole nello Spezzino. Ieri nubifragi un po' in tutta la Lombardia, colpita anche la città di Brescia. Qui sospesa la finale playoff di Serie C di calcio fra Union e Ascoli. Si riparte dal 61esimo minuto quest'oggi alle ore 19, sempre allo stadio Rigamonti. Finiamo tornando all'estero con il conflitto fra Mosca e Kiev in corso ormai da 4 anni, che fa registrare in queste ore una nuova escalation estremamente sanguinosa. Centinaia di missili e droni russi hanno colpito in particolare Kiev e Dnipro, 22 le vittime accertate, 120 feriti. In risposta, Kiev ha colpito un minibus con a bordo alcuni lavoratori nel Donetsk occupato, 7 morti e 11 feriti. Altri droni ucraini invece hanno provocato un vasto incendio nel terminal petrolifero di San Pietroburgo. L'incendio sarebbe ancora in corso. 11:05 è tutto per il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle ore 13. Qualche spot non commerciale e poi la linea va allo spazio approfondimenti. Buona mattinata e buon ascolto dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
2: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.

ogni mercoledì dal 6 di maggio andrà in onda per 10 puntate all'interno di Baraonda d'Urto, 70 onde d'urto. Un'idea di Jean-Luc Stott e Gian Gilberto Monti. Esploreremo insieme il magnifico decennio degli anni 70 nella musica italiana con contributi, canzoni e interviste esclusive. La mia salvezza. Da mercoledì 6 maggio, quindi, è per 10 mercoledì di fila all'interno di Baraonda d'Urto, andrà in onda 70 onde d'urto, un progetto di Jean-Luc Stott e Gian Gilberto Monti.

0: cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi.
1: Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
2: La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.
3: Sette giugno 2026, Jamming Around volume 3. CSA Magazzino 47 e collettivo Onda Sud in tesca vi invitano a due giornate di live painting, musica, mostre, banchetti all'insegna dell'autogestione e della cultura underground. Entrambi i giorni apertura ore 16, ingresso offerta libera. CSA Magazzino 47, via Industriale 10.
4: Quella che avete appena sentito era Doesn't Somebody Want to Be Rotten. Poi seguirà Love Grows Where My Rosemary Goes degli Edison Lighthouse. Siete sempre sintonizzati su Super Sound degli anni 70 con il vostro K-Billy.
5: No, negli anni 70 non c'eravamo, ma dal 1985 sì. Da 40 anni e più Radio Onda d'Urto trasmette informazione dal basso in maniera indipendente per conoscere il mondo e poi trasformarlo. Aiutaci a farlo ancora di più. Nella sezione 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi scrivi il codice 020 84 62 0174. Se non te lo ricordi, basta andare su radioondadurto.org.

0: giornalista e collaboratore del Manifesto dalla Calabria. Ma iniziamo subito questo denso spazio approfondimenti partendo con le interviste fatte da Umberto ad alcuni migranti appena giunti a Trieste al presidio di solidarietà allestito da ormai da tempo da Linea d'Ombra. Ascoltiamo i loro racconti.
1: Di Onda Azzurra, siamo a Trieste, qui dove i volontari e le volontarie accolgono i migranti della rotta balcanica. Ecco, siamo con
2: Assad.
3: No, ma
2: piacere.
1: Piacere. Allora, ci raccontate cosa state facendo qua, cosa. Ecco, cerchiamo di descrivere a chi non vede ma ci ascolta in radio la situazione. Siamo in una piazza davanti alla stazione ferroviaria, giusto? E qui arrivano, vedo tanti giovani, tante persone che sono arrivate e ci sono dei tavoli con. Descrivete voi cosa succede qua.
2: Arrivo tutte le sere nuove persone. Prima c'è a Trieste, c'è vicino alla stazione, è una piazza, una bella piazza, ancora arrivano nuove persone tutte le sere, dormire per strada, tante persone male, c'è le persone per loro aiutare, per loro ancora importante per il campo, perché tante persone malattia, tante cose c'è, tante minorenne, sempre dormire fuori, c'è una signora nome Lorena. Lei tutti le sere arriva qua e aiutare di persone perché questo momento molto difficile perché tante persone di tante cose non lo sa, non c'è senza scarpe, senza cose arrivato e entrate in Italia e dopo questa signora sempre aiutare con loro, noi persone e come persone male, come persone cuore, e lei sempre medicine, tante cose e lei
1: quindi fornite fatto. Medicine, calzature,
2: sì.
1: Vedo che c'è anche da mangiare.
2: Sì, c'è pornelle tante di tante di altre città, loro portano a mangiare di tutte le sere. Quando non c'è loro e dopo compra questa signora Lorena mangiare di pollo tutte le sere e ancora con il mio amico cosa c'è lui spiego.
1: Ecco, poi vi chiedo anche se voi siete arrivati anche voi proprio attraverso la rotta balcanica, per cui magari anche qualcosa sulla vostra propria esperienza.
4: Sì, qua io arrivo 3 anni fa, primo giorno qua io senza mangiare arrivo
1: da
4: qua.
1: Da dove arrivavi?
4: Io vengo dal originale in Kashmir, io vengo dal Pakistan, Iran, Turchia, Grecia, mio viaggio 3 anni.
1: Hai fatto un viaggio di 3 anni per
4: sì,
1: arrivare?
4: Sì, anche lavorare in Turchia, Grecia, dopo arrivo in Italia, prima giorni arrivate
1: quindi
4: qua.
1: Sei partito, hai fatto delle tappe in Turchia, in Grecia
4: sì.
1: Per lavorare un po'?
4: Sì, Turchia a lavorare, dopo fai 6 volte in Grecia per loro di porto in Turchia, 6 volte.
1: Ah, cioè hai cercato di passare e ti hanno riportato?
4: Riportare, tante volte loro ha picchiato senza scarpe, senza magliette, dopo dice che vai in Turchia, dopo ancora a lavorare, fai altra volta. Dopo...
1: Quindi è stato molto difficile superare il confine tra la Turchia e la Grecia.
4: Sì, anche Grecia
2: e Iran.
4: Anche Iran, per Grecia tante problemi, io ho passaggiato 6 volte, loro ho picchiato tante volte, ultimo mio viaggio 17 giorni io mio viaggio, io arrivo a 100 persone insieme, per tante persone caduto mal di gamba, mal di
1: facevate testa. Principalmente a piedi il viaggio?
4: Sì, in piedi,
1: sempre tutto a piedi?
4: Sì, anche mio, tutte le persone zaino in 10 giorni mangiare, dopo 5 giorni ultimo non mangiare, io bevevo sporco acqua, mangiare alberi, questo per fame 5 giorni
1: che trovai sugli alberi.
4: Sì, alberi 5 giorni anche ho finito mangiare mio zaino, dopo arrivo in Grecia o non nel lavoro in Grecia per lavorare solo nero, loro mi ha detto 1 giorno solo 20 euro, io lavorare 8 ore. 8 ore.
1: Lavoravi 8 ore al giorno e ti davano sì, 20 euro al
4: 20
1: giorno.
4: 20 euro, anche non c'è.
1: Quindi anche 3 euro là.
4: Sì, anche sì. Non c'è documenti, loro dice c'è, posso lavorare, non c'è, vai via, anche io bisogno lavorare per soldi. Io tutti i giorni vado in fabbrica a lavorare dopo.

0: io fai soldi, dopo arrivo avanti in Albania, Montenegro, Bosnia. Io
1: quindi poi hai fatto Grecia, Albania, Montenegro.
0: Montenegro, dopo arrivo Bosnia, Bosnia 5 giorni in strada, dormire in strada. Io ho visto tante persone picchiate, Croazia, polizia, tante persone mal di testa, rotto testa, gambe. Pare io arrivo prima volta entrata in Croazia, dopo arrivo in Slovenia. No, in Croazia. Dopo arrivo qua in Italia, 6 mesi io dormire silos, anche non c'è qua, c'è asilo per non c'è campo, io entrato camp, tutti 6 mesi io dormire silos, tutti sera arrivato qua.
2: Porto Vecchio, Porto Vecchio. Come c'è una strada, come c'è stazioni uguali, è molto difficile questo tempo, 6 mesi noi dormire sempre lì, perché non c'è, no, sì, e non posso entrare per campo perché non è poco persone. In questo momento c'è persone, 400-500 persone sempre in piazza, tutte le sere arrivo, è qua firmata, c'è asilo e dopo non posso entrare per campo perché campo posso solo 50 persone e noi sempre mangia tutte le sere qua e ancora dormo lì e molto tempo difficile quando c'è piove, un giorno fuori e 3 giorni dentro e noi dormo sempre tenda, molto difficile questo tempo. Il mio amico più di me dormo fuori.
1: Dormito fuori?
2: Sì, sì, sì.
0: Dopo io ci arrivo tutti sera qua, aiuto Lorina, anche io barbere, io aiuto per persone tagliati capelli, per gratis, chi persone arrivo nuovo, io tagliati capelli gratis. Anche
1: ma mia, lo fai qui proprio?
0: Sì, sì, qua in piazza, anche io ho visto tante persone, c'è capelli grandi, loro non c'è soldi, vado in negozio, dopo mi, io dicono che Lorina dammi una macchina, tutti sera arrivato qua tagliati capelli.
1: Ma
0: dopo,
1: tu adesso qui a Trieste stai facendo proprio questo mestiere, cioè stai lavorando come barbiere?
0: Sì, no, io adesso lavorare in badante, badante o nonno, così tutti sei arrivato
1: però
0: qua.
1: Però sai fare il barbiere, quindi diciamo volontario, sì. Come volontario
0: sì, sì.
1: Tu aiuti
0: sì, sì.
1: Facendo il barbiere,
0: sì, sì, barbiere piazza. Che persone manca, io conosco che non c'è persone soldi. Dopo io anche a sede tante lingue conosco, adesso arrivo 9 persone, loro non ho capito in italiano e inglese, io dopo spiegare Lorina, loro manca qua, anche io conosco chi persone arrivo nuovo prima, loro manca scarpe, altra cosa mangiare, dopo vecchio
1: hai
0: persone.
1: Quindi di interprete, delle traduzioni.
0: Traduzione, sì, anche bisogno, anche io conosco arabo, anche altra lingua. Fai
1: soprattutto i ragazzi che arrivano, i migranti, da che paesi arrivano?
0: Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Nepal, tutto il mondo, siriani, egiziani, tutti Iran, tutti i paesi, tutti si era arrivato famiglia, bambini, anche tante persone minori è arrivato. Pare questo una bella cosa, loro Lorina qua aiuto, anche senza loro tante persone fame, adesso tutti sera lui non ha visto pioggia, non ha visto altra cosa, lei è arrivato tutti i giorni, ha detto mangiare scarpe, io tante difficile lavoro con loro, anche questo tempo io strada da loro aiuto, adesso ho una mano anche io.
1: Una mano tu.
0: Sì, anche
1: hai avuto un aiuto, adesso
0: sì,
1: aiuto
0: io adesso ragazzi. Torno anche mi piace così, anche mio viaggio così, io ho visto persone, io ricordo il mio viaggio così.
1: Ascolta, il confine più difficile da superare quindi è stato quello tra la Turchia e la Grecia, quello è stato il più difficile?
0: Sì, anche io arrivo qua difficile, anche Bulgaria, anche Bulgaria. Tanti difficile, sì. Loro fai cani cattivi, anche picchiati tanti, anche Grecia tante, loro la polizia merda, loro non ho visto che bambino così picchiato tante volte senza Grecia. Loro prendi meliette tutti, dicine va via, io 2 giorni dopo camminare, andare in Turchia, dopo ancora lavorare male piedi, dopo lavorare comprare scarpe, meliette ancora fai altra volta.
1: Invece per entrare in Italia è stato difficile l'ultimo confine? confine da superare?
0: Croazia police, in Salvini sì, Croazia picchiate tante, anche loro tante polizia, tante intelligente, non entrate tu subito, loro picchiato subito dopo loro entra di voto in Bosnia, così Croazia police.
1: L'ultimo confine l'avete passato sui monti?
0: Sì, sì, montagno, qua in vicino Salvini, vicino Muggia, entrate qua, primo giorno loro mi prende,
1: preso,
0: preso in militaria. Dopo loro chiama in polizia, sì, sì. Dopo loro chiama in polizia, dopo va in uno giorno a fare asilo, dopo arrivo
1: quindi
0: qua.
1: Però quando poi è arrivata la polizia, sì, sì. ti ha permesso di fare la domanda di
0: solo,
1: asilo?
0: Sì, questo chi persone prendi, tante persone no, loro preso, arrivo qua, dopo vai in questura, adesso tante persone qua non c'è asilo, loro tutti sere vado in questura, loro preso solo 15 persone.
1: Ma però quando hai cercato quindi di entrare in Italia la prima volta ti hanno rimandato fuori, invece la seconda i militari poi hanno chiamato la polizia e allora ti hanno fatto fare
0: questo
1: la domanda,
0: dipende che dipende. Forse loro visto, sì, chi persone non visto loro entrate in Italia, dopo fai domanda in Trieste, loro tutti sera mattina vai in questura, dice che fai domanda, loro prendi solo 15 persone, due pakistani, due afghani, altra persona dice va via, tante persone qua
1: non c'è la sicurezza,
0: no.
1: Tu arrivi,
0: sì, sì.
1: Qualcuno lasciano fare la domanda,
0: sì,
1: al
0: Trino. Tante persone 2 mesi qua a aspettare per fare domanda, sì, 3 mesi, 2 mesi, 1 mese, dipende, questo cose difficili.
1: Fanno entrare solo qualcuno magari,
0: sì, sì.
1: Per ogni nazione.
0: Sì, sì, ah, così.
1: Ho capito. Vi ringrazio molto.
2: Senti,
1: puoi aggiungere qualcosa anche tu?
2: Solo il mio viaggio, esatto. Perché il mio camminare solo Bulgaria e questo è molto brutto perché i militari molto cattivi.
1: Tu arrivi da?
2: Dal Pakistan.
1: Pakistan, okay.
2: Sì.
1: Quanto è durato il tuo viaggio?
2: Il mio è durato viaggio solo 1 anno e ancora io 4 anni lavoro per Turchia.
1: Ah, hai lavorato 4 anni,
2: sì,
1: in Turchia?
2: Sì, e dopo ancora arrivo avanti. Strada per Bulgaria, c'è militari loro molto cattivi perché sempre 8-10 giorni sempre camminare per montagne, quando loro visto, quando loro controllano e dopo subito 2-3 ore loro di porto in Turchia e 10 giorni butta via, mai guardano. E quando loro di porto senza di vestiti, senza di scarpe, come posso, solo una mutande, come posso la persona? È caldo, va bene, estate va bene, è inverno molto difficile perché senza vestiti, senza scarpe. Questo momento...
1: rischia di morire.
2: Sì. Noi perché è arrivato? Noi è arrivato con noi, noi non è sicuro il mio paese, noi lasciato paese. Quando è sicuro il mio paese... Io non è, penso io, lontano di mamma e di papà e non è sicuro noi, e noi arrivo di Europa e pensano una bella vita e belle cose e quando arrivo qua e qua tutte persone, adesso io meglio, alhamdulillah, perché è un po' tempo brutto, un po' tempo firmate, aspettiamo, adesso noi meglio, come arrivo nuove persone anche importanti per loro. Per campo, per asilo, perché anche loro arrivano una bella, pensano una bella vita e loro sempre così, tempo difficile. Ringrazio per te,
1: grazie
2: venire
1: mille
2: qua.
1: A te, grazie a te, grazie a voi per questa testimonianza.

0: Abbiamo sentito le testimonianze di alcuni dei migranti arrivati a Trieste dopo aver attraversato la rotta balcanica, interviste raccolte proprio in questi giorni da Umberto, della nostra redazione. Continuiamo il racconto in viva voce da Trieste, ascoltiamo altre voci raccolte da Umberto, in questo caso sentiremo l'intervista a un migrante, un minorenne arrivato a Trieste, ascoltiamo la sua storia.
1: Oggi?
2: Loro due sono arrivati oggi?
1: Sì, lui dal Nepal e un altro dal Bangladesh. Lui è anche minore.
2: Ah, un minore.
1: Kidne Umar? Umar Kidne? How old are you? Umar Kidne?
2: Umar Kidne, sì.
1: Lui 17, sì sì, lui 17 anni, anche lui è entrato.
2: Quanto
1: oggi.
2: Quanto ha fatto di viaggio?
1: Hablo raste pequeña time anika. Kapse nikla Nepal se Bangladesh.
3: Nikla lage 2 mahina.
1: Kahan aaya?
3: Kuwait aaya, baad mein Romania aaya.
1: Lui prendere una visa per Romania, prima arrivo in Kuwait e dopo arrivo a Romania e ancora viaggio. Romania se kahan aaya?
3: Romania se chal ke aaya.
1: Ka kis mulk se? Romania, lui ha detto io arrivo a Romania e dopo arrivato a Hungary.
2: In Ungheria?
1: Ungheria.
2: A piedi?
3: Solo Somalia?
1: Sì, a piedi, e dopo è entrato in Slovenia e adesso che tempo in Slovenia mi guidare? Ha detto una settimana, noi aspettiamo con Slovenia e oggi è entrato in Italia.
2: Slovenia e poi oggi è entrare.
1: Sì.
2: È stato facile entrare o hai avuto problemi?
1: O che era raste per già masla e Italia mi entro ne ca ya quello suale ya coi orca masla ta ya nei.
3: Masla ta per vi chok chok ne
1: ca. Ha detto c'è entrato molto difficile, noi un po'
2: di nascosto.
1: Sì, dopo entra. Sì.
2: Il ragazzo è qui da solo o qualcosa?
1: Sat coi orhe a che lei? Lui da solo.
2: Da solo?
1: Sì. Ha detto lui da solo.
2: Auguri.
1: Te lo occhieremo, Barco.

0: E abbiamo sentito anche la testimonianza di questo migrante minorenne giunto appunto in serata al luogo di accoglienza allestito in Piazza della Libertà a Trieste. Grazie ovviamente allo sforzo e alla volontà di organizzazioni di volontariato come Linea d'Ombra. E proprio a Linea d'Ombra, uno dei responsabili e dei fondatori di questa organizzazione di volontariato, Umberto, ha rivolto alcune domande per farci capire meglio come funziona e qual è il supporto che questa rete di questa organizzazione dà di fatto a chi arriva a Trieste dopo aver attraversato la rotta balcanica. Ascoltiamo. Like deleted scenes from Kafka, flash down the bureaucratic train. But if you give me the invitation to hear that bells of freedom, shame to hell with your...
1: Ecco, adesso per diciamo descrivere un po' più in modo generale le attività che si svolgono, ecco, tu sei lì?
2: Io sono Gian Andrea Franchi, assieme a mia moglie abbiamo aperto, diciamo così, questo luogo particolare nell'ottobre del 2019, che poi è diventato Linea d'Ombra, è diventato questo centro di vita, di relazione, di attività politica in rapporto a questo fenomeno fondamentale che è questo tipo di migrazioni dall'Oriente.
1: Qui stasera ci sono diverse decine di persone, molte mi hanno detto sono arrivate oggi, è così tutte le sere?
2: Sì, tutte le sere arrivano dalla rotta balcanica delle persone, insomma dei profughi più che migranti, io li chiamerei profughi, dal Medio Oriente in genere, non solo dal Medio Oriente, da tutta una fascia che arriva fino al Bangladesh.
1: Esatto, infatti sto appena parlato con due che sono arrivati.
2: Coinvolge il Nepal, quindi un territorio enorme. Sarà 1,5 miliardi, no, di più, solo la India più di 1,5 miliardi di abitanti, quindi questo territorio enorme che è quello che fornisce il maggior numero di profughi. Tra l'altro bisogna dire che attualmente i profughi rispetto al numero degli abitanti d'Europa sono un fenomeno molto modesto, però sappiamo che continuando così, con la crisi ambientale, con i disastri politici, umanitari che ci sono continuamente in questi territori devastati, alla fine del secolo coloro che si muoveranno da questi paesi saranno miliardi, ci sono degli studi in proposito, quindi il nostro star qui vuole essere in qualche modo anche il modo per raccogliere il messaggio che queste persone ci portano di un cambiamento radicale che dobbiamo fare nella nostra vita, nella vita occidentale, nella vita del mondo. In questo senso è politico il lavoro che noi facciamo, non puramente umanitario.
1: Oggi è il 2 giugno, è una giornata festiva, festa della Repubblica, sì. E voi siete qua.
2: Comunque. Sì. Festa della Repubblica, di una Repubblica la cui Costituzione viene smantellata pezzo dopo pezzo, ogni giorno si può dire, da questo governo. Noi siamo qui, come tutti i giorni, ormai appunto dal lontano 2019.
1: Anche i festivi quindi.
2: Anche i festivi sempre, ormai è diventato lo scopo della nostra vita, c'è questo giro di persone che coinvolge migliaia di persone, fra i quali il nucleo importante, quello dei fornelli resistenti, che sono circa 65, ma ogni gruppo è abbastanza largo a seconda delle situazioni, quindi si tratta di un tentativo di coordinamento fra persone diverse che
1: in realtà anche di tante altre città, no, che vengono a
2: appunto
1: portare...
2: uno degli nostri scopi è quello di coinvolgere le persone su questo problema, a discutere, a riflettere, a mettersi in contatto, a rompere quella che è la malattia mortale delle nostre società, cioè l'individualismo, in pensare ai cazzi propri, l'indifferenza nei confronti, tra l'altro a proposito di indifferenza non posso fare a meno di dire che non, se Primo Levi diceva che l'indifferenza è alla base di tutte le violenze, oggi queste violenze hanno raggiunto un culmine che non era immaginabile almeno 10-15 anni fa, cioè il fatto che un genocidio come Gaza avviene tranquillamente in pubblico, tutti possono vedere quello che avviene, la distruzione di un'intera popolazione e non succede nulla, al di là di alcuni tentativi significativi come le flottiglie che però vengono tra l'altro represse e catturate al di là di ogni ordine giuridico internazionale che non esiste più ormai. per cui oggi conta solo la forza, come si vede a chi vuol vedere con estrema chiarezza.
1: Una cosa molto bella che ho trovato facendo le interviste è che alcuni dei volontari che adesso tutte le sere vengono qua provengono loro stessi dalla rotta balcanica, quindi sono stati aiutati, hanno ricevuto solidarietà e adesso sono qua tutte le sere a donare solidarietà e anche quello che sanno
2: con
1: fare.
2: Noi,
1: cioè,
2: sono fondamentali perché
1: sa fare il barbiere, per cui dice che sì. Collabora magari facendo barbiere, oltre che le traduzioni, anche il barbiere per chi arriva magari con i capelli.
2: Sì, e poi loro sono fondamentali perché sono un ponte fra noi e loro, tenendo presente che loro, non solo per cultura, ma per il tipo di esperienza che hanno, di persone che hanno rischiato la pelle un sacco di volte, sono troppo differenti da noi, che abbiamo una sicurezza, che viviamo in un mondo che in qualche modo controlliamo. La sera torniamo a casa, abbiamo un letto, una cena, eccetera, e loro dormono nelle rovine del vecchio porto. Quindi che ci siano delle persone che hanno avuto la loro esperienza, della loro cultura, è fondamentale per avere un rapporto più equilibrato e non da ricco a povero, diciamo così.
1: Grazie mille.
2: Prego, grazie a te.

Abbiamo sentito uno dei responsabili e fondatori di Linea d'Ombra raccontarci un po' come funziona l'accoglienza in quel presidio che ormai va avanti da alcuni anni, nato proprio in una delle piazze principali della città di Trieste. Ora sulle note di Ibrahim Malouf, jazzista libanese, ormai residente da anni in America, voltiamo pagine. Su questo brano, intitolato proprio Beirut, ci addentriamo in quella che è la situazione in Libano, il cui orizzonte è ormai sempre più cupo. Non c'è infatti stata il minacciato attacco israeliano all'interno della capitale, tuttavia sono continuati bombardamenti e raid, soprattutto nella parte meridionale del Libano. Su questo sfondo ci sono ovviamente il nuovo round di colloqui previsti nel pomeriggio di oggi a Washington, e c'è la telefonata di Trump a Netanyahu, in cui al centro del quello che è saltato fuori essere di fatto un vero e proprio scontro c'è proprio l'escalation che Tel Aviv sta portando avanti nel paese dei cedri. Di tutto questo e di molto altro abbiamo approfondito i contorni con il giornalista e corrispondente del Manifesto, Pasquale Porcello, con cui ci siamo collegati in mattinata direttamente a Beirut, dove risiede. Ascoltiamo le sue parole.

0: Siamo al telefono con Pasquale Porcello, giornalista e corrispondente del Manifesto in collegamento da Beirut, per aggiornarci sulla situazione in Libano, dove per il momento sembra sospeso l'annunciato attacco israeliano sulla capitale, ma dove comunque continua l'aggressione di Tel Aviv. È così, Pasquale?
1: Sì, è così. Salve a tutti e a tutte. Continua l'aggressione di Tel Aviv su tutto il Libano, nonostante siano in atto dei negoziati, nonostante formalmente poi ci sia una tregua, un cessate il fuoco cominciato il 17 aprile, che non è stato mai rispettato in primo luogo da Israele, che ha continuato a bombardare, e mentre Hezbollah si era fermato per qualche giorno, poi ha ripreso le armi. Quindi si combatte sia sul terreno, Israele continua a bombardare pesantemente il Libano, è stata in questa, la settimana scorsa, a cominciare dall'inizio della settimana, c'è stata un'escalation molto violenta che ha interessato soprattutto le città di Tiro e di Nabatia, ma non solo ovviamente, per cui la situazione è veramente drammatica in queste ore. Ieri sera in particolare Israele, l'esercito israeliano ha detto che a Tiro, dove era stata risparmiata l'area cristiana, un piccolo quartiere sul porto, e ha detto che ci sono delle infiltrazioni di Hezbollah, di combattenti all'interno del quartiere cristiano, e che se la comunità cristiana non caccia, allora sarà evacuata appunto dall'esercito. Quindi la situazione è veramente molto molto molto tesa. Israele non solo compie degli attacchi quotidiani, ma anche una vera e propria pressione psicologica fortissima. L'esempio più lampante è stato quello di lunedì scorso. Durante tutta la giornata c'è stato un avviso di un possibile bombardamento a Beirut alle 7 di mattina, un avviso poi ripetuto alle 5 di pomeriggio su tutta l'area della Dahiya, la periferia sud di Beirut, e questo ha creato il panico in città. Noi parliamo di un'area che ospita tra i 500.000 e i 700.000 abitanti, che hanno cominciato a fare le valigie, a mettersi in macchina, insomma si è bloccata una città, tutte le arterie principali, e poi alla sera i bombardamenti non ci sono stati. Quindi ci sono vari livelli di questa guerra: un livello di attacco vero e proprio, e poi c'è un livello forse più subdolo ancora, che è quello psicologico, per cui la situazione è veramente al limite, ecco.
0: Chiarissimo, è proprio in questo quadro tra pressione psicologica e pressione bellica sul campo vero e proprio è stato dichiarato che proprio oggi a Washington si dovrebbero tenere dei nuovi colloqui tra il governo israeliano e quello libanese. Qual è la posizione politica della politica libanese in questo quadro, e qual è la lettura di tutta questa situazione e anche di questi, diciamo così, colloqui e negoziati messi in contesto di questo tipo?
1: Allora, i negoziati diretti tra Libano e Israele avvengono per la prima volta dopo il 1983, per cui di per sé è un momento storico importante. Siamo già al quarto round di questi negoziati, ed oggi è la seconda giornata di questi due giorni, cominciata ieri, di negoziare diretti appunto fra le diplomazie. C'era stato già un altro incontro preliminare il 29 maggio tra i vertici militari di Stati Uniti, Libano ed Israele, e oggi, come ieri, si incontrano le diplomazie dei tre paesi. Gli Stati Uniti fanno gli incontri avvengono alla Casa Bianca, quindi gli Stati Uniti fanno da tramite, ecco. La posizione dello Stato libanese sembra convergere un po' con quella di Israele, ovvero di tendere ad un disarmo di Hezbollah, che andrebbe anche in realtà a compiere poi quello che diceva la 1701, la risoluzione 1701, delle Nazioni Unite, ovvero un disarmo totale e completo di Hezbollah e uno Stato libanese con il monopolio delle armi. Detto questo, bisogna anche dire che l'esercito libanese è un esercito di polizia interna, non possiede un'aviazione, una flotta navale, è finanziato completamente dagli Stati Uniti d'America ed ha attraversato dal 2019, anno della crisi in Libano,

0: del disarmo di Hezbollah, e a cui dovrebbe poi coincidere un arretramento delle truppe israeliane che in questo momento occupano una parte del sud nella linea gialla, che va che ha una fascia di una decina di chilometri al confine sud e sud-est del paese. E di questa occupazione non si parla poi in realtà in questi negoziati. Parliamo di una fascia nella quale Israele sta sistematicamente distruggendo villaggi. Se non ci riesce con l'aviazione, lo fa con delle compagnie di contractors che vengono da Israele per demolire appunto villaggi interi, abitazioni civili. Con una tecnica che è quella utilizzata per stessa missione del ministro della difesa Katz, israeliano, che è quella utilizzata a Khan Yunis, a Gaza. Per cui di tutta quest'altra parte non si sta parlando e c'è tantissima attenzione su Hezbollah e sul disarmo di Hezbollah.
1: Chiarissimo, e secondo
0: Mentre la situazione, aggiungo solo questo, mentre la situazione non è così dicotomica, insomma è molto più complessa. E la questione di Israele in Libano viene da molto prima di Hezbollah. Parliamo, faccio solo questo esempio per capirci, dell'operazione Litani nel 1978, quando Israele entra in Libano per combattere l'OLP e Hezbollah nasce nell'82. Quindi la definizione del confine a sud tra Libano e Israele è una storia molto più antica, che risale agli anni della fondazione di Israele, 48, per cui la situazione è molto più complessa, non c'è questo bianco-nero Hezbollah o non Hezbollah.
1: chiarissimo, no, ti chiedevo giusto una specifica, perché se secondo te nella lettura che ti sei fatto c'è poca attenzione e si tende a non parlare di questo punto, mentre ovviamente possiamo capire benissimo perché c'è la volontà di puntare gli occhi su Hezbollah e di concentrare l'attenzione, di tra virgolette semplificarla semplicemente su quel fronte, perché invece l'altra parte viene così accuratamente, diciamo, messa tra le righe.
0: In realtà non è proprio messa tra le righe, leggo la dichiarazione del primo ministro ieri, dice, ripeto che le negoziazioni sono l'opzione meno costosa per il Libano e per i libanesi, costituiscono il cammino più breve verso la fine dell'occupazione e il ritorno dei nostri abitanti nel sud, nelle loro città, nei villaggi, eccetera, eccetera. Per cui non è che è un tema di cui non si parla. Si parla però di una sola soluzione, che è quella di ok, cioè disarmiamo Hezbollah, Hezbollah è il problema. Una volta disarmato Hezbollah, Israele non avrà più ragione di rimanere in Libano. Questo è diciamo, l'impianto teorico su cui si basa questo disarmo di Hezbollah. Il problema è che Hezbollah, Israele entra in Libano per colpa di Hezbollah, mentre c'è una realtà, questo è uno dei problemi, ma c'è una realtà molto più complessa che ha a che fare, per esempio, io ne parlo moltissimo con le risorse del Libano, in particolar modo con l'acqua e con il gas, che sono nel sud del Libano. Non c'è nessuna garanzia vera e propria che Israele lascerà il Libano. Noi parliamo di una forza di occupazione che è stata qui fino dall'82 al 2000. Dalla guerra civile libanese dal 2000 e che continua ad occupare una zona, quella delle fattorie Shiva del Golan. Poi dobbiamo guardarla in ordine regionale, non tanto quanto sul Libano. E Israele sta facendo la stessa cosa, per esempio, nel Golan siriano. Per cui questa operazione bisogna inquadrarla in un'operazione più grande da parte di Israele. E quello a cui facevo riferimento io è che manca questa visione nel discorso pubblico libanese. Ora, non che il governo libanese queste cose non le sappia, perché è ovvio, le sa molto bene. Il punto è che quanto è conveniente parlarne in questo momento, e quello è il punto, anche perché il Libano, soprattutto con questa presidenza, la presidenza di Joseph Aoun e con il premierato di Nawaf Salam, è molto vicina agli Stati Uniti. Per cui

0: tanto che lo slogan per eccellenza di Joseph Aoun era Make Lebanon Great Again, un po' lo stesso slogan preso da Trump, Make America Great Again, facciamo, rendiamo l'America grande di nuovo, facciamo il Libano grande di nuovo. Per cui questa presidenza, che è molto vicina agli Stati Uniti, ovviamente ha bisogno di una narrazione, se vogliamo, che vada in quella direzione, una narrazione temporanea, una narrazione sul lungo periodo. Io questo non posso dirlo, posso dire le cose che vengono fuori in questo momento. Certamente si parla di un'occupazione israeliana, ma c'è, diciamo, una specie di retropensiero, a volte espresso, altre volte no, che punta tutta l'attenzione su Hezbollah e tende, diciamo, ad omettere tutta un'altra serie di fattori che anche sono importanti. Con questo io non voglio dire, e chiudo, che Hezbollah non sia un problema, non sta a me dirlo, non sa nessuno dirlo. E certamente quello che voglio rendere, o che lo sia dallo stesso punto di vista, quello che voglio rendere è che esiste una situazione molto più complessa e noi dobbiamo in qualche modo provare a decodificare questa grande complessità.
1: Chiarissimo, ti faccio un'ultima domanda, Pasquale. In questo quadro che ci hai accuratamente descritto, come è stata accolta, quindi, viste anche le, diciamo, le vicinanze che ci hai descritto tra questa presidenza e la gestione Trump, come è stata interpretata internamente al paese, diciamo, quella che è diventata oggi la notizia un po' su tutti i giornali della famosa telefonata tra Trump e Netanyahu, dove Trump attacca proprio Netanyahu sull'escalation che sta portando avanti in Libano? Qual è la lettura che viene dal paese?
0: Allora, c'è bisogno di dire che Trump ha provato a slegare, a staccare i negoziati in Iran con i negoziati in Libano. Un'operazione impossibile, perché l'Iran ha espresso più volte non solo il sostegno a Hezbollah, ma l'altro giorno lunedì ha addirittura sospeso i negoziati con gli Stati Uniti per via dell'escalation in Libano. Parlo per negoziare Islamabad. Quindi slegare le due questioni è praticamente impossibile. E come è già successo all'inizio di aprile, quando si era più o meno trovato un accordo fra Iran e Stati Uniti, Israele ha attaccato violentemente in quello che viene ricordato ormai come mercoledì nero del Libano, quello in cui l'8 aprile Israele ha bombardato Beirut, non soltanto la Dahiya, il centro città, in 10 minuti ha sparato oltre 100 attacchi, parliamo di quasi 400 morti. Ecco, si è provato a, dicevo, Trump ha provato a staccare questi due negoziati, operazione impossibile, e quindi sembra che Netanyahu, ogni volta che ci sia, che si avvicini un accordo possibile, potenziale, fra Iran e Stati Uniti, intervenga pesantemente in Libano, come dimostra appunto quest'ultima escalation, in un momento in cui sembrava fosse fatta a Islamabad. E il nervosismo di Trump è comprensibile da un certo punto di vista. Facevi riferimento alla telefonata, al messaggio su Truth di lunedì sera e poi alle dichiarazioni di Axios, dell'agenzia americana, che ha ribaltato un po' questa versione di telefonata produttiva tra lui e Bibi, come lo chiama, come Trump chiama Netanyahu, e dicendo che sono volati insulti che Trump ha praticamente insultato Netanyahu. Quindi sì, è in effetti la situazione è tesa e Allora, diciamo che Israele in questo momento si sta mettendo di traverso ai tentativi anche di Trump, e questo molto probabilmente spiega anche questo squilibrio, se vuoi, questa altalena di posizioni dell'amministrazione americana anche nei confronti dell'Iran. E il Libano diventa ancora una volta uno dei punti centrali, fondamentali di tutta questa zona di Asia, e quindi la situazione è veramente molto complicata, e bisognerà capire. Oggi c'è quest'ultimo round di colloqui, vedremo che cosa uscirà. Sarà difficile che uscirà una soluzione definitiva, anche perché i combattimenti sul terreno stanno continuando qui in Libano, ed Israele avanza con le truppe di terra. Vedremo quello che succede.
1: Io intanto
0: siamo qui per raccontarlo.
1: Assolutamente, intanto ti ringraziamo, grazie a Pasquale Porcello, giornalista e corrispondente del Manifesto, in collegamento con noi da Beirut. Grazie infinite.
0: Grazie a voi.

penso di essere diventato pazzo. Mi dico cazzo, non è reale qua, mi devo calmare, già devo stare calmo. Riprendere il controllo, lucidità, perché fa caldo qua. Senti che caldo che fa, si muore, ma si fa per dire, non è che fa caldo l'umore. A meno che non sia anziano e ci abbia problemi col cuore, depressione, ma non è che fa caldo l'umore. Il caldo è una cosa naturale, come andare a lavorare. C'è l'affitto da pagare, vai a lavorare. Lì ti possono sfruttare, umiliare, sottopagare, cassi integrare, ma non è che ti possono ammazzare. Non è così, per Dio, non è così che deve andare. Cazzo, morire, cazzo, morire per poco più di un milione non può capitare, ma non si sa come. Succede ogni giorno a ben tre persone, io sarei il pazzo. Mille

0: più ci penso e più mi è chiaro il fatto che non sono diventato pazzo. È solo che là fuori c'è qualcuno che si è messo in testa di ammazzarci tutti e puoi giurarci che nemmeno lui è pazzo. Pazzo riduttivo per un serial killer recidivo che poi non è neanche uno.
1: Intanto un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Il focus di questa mattina è dedicato a quattro lavoratori delle campagne del Cosentino trovati bruciati vivi nel van abbandonato davanti a una stazione di servizio. La scena che si è presentata davanti agli investigatori e con il passare delle ore poi però ha trasformato quello che appariva come un tragico incendio in una vera e propria strage. Le vittime sono quattro cittadini d'origine afghana impiegati come braccianti agricoli. Gli investigatori non avrebbero dubbi sulla natura dolosa dell'accaduto. Secondo indiscrezioni non confermate, i filmati mostrerebbero alcune persone allontanarsi rapidamente dal veicolo poco prima che questo venisse avvolto dalle fiamme. Sono morti insieme, uno accanto all'altro, trasformati in torce umane perché avevano detto basta, volevano essere pagati il giusto e ribellarsi al giogo dello sfruttamento. Un quinto lavoratore ha raccontato quegli attimi definiti da lui stesso un inferno, durante i quali è riuscito però a fuggire da dentro la vettura riportando ustioni alle braccia e alle mani. I cinque lavoratori condividevano tutto, la casa a Villa Piana tra materassi a terra e cucinino, l'occupazione nei campi dove raccoglievano le fragole per sostenersi e aiutare le famiglie nei loro paesi di origine. Ha raccontato i soprusi, le minacce, lo sfruttamento che tutti hanno subito da quella che ha definito la mafia del Pakistan, un sistema di caporalato tra Basilicata e Calabria che era già stato focalizzato da diverse inchieste in quest'ultimo periodo. Ricevevano cibo e avevano un alloggio, ma non venivano pagati per il loro lavoro nei campi. In più, i caporali pretendevano anche 5 euro per il trasporto da Villa Piana alle campagne nelle quali dovevano raccogliere le fragole. Così a un certo punto si sono ribellati e a quel punto, secondo il suo racconto, il racconto appunto del sopravvissuto, è iniziato un diverbio con i pakistani, finito appunto nel rogo della stazione di servizio. Noi abbiamo sentito Caterina Vaiti, segretaria generale della FLAI CGL Calabria, che ci ricostruisce quello che è avvenuto.
2: Le confermo che le vittime sono quattro, di origine afghana, mentre i due fermati sono i caporali pakistani, di origine pakistana. Un quinto bracciante è riuscito a salvarsi per una prontezza ed è riuscito a scappare dal retro della macchina. E noi ieri l'abbiamo incontrato. Sì, loro avevano un alloggio fornito da questi caporali dove vivevano diciamo in tanti in questa mini casa. Questo ragazzo ci racconta, ci davano sì l'alloggio, ci davano qualcosa da mangiare, ma non potevamo chiedere la paga. Nel momento in cui l'abbiamo chiesto, loro ci hanno ucciso. Hanno tentato quantomeno a me di uccidermi e gli altri quattro, io l'ho visti sotto i miei occhi, ardere vivi. È una situazione di sfruttamento, di caporalato, dove mi permetta di dire sono vittime tutte, nel senso che sono vittime di un sistema dove non ci, come dire, non ci indigna nulla più, nel senso che i lavoratori pakistani vengono assoldati per anche loro con il corrispettivo di un aumento rispetto alla giornata e fanno il lavoro sporco che viene chiesto. Quindi c'è un filo con la malavita. E questo succede in Calabria, come succede in Puglia, come succede in Campania, come succede dappertutto, come succede con i lavoratori migranti e come succede con i lavoratori italiani. C'è uno sfruttamento all'interno delle campagne da fare paura, c'è un caporalato all'interno delle campagne, delle edilizie, in questo caso delle campagne, che dovrebbe mettere i brividi, ma poco ci si indigna. Noi abbiamo costituito a livello territoriale, in tutti i territori della Calabria, le sezioni territoriali, ma forse non tutti guardiamo al fenomeno del caporalato, al fenomeno dello sfruttamento con gli stessi occhi. Forse la sinergia sta anche in questo caso, quello di vedere il problema con la stessa modalità e di cercare di risolverlo con la stessa modalità. Noi stiamo lavorando, noi come Fly CGL facciamo le brigate del lavoro, andiamo nei campi perché non abbiamo un luogo fisico per incontrare i lavoratori che sia ad esempio una fabbrica, e quindi la mattina presto c'è questo esercito di lavoratori sindacalisti che vanno nelle campagne a rendere edotti questi lavoratori, queste lavoratrici dei propri diritti, delle proprie tutele. Tanto stiamo facendo, ma ancora tanto è da fare perché abbiamo un mondo sordo a questa problematica.
1: Senta, tra l'altro, se non erro, qualche anno fa era stata anche varata una legge, delle regole.
2: Sì, proprio... esattamente, siamo al decimo anno della legge 199 che abbiamo lanciato proprio con la politica e le organizzazioni sindacali sul Rosarno. La legge 199 che però non ha una funzione preventiva, ha una funzione repressiva. Ma quello che manca è il fatto di poterci lavorare prima. Non abbiamo ispettorati, perché i lavoratori dell'ispettorato che ci sono, gli ispettori che ci sono, sono pochi rispetto a questo diciamo, problema. Non c'è la questione di poter come dire, aiutare questi lavoratori in un incontro pubblico, cioè in un luogo pubblico dove si possa incontrare la domanda e l'offerta di lavoro, e quindi è chiaro che c'è una mercificazione del mercato del lavoro abbastanza alta.
1: Più o meno quanti lavoratori ci sono? Siete riusciti in qualche modo a inquadrare?
2: Sono tanti, guardi, loro arrivano per le varie raccolte, a volte si spostano all'interno della stessa regione, quindi arrivano qua nel periodo, diciamo che l'anno lavorativo comincia intorno ad ottobre con gli agrumi, e quindi si spostano nelle varie zone della Calabria. Poi continuano con gli ortaggi, i kiwi, le olive, quindi si spostano all'interno della regione ma anche all'interno delle regioni limitrofe. Dalle notizie che abbiamo, questi lavoratori lavoravano a Scanzano, nella Basilicata, e quindi abbastanza, diciamo, mobile il loro lavoro, insomma, si muovono dappertutto, quindi non c'è contezza perché non c'è una registrazione di tutti questi lavoratori. Tu incontri una mattina 100 lavoratori, ma la mattina dopo ne incontri 100 diversi, non hai una contezza, perché questi sono i cosiddetti invisibili, sono quelli che per le varie questioni della burocrazia hanno un permesso che ancora è in attesa di conversione, quindi sono invisibili, sono alla mercé di chiunque li voglia sfruttare.
1: E chi sono questi sfruttatori? Perché noi parliamo purtroppo degli sfruttati, giustamente, ma gli sfruttatori chi sono?
2: Gli sfruttatori chi sono? Sono coloro che prendono il sopravvento sulle debolezze di queste persone, che possono essere gli imprenditori. Ora, in Calabria abbiamo degli imprenditori che sono veramente etici, e noi come Calabria abbiamo una grande registrazione alla rete agricola di qualità che scaturisce dalla legge di cui parlavamo prima, ma ci sono tanti che pur di creare profitto con una riduzione di costi, ovviamente i costi che vanno a ridurre e che vogliono ridurre sono quelli del lavoro, e quindi sostanzialmente loro vengono sfruttati dagli imprenditori, dai titolari di aziende agricole, piuttosto che dai caporali connazionali, piuttosto che dalla qualunque, dalla malavita e da tutti.
1: Caterina, voi come sindacato avete già fissato qualche iniziativa?
2: Noi stiamo ragionando in queste ore, perché questo è l'ennesimo atto che ci sta indignando. Noi abbiamo avuto 2 anni fa la questione di Satnan, il lavoratore abbandonato davanti la propria casa senza, cioè con il braccio tranciato, piuttosto che gli operatori del Veneto, piuttosto che i migranti e i lavoratori braccianti agricoli della Sicilia, piuttosto che quelli della Puglia. Questa è un'ennesima situazione, non si era mai arrivata a questa ferocia, perché qua siamo di fronte ad un omicidio collettivo, e quindi siamo ovviamente, poiché la CGIL è sempre sul campo rispetto allo sfruttamento, stiamo cercando di capire e di mettere in campo tutte le iniziative per sensibilizzare la politica, le istituzioni e quant'altro. Le dico un'altra cosa, che come FLAI siamo veramente arrabbiati e tuteleremo questi lavoratori con rabbia, dal punto di vista legale, dal punto di vista previdenziale, in tutti i modi possibili e immaginabili, perché questi lavoratori non vanno lasciati soli, e noi di questo modus operandi facciamo la nostra attività quotidiana.
1: Benissimo, Caterina, la ringraziamo per essere stata con noi.
2: Grazie a lei.
1: Buona giornata. Io ricordo intanto che con noi al telefono c'era Caterina Vaiti, segretaria generale della FLAI CGIL Calabria. Abbiamo raggiunto anche Silvio Messinetti, giornalista e collaboratore del Manifesto dalla Calabria. Con lui siamo partiti, la domanda che gli ho fatto era se ci si attendeva tanta violenza. Volevo chiederti se in qualche modo questa violenza era da attendersi.
3: Ma sicuramente, la strage di Amendolara, come effetto collaterale, tra virgolette positivo, ha avuto quello di accendere finalmente i riflettori su una questione veramente cruenta, su una miccia esplosiva che era pronta appunto ad esplodere. E quando nel 2 anni fa organizzazioni importanti come la FLAI e la comunità Progetto Sud di Lamezia Terme depositano in procura a Castrovillari una denuncia in cui dettagliatamente spiegano, grazie all'ausilio di fonti confidenziali, i meccanismi di intermediazione illecita, e poi questo faldone viene praticamente coperto da un porto delle nebbie, come la procura di Castrovillari, dopo che è andato via il procuratore Facciolla, chiaramente ti cascano le braccia. Però appunto ci vogliono queste stragi, questi drammi appunto per accendere i riflettori, ma io sono convinto che già una volta, dopo che ci saranno i funerali, già non se ne riparlerà più. Tutti noi andremo a fare la spesa acquistando le clementine della Sibaritide piuttosto che le fragole, e inconsapevolmente non ci renderemo conto che tutto questo è frutto di un sistema oliato di sfruttamento dei campi, nel disinteresse generale e nel silenzio di tutte le istituzioni. Quando il presidente Occhiuto ieri della Calabria Occhiuto piange i morti di Amendolara, dovrebbe chiedersi come mai lui stesso sta organizzando dei centri di reclutamento di manodopera in Tunisia, di formazione in Tunisia, come mai lui stesso sta in combutta con Piantedosi creando un nuovo CPR in Calabria, perché parliamoci chiaro, gli afghani che sono morti sono gli stessi che sbarcano a Cutro, sbarcano chiaramente nelle condizioni che noi ricordiamo, e così come ha steccato, c'erano state litri e litri di lacrime di coccodrillo, lo stesso film lo vediamo 3 anni dopo in una piccola e brutta stazione di servizio sulla statale ionica.
1: Scusami Silvio, tu dicevi finalmente, tra virgolette, in qualche modo questi 4 corpi svegliano le coscienze, finalmente, perché è molto evidente la violenza, lo sfruttamento?
3: C'è da tanto tempo, ci sono state anche inchieste, c'è stata una a Potenza nel 2020, c'è stato anche una 2 anni fa, raccontammo sul Manifesto insieme a Claudio Dione Salvi, un furgone che ha un passaggio a livello pieno di migranti la notte, dopo 10 ore di lavoro andò a sbattere contro un passaggio a livello e morirono i conducenti. Cioè, è una piaga ormai sistematica, però non se ne fa nulla, è uno stillicidio, una coazione a ripetere. Se non fossero per questi sindacalisti di strade, di campi, come sono i compagni della FLAI, piuttosto che le brigate di solidarietà, piuttosto che nelle campagne di San Ferdinando i volontari di USB e appunto della Piana di Gioia Tauro, appunto non importerebbe niente a nessuno. Cioè la strage di Amendolara ha dimostrato appunto plasticamente la pericolosità della situazione. Questi meccanismi di intermediazione illecita ormai infestano da decenni le campagne agrumicole tra il nord della Calabria e la bassa Lucania. Per cui quando l'assessore all'agricoltura della Calabria va per sagre, di sagra in sagra nelle coste piuttosto che sui monti o nelle campagne a presentare i suoi bellissimi prodotti, lui consapevolmente sa che tutto quello è l'anello di una filiera che parte appunto dai braccianti e poi sopra i caporali e sopra ancora magari la criminalità organizzata, che sicuramente c'entra qualcosa, perché questi cosiddetti mafiosi pakistani, caporali mafiosi pakistani, si potessero muovere così impunemente, bellamente, con questi metodi appunto di soggezione, di sottomissione, senza il placet delle famiglie di 'Ndrangheta, mi suona un po' strano. Poi comunque c'è un'indagine in corso, oggi ci sarà anche la conferenza stampa da parte della procura di Castrovillari presso la questura di Cosenza, e ne sapremo di più.
1: Scusami Silvio, noi naturalmente abbiamo ricordato i caporali che sono stati tra l'altro anche fermati, di origine pakistana, sì, che rispondono probabilmente però a qualcuno, non rispondono solo alla criminalità organizzata, perché quella magari gestisce la violenza.
3: Sì. No, loro si sono creati, oggi lo scriviamo sul giornale, ne parla appunto il segretario della FLAI del Pollino, Silvano Lanciano, si sono creati delle nicchie di illegalità appannaggio di questi pakistani, che gestiscono appunto questa intermediazione appunto attraverso questi sistemi appunto di reclutamento, si avvalgono prevalentemente di manodopera afghana, arrivata in Calabria dopo appunto il ritorno dei talebani appunto in Afghanistan, e anche la cosa nuova che ci sono anche indiani del Punjab, che oltre a essere raccoglitori di angurie e di kiwi nelle campagne di Latina, vicino Latina, sono arrivati anche in Calabria. Sono comunità chiuse, sono comunità molto diffidenti, e loro sono riusciti appunto a creare delle nicchie appunto di legalità e di potere, e di soggezione, di prevaricazione nei confronti appunto degli afghani e degli indiani, e poi appunto il nesso e il legame tra questi meccanismi di soggezione e di intermediazione illecita appannaggio dei pakistani con le 'Ndrine dell'Alto Ionio Cosentino, poi spetterà alla magistratura verificarla. A me, da vecchio conoscitore di queste zone, mi suona un po' strano che si muova foglia senza che l'Andrina non ne sappia nulla. Aspettiamo le indagini da parte delle autorità competenti.
1: Ecco, però la domanda che io continuo a pormi è che l'Andrina, sì, sicuramente, voglio dire, ufficialmente non scrive il proprio nome sulla proprietà di questi campi. Immagino che i proprietari...
3: No, certo, poi chiaramente i mandanti di tutto questo sono le imprese, chiaramente, cioè i veri profittatori di questo sistema criminale sono le imprese, perché le imprese lucrano sui trasporti, le imprese lucrano sui panini, le imprese lucrano sui salari. Alle imprese fa comodo tutto sommato questo sistema anarchico, tra virgolette, di senza regole e senza controlli che ormai in voga nelle pianure della Calabria e del metà pontino. E in questo c'è ovviamente anche la responsabilità del governo, visto che ne parlavo l'altro ieri con il segretario generale della FLAI Mininni, e lui appunto, numeri alla mano, mi mostrava come i controlli degli ispettorati sono drasticamente diminuiti e del 50% nell'ultimo anno, per cui Lollobrigida, il ministro, può dire quello che vuole, ma sta di fatto che i controlli da parte del governo latitano, così come il governo latita sul rispetto di una legge buona, che è la 196 del 2016, che era la legge appunto sui caporali, come ogni legge che in Italia, come quasi tutte le leggi italiane, sono scritte sulla carta, ma poi vengono disattese, inapplicate. Ad esempio, questa legge prevedeva i trasporti, le linee agricole di trasporto, appannaggio dello Stato e degli enti locali, e invece sono chiuse, non sono inattive, e per cui apriti cielo, ci sono appunto questi trasferimenti illegali e così informali da parte dei caporali, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti, e purtroppo è costata la vita a 4 poveri raccoglitori di fragole delle campagne calabresi.
1: Grazie Silvio per essere con noi.
3: Ciao, grazie a te.
1: E per la tua disponibilità, a presto. Io ricordo che con noi c'era Silvio Messinetti, giornalista, collaboratore del Quotidiano dalla Calabria. Ho dimenticato di aggiungere il quotidiano Il Manifesto, collaboratore appunto del Manifesto della Calabria, ed era appunto Silvio Messinetti. Noi abbiamo in chiusura raggiunto anche la scrittrice Sara Manisera. Lei è giornalista e autrice anche di un libro dal titolo Racconti di schiavitù e lotte nelle campagne. Tu tra l'altro hai scritto anche un libro, Racconto di schiavitù e lotta nelle campagne, e in qualche modo ripercorrendo il percorso tra ieri e oggi. Oggi come ieri?
2: Oggi peggio di ieri, mi viene da dire, per varie ragioni. La prima è il livello di violenza nelle campagne, che diventa parte sistemica del modello agroindustriale del cibo che finisce alle nostre tavole. Non c'è territorio escluso dal fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori e lavoratrici nelle campagne. Aggiungiamo il tasso di violenza proprio per la condizione anche di sfruttamento, di vulnerabilità legata alla condizione dei documenti, perché la gran parte di questi lavoratori e lavoratrici, a causa di leggi razziali di fatto che abbiamo all'interno del nostro Stato, escludono, rendono ancora più invisibili queste persone, ma è voluto non permettere alle persone di accedere facilmente a un permesso di soggiorno, a un contratto poi di lavoro, e questo crea questa massa di invisibili che per sopravvivere, per mandare a casa dei soldi, persone che magari sono indebitate per fare il viaggio, per arrivare in Europa, sono costrette a cercare qualsiasi condizione, per cui l'invisibilità che è creata dal sistema Stato e dalle giuste leggi che abbiamo a livello migratorio creano ancora più violenza nelle campagne, non solo le campagne, ma le campagne secondo me si raggiungono l'apice.
1: Sara, ci sono degli aspetti in qualche modo comuni tra appunto la storia e l'attualità?
2: Ci sono molteplici aspetti di comunanza, diciamo, tra lo sfruttamento dei braccianti nel passato e quelli nel presente. Mi viene da dire innanzitutto il ruolo, la figura sicuramente dell'intermediario, appunto il noto ruolo del caporale che fa appunto da intermediario tra la proprietà terriera e la forza delle braccia, e questo poi si traduce in l'obbligo di pagare il pulmino, il trasporto, l'alloggio, il cibo, in tutte le campagne che ho visitato da nord a sud, pur con sfumature diverse, dove magari al sud hai molto più lavoro nero e al nord hai anche il lavoro cosiddetto grigio, quindi c'è una forma di pseudo contratto, ma poi le giornate non vengono dichiarate, insomma. In tutte comunque queste forme trovi la stessa figura dell'intermediario, del caporale, che appunto fa la tramite tra la forza lavoro, i lavoratori, le lavoratrici e i proprietari terrieri. Il punto è che torno sulla questione della violenza. Se prima il caporale in qualche modo era anche il compaesano stesso, anche la persona del lavoratore, oggi è sì magari qualcuno della stessa, con lo stesso, diciamo, background migratorio, ma il livello di violenza secondo me si è aumentato notevolmente e c'è una grande invisibilizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici, cioè esclusi totalmente dalla vita comunitaria e quindi marginalizzati nei ghetti isolati, nei vari casolari o appunto nelle varie baroccopoli che puntualmente magari prendono fuoco e che aumentano il livello appunto di invisibilità. C'è un elemento secondo me che deve essere poi tenuto in conto, è il sistema dell'agroindustria, il sistema della GDO. Non si può non parlare oggi di sfruttamento lavoratori e lavoratrici nelle campagne senza tenere ben presente il ruolo della grande distribuzione organizzata nei prezzi, cioè intanto tutto come proprio forza di potere, cioè stiamo parlando di 4, 5, 6 oligopoli che hanno un potere contrattuale enorme che impongono dei prezzi devastanti poi a chi produce cibo e di conseguenza poi si scarica sull'anello più debole tutti i costi e quindi va inserito dentro il dibattito pubblico il ruolo dei scarbassati. Non è possibile che ancora si parli di appunto morte dei lavoratori e lavoratrici braccianti senza però guardare al sistema e alla filiera.
1: Sara, ho ricordato appunto il titolo del tuo libro, Racconti di schiavitù e lotta nelle campagne. Lotta che nella storia in qualche modo ha cambiato il rapporto tra appunto braccianti e i datori. Oggi sembra un po' più complicata.
2: Sì, lo dici bene. Io nel libro Racconti di schiavitù e lotta nelle campagne faccio questo viaggio anche un po' nella memoria delle lotte braccianti pugliesi, siciliane, tra fine 800 e inizio 900, quindi tutta quella gloriosa storia dei fasci siciliani che poi arrivò ai grandi scioperi e ai grandi movimenti sindacalisti in Sicilia nati nelle campagne, nel latifondo, come movimento di massa, perché poi questo è il tema, erano movimenti di massa, dove i sindacalisti giravano campagna a campagna parlando con lavoratori analfabeti in dialetto e dicendo loro alla fine della giornata portate a casa una pietra, con questa casa faremo le case del popolo. Ecco, se allora c'era un partito e come dire gli apostoli del socialismo che andavano nelle campagne a fare questo grande ruolo appunto di politicizzazione e poi di sindacalizzazione, oggi questa cosa è pressoché assente. Io nel libro Racconti scritti sulle campagne provo a tracciare questa memoria per ricordarci cosa è stato fatto nelle campagne in termini di lotte e quindi poi di ottenimenti di diritti e di leggi, seppur anche incomplete, penso per esempio alla riforma agraria del post seconda guerra mondiale, il 46. Però c'è un tema su cui noi dovremmo riflettere e che è la frammentazione della classe appunto lavoratrice bracciante, migrante, con background migratori. Sono persone appunto che stanno ai margini, ai bordi, e manca a mio avviso poi tutta la parte di sindacalizzazione e mobilitazione. Per cui cosa resta di questa lotta nelle campagne? Poco. In realtà quello che io ho provato a raccogliere sono storie di chi resiste nelle campagne a durissimo prezzo, provando a fare un'economia, un'agricoltura giusta, senza sfruttare l'ecosistema, senza sfruttare lavoratori e lavoratrici, ma sono piccole lucciole, mi viene da dire.
1: Sara, ci salutiamo, ringrazio naturalmente per la disponibilità. Ecco, due considerazioni molto veloci. In chiusura ti chiedo rispetto a questo omicidio, 4 corpi carbonizzati perché chiedevano di essere pagati.
2: Scusami, non ti ho sentita.
1: Volevo chiederti appunto una considerazione rispetto a quello che è successo nel Cosentino, questi 4 corpi carbonizzati, semplicemente perché chiedevano di essere pagati.
2: Ma io rispetto a questo omicidio violento di una, come dire, che ci lascia un po' senza parole, porterei di nuovo uno sguardo un po' più sistemico ogni volta che entriamo dentro il supermercato, ed è la domanda che ho messo anche nel libro: quali sono le storie delle mani che raccolgono la frutta e la verdura in Italia che poi noi andiamo a comprare nel supermercato? Se forse iniziassimo a pensare che dietro quel pomodoro, la pasta di pomodoro che costa 50 centesimi, ci sono vite, storie, famiglie, persone con figli e figlie magari dall'altra parte del mondo, forse ogni volta che compriamo o mettiamo quell'euro in quel prodotto, ecco, dovremmo pensare a queste storie, a queste vite.
1: Grazie Sara ancora. A presto.
2: A voi. Buona giornata.
1: Buona giornata. Ricordo che con noi c'era Sara Manisera, giornalista freelance, scrittrice. Ricordo un suo libro, Racconti di schiavitù e lotta nelle campagne. Allora termina qui il focus di oggi, che abbiamo dedicato alla vicenda che ha visto, che vede quattro vittime, quattro cittadini di origine afghana impiegati come braccianti agricoli nelle campagne calabresi, uccisi, bruciati vivi perché pretendevano di essere pagati e chiedevano la fine dello sfruttamento. Da qualche istante la linea passerà alla replica di Curami e la redazione tornerà alle 13 con la prima edizione del radiogiornale. Un buon ascolto a tutti e a tutte.
0: Alle volte mi ritrovo con la testa tra le mani e penso di essere diventato pazzo. Mi dico cazzo, non è reale qua, mi devo calmare, già devo stare calmo. Riprendere il controllo, lucidità, perché fa caldo qua. Senti che caldo che fa, si muore, ma si fa per dire, non è che fa caldo e muore. A meno che non sia anziano e ci abbia problemi col cuore, depressione, ma non è che fa caldo e muore. Il caldo è una cosa naturale come andare a lavorare.

0: curami prima di tutto la salute. Trasmissione in onda il sabato mattina alle ore 12 di e con Donatella Albini, medica del Centro Studi e Informazioni sulla Medicina di Genere, già delegata alla sanità del comune di Brescia. Di e con Antonino Cimino, medico e referente di Medicina Democratica, movimento di lotta per la salute di Brescia, oggi in studio con noi a condurre la trasmissione. Ciao Antonino, bentornato.
1: Ciao agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: La puntata di oggi si intitola Case di Comunità, un modello possibile di integrazione sanitaria. Io, Antonino, ti lascio la parola per presentare la puntata e gli ospiti.
1: In base al PNRR e al DM77, da fine giugno dovrebbero partire tutte le case di comunità. E quello che sta succedendo in realtà è che in tante case non sono ancora pronte, in molti casi si è trattato semplicemente di un cambio di targa e altro. Le case di comunità dovevano rappresentare proprio un modello possibile di un cambiamento dell'assistenza territoriale e che dovrebbe permettere una integrazione socio-sanitaria. E ne parliamo con Raisa Albaran, delegata alla sanità del comune di Brescia, che saluto se sei in linea, e con Silvia Chiari, vicepresidente dell'Ordine degli Infermieri di Brescia. Niente. Già nelle ultime trasmissioni abbiamo ricordato come il nostro servizio sanitario appare sempre più in sofferenza. Basta ricordare le infinite liste di attesa per poter accedere a prestazioni sanitarie, la necessità per chi può permetterselo di dover ricorrere a prestazioni a pagamento o a dover rinunziare alla cura, la carenza di posti letto e di personale negli ospedali. Però non è, nel territorio non è che le cose vadano molto diversamente, e abbiamo, nell'ultima trasmissione abbiamo sentito alcuni sindacati dei medici di medicina generale che hanno espresso grosse perplessità a partecipare all'attività delle case di comunità. Se questa è la situazione generale, qual è la situazione infermieristica? Oltre a continuare a garantire l'assistenza domiciliare integrata, siete pronti per avviare anche queste attività ambulatoriali con apertura di 12 ore delle case di comunità?
2: Silvia. Sì. Buongiorno, ci si sta provando perché è quello che si sta cercando di mettere in campo con grandissimi sforzi, appunto, è quella di riorganizzare tutta la rete territoriale e appunto cercare di aprire le case di comunità e di conseguenza anche il territorio il più possibile. Ma il lavoro che è necessario fare a monte è quello di un cambio di paradigma e di un cambio di mentalità, quindi non pensare più ad una mentalità ospedalocentrica, passatemi questo concetto, quindi non pensare che tutto possa essere sempre solo risolto in ospedale, ma pensare che alcune situazioni, che alcune attività possono essere gestite e risolte sul territorio. Solo ed esclusivamente se si riesce a fare questo cambio di mentalità e a fare questo cambio di paradigma, sicuramente anche tutto quello che si sta cercando con grandissimi sforzi di mettere in campo sul territorio riuscirà a prendere piede e sollevare anche tutta quella che è la grande mole di lavoro che si sta riversando in questo momento all'interno degli ospedali e di conseguenza spostarla sul territorio e tutta una serie di attività cercare di portarla all'interno delle case dei malati per anche gestire meglio la malattia sul territorio.
1: Però rimane sicuramente uno dei problemi maggiori quello del personale. Gli infermieri ce n'è pochi e riuscire a spostarli dagli ospedali e spostarli verso il territorio non deve essere un'operazione molto semplice.
2: Non è un'operazione semplice, però se si rivedono certi processi e si rivedono certi meccanismi, sicuramente gli ospedali vengono sollevati da tutta una serie di attività che possono essere gestite sul territorio, così che i colleghi che sono stati spostati sul territorio non restano senza far niente all'interno delle case di comunità, ma fanno quello che appunto le case di comunità devono fare, e lasciando all'attività ospedaliera quello che invece deve essere gestito in un ospedale. Anche perché se pensiamo che il DM77 dice che sul territorio deve essere presente un infermiere ogni 3.000 abitanti, è necessario che questo infermiere ogni 3.000 abitanti abbia non solo i posti dove poter lavorare, ma anche la possibilità di gestire tutta questa vasta gamma di attività infermieristiche che sono previste sul territorio, che andrebbero a sgravare tantissimo l'attività ospedaliera, e soprattutto in questo periodo di forte carenza di personale infermieristico permetterebbero una importante riorganizzazione delle attività a beneficio non solo del territorio ma anche delle strutture ospedaliere in generale.
1: Per cui vi state organizzando per riuscire a garantire sia l'assistenza domiciliare, cosa che state già facendo da anni, in più integrandola con queste nuove attività ambulatoriali.
2: Assolutamente, assolutamente sì. Quello che si sta cercando di fare all'interno delle case di comunità è proprio questo, cercare di mantenere e di implementare quella che è la comunicazione e quelli che sono i rapporti tra l'ospedale e il territorio, e garantire il più possibile l'assistenza a livello territoriale con la rete all'interno del territorio, quindi tutti quelli che sono i rapporti presenti sul territorio con tutte le figure presenti a livello territoriale, quindi il medico di medicina generale, i servizi sociali, i fisioterapisti presenti sul territorio, tutta quella rete presente sul territorio che è molto importante e che molto è necessario che lavori in sinergia con gli infermieri presenti sul territorio, perché solo lavorando in sinergia sul territorio si permette all'assistenza territoriale di funzionare e di conseguenza sgravare gli ospedali di tutto quello che adesso a volte in modo inopportuno finisce all'interno dei nostri pronto soccorso, e di conseguenza anche con quei ricoveri che a volte vengono definiti inappropriati, appunto perché scappano dalla rete territoriale o non vengono intercettati dalla rete territoriale.
1: Allora coinvolgerei Raisa come delegata alla sanità del comune di Brescia, chiedendole il fatto che uno degli aspetti più innovativi della casa di comunità avrebbe dovuto essere quello di garantire una maggiore integrazione tra i servizi sanitari e quelli sociali garantiti dai comuni. In realtà siamo in una situazione di crisi, aumentano gli anziani, aumentano le persone che vivono da solo, aumentano le situazioni di disagio in cui spesso il comune ha dovuto intervenire per cercare di trovare soluzioni. Da una parte si ha un continuo definanziamento di queste attività dei comuni. Riusciranno le case di comunità a rilanciarli? Riusciranno le case di comunità a portare questa integrazione sociosanitaria?
2: Questa è una bella domanda e di complessa risposta. Io faccio un breve passo indietro perché credo che sia importante per i nostri ascoltatori ricordarci che le case di comunità nascono su una spinta europea. Sappiamo che a fine anno il PNRR chiuderà i rubinetti e nasceva un po' dopo la situazione pandemica, no? Dove il gap, il divario tra ospedale e territorio si è fatto sempre più importante. All'interno della rete territoriale è importante non dimenticarci che insieme alle case di comunità ci sono gli ospedali di comunità che fanno parte anch'essi della rete territoriale.
1: E il dato spesso dati ai privati.
2: Esatto. Il DM 77 del 2022 che citava prima la vicepresidente stabilisce e definisce tutti i contenuti prestazionali sia delle case di comunità e di tutta appunto la rete territoriale tra cui anche la COT e se parlo della situazione di Brescia come si diceva prima abbiamo sempre una popolazione sempre più longeva, ormai non si parla neanche più di over 65 ma di over 85 dove sappiamo che insieme a un problema sanitario quasi sempre c'è un problema sociale e viceversa. In tutta questa definizione il DM 77 del 2022 e la sua messa a terra abbiamo una casa di comunità ogni 50.000 abitanti, che non è poco, 50.000 abitanti non sono pochi e all'interno di queste case di comunità, comunque di questa rete territoriale dovrebbe esserci questa integrazione sociosanitaria. Che cosa vuol dire? Che la parte sanitaria che è in capo alle SST e la parte sociale che è in capo ai comuni devono sempre più parlarsi. A Brescia stiamo facendo un grandissimo lavoro di sinergia che non è facile perché è un lavoro davvero complesso e abbiamo anche un po' il tema che queste case di comunità che verranno che alcune sono aggettivate e altre no, non corrispondono alle 5 zone sociali del nostro comune. Anche questo è un lato che bisogna andare a smussare e cercare di far sì che possano equipararsi. Ovviamente ribadisco, ed è importante sottolineare, le case di comunità non sono dei poliambulatori, non sono l'ospedale in versione più piccola sul territorio, sono un'altra cosa, sono un'integrazione, sono la continuazione e a volte l'anticipazione, come diceva prima la dottoressa Chiari, servono a decomprimere l'ospedale, evitare tutti quegli ricoveri impropri, a prendersi in carico il paziente cronico, ma anche un ruolo di prevenzione, perché è utile ricordare che per ottenere salute comunque è solo il 10% che influisce l'accesso alle cure, quindi noi sappiamo che il 10% della salute di una persona è influenzata dall'accesso alle cure, tutto il resto è la prevenzione, la promozione della salute. Voglio anche dire quali sono attive, abbiamo attiva la casa di comunità di Viale Duca degli Abruzzi dove abbiamo dentro l'unica centrale operativa territoriale, la centrale operativa territoriale è quella che fa da snodo tra i vari professionisti e cerca appunto di fare da un termine diciamo poco tecnico però un po' da smistamento e da ponte tra l'ospedale e il territorio. Abbiamo da attiva da poco la casa di comunità di Via Corsica e nel prossimo mese è prevista l'apertura della casa di comunità di Via Marconi. Torno al lato sociale, i servizi sociali che entrano in questo grandissimo sistema sanitario, ad oggi abbiamo attivo un assistente sociale del comune nel punto unico di accesso della casa di comunità del distretto di Brescia. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il punto unico rappresenta il primo punto dove il cittadino accede alla casa di comunità, porta la propria problematica, la propria istanza, comunque la propria esigenza e da lì si cerca di capire. Ovviamente la strada è ancora lunga, non possiamo pensare che la situazione sia risolta. E ritorno anche a stressare un po' l'argomento della carenza dell'infermiere. Noi sappiamo che all'interno della casa di comunità il perno rappresenta comunque l'infermiere di famiglia e di comunità. Giusto qualche settimana fa in occasione della giornata internazionale dell'infermiere la nostra presidente della FNOPI, della Federazione Nazionale dei Donne e Infermieri, ha ribadito questa emergenza, perché è un'emergenza il fatto che siamo a livello OCSE, il paese più basso, il rapporto infermiere-abitanti, siamo 6,5 infermiere ogni 1000

0: non sono più, come dire, attrattive per i nostri giovani? Dobbiamo porci questo quesito, sapendo che abbiamo una popolazione sempre più anziana, una popolazione sempre più cronica, quindi che ha bisogno di questi servizi. Inoltre, vado un po' in chiusura, non so se sto rubando troppo tempo, un altro ruolo importante dell'integrazione sociosanitaria è il ruolo delle dimissioni protette, perché non possiamo pensare che la persona che ha avuto un evento acuto o comunque che l'ospedale è riuscito a stabilizzare possa rimanere ricoverata in un ospedale più di un tot giorni, perché altrimenti vuol dire aggravare ancora di più una situazione di pressione dove gli ospedali, diciamo,
1: Di
0: non se la
1: carenza di
0: passano.
1: posti letto.
0: Esatto, per questa carenza di posti letto. Abbiamo come comune avviato questa esperienza di dimissioni protette con le SST ospedali civili e la poliambulanza, che sta portando dei buoni frutti, dove la COT rimane sempre questo ruolo di snodo e si cerca appunto di far sì che queste dimissioni siano il più protette possibile, vuol dire garantire che una volta che la persona ritorni a casa abbia un infermiere che lo segue, un assistente sociale che lo segue, che non si senta smarrito, perché abbiamo i cittadini che si sentono smarriti all'interno del sistema sanitario e questo va comunque, è una situazione che va sanata. Quello che vado in conclusione davvero, il sistema sanitario nazionale e regionale non è che rimane protagonista perché lo dice una norma, rimane protagonista perché quotidianamente fa delle scelte e dietro questo sistema sanitario che sì è in affanno, non va negato, voglio anche dire che però dietro ci sono, anzi dentro ci sono fior fior di professionisti, infermieri, medici, operatori sociosanitari che nonostante le difficoltà burocratiche ce la mettono davvero tutta e cercano comunque di garantire ogni giorno ai cittadini un servizio di qualità nel loro massimo possibile.
1: Io tornerei un attimino a parlare con Silvia. E la situazione di Brescia è una situazione tra virgolette privilegiata, come grande città, come servizi o altro. C'è tutta quanta la provincia, e la provincia sicuramente sarà in maggiore sofferenza, per trovare il personale, per trovare come organizzare i vari tipi di assistenza necessari. Tu che ne pensi?
0: Allora, sì, siamo in sofferenza, ma rispetto a quello che è il panorama nazionale, siamo ancora una delle province, anzi, oserei dire l'unica provincia a livello nazionale che può ancora sorridere, perché quest'anno, mi riferisco all'anno accademico 2025-2026, siamo stata l'unica provincia italiana a saturare quasi tutti i posti messi a bando per quanto riguarda i corsi di laurea in infermieristica nelle nostre due università e mi riferisco all'Università degli Studi di Brescia e all'Università Cattolica del Sacro Cuore, perché noi ricordiamoci che sul nostro territorio abbiamo due facoltà di infermieristica, Cattolica e Università degli Studi di Brescia, cosa che praticamente non è successa in nessun'altra provincia del territorio italiano e l'ha ribadito anche la nostra Presidente nazionale. Siamo veramente la mosca bianca sul territorio italiano e tra tutte le province italiane siamo anche l'unica che ha il minore tasso di abbandono sul triennio all'interno del corso di laurea. E questa è l'unica, diciamo, è una delle poche speranze che ci permette di
1: Con ottimismo al futuro.
0: sperare in un futuro anche per quello che è il nostro territorio. Sui nostri corsi di laurea sono ancora sufficientemente attrattivi. Purtroppo paghiamo noi, ma come tutti i corsi di laurea, il calo demografico che adesso e negli anni futuri tutti noi pagheremo, e questo lo dobbiamo tenere in considerazione. La

0: popolazione, come diceva Raisa, invecchia e abbiamo sempre meno giovani, ma avremo anche sempre meno giovani che si iscriveranno alle nostre facoltà in generale, quindi questo lo dovremmo tenere in considerazione. Abbiamo però in questi anni, come vi dicevo, un minimo stiamo tenendo all'interno dei nostri corsi di studio, quindi speriamo che questo tenere come iscrizioni possa permetterci di riuscire a resistere per quanto riguarda la saturazione della richiesta del territorio e dei presidi ospedalieri, perché abbiamo anche le richieste da parte dei presidi ospedalieri. Ormai i concorsi pubblici vengono fatti più volte all'anno, le aziende private continuano a fare colloqui e non vanno mai deserti. Stiamo facendo il possibile per non arruolare personale straniero o comunque...
1: Nonostante le promesse di Bertolaso,
0: sì. Vogliamo
1: detto che però, visto che gli infermieri sono pagati poco, loro in Italia non vengono, però questo era un altro problema.
0: Questo è un altro capitolo. Come territorio bresciano... Ci stiamo reggendo, ecco, da questo punto di vista. Poi resta il grosso problema del personale comunque straniero che è in Italia e sta esercitando in deroga, e questa è una problematica che con Regione Lombardia abbiamo già affrontato svariate volte, che purtroppo nemmeno noi come ordine riusciamo a tracciare.
1: Ringrazio e lascerei per una chiusura la parola nuovamente a Raisa, e ho saputo che l'8 avrete un incontro con la SST. Una delle carenze che secondo me andrebbe denunziata è il fatto che in realtà il territorio, per cui i loro rappresentanti, banalmente i sindaci, sono stati scarsamente coinvolti in questa progettualità di rilanciare la sanità territoriale. All'incontro dell'8 che proposte porterete?
0: L'incontro dell'8, la premessa che faccio è che in realtà anche qua a Brescia siamo un po', vuol dire, una mosca bianca, nel senso che il rapporto con la SST rispetto a tutto questo tema è veramente fattivo e reale. L'8 cosa porteremo? Prima di tutto verranno coinvolti i consigli di quartiere, perché è importante che le realtà come i consigli di quartiere e quelle associative, dove comunque nel DM 77 del 22 viene ribadito il compito dell'ambito, quindi del comune, e il ruolo delle associazioni, quindi abbiamo convocato con SST questo incontro dove prima di tutto spiegheremo la situazione ai consigli di quartiere e diremo a che punto siamo, perché sono collettori e veramente non sto scherzando, tutte le settimane i consigli di quartieri ci sollecitano, ci ricordano, ci dicono che i cittadini hanno bisogno del caso di comunità, come degli studi dei medici di medicina generale, e lì si potrebbe dedicare un'altra puntata. Quindi spiegheremo lo stato dell'arte, raccoglieremo le istanze dei cittadini, ma soprattutto cercheremo di far capire che stiamo lavorando insieme verso la stessa direzione, ma anche senza nascondere le complessità e le criticità che ci sono, rimangono e sono da affrontare.
1: Niente, io ringrazio Silvia e ringrazio Raisa, che ci hanno un po' chiarito com'è attualmente la situazione delle costituenti case di comunità, e a cui dedicheremo sicuramente altro spazio.
2: E si chiude qui la puntata del 30 maggio di Curami. Prima di tutto la salute, una trasmissione in onda ogni sabato alle ore 12 che viene replicata il mercoledì alle ore 12:30. Curami, curami, curami. Oggi Curami è stata condotta da Antonino Cimino, che è uno degli ideatori, conduttori di questa trasmissione. Grazie Antonino per essere stato di nuovo con noi.
1: Grazie alla radio e grazie agli ascoltatori.
2: La puntata di oggi si intitolava Casa di Comunità, un modello possibile di integrazione sanitaria. Come tutte le puntate di Curami le trovate anche sul nostro sito radioondadurto.org.

0: perché destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto?
1: Celerini a piedi, seguiti dall'idrante, sta incontrando però nuovamente resistenza perché contro i plotoni di Celerini stanno arrivando nuovamente fuochi d'artificio.
2: È un compagno a terra che sta venendo circondato da carabinieri e dalla polizia.
3: Cosa votate, se avete voglia di dirlo?
4: No.
3: Cosa vi ha convinto, chi vi ha convinto? Barbero.
5: Siamo qui davanti al tribunale di Brescia dove è in corso il presidio.
6: La voce che apre il giornale radio è quella di una delle tante corrispondenze qui, Radio Onda d'Urto, di Vittorio Di Carrigoni.
7: Un buon pomeriggio, ben ritrovate alle ascoltatrici, ben ritrovati agli ascoltatori da Genova.
8: Adesso in questo istante mi trovo nella frazione di Amatrice.
9: Siamo quasi pronti e pronte a partire con la 33esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
10: Migliaia di manifestanti che in questo momento stanno per entrare in una tangenziale ovest, dietro lo scrittore Palestina Libera e urlando blocchiamo tutto.
11: Hanno occupato di nave, adesso vedo che ci sono persone che stanno cadendo anche in piani di persone.
0: Per questo, per continuare a difendere la tua radio di movimento e libera. Durante la dichiarazione dei redditi il 7:30 nella sezione 5 per 1000 scrivi il codice 02 08 4620 174. Tutte le informazioni sul nostro sito www.radioondadurto.org.

0: 6-7 giugno 2026, Jamming Around volume 3. CSA Magazzino 47 e Collettivo Onda Sud in tesca vi invitano a due giornate di live painting, musica, mostre, banchetti all'insegna dell'autogestione e della cultura underground. Entrambi i giorni, apertura ore 16, ingresso offerta libera. CSA Magazzino 47, via Industriale 10.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: lo stesso cognome.
1: Mercoledì 3 di giugno, Radio Onda d'Urto, il giornale radio del mattino, i titoli. Sono stati bruciati vivi per punizione 4 braccianti afghani ritrovati lunedì ad Amendolara in Calabria. Noi sentiremo Sara Manissera, giornalista, reporter, autrice del libro Racconti di schiavitù e lotta nelle campagne. Dalle campagne del sud al centro di Milano, dove si sta realizzando il nuovo consolato statunitense, oggi ha scelto di non rispondere davanti ai magistrati il manager turco arrestato per caporalato. Fuori dal consolato oggi il presidio dei confederali, sentiremo Luca Stanzione, segretario metropolitano della Camera del Lavoro di Milano. Apriremo poi un'ampia pagina dedicata al Medio Oriente con gli scambi di razzi. C'è anche una vittima in Kuwait sull'asse Iran-Stati Uniti. In Libano invece 17 vittime in 12 ore per mano degli israeliani. 2 morti e 11 feriti. Invece in Palestina diversi servizi. Restano nelle galere di Sirte in Libia i 10 attivisti del convoglio di terra della Global Sumud Flotilla. 2 sono cittadini italiani, ieri sono comparsi davanti al giudice che ha prorogato la loro detenzione fino alla prossima udienza, non è chiaro quando sarà. Oggi conferenza stampa della Global Sumud Flotilla davanti alla Farnesina. Sentiremo Maria Elena Delia della Global Sumud Flotilla. Andremo poi in Ucraina, dove nelle ultime ore il conflitto in corso ormai da 4 anni fra Mosca e Kiev ha subito una nuova escalation sanguinosa. 22 vittime sul lato ucraino, 7 sul lato russo. Proprio dall'Ucraina, da Kherson, sentiremo Alberto Capannini di Operazione Colomba. Buona giornata a tutti e a tutti da Radio Onda d'Urto. Sono stati bruciati vivi per punizione 4 braccianti afghani uccisi lunedì ad Amendolara in Calabria, sfruttati nella raccolta delle fragole della vicina Basilicata. I killer hanno bloccato le portiere delle minivan dall'esterno, gettato benzina e poi dato fuoco al veicolo, uccidendo così 4 lavoratori fra i 19 e i 29 anni che volevano essere pagati per il loro lavoro nei campi di fragole. Sono morti così Ullah Khiemi, Wasem Khan, Amin Khojani e Safi Jahada per mano di almeno 2 cittadini pakistani, i loro caporali. Un solo sopravvissuto, un altro bracciante afghano che è riuscito a fuggire rompendo un finestrino a testate. L'uomo ha poi riferito che i fermati, accusati di omicidio volontario plurimo, li minacciavano da tempo con coltelli e pistole per farli lavorare senza pagarli. Ci davano cibo e un tetto, ma non i soldi. Anzi, dovevano pagare loro 5 euro per essere trasportati dall'abitazione fino ai campi. Da qui le proteste dei braccianti schiavizzati e poi la strage, non la prima nel mondo paraschiavistico del lavoro agricolo, che coinvolge i caporali, la criminalità organizzata, ma anche l'intera filiera dell'agroalimentare. Cosa e se è cambiato tra ieri e oggi è la domanda che abbiamo posto a Sara Manissera, reporter, autrice del libro Racconti di schiavitù e di lotta nelle campagne.
2: Peggio di ieri, mi viene da dire, per varie ragioni. La prima è il livello di violenza nelle campagne, che diventa parte sistemica del modello agroindustriale e del cibo che finisce alle nostre tavole. Non c'è territorio escluso dal fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori e lavoratrici nelle campagne. Aggiungiamo il tasso di violenza proprio per la condizione anche di sfruttamento, di vulnerabilità legata alla condizione dei documenti, perché la gran parte di questi lavoratori e lavoratrici, a causa di leggi razziali di fatto che abbiamo all'interno del nostro Stato, escludono, rendono ancora più invisibili queste persone, ma è voluto non permettere alle persone di accedere facilmente a un permesso di soggiorno, a un contratto poi di lavoro, e questo crea questa massa di invisibili che per sopravvivere, per mandare a casa dei soldi, sono costretti a cercare qualsiasi condizione. Per cui l'invisibilità creata dal sistema Stato e dalle giuste leggi che abbiamo a livello migratorio.
1: dal sud al nord, dalla Calabria a Gavardo, nel Bresciano. Qui un 27enne operaio, Mohamed Gannou, operaio agricolo di origini marocchine, residente nel Veronese, è morto nel ribaltamento del trattore che stava conducendo in un allevamento di polli a Sopra Zocco. Il corpo è stato ritrovato ieri nel tardo pomeriggio dopo ore di ricerca. Ancora Lombardia, si è avvalso della facoltà di non rispondere Ulas Demir, manager turco della filiale italiana della statunitense Cadel Construction, al centro di un'indagine sullo sfruttamento dei lavoratori impiegati per il nuovo consolato statunitense di Milano. Demir era stato bloccato domenica all'aeroporto di Orio al Serio, dove intendeva imbarcarsi per Istanbul. L'uomo, insieme al responsabile italiano della società basata in Alabama, è indagato per intermediazione illecite e sfruttamento dei lavoratori, centinaia indiani, ma non solo, pagati 2 euro all'ora e costretti loro pure a pagare una pizza da 5.000 euro per poter entrare nel cantiere di Via Papa, un cantiere che vale 200 milioni di dollari. Qui oggi presidio dei sindacati confederali che denunciano come il caso del consolato rappresenti solamente la punta dell'iceberg dello sfruttamento, come spiega ai nostri microfoni Luca Stanzione, segretario della Camera del Lavoro Metropolitana di Milano.
0: È soltanto la punta dell'iceberg, ma c'è una pubblicazione di due giornalisti, La Monaci e Cimarrusti, che descrivono la condizione di sfruttamento di tantissimi lavoratori, e questa condizione è una condizione che è ormai parte strutturale dell'economia italiana. E questa mattina noi in presidio abbiamo chiesto tutti che aumenti i controlli. C'è una cosa che può fare il governo immediatamente. A Milano e provincia ci sono 20 ispettori, è evidente che sono troppo pochi per un mercato del lavoro fatto di milioni di persone e di migliaia e migliaia di microimprese. 20 ispettori sono del tutto insufficienti. Quindi ci aspettiamo che il governo intervenga in questa direzione.
1: Lasciamo l'Italia, andiamo in Medio Oriente. Sono ore di altissima tensione nel Golfo Persico. Ieri gli Stati Uniti hanno prima attaccato una petroliera diretta in Iran e poi l'isola di Kesm nello stretto di Hormuz, colpendo una torre radio. Teheran ha replicato con missili e droni contro un'altra imbarcazione definita legata ad americani sionisti, ma soprattutto prendendo di mira il Kuwait, qui c'è anche una vittima e diversi feriti, chiuso l'aeroporto internazionale ed anche il Bahrain, due roccaforti statunitensi nella regione. C'è poi il capitolo dei negoziati. I media iraniani nelle scorse ore hanno fatto sapere che da giorni non vi sia scambio di messaggi con gli Stati Uniti. Poco fa però Trump ha sostenuto di aver trovato un accordo sul nucleare con Teheran, quale al momento non si sa. Andiamo poi in Libano, qui dopo la telefonata piuttosto complicata di ieri fra Trump e Netanyahu, per ora Tel Aviv ha rinunciato ad attaccare via terra la capitale del paese, Beirut. Proseguono però i raid nel sud. Oggi è stata presa nuovamente di mira la millenaria città di Tiro. Imposti poi ordini di evacuazioni su almeno 3 villaggi nel sud. Sono 17 le vittime da mezzanotte. Sull'altro fronte Hezbollah invece ha lanciato almeno una 15 di attacchi sia contro le truppe occupanti in Libano ma anche contro il nord di Israele, dove sono risuonate più volte le sirene. In questo scenario è surreale l'annuncio che oggi a Washington si dovrebbe tenere un nuovo round negoziale tra il governo israeliano e quello libanese, inerme però di fronte all'aggressione. Su questo da Beirut con noi c'è Pasquale Porcello, giornalista corrispondente del Manifesto.
3: La posizione dello Stato libanese sembra convergere un po' con quella di Israele, ovvero di tendere ad un disarmo di Hezbollah, che andrebbe anche in realtà a compiere poi quello che diceva la 1701, la risoluzione 1701 delle Nazioni Unite, ovvero un disarmo totale e completo di Hezbollah e uno Stato libanese con il monopolio delle armi. Quindi dicevo, in questi negoziati si sta parlando molto del disarmo di Hezbollah, a cui dovrebbe poi coincidere un arretramento delle truppe israeliane che in questo momento occupano una parte del sud, nella linea gialla, che va una fascia di una decina di chilometri al confine sud e sud-est del paese. E di questa occupazione non si parla poi in realtà in questi negoziati. Parliamo di una fascia nella quale Israele sta sistematicamente distruggendo villaggi se non ci riesce con l'aviazione, lo fa con delle compagnie di contratto, se vengono da Israele, per demolire appunto villaggi interi, abitazioni civili, con una tecnica che è quella utilizzata per la stessa missione del ministro della difesa Katz israeliano, che è quella utilizzata a Khan Yunis.
1: Proprio a Khan Yunis, oltre che a Gaza City ed al-Mawasi, nuovi raid israeliani, 2 vittime e 11 feriti fra i palestinesi. In Cisgiordania invece nuovi raid dei coloni dell'esercito, chiusi gli accessi a diversi villaggi nella zona di Tubas e di Betlemme. Si segnalano almeno 15 di persone rapite. 3 rapiti, ieri c'è anche Rand Alawani, 20enne giocatrice della nazionale di calcio femminile palestinese, convocata per un interrogatorio in una caserma di polizia a Gerusalemme Ovest. La 20enne è stata spedita in carcere. Oggi è stato confermato il suo arresto con la tecnica della detenzione amministrativa, che consente ad Israele di non formalizzare nemmeno le accuse nei confronti della giovane, con i legali quindi che restano senza armi per poter arrivare alla sua liberazione. Dietro le sbarre, da ottobre 2023, sono passate quasi 800 donne palestinesi nella sola West Bank. 90 rimangono quasi tutte in galera, senza accuse specifiche, come denunciato oggi da un report della Società dei Prigionieri e delle Prigioniere in Palestina. Abbiamo tradotto la parte centrale del comunicato.
4: Oggi il numero di prigionieri in West Bank è di almeno 89, mentre sono 760 da inizio del genocidio a Gaza. Tra le prigioniere ci sono 3 minorenni, 3 donne incinte, 19 detenute amministrative e 2 donne malate di cancro. La dichiarazione ha precisato che la maggior parte è detenuta nel carcere di Damon, mentre altre sono recluse in centri di interrogatorio e detenzione, sottoposte a dure condizioni di detenzione, tra cui fame, negligenza medica, isolamento, aggressioni e perquisizioni umilianti, oltre al grave sovraffollamento delle celle che costringe alcune a dormire per terra. Si assiste a un continuo deterioramento delle condizioni sanitarie, in particolare tra le detenute affette da malattie croniche, alle quali viene negata l'assistenza medica in base a politiche che si basano sulla fame e contribuiscono alla diffusione di malattie all'interno delle carceri. Queste pratiche fanno parte di un sistema organizzato di tortura contro detenuti e detenute doppiamente vessate dall'occupazione.
1: Ancora Palestina, ma passando dalla Libia, dove restano contro la loro volontà la decina di attiviste e attivisti del convoglio Sumud via terra, bloccati a Sirte il 24 di maggio dalle milizie di Haftar mentre erano diretti in Palestina. 2 sono cittadini italiani, Dina Alberizia e Domenico Centrone, che rimangono all'interno delle galere. Ieri sono comparse in tribunale, è stato rinnovato la loro custodia cautelare fino alla prossima udienza, che però non è stata fissata. Oggi per questo la Global Sumud Flottiglia ha tenuto una conferenza stampa davanti alla Farnesina, cioè al Ministero degli Esteri italiano. Sentiamo Maria Elena Delia della Global Sumud Flottiglia.
5: Le notizie che abbiamo e che arrivano, come dire, un po' col passaparola, cioè non sono notizie comunicate ufficialmente come in casi di questo genere invece dovrebbe avvenire, sono che ieri dovrebbero essere comparsi una prima volta davanti a un giudice a Bengasi, ma non c'è stato un vero e proprio interrogatorio, che dovrebbe essere stato rimandato a questa mattina. Uso il condizionale perché, come dicevo prima, sono tutte notizie che arrivano senza conferma. Quindi in teoria, a quanto ci è stato detto, questa mattina dovrebbe essere di nuovo davanti a un giudice, e a quanto ci è stato detto le accuse nei loro confronti sono quelle di appunto ingresso illegale nella Libia dell'Est. Per il momento questo è tutto quello che sappiamo. Noi come movimento ci auguriamo che davvero tutto quanto è necessario per riportarli a casa sia in atto.
1: Economia. L'Unione Europea dovrebbe rispondere con un sì parziale alla richiesta di diversi paesi, compreso l'Italia, di poter derogare dal patto di stabilità non solo per il riarmo ma anche per l'energia. La Commissione avrebbe consentito un margine di flessibilità, 6 miliardi quest'anno, 13 il prossimo, ma non per sussidi e tagli alle accise, solo per investimenti nelle rinnovabili e per la transizione ecologica. Pagina giudiziaria, la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni ha trasmesso al Ministero di Giustizia il proprio parere sulla vicenda della grazia per Nicole Minetti. La procuratrice conferma il parere positivo alla grazia che poi fu concessa da Mattarella a febbraio. Il tutto mentre la Consulta ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato promosso dal Senato contro la Procura di Milano per salvare dal processo Daniela Santanchè, imputata di truffa aggravata ai danni dell'INPS nel caso Visibilia. Resta ancora da fissare la data d'udienza di merito, ma la pronuncia della Consulta blocca il processo contro la Santanchè. 13:15, torniamo agli esteri. In questi minuti il segretario della NATO Mark Rutte e il cosiddetto Consiglio Atlantico sono tutti in visita a Kiev dopo che nelle ultime ore centinaia di droni di missili russi hanno fatto fra la capitale e la città di Dnipro 22 vittime e 120 feriti. In risposta, Kiev ha colpito il Donetsk occupato, 7 morti e 11 feriti. Altri droni ucraini sono caduti sul terminal petrolifero di San Pietroburgo e sul non distante porto di Kronstadt. 2 attacchi nella regione dove oggi comincia il Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, che dovrebbe vedere anche la presenza di Putin. Ormai da 48 ore sono centinaia i raid scagliati da entrambe le parti, in mezzo, come sempre, i civili. Su questo aspetto, spesso dimenticato, del conflitto russo-ucraino, noi abbiamo raggiunto telefonicamente Alberto Capannini di Operazione Colomba, impegnato con una missione civile nella città di Kherson.
6: Dopo 4 anni e passa di guerra, prima di mancanza di speranza nel futuro, è una guerra che non è più un'emergenza, non è più un'operazione speciale, è una guerra che è diventata quotidianità, per cui tutte le città, per cui Kherson, che sono sul fronte, non hanno nessun tipo di normalità. I bambini, i ragazzi non vanno a scuola online, e gran parte dei lavori, tra virgolette, attività normali non ci sono. In certi posti non c'è l'acqua, in altri non ci sono aiuti umanitari come a Kherson. C'è pochissimi, perché per arrivare a Kherson devi fare l'autostrada, l'unica strada possibile, che quella è bombardata con droni tutto il giorno. Usando una frase dei ragazzi con cui viviamo, dicono: noi siamo in una morsa, da una parte i russi che vogliono prendere le nostre città, dall'altra il nostro governo che ci vuole arruolare, molti di loro non vogliono essere arruolati, e in questo momento c'è il rischio che l'età di arruolamento venga portata adesso da 25 in su, che venga abbassata fino a 22 o fino a 18. Quindi ci sono bisogni di avere una speranza, di una prospettiva, di dire questo giorno, un giorno questa situazione finirà. Invece anche quelli che provano a immaginare un futuro dicono: si finisce, poi ricomincia, perché tanto la Russia non mollerà.
1: Siamo in Africa, l'esercito somalo guidato dagli Stati Uniti ha ucciso 29 persone, tutte definite, senza verifiche possibili sul terreno, esponenti del gruppo jihadista Al-Shabaab. Una lunga serie di raid ha colpito le regioni del Medio Shebele e dell'Iran nel centro della Somalia. Andiamo in Asia, sono 21 le vittime per l'incendio avvenuto nel quartiere di Nagara, a sud di Delhi. Il rogo è divampato in un bed and breakfast per cause ancora da chiarire, coinvolgendo poi l'intero edificio. Ci sarebbero ancora diversi dispersi, sul posto anche numerose squadre dei vigili del fuoco. Chiudiamo parlando di crisi climatica. Prosegue l'ondata di maltempo su mezza Italia dopo 10 giorni, gli ultimi di maggio, di temperature mai così alte. La Protezione Civile oggi ha diramato l'allerta arancione sulla Liguria di Levante, scuole chiuse nello Spezzino, allerta gialla nel resto del centro-nord, Lombardia compresa. Qui ieri sera nubifragi e allagamenti anche nel Bresciano, colpito in particolar modo l'ovest, come il paese di Roccafranca. A Brescia città invece è sospesa la finale playoff di Serie C fra Union e Ascoli. Si riparte dal 61esimo minuto oggi alle ore 19 allo stadio Rigamonti. E dal locale al globale, sempre sulle tracce della crisi climatica. Il mondo deve prepararsi al ritorno del Niño e ad eventi meteorologici estremi che questo comporta. A dirlo è l'Organizzazione Meteorologica Mondiale dell'ONU, spiegando come il fenomeno meteorologico naturale che innalza le temperature globali e intensifica le precipitazioni ha l'80% di probabilità di formarsi prima di settembre, il 90% prima di novembre. Gli scienziati hanno già avvertito che potrebbe essere il più intenso di questo secolo. L'ultimo è il Niño, quello del 2023-2024, era già stato uno dei 5 più forti mai registrati e ha contribuito ad un anno torrido, quello del 2024, che ha battuto tutti i record della temperatura globale, almeno finora. È tutto per quanto riguarda il giornale radio di Radio Onda d'Urto. Linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
7: Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di mercoledì 3 giugno. Anche quest'anno scegli l'informazione libera, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente autonoma e di movimento. Nel 730 scrivi il codice 0208 4620 174. Ricordiamo poi le iniziative del maggio con la radio 2026. La prossima è alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia con Giovanni Gandolfi, docente di Urban Design all'Accademia Laba. Si tratta di una biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di urban art presenti nelle zone di Via Milano, Villaggio Violino, San Bartolomeo a Brescia, scoprendone il significato, i processi creativi e il ruolo della comunità locale coinvolta. Il ritrovo è domenica 7 giugno alle ore 10 in via Milano 13. La durata sarà di circa 2 ore e mezza, il percorso ciclabile di circa 14 chilometri. Info e prenotazioni chiamando qui in radio allo 030 456 70. BDS Italia, Sanitari per Gaza e Digiuno Gaza invitano medici, farmacisti e personale sanitario interessato a partecipare al webinar seminario in rete sul boicottaggio dell'azienda Teva e Consociate, grossa multinazionale farmaceutica israeliana specializzata nella produzione di farmaci generici. Il webinar avrà la durata di un'ora, si articolerà in una prima fase di apprendimento per poi concludersi con un momento interlocutorio, entrambi guidati da un medico e un farmacista esperti. Verranno evidenziate le responsabilità di Teva nell'economia di occupazione e di genocidio israeliana, le sue complicità con l'esercito israeliano, il suo appoggio incondizionato all'attuale politica dello Stato sionista e al contempo verrà sottolineata la forza e l'importanza del boicottaggio come risposta concreta e doverosa alla situazione attuale. La partecipazione è gratuita su iscrizione. Per ulteriori informazioni scrivere a bdsitalia.teva@gmail.com. Le date del seminario online sono oggi 3 giugno alle ore 18, il 10 giugno alle ore 12 e il 17 giugno alle ore 18. Veniamo alla programmazione cinematografica del cinema Nuovo Eden di Brescia. Oggi le proiezioni di Noi Due Sconosciuti alle ore 17.15 in Sala 1, Rental Family Nelle Vite degli Altri alle ore 16 e alle ore 20.45 in Sala 2, Yellow Letters alle ore 15 in Sala 1 e I Figli Dopo di Loro alle ore 18 in Sala 2, The Sea alle ore 19.15 in Sala 1, Gli Spostati alle ore 21 in Sala 1. Queste le proiezioni di oggi al cinema Nuovo Eden di via Nino Bixio numero 9 nel quartiere Carmine in centro storico a Brescia. E chiudiamo con la programmazione invece del cinema Sereno al Villaggio Sereno, sempre a Brescia, che prevede la proiezione oggi di One Life, l'università dei bambini, alle ore 20.50. Cinema Sereno si trova al Villaggio Sereno, al quartiere Villaggio Sereno a Brescia. È tutto per quanto riguarda l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Ricordiamo che perché i vostri appuntamenti e i vostri comunicati siano letti in questo spazio redazionale, dovete scriverli a redazione@radioondadurto.org.

13:25 minuti, non abbiamo il timore da segnalare, i giornali radio tornano alle ore 16, 17, 20 minuti e 19, 20 minuti qui su Radio Onda d'Urto. Ci salutiamo con i ministri, la loro abituarsi alla fine, ministri che tornano alla festa di Radio Onda d'Urto dopo qualche anno di assenza, 18 di agosto in apertura ai Mantovani, BBC. Buon ascolto, a breve arrivano i programmi del pomeriggio, Navdania, Undersound e l'archivio del Gatto Nero.

0: la fascia giusta, ve lo giuro.
1: Give me five! Give me five! All
2: right! Dacci il 5. Scrivi 0208 46 20174 nella tua dichiarazione dei redditi.

ogni mercoledì dal 6 di maggio andrà in onda per 10 puntate all'interno di Baraonda d'Urto, 70 onde d'urto. Un'idea di Jean-Luc Stott e Gian Gilberto Monti. Esploreremo insieme il magnifico decennio degli anni 70 nella musica italiana con contributi, canzoni e interviste esclusive. Da mercoledì 6 maggio, quindi, è per 10 mercoledì di fila all'interno di Baraonda d'Urto, andrà in onda 70 onde d'Urto, un progetto di Jean-Luc Stott e Gian Gilberto Monti.

lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva.

il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti.

un saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura, nuova puntata di Navdania qui nello spazio Dissonanze del mercoledì dalle 13.30 alle 14.30. Quest'oggi con noi avremo Martina Ferlisi, redattrice di Altra Economia. Con lei andremo a presentare il nuovo numero del mensile, come di consueto ad inizio mese qui a Navdania. E poi avremo anche Simone del Centro Sociale Magazzino 47 e ci ricorderà il Gemini Round volume 3 che si terrà sabato 6 e domenica 7 di giugno. Intanto vi lascio con un po' di musica. Descendant, questa è la loro Everything Sucks.

0: noi lasciamo i NoFX per dopo, rientriamo in studio anche perché abbiamo già al telefono Martina Ferlisi, redattrice di Altra Economia. Con lei, lo ricordavamo in apertura, andremo a presentare il numero nuovo del mensile, il numero 293 per la precisione, di giugno. Martina, ben ritrovata qui a Navdania su Radio Onda d'Urto.
1: Grazie mille, buongiorno a tutti e a tutti.
0: Partiamo come sempre dalla copertina, ecco gli Albania Files, di cosa si tratta?
1: Sì, allora la nostra copertina a firma di Luca Rondi è un'inchiesta molto importante. Il titolo è La vita degradante nei CPR in Albania che il governo voleva nascondere. E Luca Rondi, insomma, scrive che sono ben 50 quattro diventi critici nei primi 48 giorni di funzionamento del CPR, del centro di permanenza per il rimpatrio di Gjader in Albania, che mostrano davvero che cos'è quel modello albanese oggi elevato a esempio da replicare. Si tratta di proteste, atti di autodeterminismo, tentativi di impiccagione, riste, ovvero tutti quegli atti che dimostrano la sofferenza quotidiana vissuta da oltre 500 persone che sono state trasferite all'interno della struttura. Altra Economia ha tenuto il registro degli eventi critici, che è quel documento in cui gli operatori dell'ente gestione gestore Mediospes annotano tutto ciò che succede nel CPR, ma la sensazione è che queste informazioni il governo non voleva farcele conoscere, tanto da impugnare la sentenza del TAR del Lazio che nel novembre 2025 aveva invece riconosciuto il diritto di Altra Economia di poterli visionare. Il Consiglio di Stato ha chiuso la partita, ha confermato quindi la nostra possibilità di visionarle. Questo è quello che è emerso, lo trovate in questa inchiesta molto importante, che è in vista anche delle nuove normative connesse al patto dell'Unione Europea sull'immigrazione e l'asilo, che entreranno in vigore da metà giugno.
0: Passiamo ora al primo tempo, rimaniamo in termini economici, lo facciamo con un articolo a firma di Luca Martinelli, I tentacoli della finanza sull'acqua, questa inchiesta sul referendum tradito.
1: Sì, sono passati 15 anni dal referendum del 12-13 giugno 2011 e mentre emergono proprio a causa della crisi climatica delle nuove consapevolezze sulla complessità della gestione di acquedotti, fognature e sistemi di depurazione, il bilancio di questo voto però purtroppo è negativo. Anche se ben 26 milioni di italiani, che erano la maggioranza assoluta della popolazione, scelsero il sì, quindi decidendo di abrogare due norme relative all'affidamento di servizi pubblici locali e la determinazione della tariffa del servizio idrico generato, il servizio idrico integrato, a vincere davvero poi sono stati grandi nemici, diciamo, le controparti di allora, e quindi le società multiservizi quotate in borsa, quindi A2A, CEA, ERA, IREN, e mentre gli azionisti, tra cui si trova anche BlackRock, che conosciamo bene, festeggiano, i costi della bolletta esplodono.
0: Un'altra inchiesta che troviamo in questo primo tempo è quella di Linda Maggiori sul gigante CSG.
1: Sì, l'inchiesta di Linda Maggiori prende via da un fatto specifico. A inizio marzo 2026 nel porto di Ancona sono stati sequestrati oltre 10 milioni di detonatori, 314.000 munizioni che stavano per essere imbarcati su un traghetto passeggeri diretto in Grecia. E la Guardia di Finanza ha definito un carico eccezionale e pericoloso, soprattutto per la presenza di detonatori che potevano innescarsi accidentalmente, causando ovviamente un danno incredibile. E dall'indagine inoltre è emerso che anche il trasportatore avrebbe reso delle false dichiarazioni al momento dell'emissione del titolo di viaggio, che in realtà era merce generica. Altra Economia ha scoperto che una delle due aziende dalle quali proveniva il carico era la filiale bolognese del gruppo Fiocchi, un'informazione che è stata confermata anche da CSG, Czechoslovak Group, che è il colosso industriale militare della Repubblica Ceca, che nell'aprile 2025 ha acquisito il 100% delle quote di Fiocchi munizioni. E da questo fatto specifico Linda Maggiori invece ci delinea come in pochi anni questa multinazionale stia diventando realmente un colosso, rilevando aziende e stabilimenti bellici in tutta Europa e facendo affari in tutto il mondo, dall'Ucraina al Paese NATO fino al Medio Oriente, e proprio nel 2026 gli ordini sono schizzati.
0: Facciamo un salto in Grecia, lo facciamo con un articolo scritto da Davide Lemmi e Elena Albarosa per quanto riguarda il vaiolo ovino.
1: Sì, questo è un reportage molto bello con delle foto che invito a visionare. Il vaialovino è una malattia virale altamente contagiosa che colpisce le pecore e le capre con una mortalità che può superare l'80%. In Grecia il primo focolaio è stato segnalato nell'agosto del 2024 al confine con Turchia e Bulgaria, che sono i principali punti di ingresso degli ovini importati. E da allora si è diffuso molto rapidamente, coinvolgendo circa 2.400 allevamenti nel paese per un danno di almeno 350 milioni di euro. Il governo, come strategia, ha preferito gli abbattimenti di massa al posto dei vaccini per timore di essere poi classificato come paese endemico, con possibili restrizioni all'esportazione di latte e di seta, e questo ha portato però a un peggioramento del problema. E intanto l'Unione Europea però tace su questa questione.
0: Chiudiamo questo primo tempo parlando di crisi climatica. Snam che dismette i panni verdi e punta pubblicamente sul gas.
1: Esatto, questo articolo di Elena Gerbizza, ci avvia anche questo da un episodio preciso, quindi a 85 anni dalla sua fondazione, SNAM lascia la sede storica di San Donato Milanese e decide di trasferirsi nel cuore pulsante di Milano e del distretto Symbiosis in zona Scalo di Porta Romana. È una scelta che è stata raccontata nel 2021 come coerente con l'obiettivo di SNAM di contribuire alla transizione energetica, ma che oggi diventa greenwashing puro di fronte alla scelta aziendale di ritornare invece all'energia essenziale, che peraltro non è mai stata abbandonata, che è quella fossile. E infatti il colosso delle infrastrutture per il fossile non ha quasi ormai abbandonato in realtà la retorica della transizione e scommette tutto su metano, GNL e cattura di carbonio, che sono false comunque soluzioni green di cui ancora si ignorano gli impatti reali, ambientali e sociali.
0: Apriamo quindi il secondo tempo, lo facciamo con un articolo che vede la tua di firma e quella di Chiara Piccinno, La lunga lotta per il suffragio femminile, questo è il titolo, un articolo in termini di diritti, di cosa si tratta?
1: Sì, questo articolo è un articolo a fumetti che in via eccezionale entra dentro la rivista di Altra Economia, grazie proprio al tratto di Chiara Piccinno, e parla appunto del lungo percorso che ha portato il diritto al voto alle donne. Quindi numerose donne si sono battute contro gli stereotipi di genere per una nuova coscienza politica, una nuova idea di partecipazione alla democrazia, e in tutto questo ci siamo concentrate sulla centralità di gruppi dedicate della donna e su come appunto il periodo della resistenza, l'antifascismo sia stato fondamentale per la democrazia.
0: Ecco, in questo numero troviamo anche un articolo dedicato al lavoro nelle comunità in supporto all'agricoltura.
1: Esatto, le comunità a supporto dell'agricoltura sono delle realtà che provano a scardinare le logiche del sistema agroalimentare dominante, a costruire delle relazioni più giuste e più solidali. Alessandra Piccoli e Adanella Rossi ci raccontano che in Italia iniziative simili sono poche, ma rappresentano una delle forme più avanzate di economia solidale nel settore del cibo. C'è una rete italiana che cerca di riunirle tutte, che da tempo riflette sulle strategie da adottare sul lavoro per demercificarlo, destrumentalizzarlo e demonetizzarlo. E questo articolo ci presenta alcuni strumenti concreti che si possono utilizzare, che sono la forma legale, la condivisione dei costi e il volontariato. Questi tre sono gli elementi su cui puntare per rimettere al centro il percorso sociale, ecologico delle comunità a supporto dell'agricoltura.
0: Facciamo un salto anche ad Agrigento, lo spazio sicuro del paesello Pride tra le vie dell'entroterra. Di cosa si tratta, Martina?
1: Sì, questo articolo di Ludovica Spataro ci porta invece a Cammarate e a San Giovanni Gemini, che sono appunto nella due paesini della provincia di Agrigento, dove l'associazione Cori The Project anima da anni le strade con un corteo ed eventi che riguardano le tematiche LGBT. E il paesello Pride è un Pride, non è un marchio, non è una versione ridotta e semplificata del Pride, ma è un dispositivo che funziona proprio perché dialoga con il territorio e con chi abita i due paesi.
0: Torniamo in zona, nella qua vicino Darfo Boario Terme, con un tuo articolo in cui ci parli del commercio giusto che si fa spazio, si fa largo nella comunità locale.
1: Sì, il 9 maggio scorso è stato presentato al pubblico un nuovo emporio di altro mercato proprio a Darfo Boario Terme in Val Camonica, in controtendenza rispetto a quello che succede in quel territorio, in cui il commercio di prossimità chiude per fare, diciamo, sopraffatto dai centri commerciali che fanno a gara per essere sempre più grandi. Con i suoi circa 200 metri quadrati di superficie e anche un ampio magazzino, quello di Darfo Barrio Termi è uno dei più importanti, di più ampi negozi di commercio consolidale in Italia, secondo solo quello di Treviso, e questo spazio è da molto tempo è un punto proprio di ritrovo per una rete molto ricca, e questa è l'importanza, diciamo, della nuova bottega. La presidente dell'associazione Tapioca, che ha aperto appunto questo punto vendita, mi ha precisato che loro da sempre sono nati volendo che la bottega diventasse un luogo di incontro, un punto di riferimento per tutti quelli che credono in una società più giusta, in equilibri diversi rispetto a quelli che non sono mai piaciuti a tutti noi, ed effettivamente quello che sta succedendo in quel territorio.
0: Andiamo a parlare ora di cultura e scienza, lo facciamo con un articolo a firma di Massimo Acanfora. Si parla di ecologia del silenzio, Martina.
1: Sì, mi sono persa.

0: Chiudiamo questo secondo tempo andando ancora in materia di diritti con un articolo di Nicola Villa sotto la passerella Anatomia di un sistema cucito sullo sfruttamento, così il titolo dell'articolo.
1: Esatto, questo articolo in realtà riguarda uno degli ultimi libri che è stato pubblicato dalla casa editrice di Altra Economia, che si chiama La moda e il potere. E ci racconta come dietro il fatto che il sistema moda continua in realtà a nascondersi, continuano a nascondersi delle profonde asimmetrie lavorative e il suo reale impatto globale, che sono ancora troppo poco indagati. Infatti comunque la moda è un colosso economico che rappresenta ancora, cioè che rappresenta la settima economia mondiale. E questo libro è un'inchiesta corale proprio per andare a fondo alle strutture dell'industria della moda, ed è un viaggio intorno al mondo che intreccia testimonianze dirette, vicende umane. Si parte quindi dal Made in Italy nel distretto di Prato fino al Bangladesh, dove le fabbriche certificate green convivono con invece condizioni di lavoro molto dure, l'impatto climatico in Spagna di Inditex, eccetera. Fino a poi, in una seconda parte invece, a presentarci un aspetto più di costruzione di un'alternativa.
0: Apriamo il terzo tempo, lo facciamo con un altro tuo articolo in materia di cultura e scienza, Sophie Bessy, una tipica impostura. Di cosa si tratta?
1: Sì, c'è un'espressione che è entrata nel linguaggio comune, tanto che neppure ci accorgiamo di quanto venga spesso utilizzata e soprattutto con quali obiettivi, e si tratta della forma civiltà giudaico-cristiana per parlare dell'Occidente e dei suoi valori, di cui in realtà la maggior parte non conosce le origini e la storia. E quindi Sophie Bessis ha scritto questo libro, Civiltà giudaico-cristiana è un'impostura, con un punto di domanda. Lei è una storica, una giornalista franco-tunisina specializzata nelle relazioni tra nord e sud globale e anche nella condizione femminile in Africa e nel mondo, e è stata caporedattrice del settimanale Jeune Afrique, ricercatrice dell'Istituto per le Relazioni Internazionali e Strategiche di Parigi e molto altro. E questo ultimo libro, che è stato pubblicato da Einaudi nel 2006, compie un'operazione molto delicata. Attraverso l'indagine storica ci mostra come questo oggetto giudaico-cristiano in realtà sia una costruzione semantica e ideologica che ha delle precise utilità politiche e che è stata utilizzata negli ultimi decenni più che altro per occultare, dominare ed escludere. E il fine che si pone è proprio quello di smontare delle narrazioni che sono diventate monolitiche, per invece poi restituire complessità e fiato alla realtà.
0: Andiamo a chiudere anche questo terzo tempo, Martina, lo facciamo con un articolo di Federica Alba di Raimondo, Maria Attanasio, quello che il potere non racconta.
1: Sì, questo romanzo storico, La rosa inversa, pubblicato da Sellerio nel 2026, della scrittrice e poetessa siciliana Maria Attanasio, ci racconta una storia di potere ambientata a Calacte, che è una città immaginaria della Sicilia borbonica, di cui l'autrice segue gli eventi fino al neonato Regno d'Italia. E le vicende narrate riportano al fermento sociale del 1743 a Caltagirone. Attraversano due secoli e poi restituiscono al lettore la pluralità della vita culturale e politica in un lungo periodo storico in cui, al contrario di quanto hanno poi riportato gli scrittori soggetti all'influenza di Umberto I di Savoia, molto è accaduto in Sicilia e nel sud del paese. E anche questo libro compie un'operazione che è quella di restituire la complessità e mostrarci questo dispositivo di perpetuazione del potere, quindi la cancellazione, la manipolazione delle contraddizioni, dei conflitti, dei modelli alternativi proposti dai movimenti, dalle persone che poi sono state rimosse dalla storia dominante.
0: Questo è un po' quello che troviamo sul numero di giugno di Altra Economia. Martina, se non hai null'altro da aggiungere, ti ringrazio e rimandiamo l'appuntamento al prossimo mese.
1: Sì, ringrazio tantissimo voi e il prossimo mese.
0: Ciao Martina, una buona giornata. Ciao.
1: Ciao. Grazie ancora.
2: Hey kids.
3: Hey dad.
2: What do you want to do today?
3: I don't know.
2: Do you want to go to the matinee?
3: No.
2: Do you want to go to the amusement park?
3: No!
2: Do you want to go to the punk rock show?

0: E lasciamo i NoFX e rientriamo in studio. Dovremmo già aver raggiunto telefonicamente Alice del magazzino 47. Con lei andremo a presentare le giornate di sabato 6 e domenica 7. Intanto ben ritrovata qui a Navdania su Radio Onda d'Urto, Alice.
1: Ciao, ben ritrovati a voi.
0: Allora, raccontaci un po' cosa succederà questo sabato e questa domenica. Ci sarà la terza edizione di questo Gemini Around. Raccontaci un po' di cosa si tratta e come nasce questa iniziativa giunta oggi alla terza edizione, poi magari entriamo meglio e spulciamo il programma di questi due giorni.
1: Sì, appunto, sabato 6 domenica e domenica 7 giugno ospitiamo la terza edizione. Gemini Around è questo evento che ogni anno si compone appunto in due giornate per promuovere la cultura underground e anche la cultura hip hop più in generale, e per noi è sempre un'occasione per invitare writer e artisti compagni da varie parti dell'Italia per rinnovare i muri del centro sociale. E quest'anno tra l'altro rifaremo proprio il muro esterno. E oltre a questo, appunto, è una giornata che ospiterà appunto writer che rifaranno il muro, banchetti di autoproduzioni e appunto poi i concerti. Mentre per la domenica, dato che appunto gli ospiti quest'anno come artisti sono il collettivo dei Volkswriter e quest'anno compiono 25 anni dalla loro creazione, domenica sarà dedicato a loro appunto con un talk che racconta un po' più la loro storia.
0: Ecco, sabato si partirà in serata e a orario di cena, infatti troveremo anche la pizza della panetteria della festa, giusto?
1: Sì, esatto.
0: Ebbene, poi come si strutturerà? Si partirà dalle 20:30 con tutta una serie di live. Ti va di ricordarci chi troveremo?
1: Sì, allora troveremo Tango, che è un rapper emergente da Torino, poi Tide e Andromeda, due altre nuove rapper da Padova, e poi chiuderemo la lineup con... No, poi c'è il signor K da Bergamo e chiuderemo la lineup con Liff e Barra 1, che presenteranno il nuovo loro album Arracani, uscito recentemente, e appunto ci sono quindi tutti i rapper da varie parti d'Italia e poi anche bresciani.
0: Mentre invece nella giornata di domenica si partirà nel pomeriggio, troveremo sia un laboratorio che un talk, ti chiedo di presentarceli.
1: Sì, allora il laboratorio è a cura di Elia Jungle, di Scarti d'Autore, e tratta appunto di lettering in linea con la Due Giorni, mentre il talk, come dicevo prima, in occasione dei 25 anni della creazione dei Volkswriter, che racconteranno un po' la loro storia di militanza e writing e appunto cosa le ha portate a nascere e come è stata questa esperienza. Chiuderemo la giornata con una pericena conviviale e questo è un po' il programma.
0: Perfetto, andando a chiudere ti chiedo allora di ricordarci le date e gli orari. Ti chiedo anche a questo punto se per quanto riguarda la pappa, diciamo, è necessaria e prevista una prenotazione così a livello organizzativo.
1: Ok, allora apriamo entrambe le due giornate, sabato 6 e domenica 7 giugno dalle ore 16:30, il magazzino sarà aperto per Gemini Around, ci sarà appunto per la cucina la panetteria della festa e non è necessaria la prenotazione, appunto entrambi i giorni dalle 16 e inizio live alle ore 8:30 per il sabato e inizio talk alle ore 18:30 per la domenica.
0: Alice, grazie per essere stata con noi. Se non hai null'altro da aggiungere, ti auguro un buon proseguimento.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Ciao, ciao, ciao. Yeah.

0: Rancid con la loro Dead Bodies. La settimana scorsa, lo scorso mercoledì qui a Navdania, abbiamo avuto con noi Desiree Manzato di Agripunk, ci ha dato insomma un aggiornamento su quello che sta succedendo ad Agripunk, rifugio antispecista di Ambra sotto sfratto. Vado a riproporvi questo contributo che trovate già su navdania.radiondadurto.org oppure anche sulla nostra pagina Facebook Navdania di Radio Onda d'Urto. Giunto telefonicamente Desiree Manzato da Agripunk, alla quale diamo il ben ritrovata qui a Navdania su Radio Onda d'Urto. Ciao Desiree.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, partirei chiedendoci di raccontarci gli ultimi aggiornamenti, insomma gli sviluppi che ci sono stati in questi giorni. C'è stato il primo accesso da parte dell'ufficiale giudiziario. Ricordiamo anche appunto che abbiamo seguito tutto questo iter per quanto riguarda purtroppo lo sfratto ad Agripunk. Desiree.
1: Sì, allora, innanzitutto ci eravamo preparate a uno scenario un po' diverso secondo le varie indicazioni che avevamo avuto dai legali, sì. Però comunque insomma c'è stato il forte desiderio da parte delle persone che ci sono vicine e da parte nostra comunque di essere in un gruppetto di persone qui per anche poter testimoniare e oltre che esserci appunto con i propri corpi e anche per appunto testimoniare come poteva andare quindi nulla, per fortuna eravamo in un gruppo di persone perché loro sono arrivati in un bel gruppo di persone tra cui appunto anche due della Digos e due carabinieri del comando, quindi Bucine, il proprietario, persone del comune. Insomma, è stata un po' appunto diversa da come c'era stata prospettata questa cosa e appunto c'è stato imposto di iniziare uno smembramento dell'area del rifugio per farlo ritornare in possesso del proprietario che deve farne dei lavori e tra le varie cose insomma lo vuole vendere e nulla, quindi nel momento in cui è stata nominata la parola magica del capitalismo appunto è comunque da anni che l'intento principale era quello di riscattare questo luogo e finora tutte le altre varie aperture che c'erano state non le abbiamo portate avanti perché non eravamo appunto sicure e prima di chiedere a tutte le persone che ci seguono questo tipo di impegno volevamo essere sicure che potesse essere il momento giusto per appunto tentare l'acquisto del podere dove sorge il rifugio. E ora è quel momento perché il comune di Bucine si è impegnato ad un incontro che avverrà i primi di giugno con intanto il nostro tecnico e varie parti e per appunto far mediare una trattativa con il proprietario e quindi abbiamo aperto al volissimo una raccolta fondi su produzione dal basso. Tra l'altro appunto sia produzioni dal basso che Banca Etica ci stanno seguendo fin dall'inizio per tutto un discorso sia del crowdfunding, ci danno massima assistenza e supporto e appunto la banca è anche disponibile vedendo che il crowdfunding va bene appunto a eventualmente anche agevolarci con un finanziamento magari se c'è una parte che serve coprire all'ultimo. Comunque abbiamo aperto questa raccolta fondi ripeto un impegno enorme e veramente un favore gigantesco che chiediamo a tutti, però nel frattempo la risoluzione proposta da Dimitri Palagi di Sinistra Progetto Comune è passata in consiglio comunale a Firenze, quindi ora in questi giorni raggiungerà la regione raggiungerà la provincia, raggiungerà tutta una serie di istituzioni, per cui continuiamo anche a insistere per l'incontro con la regione e facciamogli, gli chiediamo davvero questo piacere immenso di fargli vedere che questa utopia esiste e purtroppo serve questi cavoli di soldi per concretizzarla, perché non sembra che non ci siano altri modi, però quantomeno se lo facciamo insieme, perché questo luogo, lo abbiamo sempre detto, non lo riteniamo una, se non lo vogliamo comprare perché sia una cosa nostra, ma appunto vogliamo che sia uno spazio condiviso, con condivise le responsabilità, con condivise le gioie, con condivisi i dolori, con condiviso tutto. Quindi veramente chiediamo ora il massimo veramente supporto possibile, perché è l'ultima occasione, è l'ultima occasione.
0: Ecco, quindi i prossimi aggiornamenti ci saranno, ci ricordavi, a inizio giugno, mentre invece è già attiva su Produzioni dal Basso la raccolta fondi di cui ci parlavi, Desiree, esatto?
1: Esatto, sì.

E questo è un po' il programma di quest'oggi. Io ricordo che la presentazione di Altra Economia a cura di Martina Ferlisi, redattrice del mensile, mentre invece anche il contributo di Alice del magazzino 47, la quale ci ha ricordato un evento che cadrà proprio qui a Brescia, Gemini Round volume 3, sabato 6 e domenica 7 di giugno al centro sociale autogestito magazzino 47. Saranno riascoltabili anche a partire da domani su navdania.radioondadurto.org oppure anche sulla nostra pagina Facebook Navdania di Radio Onda d'Urto. Intanto proseguiamo con un po' di musica, The Mistakes.

0: rientriamo in studio, andando a chiudere vi vado a riproporre un contributo realizzato dalla redazione il primo di giugno, in quanto dal 5 al 7 si terrà contatto pratiche di resistenza e liberazione per la salute mentale, oltre questa 3 giorni della Brigata Basaglia, giunta alla sua 5ª edizione, che si terrà a Milano al laboratorio occupato Kashavit. Per l'occasione, ai microfoni di Radio Onda d'Urto, la redazione ha presentato l'iniziativa con Gabriel della Brigata Basaglia. Vi ripropongo il contributo già fruibile su radioondadurto.org.
1: Radio Onda d'Urto, siamo in collegamento con Gabriel della Brigata Basaglia. Intanto un saluto e ben ritrovato.
2: Ciao, grazie a voi per questo invito.
1: Dunque, parliamo del Contatto Festival. Dal 5 al 7 giugno torna la 3 giorni della Brigata Basaglia, giunta alla sua 5ª edizione. Ecco, io non andrò oltre, lascio a te la parola per raccontare questa 3 giorni, come sarà organizzata e qual è anche l'obiettivo.
2: Benissimo, benissimo. Allora, come hai detto bene, abbiamo organizzato la nostra 5ª edizione dal 5 al 7 giugno negli spazi di LOC a Milano, il laboratorio occupato Cascia B, e prenderà forma uno spazio che noi appunto di Brigata Basaglia piace chiamare Contatto, perché è una realtà che vuole ridiscutere, diciamo, l'intero concetto di cura nel contesto della salute mentale tramite assemblee, laboratori, presentazioni di libri, faremo anche teatro, musica e confronto politico. È una 3 giorni che non vuole, diciamo, che non vuole parlare soltanto di salute mentale, ma del modo in cui scegliamo di vivere insieme, di prenderci cura di noi e delle nostre comunità, direi. E la questione che ci ha portato a creare Contatto è stato anche non solo legato a quello che facciamo tutti i giorni con le nostre cliniche, il centralino in varie città d'Italia. Cioè, il punto è che quando si parla di salute mentale spesso il dibattito pubblico si concentra esclusivamente sugli aspetti clinici e prettamente individuali del disagio. Si parla di diagnosi, di sintomi, di terapie, però molto più raramente ci si interroga, diciamo, sulle condizioni sociali, le scelte politiche, le situazioni economiche e culturali che producono sofferenza, che producono isolamento, che producono marginalizzazioni. E per noi, diciamo, come Brigata Basaglia, riteniamo che viviamo in una società che tende a individualizzare troppo i problemi, a trasformare ogni forma di sofferenza è una questione privata, per cui se stiamo male ci viene spesso detto che dobbiamo trovare dentro di noi le risorse per agire, adattarci, essere sempre più efficienti, resilienti dentro un mondo che sta diventando sempre più violento e disumano. Insomma, il nome stesso Contatto vuole richiamare a qualcosa di molto semplice, cioè che oggi però sempre è difficile, cioè la relazione, una relazione genuina, gentile, popolare, diciamo. Ed è da questa riflessione appunto che nasce Contatto, che vuole essere uno spazio di confronto, direi, tra persone che vivono esperienze diverse ma che condividono la volontà di interrogarsi forse su come costruire o ricostruire pratiche di cura più inclusive, democratiche e forse, perché no, anche comuniste e anarchiche. Noi veniamo dal nome che ci siamo dati, no? Da questa eredità basagliana con Franco Basaglia, Franca Onghero e alle lotte che hanno portato un po' alla chiusura dei manicomi. E Basaglia ci ha insegnato che la persona non coincide con la diagnosi e che la libertà, la dignità e i diritti è forse il punto di partenza di ogni cura. Il punto è che a 50 anni da quell'esperienza ci sono ancora molte questioni aperte. Se i manicomi non esistono più, ok, però esistono ancora forme di esclusione, di segregazione, di istituzionalizzazione che direi oggi si presentano e si impongono su di noi come cura. Ecco, noi siamo un po' scettiche su tutto questo e questi temi verranno proprio centrali in questi 3 giorni. Se vuoi ti presento velocemente cosa faremo giorno per giorno, così per stimolare anche un po' chi ci ascolta.
1: Sì, volentieri. Ecco, la 3 giorni inizierà venerdì 5 giugno alle 17 con un'assemblea di apertura.
2: Esattamente, avremo questa assemblea inaugurale che vuole essere appunto già un primo momento di confronto collettivo. A seguire ci saranno poi 2 presentazioni di libri che affrontano un po' il rapporto tra salute mentale e trasformazione sociale e critica. Nello specifico alle 18 abbiamo Geniali Dilettanti con Agenzia X e alle 19 la presentazione del libro Psicoterapia e Cambiamento Sociale con uno sportello di ascolto. È bellissimo perché questi 3 giorni abbiamo un'enorme collaborazione di molti ospiti, davvero ci piace tanto. Già da qui, diciamo, si capisce uno degli obiettivi del Fezio, cioè interrogarsi appunto sul ruolo che la cura può avere dentro i processi di cambiamento politico e sociale. Poi faremo una cena. E la serata, diciamo, proseguirà poi con la lettura teatrale di Tecnodrama, che a me piace, è un lavoro molto interessante che utilizza il linguaggio artistico per affrontare paure, fragilità e conflitti interiori. E poi a chiudere la giornata ci saranno i concerti live perché Contatto non vuole separare il momento della riflessione da quello della socialità, della produzione culturale e soprattutto del divertimento. Poi sabato 6 ci saranno i tavoli. Io sarò una delle persone un po' che cercherà di dare una cornice a uno dei tavoli sulla neomanicomialità. Il titolo sarà Istituzioni totali vecchie e nuove, con molti ospiti in questo tavolo, e si discuterà appunto di forme contemporanee di esclusione e controllo sociale, fino ad arrivare, per esempio, alla discussione delle carceri e dei CPR. A seguire abbiamo un bel laboratorio di psicodramma e poi, sempre nella mattina, un ulteriore tavolo molto interessante, al titolo Niente su di noi senza di noi. Il tema del tavolo sarà, diciamo, come ripensare e ridisegnare i servizi di salute mentale partendo dall'esperienza vissuta delle persone coinvolte. E una delle cose fondamentali diciamo, che caratterizza la Brigata Basale è che noi non siamo costituiti solamente da clinici, ma ci sono molte altre persone che hanno esperienza diretta e indiretta con il tema salute mentale, psichiatria, e Contatto rappresenta anche un po' questo. Non ci saranno solamente professionisti della salute mentale, ma persone che hanno avuto esperienza diretta, anche in modo critico, della realtà. Nel pomeriggio abbiamo poi un'altra presentazione di un libro di Pazzi da Morire del collettivo Ardò, che è molto interessante e dedicato alle storie delle persone decedute all'interno dei dispositivi psichiatrici. Poi la domenica 7 sarà invece, diciamo, maggiormente orientata alla costruzione di proposte future. Si inizierà appunto un'assemblea che dal titolo penso che dice tutto: La salute non si vende, si difende. Perché questo titolo, diciamo, il tema al centro di questo titolo c'è il tema dello smantellamento del Servizio Sanitario Nazionale e delle possibili forme di resistenza collettiva. Infatti parteciperanno in questo tavolo tanti ambulatori popolari, sportelli territoriali, associazioni e realtà che un po' da anni lavorano per difendere il diritto universale alla salute e alla cura. E poi, se mi permetti, diciamo, questo tema è particolarmente attuale oggi perché molte città italiane aumentano il disattese, diminuiscono le risorse per i servizi territoriali e cresce il rischio che l'accesso appunto alle cure dipenda sempre più dalle possibilità economiche che hai, il che non va assolutamente bene. E poi nel pomeriggio, diciamo, il festival si sposterà verso una riflessione più ampia sulle culture della cura, le alternative possibili, e avremo anche poi dei laboratori di psicoeditoria E l'ultimo tavolo della manifestazione sarà dedicato al tema della neurodiversità. Abbiamo cercato di coprire quanto più temi rilevanti possibili. Magari avremmo dimenticato qualcosa, ma abbiamo fatto un enorme lavoro per organizzare questi 3 giorni. E poi diciamo ci sarà una plenaria finale intorno alle 18, se riusciamo a essere brave e bravi con i tempi, dove raccoglieremo un po' tutte le riflessioni, le proposte, le connessioni costruite durante la 3 giorni. Una cosa che mi preme forse di dire è che appunto non è un festival pensato solamente per chi si occupa di salute mentale. È un appuntamento assolutamente aperto a chiunque, si interroghi semplicemente sul rapporto tra benessere, diritti, comunità, partecipazione. E riteniamo appunto che la salute mentale riguarda tutti noi e non solo i clinici, e riguarda appunto il tipo di società forse che vogliamo costruire. Ecco.
1: Ecco, allora ricordiamo dal 5 al 7 giugno Contatto Festival a Milano al laboratorio occupato Cachavit Locke in via San Faustino 62. E Gabriel della Brigata Vasaia, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
2: Grazie a voi, solidarietà sempre.

Living Sacrifice, questa Mentals Jack. Siamo veramente in chiusura. Ricordo che Navdani andrà in replica questa notte a partire dall'1, mentre invece appunto ricordavamo anche prima tutti i contributi, quelli di Martina e quello di Alice, saranno reperibili a partire da domani su navdani.radiondadurto.org oppure anche sulla nostra pagina Facebook Navdania di Radio Onda d'Urto, mentre invece quello che abbiamo appena ascoltato di Gabriel della Brigata Basaglia è già fruibile su radioondadurto.org. Facciamo un ultimo stacco musicale, Lizzy Mercy Desclou con questa loro Roommate e poi la nostra sigla di chiusura. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. L'appuntamento si rinnova al prossimo mercoledì. Ciao!

lunga lebbra distrugge la vita nei fiumi. Uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte,

giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inclinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la vita, l'inchiesta.

Vous êtes en train d'écouter Radio d'Adulto. Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio d'Adulto. Chiamateci allo 030 45 670. Buon ascolto.

0: Buon pomeriggio a tutti, tutte e tutto, bentornati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, qui siamo ad Undersound, io sono Arcobaledo e oggi ospite con noi in collegamento abbiamo Snock Brown, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao Edo.
0: Ciao bello, è un onore e un piacere averti qua e averti qua, sentirti e averti ospite in questa intervista. E direi di partire subito con una tua presentazione, quindi appunto per gli ascoltatori e le ascoltatrici che magari non ti conoscono, chi sei, cosa fai, da quanto sei attivo e magari appunto parte del tuo percorso ad arrivare fino a oggi, fino all'ultimo progetto.
1: Io sono Snock Brown, appunto, vengo da Venezia e ho iniziato a rappare più o meno nei primi anni 2000, quando diciamo non era proprio la cosa più diffusa che ci fosse in giro, e con una crew che si chiamava TK Family locale, eravamo io e altri tre ragazzi. Poi da lì abbiamo pubblicato il primo demo, che era il 2006 se non sbaglio, e poi ho continuato sostanzialmente, prima con un progetto che si chiamava Fiori del Male, uscito qualche anno dopo, e poi ho iniziato con le cose soliste, prima con un EP mio e poi con il primo disco nel 2014, che era uscito all'epoca per l'Unlimited Platform, che era la sottoetichetta di Unlimited Struggle, okay, che avevano fatto per un po' di anni questo progetto. E niente, poi ho avuto dopo questo ho fatto un altro EP uscito l'anno dopo, nel 2015, e da lì ho avuto un 9 anni, diciamo, di buio, tra virgolette, per motivi vuoi personali, vuoi legati alla vita, insomma.
0: Ci sta.
1: Dove non ho pubblicato più niente, fino a che finalmente sono riuscito alla fine 2024 a rimettermi mentalmente a far musica con la pace dentro, diciamo.
0: Ottimo, ottimo, che è il migliore status.
1: Sì, sì, assolutamente. Poi appunto nel 2024 sono tornato, diciamo, tra virgolette, come una ripartenza, mi viene da dire, okay. Quindi ho fatto uscire già tanto materiale. Fine 24 sono uscito con Working Class, che era un EP prodotto da Flectional, che è un progetto con cui collaboro, che sono una producer band, mi verrebbe da definirla,
0: okay,
1: diciamo sulla linea, esagero magari, però appunto sulla falsa linea di Chinese Man o progetti simili.
0: Ok.
1: E poi nel 2025 ho pubblicato Ombre EP, prodotto da Eros Urban, che è un ragazzo qua di Venezia, che secondo me è il produttore più forte che abbiamo a Venezia. E quest'anno invece ne ho pubblicati già 4 di progetti, che sono le ultime cose che ho pubblicato, insomma. C'è stato il disco prodotto interamente da Ale H, esatto, l'AKA
0: Digging in the 8.
1: Digging in the 8, esatto. E poi ho pubblicato 3100, prodotto da DJ Panini, che è sempre un ragazzo di Venezia che di solito suona, ha un'etichetta anche techno che si chiama Ten Tapes, che saluto i ragazzi di Ten Tapes.
0: Yeah.
1: E quindi un disco con sonorità magari un po' più sui synth, diciamo, del mondo EDM piuttosto che del mondo hip hop normali, però sempre abbastanza boom bap come anima. Dopo di quello, che è uscito, non mi ricordo neanche bene quando, forse a febbraio.
0: A gennaio è uscito.
1: Gennaio, sì, gennaio.
0: Fine gennaio.
1: Poi ho fatto uscire Far West, sempre con Flectional. Far West EP, che con Flectional abbiamo tante canzoni, diciamo, in corso d'opera, quindi ogni tanto ne rilasciamo un tot, sostanzialmente.
0: Ok.
1: E poi arriviamo appunto all'ultimo progetto che ho rilasciato il 25 aprile, che è appunto 25 EP.
0: Di cui, esatto, parleremo.
1: Mi sembrava giusto rilassarlo il 25 aprile.
0: Decisamente, ecco. Direi che possiamo ascoltare qualcosa di tuo per presentarti e poi appunto iniziamo a parlare del tuo ultimo EP 25.
1: Fuori pescare da Ombre EP prendiamo Ornella, che è insieme a Otis.
0: Ottimo. Allora ascoltiamo Ornella di Snock Brown, Eros Urban e Otis Skin, estratto da Ombre EP. Buon ascolto.
2: Quindi c'è un contrasto dentro di me molto, molto forte, la precisione e la voglia, se vogliamo chiamarla.

0: ragazzi.
1: Io non lavoro, marrollo da Dio.
2: Eccoci tornati, continuiamo l'intervista e direi che è il momento per iniziare a parlare del tuo ultimo EP 25, interamente prodotto da Mash Beats, esatto, che se non sbaglio è di Venezia, anche lui.
3: Sì, è un ragazzo qui di Mestre, Venezia, insomma.
2: Ecco.
3: L'ho conosciuto non tantissimi anni fa, diciamo poco dopo il Covid, diciamo incrociati, e mi ci trovo bene, è un ragazzo che frequenta spesso i centri sociali, collabora con varie iniziative, ad esempio dà una mano ai ragazzi dello studio del CS Rivolta, che è Recout, che salutiamo, ed è molto bravo a far beat. È un ragazzo che fa parte di Zoo di Venezia, fa parte dello Zoo di Venezia, che è un gruppo qua locale, appunto composto da lui, Busi e Panda, che saluto anche loro. E niente, abbiamo fatto questo progetto assieme, appunto perché ne parlavamo da un po', ci lavoravamo, diciamo che è nato già più di un anno fa come idea.
2: Ah, ok.
3: Ed è stata finalizzata adesso, sì.
2: Ok. E come dicevi, era giusto farlo uscire il 25 aprile. Ti va di
3: Sì.
2: introdurre appunto l'EP per il suo significato prima di ascoltare una traccia?
3: E diciamo che senza neanche tanto volerlo, una volta raccolto le cinque tracce che lo compongono, mi sono reso conto di aver scritto un disco che era un po' a temi, diciamo, politici, se si può dire. E quindi ho raggruppato questa cosa nel concetto di 25 aprile tutti i giorni, è un po' la cosa che racchiude l'idea in questo disco come concept. Sostanzialmente è un disco che parla un po' della situazione attuale in Italia e di quanto questa situazione, diciamo, faccia sentire a me, ma immagino anche molti altri, a disagio nel tentativo di migliorarla, ecco, però con la speranza che vada a migliorare, ma con poca fiducia che possa succedere in maniera facile, ecco.
2: Chiaro, chiaro. E beh, direi che possiamo ascoltare una traccia a questo punto. Quale potrebbe essere la prima da sentire?
3: Se vuoi andiamo in ordine, partiamo dalla prima proprio del disco, che è Spirito che evade. È una
2: Ottimo.
3: traccia che appunto ho scritto molto di getto e rappresenta bene l'incipit del disco.
2: Dai, perfetto. Allora partiamo dalla prima traccia e ascoltiamo Spirito che evade, estratto dall'EP 25. Buon ascolto.
4: Ancora in quella prigione, ancora fortunatamente prigioniero della sua negatività.
5: Ma se beat.

0: Eccoci tornati, andiamo avanti con l'intervista e direi, visto che l'EP comunque sono 5 tracce, dura poco più di una decina di minuti, potremmo analizzarlo, diciamo, traccia per traccia. Quindi passerei alla seconda, che si chiama proprio Libertà.
1: Sì, Libertà è il primo pezzo che ho scritto di questo disco. E diciamo che quindi il disco nasce un po' da questa traccia, e in questa traccia sostanzialmente parlo della quotidianità.

0: di conseguenza poi tutto una volta completato il disco, l'insieme, cioè ho visto l'insieme e anche la copertina e tutto, avevo già tutto in testa, diciamo, ed è stato molto facile raggruppare e dargli un senso.
1: Ok, ottimo. Allora direi che possiamo procedere. Ascoltiamo Libertà, estratta sempre da 25. Buon ascolto.
2: Spitz, spadala, stop round.
3: La libertà non può andare disgiunta dalla giustizia sociale, come la giustizia sociale non può andare disgiunta dalla libertà.

0: Andiamo avanti con l'intervista e con l'ascolto dell'EP 25 di Snock Brown e Mash Beats. La terza traccia è 25, appunto, è title track, traccia che abbiamo anche aggiunto, la vedo qua dalla pagina, alla playlist del recap mensile, che se volete rimanere aggiornati sulle uscite dell'underground in Italia selezionati da Undersound, abbiamo la playlist aggiornata. Detto ciò, procediamo e ascoltiamo, prima di ascoltare, raccontaci un po' di questa traccia.
1: Sì, 25, diciamo, è la title track della traccia che ha unito tutte le altre quattro in un concept forte, diciamo. E niente, l'ho scritta con in testa appunto lo spirito che il 25 aprile incarna, e si è scritta da sé in questo senso, perché comunque stiamo vivendo un periodo storico abbastanza preoccupante, che fa temere un ritorno al passato che non vorrei
0: già
1: vedere tornare, per svariati motivi, tra i quali anche il fatto di aver messo al mondo una figlia che non vorrei crescesse in una nazione con questa mentalità, eccetera, insomma. E questo è stato un po' l'input del pezzo, e quello che mi ha dato lo spunto per scrivere poi questa traccia. Questa traccia chiaramente è una traccia dove me la prendo con l'attuale governo, si può girarci attorno,
0: sostanzialmente. Esatto. È quello il discorso. Sentita, ecco, sentita e sicuramente condivisa da molte persone. Detto ciò, direi che possiamo ascoltare 25, title track dell'EP, Snock Brown, Mash Beats. Go. Buon ascolto.
2: Battetevi sempre per la libertà, per la pace, tutto per la giustizia sociale. La libertà senza giustizia.

Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine, come a Genova e a Torino, ponete i tedeschi.

0: Eccoci, continuiamo l'ascolto. La prossima traccia è Murazzi. Ti va di raccontarci qualcosa?
1: Sì, Murazzi parla appunto dei Murazzi e non solo, però appunto prende spunto anche dall'episodio successo a luglio del 2025, quando c'è stata la protesta delle capannine, mi viene da chiamarla così, e dove appunto volevano abbattere le storiche capannine in legno che rappresentano i Murazzi, che è una spiaggia del Lido di Venezia. E hanno i cittadini, diciamo, i frequentatori, hanno bloccato temporaneamente la demolizione facendo una protesta lì nel posto, e questo comunque mi ha dato lo spunto per scrivere questo pezzo e citare sia questo episodio, ma da questo episodio poi collegarmi per parlare anche di altri episodi e di altre
0: Di altre forme di resistenza.
1: magari locali, perché chiaramente a me viene da parlare molto di Venezia, ma non solo,
0: Certo.
1: insomma, sono applicabili un po' a tutta Italia. E inoltre Murazzi, nel pezzo Murazzi parlo appunto col pensiero molto alla città, ispirato anche da una serata che avevamo fatto montando il sound system. Io ho anche un sound system autocostruito
0: Ah,
1: che
0: figo.
1: gestisco insieme ad altri ragazzi, dove suoniamo solitamente reggae, music, e siamo riusciti un giorno tramite un'associazione locale, i ragazzi del CipreLab, a montare e a inaugurare proprio l'impianto che avevamo costruito all'interno di un quartiere, proprio in mezzo ai palazzi, e da lì nasce anche proprio il ritornello dove dico: portiamo il sound tra le strade, tra i palazzi, ridateci gli spazi, perché appunto c'è una carenza forte di spazi in città. Qua, tra virgolette, c'è rimasto, grazie al cielo, il centro sociale, mi ha tolto quello spazio lì, diciamo che spazi sono rimasti i bar, tra virgolette, quindi che tanto di rispetto per i bar, li voglio
0: Chiaro.
1: bene, però appunto servirebbero rimanere anche altri spazi più adeguati a determinati
0: Assemblee
1: eventi.
0: o
1: O
0: sì, o eventi, esatto. Chiaro, chiaro. Poi alla fine ognuno racconta quello che vede, quindi è giusto che racconti la tua città. Ottimo.
1: esatto.
0: Allora procediamo all'ascolto. Murazzi, estratta da 25 EP. Buon ascolto.

0: Murazzi.
1: Alle 7 del mattino un gruppo di persone si è radunato ai Murazzi per difendere le capannine dall'abbattimento. Però si sono mobilitati per difendere ciò che è percepito come un simbolo della vita locale, con un valore ormai storico.
2: Eccoci arrivati alla fine dell'EP, all'ultima traccia che si chiama Punto Interrogativo, e direi di appunto concludere l'analisi di queste tracce.
3: Allora, Punto Interrogativo, voglio essere onesto, nasce un po' per caso, perché all'inizio l'EP prevedeva le altre quattro tracce, diciamo. Poi stavo provando a fare delle copertine con l'intelligenza artificiale, lo ammetto, e venne fuori una copertina tutta molto disegnata, eccetera, con i funghetti che richiamavano Mash Beats, appunto, e c'era questo punto interrogativo in mezzo. Io, allora, per dare un senso a questa copertina che mi piaceva, ho detto: ma sì, dai, scriviamo un pezzo che si chiama Punto Interrogativo. Poi chiaramente il pezzo ha un suo senso, però è nato così, diciamo,
2: in maniera molto randomica.
3: Chiaramente poi non ho chiamato il disco così, però il pezzo è rimasto e ho deciso di metterlo come ultimo pezzo, perché giustamente il punto interrogativo va alla fine. E
2: chiaro,
3: mi sembrava
2: chiaro.
3: Un buon motivo per metterlo come closing track.
2: Giusto, giusto.
3: E basta, questo è il pezzo magari meno impegnato, non che dica cazzate.
2: No, esatto.
3: Però appunto magari è quello meno politico, se vuoi, dell'EP, dove comunque... Cioè, tutti i miei pezzi sono abbastanza politici, in verità è sempre stato un po' una caratteristica, quindi sì, magari è meno politico degli altri, però difficilmente non troverai un qualche riferimento
2: chiaro, chiaro.
3: Politico in quello che scrivo, ecco, questo.
2: Ci sta, ci sta. Ma
3: politico o sociale, ecco.
2: Sì, sì, esatto. Ma so che tu hai fatto anche mix e master di questo EP.
3: Sì, sì, da un po' di tempo mi sono messo a studiare per imparare a fare anche questa cosa, e ultimamente vedo che ho raggiunto un livello abbastanza soddisfacente, ho ricevuto dei feedback positivi, insomma, su come suona questo EP, quindi sono contento. Ho uno studio che condivido con DJ Panini a Marghera e... insomma, è il primo progetto che è interamente mixato e masterizzato da me. Anche la copertina l'ho fatta io, prendendo spunto da una vecchia copertina di un vinile di Canti della Resistenza, sostanzialmente, diciamo, copiandone l'estetica. E sono contento anche di aver curato appunto tutto io, perché è una cosa che mi permette di avere un controllo su tutti i dettagli,
2: sì.
3: Quindi sono contento, insomma.
2: Sì, decisamente. Poi deve essere comunque una gran soddisfazione avere un pezzo, dire ok, questo voglio farlo uscire, Trick Track, ti metti, lo fai come piace a te, lo fai tu direttamente.
3: Sì, sì.
2: Cioè,
3: diciamo che mi ha sbloccato la possibilità di pubblicare, diciamo, più in fretta le cose
2: esatto.
3: Che faccio. Avevo un po' di accumulo nell'hard disk, quindi ho detto: o spendo qualche migliaio di euro o imparo a mixare. Ho scelto la seconda via,
2: giusto,
3: sostanzialmente.
2: Giusto, giusto. Beh, direi che allora possiamo ascoltare l'ultima traccia appunto dell'EP, quindi Punto Interrogativo, e poi direi che possiamo magari parlare di qualche altro tuo progetto.
3: Va bene. Bello.
2: Ottimo, allora buon ascolto.

0: informativo.
1: Eccoci, siamo arrivati alla parte finale dell'intervista, quindi come sempre io ti chiedo se hai magari qualche live in ballo per presentare questo progetto, se pensi di stampare magari delle copie fisiche o se ci sono già dei progetti in ballo, progetti futuri che stai già realizzando o ultimando.
2: Ok, allora per quanto riguarda 25 non abbiamo pensato di stampare quantomeno per ora delle copie fisiche, perché comunque è un EP abbastanza breve, dura meno di un quarto d'ora e quindi abbiamo preferito farlo andare soltanto sui digitali. Poi se qualcuno vuole una copia fisica mi prodigo a fargliela senza problemi, insomma. E, abbiamo già fatto qualche serata in cui è stato presentato. Io organizzo durante la stagione, ho organizzato un evento che si chiama Rap on Tap qui in un bar a Mestre, al Bar White, che siamo riusciti a fare venire bei nomi, tra cui anche i ragazzi di Brescia, Riff e Barra all'ultimo.
1: Esatto.
2: E quindi insomma sono contento. Quella è una cosa che adesso, chiaramente essendo che arriva l'estate, andrei in pausa, ma riprenderemo a settembre e sarà una cosa che porteremo avanti, insomma speriamo di riuscire a tenere alto il livello come siamo riusciti a tenerlo sto anno. Per quanto riguarda invece altri progetti, io ho in ballo, ho già dei dischi diciamo sostanzialmente quasi pronti. Uno è un joint album insieme a Otiskin che uscirà, che si chiamerà probabilmente Brown Skin come combo nostra, insomma.
1: Ci sta.
2: E che è un album molto bars, mi viene da dire, come definizione, molto barre in libertà, ecco. E poi sto lavorando ad altre cose soliste, tra cui un disco insieme prodotto interamente da un ragazzo che si chiama Sandro, si chiama Easy No Problem, che ha già prodotto qualcuno tipo Joe Fogg o gente simile, che è un ragazzo di Treviso molto bravo. Ed è un disco che è praticamente pronto, ma che chiaramente devo dare una logica alle uscite, quindi non ho ancora iniziato a mixare e a lavorare in quel senso, ma spero entro fine anno, insomma, di far arrivare anche quello. E poi di progetti ce ne sono molti, insomma.
1: Ottimo, ottimo. Direi che sei già bello carico per il futuro.
2: Sì, non te li sto a dire tutti perché potrei andare avanti anche per troppo tempo probabilmente.
1: Vabbè, ci sta.
2: Però diciamo che stiamo lavorando tanto e un po' alla volta cercheremo di buttare fuori tutto, insomma.
1: Ottimo, ottimo, figata. Beh, direi che allora a questo punto siamo arrivati alla fine dell'intervista, quindi io ti ringrazio tantissimo per la disponibilità e per aver portato il tuo progetto. E di conseguenza ti auguro il massimo che riesca a spingerlo e uguale i progetti futuri.
2: Grazie di cuore a te, è stato davvero un piacere e un onore, perché è stato un onore essere ospite.
1: Grazie.
2: Da voi.
1: Grazie.
2: Insomma,
1: sempre un piacere. E noi ascoltatori e ascoltatrici ci sentiamo sempre tra due settimane qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto dalle 14.30 alle 15.15, oppure potete riascoltare le puntate dal sito di Radio Onda d'Urto oppure dal podcast su Spotify. Come ho detto, ci sentiamo tra due settimane, buona permanenza sulle frequenze libere di Radio Onda d'Urto e buon pomeriggio a tutti, tutte e tutto.
2: Ciao a tutti.

0: e mettermi a ascoltare.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
0: Perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente.
1: Per informazioni www.radioondadurto.org.

alle 15:15, alle 16 su Radio Onda d'Urto, un viaggio nei 40 anni di Radio Onda d'Urto con audio storici e non tratti dal nostro archivio, archivio del gatto in 45 minuti, 40 anni di storia, la nostra, quella di Radio Onda d'Urto.

0: Le donne votarono per la prima volta il 10 marzo 1946 in occasione delle elezioni amministrative. Pochi mesi dopo, il 2 giugno 1946, parteciparono in massa al referendum istituzionale e alle elezioni per l'Assemblea Costituente. Fu l'inizio del suffragio universale per l'Italia. Al referendum istituzionale del 2 giugno 1946 votarono circa 12 milioni di donne. Era il primo ingresso nello spazio pubblico di un paese che fino a pochi anni prima le voleva invisibili, e alle urne ci andarono in massa, più degli uomini. Esse infatti rappresentarono oltre il 50% del corpo elettorale, partecipando con un'affluenza straordinaria e contribuendo in modo determinante alla vittoria della Repubblica. Questo evento storico, effetto della lotta di liberazione partigiana durante la Seconda Guerra Mondiale non solo, permise per la prima volta alle donne italiane di votare e di partecipare attivamente alla vita politica del paese. Le donne, da allora, in teoria, hanno dopo i 18 anni il diritto di votare e il diritto di essere elette. Ma oggi è davvero così? Cos'è cambiato dopo 80 anni? Radio Onda d'Urto ha affrontato il tema con Francesca Garisto, avvocata, penalista, particolarmente impegnata nella difesa in giudizio delle donne vittime della violenza maschile e vicepresidente della Casa delle Donne Maltrattate di Milano, il primo centro antiviolenza nato in Italia. Con lei Leopoldina Fortunati, teorica femminista, già militante di Lotta Femminista e del Movimento per il Salario al Lavoro Domestico. Fu anche tra le prime studiose a occuparsi del rapporto tra donne, lavoro e tecnologie. Ha insegnato sociologia della comunicazione e della cultura all'Università di Udine ed è autrice dell'Arcano della Riproduzione, Casalinghe, Prostitute, Operaie Capitale. Partiamo proprio da lei.
1: Allora, beh, intanto volevo precisare una cosa. Non è solo grazie anche al ruolo che le donne hanno avuto nella lotta di liberazione, no? Ma come abbiamo ricostruito nel libro Brutto Ciao, che adesso proprio in questi giorni sta per essere anche pubblicato in inglese negli Stati Uniti per Common Notion, per la casa editrice Common Notion, e in questo libro, appunto, in cui noi abbiamo ricostruito il ruolo delle donne e le loro lotte durante la guerra e il primo dopoguerra, possiamo dire che in realtà le donne erano in prima fila anche nelle lotte, per esempio per il pane, per avere più cosa da mangiare, e tra l'altro anche le prime fabbriche che hanno cominciato gli scioperi sono le fabbriche femminili tessili, tra l'altro, no? Sono state delle lotte durissime che hanno fatto le donne, appunto, negli anni insomma, durante la guerra e il primo dopoguerra in Italia, e si sono, tra l'altro, le donne collegate anche con disoccupati, reduci, remittenti alla leva, e cioè quello che è mancato e che ha fatto sì che poi quelle lotte non hanno immediatamente portato a un grande cambiamento della situazione femminile è stato il fatto che sono state delle lotte che non sono riuscite a collegarsi con le lotte degli operai nelle fabbriche, sono rimaste disgiunte sia come forme di lotta come luoghi della lotta, perché le donne protestavano soprattutto nelle piazze, eccetera. E allora, questo per dire che perché appunto le donne poi sono andate in 12 milioni a votare, no? Sono andate a votare perché c'era questa anche esperienza molto diffusa sia nel nord che nel centro che nel sud, da parte delle donne proprio di impegno nelle lotte. E che cosa è cambiato da allora ad oggi? È cambiato il fatto che sono cambiate tantissime cose, c'è stato di mezzo il movimento femminista negli anni 70, poi a varie ondate anche altri movimenti femministi, oggi non una di meno, eccetera. Poi si è rilanciato l'anno scorso a Parigi la campagna internazionale per il salario e il lavoro domestico in moltissimi paesi, questa proposta è in discussione e si stanno organizzando tantissime iniziative, no? Ma appunto è cambiato cosa? Cioè non tanto rispetto all'uso del voto da parte delle donne, all'uso della politica istituzionale da parte delle donne, perché le donne hanno ancora difficoltà in questi campi, no? Cioè hanno ancora difficoltà nella sfera pubblica, hanno ancora difficoltà perché in realtà sono ancora questa ovviamente una democrazia imperfetta, è una democrazia stratificata in cui i diritti sono stratificati e le donne di diritti ne hanno molto molto meno. Pensiamo al fatto che il lavoro domestico è un lavoro non pagato, non retribuito, a differenza di qualsiasi altro lavoro. Questa è una cosa veramente scandalosa. E nonostante abbiamo in Italia una Costituzione molto bella, a detta di tutti, però molto carente e contraddittoria per quello che riguarda le donne. E comunque diciamo c'è ancora difficoltà per quello che riguarda anche la gestione del voto da parte delle donne.

0: Su come sia cambiato il voto delle donne dopo 80 anni, il commento di Francesca Garisto.
1: È cambiato tanto. Nella seconda metà del Novecento le donne si sono prese in Italia degli spazi che prima, fino a quel momento, non, degli spazi di libertà che fino a quel momento non erano nemmeno pensabili. Sono riuscite ad affermare la natura politica della vita privata. Quindi quello che fino a quel momento era giustificato da un pensiero patriarcale riconosciuto, recepito ed accettato universalmente come pensiero quasi fondante, no? Quasi naturale, fondante della politica e delle relazioni, ecco, da quel momento in poi, diciamo, dalla metà del Novecento, il concetto di patriarcato ha cominciato a subire delle picconate grazie alle battaglie che le donne hanno fatto. Per cui oggi patriarcale, patriarcato sono dei termini diciamo deteriori, termini non più così universalmente accettati, universalmente acriticamente accettati, e questo lo dobbiamo alle battaglie che le donne hanno intrapreso e che continuano a intraprendere. Allo stesso tempo però c'è ancora tantissimo da fare, perché ancora oggi le donne devono contrastare una discriminazione sicuramente sul piano dei ruoli, sul piano per esempio salariale, c'è un gap salariale ancora importante, sul piano delle posizioni di potere che occupano in percentuale sempre troppo bassa rispetto a quelle maschili. Abbiamo una Presidente del Consiglio, oltre al fatto che interpreta il suo ruolo diciamo emulando il modello maschile, e a parte questo insomma non possiamo ritenerci arrivate per il fatto che abbiamo una Presidente del Consiglio che si contorna invece di figure decisamente maschili con un imprinting decisamente patriarcale. Soprattutto però viene mantenuta la sottomissione delle donne attraverso la violenza, che non solo resta, ma addirittura resta invariata, ma anzi vorrei dire che è sempre più si è sempre più aggravata e diventa un tema sempre più tragico nella nostra vita. Forse proprio le libertà che le donne si sono conquistate la pagano con i loro corpi e con l'esposizione del loro corpo alla violenza maschile, che fatica ad accettare la caduta di questi secolari principi patriarcali con cui siamo cresciuti.
0: Si parla di suffragio universale femminile perché prima di allora il diritto di voto era riservato agli uomini e qualche decennio prima ancora agli uomini delle classi più ricche. In Italia, infatti, il suffragio universale maschile fu introdotto ufficialmente con la legge del 30 giugno 1912, promossa dal governo di Giovanni Giolitti. La normativa estese il diritto di voto a tutti i cittadini maschi di età superiore ai 21 anni, eliminando molti dei precedenti requisiti di imposte e alfabetizzazione. Tornando indietro di 50 anni prima, con l'Unità d'Italia, nel 1861, il diritto di voto era regolato dallo Statuto Albertino ed era concesso solo ai maschi di età superiore ai 25 anni che sapessero leggere, scrivere e che pagassero un elevato censo, cioè un'elevata tassa per votare. Votava, in quel tempo, meno del 2% della popolazione. Votavano i padroni e i nobili. Nel 1882, poi, La riforma elettorale abbassò il limite di età a 21 anni, consentendo di votare anche agli uomini che avessero superato la seconda elementare e riducendo, non eliminando, il valore del censo. Dal 2% dei votanti maschi si passò al 7%. In questo contesto le donne non avevano alcun diritto di voto. Paradossalmente però, prima dell'Unità d'Italia, il voto era concesso sparutamente alle donne dell'aristocrazia dei diversi regni. Il voto delle donne è quindi una questione di genere e di classe, risponde Leopoldina Fortunati.
2: Certo, senz'altro. E diciamo che è stata ovviamente una conquista importante, no? Non è stato certo, ricordiamo le suffragette, le lotte che le donne hanno fatto per ottenere questo diritto, non è stato un diritto graziosamente concesso, capito? Cioè, c'è stato un grandissimo impegno da parte delle donne, però non riusciamo ancora ad avere un uso politico del voto veramente determinante e veramente negli interessi delle donne. Questo è ancora una debolezza che il mondo politico femminile sconta, insomma.
0: Venendo all'oggi, l'affluenza femminile è passata dal 94% delle politiche del 1958 al minimo storico nelle ultime elezioni politiche del 2022, quando paradossalmente è stata eletta una donna al governo di un esecutivo. Nel 2022, infatti, il minimo storico è stato del 62,2% di partecipazione al voto delle donne contro quello degli uomini, che è stato del 65,7%. Fino agli anni 70 le donne votavano molto spesso più degli uomini. Dopo il 1979 il divario si è aperto stabilmente. Il peso maggiore dell'astensionismo si concentra ancora oggi nel sud, nei piccoli comuni, tra le donne più anziane e con minore istruzione. Nelle ultime elezioni politiche, poi, Fratelli d'Italia ha registrato una percentuale di consensi più alta tra gli uomini rispetto alle donne, nonostante la presenza di Meloni. Le analisi di flusso hanno evidenziato che il partito ha raccolto il 28% delle preferenze maschili contro il 24% di quelle femminili. Il commento ai nostri microfoni di Francesca Garisto rispetto a questi dati.
1: Allora, è un dato sicuramente interessante. È come se le donne, lo interpreto così, proviamo a faccio un'ipotesi, è come se le donne scegliessero per le loro battaglie altri spazi diversi da quelli istituzionali, dove ancora tetto di cristallo non solo non è stato rotto, ma è lontano da essere da esserlo. Quindi gli spazi istituzionali sono ancora dominati da un pensiero patriarcale che non consente alle donne di esprimersi con la voce delle donne, con la voce femminile, libere dall'influenza patriarcale e maschile. E quindi, ecco, potrei interpretarlo così, non so, è un'ipotesi.

0: sulla partecipazione di oggi al voto da parte delle donne, Leopoldina Fortunati.
1: Cioè, intanto bisogna dire una cosa, che le destre hanno nel tempo hanno registrato una capacità di manipolazione dell'opinione pubblica e del cioè è veramente importante, e mentre cioè quindi anche utilizzando le nuove tecnologie, i social, l'intelligenza artificiale eccetera, in modo molto massiccio. E quindi poi i risultati si vedono, insomma. Perché nel tempo le donne si sono un po' disamorate, no, del potere del voto? Perché hanno visto che poi governi che si sono succeduti di destra, sinistra, centro, però sulle questioni veramente importanti le donne hanno, cioè, non hanno detto molto, no? Hanno detto anzi molto poco, e comunque non si affronta mai, nessun governo finora ha mai affrontato il problema fondamentale delle donne, che è questo lavoro che le donne fanno e che non è retribuito, insomma. E poi abbiamo delle contraddizioni enormi, abbiamo la pensione ma non lo stipendio, abbiamo non so, quando abbiamo un incidente i giudici devono arrampicarsi per valutare anche il lavoro domestico, no? Quando una donna casalinga ha un incidente, quindi devono valutare i danni. È un fatto molto, molto pesante, insomma. Per cui secondo me poi capito, le donne che sono molto pratiche, sulla pratica in realtà la politica, perché poi anche una politica prevalentemente maschile le ha sempre molto deluse, per cui questo arretramento poi sul voto secondo me si spiega anche in questo modo.
0: Si può dire un po' che il ruolo politico decisionale che aveva il voto nel 1946 non è lo stesso di quello che aveva allora, quello di oggi, diciamo.
1: Esatto, e anche perché appunto nel tempo le donne hanno visto che governo dopo governo in realtà per loro non è che capito, la situazione cambia radicalmente, insomma, cioè ci sono questioni di merito molto importanti che rimangono sempre in evase, no? Nessuno risponde ai bisogni delle donne, nessuna forza politica si pone il problema di rispondere ai bisogni delle donne, quindi a un certo punto c'è un arretramento, si capisce il perché dell'arretramento.
0: A 80 anni dal primo voto delle donne ringraziamo per questa trasmissione Francesca Garisto, avvocata penalista particolarmente impegnata nella difesa in giudizio delle donne vittime della violenza maschile e vicepresidente della Casa delle Donne Maltrattate di Milano, il primo centro antiviolenza nato in Italia. Ringraziamo anche Leopoldina Fortunati, teorica femminista, già militante di lotta femminista e del Movimento per il Salario al Lavoro Domestico, tra le prime studiose a occuparsi del rapporto tra donne, lavoro e tecnologie. Ha insegnato sociologia della comunicazione e della cultura all'Università di Udine ed è autrice dell'Arcano della Riproduzione, Casalinghe, Prostitute, Operaie Capitale.

0: Anche se te lo dice il prete, non è vero. L'ascolto di Radio Onda d'Urto non rende sordo.
1: Mi senti? Ma quanto mi senti? Da dove? Dove mi senti?
0: Puoi ascoltarci come vuoi, quando e quanto vuoi, senza moderazione. Non è blu, è rossa, ed è per questo che Radio Onda d'Urto esalta il senso, i sensi, in tutti i sensi.
2: Oggi sono 36 anni dalla morte di Bobby Sands nello sciopero della fame dell'Irlanda del Nord, appunto del 1981. Come si sa, questo era il secondo sciopero della fame intrapreso dai detenuti repubblicani del carcere di Long Cash. Un primo sciopero della fame era stato iniziato nell'ottobre del 1980, era il coronamento di lunghi anni di lotta, una lotta che era partita nel 1976. Il primo sciopero della fame fu, diciamo, un fallimento, nel senso che verso la fine dell'anno i detenuti credettero di aver raggiunto una trattativa seria con lo Stato britannico e quindi lo interruppero. Si scoprì poi che in realtà non avevano ottenuto niente. In pratica lo Stato britannico aveva fatto il possibile per farlo terminare, ma non aveva intenzione di offrire, di far corrispondere le richieste che avevano fatto i detenuti. Quindi dopo alcuni mesi i detenuti lo ripresero. A quel punto era cambiato una cosa importante, cioè il comandante dei detenuti dell'IRA nel carcere di Long Cash era diventato Bobby Sands. Bobby Sands era entrato in carcere da un po' di tempo, era un giovane della classe operaia della periferia di Belfast. Nel 69 con la sua famiglia era stato cacciato dai lealisti nei disordini dell'estate del 69, la sua casa era stata data al fiano, era stato cacciato con tutta la famiglia e diventato un po' più grande, insomma, era entrato nell'IRA. Era stato condannato per possesso di armi da fuoco e appartenenza all'IRA, banda armata diremmo, insomma, in Italia. Quindi nella primavera nei primi mesi, insomma, del 1981 prende il comando dei detenuti dell'IRA e decide di convincere la leadership all'esterno a partire con un secondo sciopero della fame. La dirigenza dell'IRA era estremamente scettica per tante ragioni, non ultimo il fatto che uscivano da uno sciopero abortito e quindi temevano, insomma, che la cosa si ripetesse, poi temevano anche le ripercussioni in termini di cattiva pubblicità e sicuramente qualcuno ci poneva anche la questione di dover poi arrivare a lasciare morire di fame dei loro compagni. Bobby Sands alla fine riesce a convincerli proprio dicendo: questa volta si va fino in fondo, me ne incarico io sarò il primo e io andrò fino in fondo, cosa che poi succederà. Dopo di lui moriranno altri 9, non tutti dell'IRA, 3 erano della INLA, che era una formazione minoritaria, anche piuttosto agguerrita, che era nata da una scissione negli anni 70. Dicevamo prima che questo fu il coronamento di una lotta che partì nel marzo del 1976 in seguito alla decisione di Londra di revocare, insomma di terminare la prassi che si era protratta dall'inizio del conflitto, di riconoscere i detenuti che erano finiti in carcere per reati legati al conflitto come detenuti politici. Questa era una cosa a cui in particolare i repubblicani tenevano molto, vista la lunga tradizione di ribellione nei confronti della presenza britannica. Il governo laburista dell'epoca introdusse quindi questo grosso cambio di passo che poi si inscriveva nella politica che è passata alla storia come austerizzazione e criminalizzazione. Cioè, in sostanza, cosa volevano fare? Volevano, come prima cosa, circoscrivere il più possibile il conflitto alle sei contee. Quindi il piano era di ritirare progressivamente, disimpegnare l'esercito britannico e affidare il controllo della sicurezza, ma per non dire del conflitto, alla polizia, quella che all'epoca si chiamava RUC, e all'UDR, che era un reggimento dell'esercito però reclutato in loco, e così come la polizia era composto per il 90% e più da cittadini unionisti, quindi filo britannici. E insieme a questa l'ostrizzazione, ovviamente la criminalizzazione, cioè cercare di cambiare la percezione del conflitto negando qualsiasi connotato politico e riducendolo a un semplice problema di criminalità. Quindi siamo qui per contrastare bande criminali che uccidono, mettono bombe, eccetera. Ovviamente in questo discorso non poteva proseguire questo riconoscimento ufficioso ma effettivo di questi detenuti come detenuti politici. Quando il 1 marzo per i nuovi condannati, comunque i nuovi internati, viene negata la possibilità di indossare i propri indumenti, quindi dover indossare una divisa, di non poter rifiutare

0: iniziano, si vestono quindi semplicemente della coperta che trovano, che hanno con sé, e da qui parte quella che verrà chiaramente, che passerà la storia come la protesta della coperta. E quando poi il conflitto con le guardie degenera, le guardie inizieranno a rifiutare di, non permetteranno ai detenuti di svuotare addirittura i boglioli, i detenuti incominceranno con un'unica soluzione a spargere le feci sui muri, e quindi da lì si passerà a quella che poi è stata definita ovviamente la protesta della sporcizia, dell'igiene. Ed è così che si arriva appunto al 1980, come dicevamo prima, al primo sciopero della fame. E Bobby Sands è il primo del secondo, in questo caso, sciopero della fame, che parte il primo di marzo 1981, il suo dura 66 giorni duri, tragici, sono raccontati nel diario, che riesce a così tenere per una parte di questo sciopero. Come molti lettori sanno, è stato pubblicato in Italia, è stato tradotto dalla giornalista Silvia Calamati, e si conclude appunto il 5 di maggio del 1981 con la sua morte. Nel frattempo era partito un secondo compagno, e di lì in avanti, a distanza di 2 settimane l'uno dall'altro, inizieranno appunto altri 9 compagni in tutto, 7 dicevamo dell'IRA, 3 dell'INLA, e lo sciopero della fame si concluderà all'inizio dell'autunno, quando ci si renderà conto che non si sarebbe riusciti, insomma, a convincere gli inglesi a trattare, e le famiglie dei detenuti in sciopero, prendendo insomma coraggio, inizieranno a scegliere per i figli ormai passati in stato di incoscienza e firmare per permettere il trattamento ospedaliero, quindi permettere di salvarli.
1: Carlo, qual è l'eredità politica di Bobby Sands e degli altri militanti?
0: Ma è innanzitutto l'eredità, se vogliamo, di una figura eroica, un simbolo. Lo sciopero della fame, la morte di questi 10 giovani è stato fondamentale per convincere il movimento repubblicano a perseguire in modo più convinto una duplice strategia, cioè proseguire con la lotta armata e allo stesso tempo potenziare il partito, lo Sinn Féin, che era ovviamente sempre stata l'ala politica dell'IRA, in modo da renderlo più indipendente e più libero anche di perseguire appunto un cammino politico. Quindi da un certo punto di vista è stato un episodio estremamente duro, militante, insomma una lotta veramente combattuta proprio sul corpo. Questo lo si vede bene sia dalla lettura del diario, ma ancora di più grazie alle immagini da alcuni film molto molto fatti molto bene. Cito ad esempio Una scelta d'amore, Some Other Song, ancora di più il bellissimo film di Steve McQueen, Hunger, uscito qualche anno fa. E va citato anche se purtroppo non sarà facile vederlo molto, il documentario 66 giorni, che è stato presentato proprio pochi mesi fa alla 10ª edizione dell'Irish Film Fest a Roma. E quindi insomma una lotta durissima, combattuta proprio sulla pelle, sul corpo di questi giovani. Quindi, se vogliamo, una lotta che ha convinto da una parte ancora di più l'IRA a proseguire sul cammino della lotta armata, perché comunque lo stesso Bobby Sands era un convinto sostenitore della lotta

0: massa, però come dicevamo l'ha convinta, ha convinto il movimento anche a perseguire la strategia politica, tant'è che proprio negli anni seguenti, nel 1983, per la prima volta un repubblicano, quindi Gerry Adams in questo caso, riuscirà a strappare il seggio di Belfast Ovest a un nazionalista moderato che l'aveva tenuto per decenni, non sedendo peraltro al Parlamento di Westminster, però lo conquisterà e lo terrà come membro assenteista. E con questa vittoria di Gerry Adams nel 1983 parte poi l'avventura politica dello Sinn Féin, che l'ha portato, come sappiamo bene, attraverso poi chiaramente il processo di pace, cioè il cessato il fuoco del 1994 e il processo di pace, a assumere responsabilità di governo locale, chiaramente molto con poteri limitati, che come abbiamo visto negli ultimi anni ha dominato, perché fino allo scorso gennaio Sinn Féin era al governo con il suo con Martin McGuinness, che era vice primo ministro, e quindi insomma con una fetta di voto che abbiamo visto anche recentemente arrivata a, si è avvicinata proprio al primo partito, che invece è un partito unionista, il Partito Democratico Unionista. Quindi ecco, questa direi che è sicuramente l'eredità più importante. In alcuni casi, ad esempio, mi viene in mente proprio il documentario in cui facevo riferimento, 66 giorni di Brendan Byrne, a mio parere si esagera un po', nel senso che si vuole cercare in quello sciopero della fame addirittura l'origine del processo di pace. Secondo me questo è un po' artificioso, però è innegabile che forse se non ci fosse stato quell'episodio così drammatico, il movimento repubblicano avrebbe tardato un po' prima di permettere ad alcuni dei suoi membri di perseguire la via politica.
1: La figura di Bobby Sands è strumentalizzata da tempo dai gruppi di estrema destra che tentano di appropriarsi della sua figura e anche in alcuni casi della sua storia politica. Quali sono le ragioni di questa strumentalizzazione e perché è insostenibile?
0: Le ragioni sono molteplici. Il repubblicanesimo irlandese, la lotta degli irlandesi contro gli inglesi è sempre stata, come dire, ha sempre affascinato persone con di diversa opinione politica, e questo per esempio la differenza dalla situazione del Paese Basco e da altre situazioni simili. Nel caso dei repubblicani irlandesi vale la pena ricordare che addirittura Mussolini negli anni 20, nei primi anni 20, durante la guerra d'indipendenza, si appassionò al caso appunto irlandese, tanto da fare prime pagine sul Popolo d'Italia. Torno in mente ad esempio quella dello sciopero della fame proprio dell'allora sindaco di Cork, di Sinn Féin, McCurtain, McSween, facendo appunto questa drammatica prima pagina, eccetera. E per venire più, diciamo, per venire a noi, insomma, agli anni 70, l'estrema destra, i neofascisti hanno sempre visto innanzitutto un movimento guerriero, quindi sono sempre stati molto colpiti da questo aspetto, dal fatto che l'era fosse così efficace dal punto di vista militare, poi dal fatto che fosse un movimento cattolico, quindi c'era questo discorso della tradizione, fino anche senza dimenticare il fascino che ha sempre esercitato anche la tradizione celtica, quindi sono i miti, cioè queste cose qui. Ricordiamo che anche i leghisti, la Lega Nord, ha sempre cercato, insomma, di fare suo questa tradizione, questa lotta. È assolutamente insostenibile, proprio pensando a una figura come Bobby Sands. Bobby Sands non ha mai fatto mistero, è sempre stato molto chiaro nel rivendicare la tradizione repubblicana socialista, quindi rivendicare la, in particolare la figura di James Connolly, uno dei leader dell'insurrezione del 1916. Quindi per quanto appunto l'estrema destra, i neofascisti cerchino di fare propria la figura di Bobby Sands, io la ritengo una battaglia culturale persa, allo stesso modo in cui lo è quella che cerca di appropriarsi per esempio di Che Guevara. Non vedo assolutamente differenza fra i due casi.

6-7 giugno 2026, Jamming Around volume 3. CSA Magazzino 47 e Collettivo Onda Sud in Tesca vi invitano a due giornate di live painting, musica, mostre, banchetti all'insegna dell'autogestione e della cultura underground. Entrambi i giorni apertura ore 16, ingresso offerta libera. CSA Magazzino 47, via Industriale 10.

Radio Onda d'Urto, 16 un minuto in onda ora, il giornale radio in breve di questo mercoledì 3 di giugno. Partiamo con le notizie in breve dall'Asia occidentale, con la guerra imperialista di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Il conflitto, che per Trump doveva durare 4-5 settimane, è arrivato oggi al suo 96esimo giorno e si è esteso nuovamente alla regione del Golfo, con entrambe le parti che denunciano aggressioni e azioni militari. Nella notte attacchi statunitensi all'isola iraniana di Kashmir e contro una petroliera nel Golfo. L'Iran reagisce con missili e droni contro un'altra imbarcazione legata ad americani e sionisti, fanno sapere, e soprattutto prendendo di mira il Kuwait. Qui si registra un morto e diversi feriti, è stato anche chiuso l'aeroporto internazionale, colpendo poi anche il Bahrain, due roccaforti statunitensi nella regione. E lo scontro in corso in Iran segue di poche ore la telefonata tra Trump e Netanyahu sul Libano. Il tycoon avrebbe definito Bibi un pazzo, gridandogli: saresti in prigione senza di me, ti odiano tutti, imponendogli per ora di sospendere il paventato attacco via terra israeliano su Beirut, che avrebbe provocato la reazione militare iraniana su larga scala. Niente carri armati israeliani dentro Beirut, almeno per il momento, ma Tel Aviv continua l'aggressione. Un drone israeliano ha colpito un veicolo nella periferia di Beirut oggi pomeriggio, mentre nel sud continuano a infuriare raid contro Blate e Dibin, città del Libano meridionale, attacchi anche contro la città millenaria di Tiro. E poi c'è Gaza, dove nelle ultime 24 ore sono almeno 3 i palestinesi uccisi impunemente da Israele, 35 le persone ferite. Dal fittizio e mai rispettato cessate il fuoco dell'11 di ottobre, Israele ha massacrato 936 palestinesi e fatto 2.903 feriti, con 781 corpi recuperati dalle macerie. E ancora Palestina, ma dalla Libia, dove restano contro la loro volontà la decina di attivisti e attiviste del convoglio Sumud terrestre, bloccati a Sirte il 24 maggio dalle milizie di Haftar, mentre erano diretti verso la Palestina. Due i cittadini italiani, Dina Alberizzi e Domenico Centrone, comparsi ieri in tribunale, quello di un governo, il Cirenaico di Haftar, non riconosciuto a livello internazionale, ma spalleggiato dall'Egitto, dalla Russia e dagli Emirati Arabi Uniti, alleati di Israele, disposto un rinnovo della custodia cautelare fino alla prossima udienza, non ancora fissata. E ora con l'Italia, il GIP di Bergamo ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per Ulas Demir, il manager turco della sede italiana del colosso statunitense Cadel Construction, al centro di un'indagine sullo sfruttamento di lavoratori e lavoratrici sfruttati per la costruzione del nuovo consolato americano a Milano, pagati, si fa per dire, 2 euro all'ora e costretti pure a pagare un pizzo da 5.000 euro per poter entrare nel cantiere di Via Papa dal valore di almeno 200 milioni di dollari. Il manager era stato bloccato domenica scorsa all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava cercando di lasciare l'Italia e rientrare a Istanbul. E ancora lavoro, quello che uccide. Sono stati bruciati vivi per punizione i 4 braccianti, 3 afghani e un pakistano uccisi lunedì a Mendolare in Calabria, sfruttati nella raccolta delle fragole. I killer hanno bloccato le portiere della minivan dall'esterno, gettato benzina e dato fuoco al veicolo, uccidendo così i 4 lavoratori tra i 19 e i 29 anni che volevano essere pagati per il loro lavoro nei campi di fragole della vicina Basilicata. Sono morti così Ulla, Ismat, Kiemi, Quasem, Khan, Amin, Fazal, Kojani e Safi Yajad per mano di almeno 2 cittadini pakistani caporali. Ancora dall'Italia, 6 poliziotti e un medico indagati per la morte del 33enne Igor Squeo, avvenuta nel giugno del 2022 durante un intervento della polizia nel suo appartamento di Milano. 4 poliziotti sono accusati di omicidio preterintenzionale, 2 di falso ideologico e un medico di omicidio colposo e anch'esso per falso ideologico. Per la procura di Milano, che ha chiesto 2 volte l'archiviazione, la causa della morte sarebbe stata intossicazione acuta da cocaina, ma per la procuratrice generale di Milano, che ha avvocato a sé l'inchiesta, l'uomo potrebbe essere morto per l'impossibilità di respirare dovuta al peso dei poliziotti che lo bloccavano a terra e forse per il farmaco usato per sedarlo.
Chiudiamo il giornale radio andando in Albania. Esplode la protesta contro il resort extra lusso della famiglia di Trump in progetto in un'area protetta dell'Albania e popolata dalle foche monache. Il maxi villaggio associato a Jared Kushner, genero di Donald Trump, nell'area di Vjosa, Narta e sull'isola di Sazan, è da settimane sotto la lente di ambientalisti e comunità locali che denunciano gravi danni a uno degli ecosistemi costieri più importanti dei Balcani. Ieri nuove proteste di piazza cominciate verso la fine di maggio, quando sono state erette le prime recinzioni sormontate da filo spinato che impedivano a residenti e turisti di accedere alla spiaggia. In particolare le manifestazioni si sono svolte di fronte al cantiere del progetto e a Tirana. Un'altra protesta nei pressi di Valona è in programma il prossimo 6 di giugno. I dimostranti chiedono la protezione dell'area naturale e le dimissioni del primo ministro Edi Rama, favorevole al resort extra lusso della famiglia Trump. Sono le 16:06 minuti e tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna con una nuova edizione alle 17:20 di questo pomeriggio. La linea ora a Baraonda d'Urto, condotta oggi da Simone Elgast Cavagnini. Un buon ascolto.

In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi S730 il codice 02084620174. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.com.

Mercoledì 3 di giugno, ben ritrovate, ben ritrovati a una nuova puntata di Baraonda d'Urto. Un saluto a tutte e a tutti da Simone.

Oggi, come ogni mercoledì, da 5 puntate a questa parte ci dedicheremo a 70 onde d'urto, questo format ideato da Jean-Luc Stott e Gian Gilberto Monti, questo bellissimo viaggio nella musica degli anni 70. E quella di oggi sarà una puntata particolarmente interessante, con un'intervista al fratello di Vittorio De Scalzi dei New Trolls, quindi non perdetevela. Prima però ci dedichiamo un attimo all'album della settimana, Canzoni Ombra dei Ministri, ministri che saliranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto martedì 18 di agosto, prima di loro i BBC. Ministri con questo nuovo Canzoni Ombra, nuovo EP per loro. Andiamo ad ascoltare il brano che chiude questo album, Nostalgia di Dio. Ministri.

Nostalgia di Dio, i Ministri dal loro ultimo lavoro Canzoni Ombra, album della settimana qui a Baraonda d'Urto, Ministri che saliranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto martedì 18 di agosto. In apertura ci saranno i BBC, Ministri che per chi li ha già visti dal vivo non c'è bisogno di dirlo, ma per chi non li avesse visti sono una delle band veramente che sul palco danno sempre il massimo. I loro concerti restano sempre nella memoria di chi vi ha assistito. Sono una band che si dice spesso di delle band rock, ma loro veramente sono una band che ha nella dimensione live la loro dimensione più naturale, possiamo dire. Molto bene, salutiamo quindi i Ministri e andiamo adesso ad ascoltare la quinta puntata di 70 Onde d'Urto.

0: 70 Onde d'Urto. Un progetto ideato da Jean-Luc Stott e Gian Gilberto Monti. E siamo così arrivati al quinto appuntamento di 70 Onde d'Urto, questa serie ideata da Jean-Luc Stott e Gian Gilberto Monti, che ci racconta la discografia anni 70 e quel decennio ribelle. Oggi parleremo di cantautori e per farlo partiamo da Fabrizio De André e da due gruppi prog che hanno segnato la sua carriera, a dimostrazione che il rock progressivo di quegli anni ha influenzato anche la canzone d'autore e viceversa.
1: La prima band da citare è quella dei New Trolls, con cittadini di De André, che nascono nel 68 in piena epoca post-beat. Il fondatore è Vittorio Descalzi, che coinvolge un gruppo di musicisti genovesi, tra cui il chitarrista Nico Di Palo e il batterista Gianni Belleno. I New Trolls evitano le cover di artisti stranieri, moda in voga all'epoca, e si inventano un miscuglio di psichedelia, romanticismo, liriche accattivanti, e hanno successo. Tanto che nel 67 apriranno i concerti italiani dei Rolling Stones.

0: L'uscita del loro primo long play nel 68, senza orario e senza bandiera, per la musica italiana è un evento storico. Si tratta di uno dei primi esperimenti di concept album. I testi sono di Fabrizio De André e tra i brani di quell'album spiccano Vorrei comprare una strada e Signore, io sono Irish. Colpisce lo straordinario timbro sovracuto di Nico Di Palo, il fraseggio delle chitarre e l'insolita accoppiata gruppo-cantautore.
1: Però De André non fa tutto da solo. Nella scrittura di quel disco coinvolge il poeta Riccardo Mannerini, una delle voci più note del mondo libertario genovese. Sarà anche grazie a lui che Fabrizio racconterà quella città e i sogni di una generazione, ma anche i suoi buchi neri, le malinconie, le solitudini che porteranno purtroppo Mannerini al suicidio, lasciando a Fabrizio il compito di attraversare gli anni 70 cercando i modi per uscirne e trovare altre strade artistiche, come poi farà nel disco capolavoro Creuse des Mâts.

0: E per ricordare tutto questo abbiamo il piacere di avere con noi Aldo Descalzi, il fratello di Vittorio, che oltre che produttore e musicista è testimone della costruzione dell'album Senza Orario e Senza Bandiera. Buongiorno Aldo e grazie di essere qui con noi.
1: Buongiorno e un saluto a tutti, buongiorno.
0: Com'è stato essere lì durante la creazione di questo che è un album, che è una vera e propria pietra miliare, che darà il via poi a tutto un periodo meraviglioso per la musica rock italiana?
1: Partiamo dal presupposto, anzi dalla realtà dei fatti, che io ai tempi ero abbastanza bambino, perché dunque io sono del 57, se non sbaglio l'album è del 67 o del 68, quindi avevo 11 anni. La cosa importante è che credo che sia il primo concept album in assoluto, cioè sai cosa significa, no? Cioè un album che ha esattamente un inizio e una fine, dal primo all'ultimo solco, diciamo, e questo ancora più viene confermato da quei brani che fanno da trade union tra un brano e l'altro, che erano orchestrazioni di Giampiero Reverberi, che è stato, diciamo, uno dei primi produttori artistici dei New Trolls, quindi insomma non robetta, ecco. E in più i testi erano del poeta Mannerini, adattati alla niente un po' di meno che da Fabrizio De André, quindi insomma un lavoro strutturale veramente notevole. E devo dire, a distanza di anni, nonostante Concerto Grosso resti una pietra miliare dei New Trolls, per me questo qui è l'album in assoluto più bello dei New Trolls.
2: Di chi è stata all'inizio l'idea di questa unione artistica?
1: Guarda, sai che non veramente, realmente non saprei. Io credo, siccome dunque Fabrizio era molto amico di mio fratello, e in più devi sapere che mio padre aveva aperto un piccolo studio di registrazione insieme a Giampiero Reverberi, quindi io, se faccio 2 più 2, sai, Genova è un po' provincia, quindi probabilmente chissà che, magari, non so, per dire, si sono visti con mio fratello e Fabrizio insieme a Giampiero, e secondo me c'è lo zampino di Giampiero Reverberi, perché il lavoro musicale è molto molto costruito per l'epoca.
2: Come ti è sembrato il rapporto anche di costruzione delle canzoni? Perché stiamo partendo da Mannerini, che poi viene in qualche modo riadattato da Fabrizio, e poi soprattutto Reverberi, che lavora alle musiche o comunque suggerisce, ma poi di fatto ci sono tutti i componenti dei New Trolls, allora, quindi da Vittorio in poi.
1: Beh, sicuramente sì, sono sicuro che la maggior parte dei brani sono stati scritti da lui e da Nico Di Palo. Parlo dalla parte musicale, poi sicuramente Giampiero ci ha messo del suo negli arrangiamenti, perché c'è veramente, se vai a ascoltare, c'è una costruzione non indifferente, armonica e tutto il resto. Però sono sicuro che musicalmente le tracce vengono da mio fratello e da Nico Di Palo. Poi sicuramente ti dico, siccome mio fratello era molto amico di Fabrizio, lui e anche Giorgio D'Adamo erano molto amici, si vedevano spesso, credo che si siano proprio messi lì, soprattutto loro tre, ecco, soprattutto, anzi, se posso dire, credo più Vittorio, Giorgio e Fabrizio, ecco, credo che abbiano lavorato soprattutto loro tre. Poi Giampiero è intervenuto in un secondo momento, però credo che il lavoro grosso venga da loro tre, con anche Mannerini, cioè con la rivisitazione dei testi, però credo che il lavoro grosso l'abbiano fatto loro tre.
0: Certo che partire con come primo album un lavoro di questo tipo non è da tutti, e io ti volevo chiedere, secondo te quanto ha influito poi nel resto della carriera dei New Trolls partire con un album che poteva vantare questo tipo di collaborazioni così importanti?
1: Ma guarda, credo tantissimo. Allora, devi sapere che mio padre è stato praticamente il primo manager dei New Trolls, poi contestatissimo, essendo un padre di un componente, sicuramente l'hanno cacciato a pedate, però, ma no, sai, c'era il solito, come dire, conflitto di interessi, no? Quantomeno diciamo del complottismo, sai, quello lì è il padre, di, però vabbè, lasciamo perdere, certo, dettagli stupidi di complessi di una volta. Credo che il mio padre li ha lui presentati in Fonicetra, perché era molto amico di Arduino, che era un grande produttore della Fonit, uno di quelli, se non era il direttore, poco ci manca. E lì devo dire che hanno capito subito che questo gruppo non era la solita band di canzonette, ma aveva delle cose un po' più spesse, no? E loro gli hanno proposto, dice, ma siccome siete amici di Fabrizio, non è che magari vi vede... E da lì nasce questa cosa, e credo che questo gli abbia creato uno spessore che credo ai tempi meritassero, perché anche musicalmente, certo, c'era Giampiero, però credo che loro abbiano scritto, insomma, pagine importanti del prog, e non solo del prog, quindi, però sicuramente un album così, ti ripeto, ancora adesso io lo ascolto molto volentieri.
2: Ecco, una cosa che abbiamo detto prima è che in effetti New Trolls era uno dei pochissimi gruppi allora che si presentava senza le cover, perché allora c'era questa moda, no? Invece New Trolls sono arrivati, come dire, nell'ambiente dello spettacolo proponendo le loro canzoni, che è una cosa abbastanza insolita per quel periodo.
1: Sì, non ti dimenticare che noi siamo di Genova, quindi a Genova, cioè, noi abbiamo, oggi ragionavo su questa cosa con un mio amico musicista, noi abbiamo un unico pregio a Genova, che è quello della creatività, cioè noi, infatti io addirittura da bambino mi stupivo che, per esempio, non so, i Nomadi, così come l'Equipe 84, loro non avessero un brano loro, cioè, perché ancora adesso, per dire, i Nomadi che vengono identificati con Io Vagabondo Bondo, e che l'ha scritto come si chiama, il marito della Maionchi, no?
2: Infatti non è loro, hai ragione.
1: No, non era Balò, come l'Equipe, che l'Equipe aveva solo brani di Battisti quasi esclusivamente.
2: Beh, infatti parliamo è giusto, infatti parliamo di Genova come la culla della canzone d'autore alla fine.
1: Ma lo è, e c'è un motivo molto elementare, che noi qui non ci abbiamo, cioè o ci inventiamo delle cose o non possiamo fare altro, insomma.
2: Noi ti ringraziamo tantissimo perché sei stato veramente gentile a raccontarci queste cose. Grazie Aldo.
0: Grazie mille.
1: Figuratevi, molto volentieri. Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Ciao. Ciao.

0: Nella scorsa puntata abbiamo parlato del tour con cui De André aveva inaugurato la sua stagione di concerti, quello con la premiata Forneria Marconi. Ma dovremmo dire qualcosa sugli esordi della PFM, che con gli Area, il Banco e appunto i New Trolls costituivano un po' il salotto buono del rock progressivo italiano, o no?
1: Beh, direi di sì. La PFM non è solo una delle bandiere del prog italiano, ma anche uno dei pochi nostri gruppi a riscuotere successo all'estero e in particolare negli Stati Uniti, tanto da arrivare alle prime posizioni delle classifiche americane. Sono anche stati uno dei primi esempi di connubio tra musica e testi nati all'interno della band, a differenza di altre formazioni italiane precedenti, parliamo di Equipe 84, Camaleonti, Corvi, Nomadi, Dick Dick, bla bla, che si fanno conoscere attraverso cover o brani di altri autori.

0: La premiata forneria Marconi nasce durante il periodo Beat, negli anni 60, esattamente come l'Equipe 84. E la PFM è stata anche il serbatoio dei migliori musicisti del periodo. C'è passato anche il futuro comico Teo Teocoli in qualità di cantante, come pure l'interprete Bernardo Lanzetti o il chitarrista Alberto Radius.
1: Ma nel nucleo originale, che si chiamava I Quelli, ci stavano Franz Di Ciocio alla batteria, Flavio Premoli alle tastiere, Franco Mussida alle chitarre e Giorgio Piazza al basso. Alla fine del 1970 si ribattezzano Krell, pubblicano un 45 giri e incontrano il polistrumentista Mauro Pagani, che suona con la band dei Dalton ed è anche un abile violinista. Nasce la PFM. La premiata forneria Marconi è un nome che deriva dal luogo dove provano, una vecchia forneria bresciana. Il loro debutto avviene nel 71 al Teatro Lirico di Milano, quando la band si esibisce come supporto degli Yes, proponendo brani di gruppi d'oltremanica come i King Crimson.
0: E qui devono dire grazie al paroliere Mogol, che propone al gruppo un contratto per l'etichetta numero uno. Esce il 45 giri Impressioni di settembre, su testo firmato da Mauro Pagani e Mogol, dove il ritornello, anziché essere cantato, è strumentale e viene eseguito dal Moog, strumento monofonico all'avanguardia per l'Italia. Il riff orecchiabile dell'inciso contribuisce al successo del disco.
1: E non si fermeranno più. Nel 72 il produttore Claudio Fabi coordina la registrazione di Storia di un minuto negli studi Fonorama di Milano. L'album rispecchia le altissime qualità live del gruppo, propone un rock progressivo venato di sfumature classiche e di influenze mediterranee ed è ideato come un concept, storia della giornata di un individuo da lui rivissuta in 60 secondi tra sogni e visioni. Uno dei brani più suggestivi è La carrozza di Hans, su testo di Mauro Pagani e musica ovviamente di Franco Mussida.

0: storia di un minuto contiene anche un'altra versione di impressioni di settembre, dove risaltano le capacità di Flavio Premoli, che Keith Emerson, tastierista degli Emerson, Lake & Palmer, considerava il migliore strumentista italiano insieme a Vittorio Nocenzi del Banco. Oltre al Moog, nell'album è possibile ascoltare uno dei primi modelli di Mellotron, versione analogica dei campionatori digitali dei giorni nostri.
1: Mossida racconta che il Mellotron aiutò molto la band nei loro

0: portava il tutto.
1: Uno dei brani storici della PFM rimane È Festa, presente proprio nell'album di esordio. Una tarantella rock in cui si alternano agli accordi di Mussida gli interventi acustici di Premuri al clavicembano e di Pagani al flauto. Il tutto legato da rapidi interventi del Moog.
0: Il brano nel 73 viene poi ribattezzato Celebration in un adattamento firmato anche da Pete Sinfield, paroliere di fiducia dei primi King Crimson.

0: E qui sfatiamo un mito caro alla sinistra italiana, musicale e non solo. Che Lucio Battisti, a causa della sua frequentazione umana e artistica con Giulio Rapetti, in arte Mogol, sia stato un simpatizzante dello schieramento opposto. Non era proprio così. Semmai a lui degli schieramenti politici interessava poco o nulla, ma della musica sì. I suoi arrangiamenti in sala di incisione sono ancora oggi considerati dei capolavori.
1: E per questo, con l'etichetta numero uno che aveva fondato con la famiglia Mogol, diede ampio spazio alla premiata Forneria Marconi, pubblicando i loro esordi, e favorì la nascita della Formula 3 con Alberto Radius alla chitarra, una prog band tra le migliori dell'epoca. E infatti, per i suoi dischi del periodo, Battisti utilizzerà i musicisti di questi due gruppi.

0: E a proposito degli esordi milanesi di Battisti, vale la pena raccontare un aneddoto di un personaggio che allora era stato importante nel mondo delle band o delle beat band italiane, e cioè Pietruccio Montalbetti dei Dick Dick, tra l'altro fratello di quel Cesare Montalbetti o Cesare Monti che era l'autore delle grandi copertine dell'epoca. Pietruccio allora ospitava il giovane Battisti a casa sua, ma soprattutto a Battisti interessava molto le cene che la mamma di Pietruccio organizzava la sera. Naturalmente da queste cene poi nasce un'amicizia, nasce una frequentazione, tant'è vero che un giorno Battisti gli suggerisce una canzone che poi diventa popolare, e cioè Il Vento. Passano alcune settimane e a un certo punto i Dick Dick decidono di registrare quella canzone. Arriva una telefonata della moglie di Battisti che dice che assolutamente non è possibile che suo marito avesse deciso di fargli registrare proprio a loro quella canzone di Mogol e Battisti, appunto, e che lei considerava importante, e che il loro gruppo non era poi così noto comunque. E a quel punto Pietruccio al telefono la manda candidamente a quel paese.
1: Cara, sono le 8 del mattino
2: e tu ancora stai dormendo.

E così siamo arrivati alla fine di questo quinto episodio. Grazie per essere state e stati all'ascolto e alla prossima puntata.

E così abbiamo ascoltato anche questa puntata numero 5 di 70 Onde d'Urto. Vi ricordo che qualora vi siete persi o vi siete persi le puntate precedenti, poco male, perché le trovate tutte in podcast su baraonda.radioondadurto.org. L'articolo è in evidenza, quindi lo vedete per primo quando arrivate sulla pagina. Non potete sbagliare. Andiamo avanti, abbiamo ancora circa un quarto d'ora, 20 minuti da passare insieme. Il 21 di agosto uscirà il nuovo album dei mitici The Afghan Whigs, si chiamerà Soft Control. Hanno già fatto uscire questo Jungle Rooks, nuovo singolo per loro che ci andiamo ad ascoltare adesso.

Jungle Rooks, quindi The Afghan Whigs, mitici band attiva sin dal lontano 1986, poi si sono sciolti, riformati eccetera eccetera. Nel 2011 si sono riformati definitivamente e il 21 di agosto uscirà il loro nuovo album Soft Control. Sono tornati anche i mitici Armored Saint, band che è stata fondata nell'estate del lontano 1982 e che hanno pubblicato di recente il loro nono album Emotion Factory Reset. Da questo album andiamo ad ascoltare Every Man, Any Man, Armored Saint, eccoli qua.

Everyman, Anyman, quindi Armored Saint, dal loro ultimo lavoro Emotion Factory Reset, nono album per questa storica band. È uscito anche un nuovo singolo per gli Perfect Circle, prodotti dal polistrumentista Billy Howardell. Gli Perfect Circle, tra l'altro, saranno sabato 13 di giugno al Ferrara Summer Festival. Il nuovo singolo si chiama Starless e ce lo andiamo ad ascoltare.

0: 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 17:20 minuti, in onda ora il giornale radio in breve di questo mercoledì 3 di giugno. Partiamo con le notizie in breve dall'Asia occidentale, con la guerra imperialista di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Il conflitto, che per Trump doveva durare 4-5 settimane, è arrivato oggi al suo 96esimo giorno e si è esteso nuovamente alla regione del Golfo, con entrambe le parti che denunciano aggressioni e azioni militari. Nella notte, attacchi statunitensi all'isola iraniana di Kashmir contro una petroliera nel Golfo. L'Iran reagisce con missili e droni contro un'altra imbarcazione legata ad americani e sionisti, fanno sapere, e soprattutto prendendo di mira il Kuwait, qui si registra un morto e diversi feriti, e il Bahrain, entrambi roccaforti statunitensi nella regione. Lo scontro in corso in Iran segue di poche ore la telefonata di ieri tra Trump e Netanyahu sul Libano. Il tycoon avrebbe definito Bibi un pazzo, gridandogli: saresti in prigione senza di me, ti odiano tutti, e imponendogli per ora di sospendere il paventato attacco via terra israeliano su Beirut, che avrebbe provocato la reazione militare iraniana su larga scala. Niente carri armati israeliani dentro Beirut, almeno per il momento, ma Tel Aviv continua l'aggressione nel paese. Un drone israeliano ha colpito nel pomeriggio di oggi un veicolo nella periferia di Beirut, mentre nel sud infuriano raid, in particolare contro Blat e Dibin, città del Libano meridionale. Attacchi si registrano anche contro la città millenaria di Tiro, almeno 48 le persone uccise nelle ultime 24 ore da Israele in Libano. E poi c'è Gaza, dove nelle ultime 24 ore sono almeno 5 i palestinesi uccisi impunemente da Israele, 35 le persone ferite. Dal fittizio e mai rispettato cessate il fuoco dell'11 ottobre scorso, Israele ha massacrato 936 palestinesi e fatto 2.903 feriti, con 781 corpi recuperate dalle macerie nell'enclave palestinese. E parliamo ancora di Palestina, andando però in Libia, dove restano contro la loro volontà la decina di attivisti e attiviste del convoglio terrestre della Global Sumud Flottiglia, bloccati a Sirte il 24 maggio dalle milizie di Haftar mentre erano diretti verso la Palestina. Due sono i cittadini italiani Dina Alberizia e Domenico Centrone, comparsi ieri in tribunale, quello di un governo, il Cirenaico di Haftar, non riconosciuto a livello internazionale ma spalleggiato da Egitto, Russia, Emirati Arabi Uniti, alleati di Israele. Disposto un rinnovo della custodia cautelare in carcere fino alla prossima udienza, ancora non fissata. Veniamo poi alle notizie italiane, parlando di lavoro. Il GIP di Bergamo ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere di Ulas Demir, il manager turco della sede italiana del colosso statunitense Kedol Construction, al centro di un'indagine sullo sfruttamento di lavoratori e lavoratrici per la costruzione del nuovo consolato americano nel capoluogo lombardo, a Milano, pagati, si fa per dire, 2 euro all'ora e costretti pure a pagare un pizzo da 5.000 euro per poter entrare nel cantiere di Via Papa, dal valore di almeno 200 milioni di dollari. Il manager era stato bloccato domenica scorsa all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava cercando di lasciare l'Italia e rientrare a Istanbul. Ancora lavoro, quello che uccide. Sono stati bruciati vivi per punizione i 4 braccianti, 3 afghani e un pakistano, uccisi lunedì ad Amendolara in Calabria, sfruttati nella raccolta delle fragole. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno, gettato benzina e dato fuoco al veicolo, uccidendo così i 4 lavoratori tra i 19 e i 29 anni che volevano essere pagati per il loro lavoro nei campi di fragole della vicina Basilicata. E ancora lavoro, con l'avvertenza Electrolux apertasi dopo l'intenzione del colosso degli elettrodomestici di licenziare in tronco 1.719 operai. Domani 4 giugno corteo, assemblea a Solaro, stabilimento dove 615 lavoratori e lavoratrici producono 680.000 pezzi l'anno. Qui l'azienda prevede di arrivare alla produzione di più di pezzi rispetto a quelli precedenti, però con 217 operai in meno, di cui 106 a tempo indeterminato e moltissime donne sopra ai 50 anni. Per questo si terrà domani, giovedì, alle ore 20:45 l'assemblea pubblica convocata dal comune e preceduta da un corteo cittadino. 6 poliziotti e un medico indagati per la morte del 33enne Igor Squeo, avvenuta nel giugno del 2022 durante un fermo di polizia all'interno del suo appartamento di Milano. 4 poliziotti sono accusati di omicidio preterintenzionale, 2 di falso ideologico e un medico di omicidio colposo e falso ideologico. Per la procura di Milano, che ha chiesto 2 volte l'archiviazione, la causa della morte è intossicazione acuta da cocaina, ma per la procuratrice generale di Milano, che ha avvocato a sé l'inchiesta, l'uomo potrebbe essere morto per l'impossibilità di respirare dovuta al peso dei poliziotti che lo bloccavano a terra e forse per il farmaco usato per sedarlo. Chiudiamo con l'Albania. Esplode la protesta contro il resort extra lusso della famiglia di Trump in progetto in un'area protetta dell'Albania e popolata dalle foche monache. Il maxi villaggio associato a Jared Kushner, genero di Trump, nell'area di Vjosa, Narta e sull'isola di Sazan, è da settimane sotto la lente di ambientalisti e comunità locali che denunciano gravi danni e uno degli ecosistemi costieri più importanti dei Balcani. Ieri nuove proteste di piazza, cominciate verso la fine di maggio, quando sono state erette le prime recinzioni sormontate dal filo spinato, impedendo così a residenti e turisti di accedere alla spiaggia. In particolare le manifestazioni si sono svolte di fronte al cantiere del progetto e a Tirana. Un'altra protesta nei pressi di Valona sarà in programma per il prossimo 6 di giugno. I dimostranti chiedono la protezione dell'area naturale e le dimissioni del primo ministro Edi Rama, favorevole al resort extra lusso. 17:27 minuti, è tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna con l'edizione lunga alle ore 19:20 di questa sera. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi al via lo spazio approfondimenti di oggi. Un buon ascolto.
2: Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di mercoledì 3 giugno. Anche quest'anno scegli l'informazione libera, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente autonoma e di movimento. Nel 730 scrivi il codice 0208 4620 174. Ricordiamo poi le iniziative del maggio con la radio 2026. La prossima è alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia con Giovanni Gandolfi, docente di Urban Design all'Accademia Laba. Si tratta di una biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di urban art presenti nelle zone di Via Milano, Villaggio Violino, San Bartolomeo a Brescia, scoprendone il significato, i processi creativi e il ruolo della comunità locale coinvolta. Il ritrovo è domenica 7 giugno alle ore 10 in via Milano 13. La durata sarà di circa 2 ore e mezza, il percorso ciclabile di circa 14 chilometri. Info e prenotazioni chiamando qui in radio allo 030 45670. BDS Italia, Sanitari per Gaza e Digiuno Gaza invitano medici, farmacisti e personale sanitario interessato a partecipare al webinar seminario in rete sul boicottaggio dell'azienda Teva e consociate, grossa multinazionale farmaceutica israeliana specializzata nella produzione di farmaci generici. Il webinar avrà la durata di 1 ora, si articolerà in una prima fase di apprendimento per poi concludersi con un momento interlocutorio, entrambi guidati da un medico e un farmacista esperti. Verranno evidenziate le responsabilità di Teva nell'economia di occupazione e di genocidio israeliana, le sue complicità con l'esercito israeliano, il suo appoggio incondizionato all'attuale politica dello Stato sionista e al contempo verrà sottolineata la forza e l'importanza del boicottaggio come risposta concreta e doverosa alla situazione attuale. La partecipazione è gratuita su iscrizione. Per ulteriori informazioni scrivere a bdsitalia.teva@gmail.com. Le date del seminario online sono oggi 3 giugno alle ore 18, il 10 giugno alle ore 12 e il 17 giugno alle ore 18. Veniamo alla programmazione cinematografica del cinema Nuovo Eden di Brescia. Oggi le proiezioni di Noi due sconosciuti alle ore 17:15 in Sala 1, Rental Family Nelle vite degli altri alle ore 16 e alle ore 20:45 in Sala 2, Yellow Letters alle ore 15 in Sala 1 e I figli dopo di loro alle ore 18 in Sala 2, The Sea alle ore 19:15 in Sala 1, Gli spostati alle ore 21 in Sala 1. Queste le proiezioni di oggi al cinema Nuovo Eden di via Nino Bixio numero 9 nel quartiere Carmine in centro storico a Brescia. E chiudiamo con la programmazione invece del cinema Sereno, al Villaggio Sereno, sempre a Brescia, che prevede la proiezione oggi di One Life, l'università dei bambini, alle ore 20:50. Cinema Sereno si trova al Villaggio Sereno, al quartiere Villaggio Sereno a Brescia. È tutto per quanto riguarda l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Ricordiamo che perché i vostri appuntamenti e i vostri comunicati siano letti in questo spazio redazionale dovete scriverli a redazione@radiondadurto.org.

0: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.
1: Quella che avete appena sentito era Doesn't Somebody Want to Be Wanted. Poi seguirà Love Grows Where My Rosemary Goes degli Edison Lighthouse. Siete sempre sintonizzati su Super Sound degli anni 70 con il vostro Gay Billy.
2: No, negli anni 70 non c'eravamo, ma dal 1985 sì. Da 40 anni e più Radio Onda d'Urto trasmette informazione dal basso in maniera indipendente per conoscere il mondo e poi trasformarlo. Aiutaci a farlo ancora di più. Nella sezione 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi scrivi il codice 020 84 620174. Se non te lo ricordi, basta andare su radioondadurto.org.

0: Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, CSA Magazzino 47, Collettivo Onda Studentesca, vi invitano a Jamming Around volume 3. Entrambi i giorni, apertura ore 16, con ingresso offerta libera. Troverete live painting del muro esterno del centro sociale coi Volkswriters, banchetti di autoproduzioni, mostra fotografica sul movimento Blocchiamo Tutto, DJ set, musica live, bar, enoteca, libreria 47 in funzione.
1: Sabato 6 giugno, dalle 19, pizza a cura della panizzeria di Festa Radio Onda d'Urto. Dalle 20:30, ingresso sotto iscrizione 5 euro. A seguire live con Tango, Andromeda, Tide, Signor K, Liff e Barra 1 che presentano il nuovo album Area Cania.
2: Domenica 7 giugno, ore 16:30, laboratorio di lettering con Elia Jungle di Scarti d'Autore. Alle 18:30, Talk, 25 anni di writing e di lotte con la crew Volkswriter. A seguire una pericena conviviale.
0: Sabato 6 e domenica 7 giugno ci vediamo al centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10, Brescia.

0: Sono le 17:35 minuti, siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, questo è lo spazio approfondimenti del pomeriggio. Un saluto agli ascoltatori e le ascoltatrici. Anche da parte di Marco inizieremo con una pagina dedicata a notizie di carattere internazionale. Una telefonata tra Trump e Netanyahu mostra bene le difficoltà degli Stati Uniti nell'impasse che si è creata in Medio Oriente. Sostanzialmente Trump ha definito Netanyahu un pazzo, gli ha detto che sarebbe in prigione senza di lui, che tutti lo odiano e che l'attacco in grande stile nella capitale del Libano avrebbe provocato una reazione militare su larga scala. Avremo con noi Mattia Diletti, americanista, docente all'Università La Sapienza di Roma. Parliamo anche della solidarietà internazionale andando in Libia, dove restano contro la loro volontà la decina di attivisti della Global Smooth Convoy bloccati a Sirte il 24 maggio dalle milizie di Haftar mentre erano diretti verso la Palestina. Avremo gli aggiornamenti con Maria Elena Delia, portavoce della Global Smooth Italia. Poi a Tirana, in Albania, dove migliaia di persone protestano ormai da diversi giorni contro il mega resort di Jared Kushner, il genero del presidente statunitense Trump. Il progetto minaccia l'area protetta di Vjosa Narta, le ruspe sono già al lavoro, la piazza, composta principalmente da giovani generazioni e movimenti ambientalisti, si oppone, chiede lo stop ai cantieri e le dimissioni del primo ministro Edi Rama. Facciamo il punto della situazione con un'intervista che abbiamo realizzato con Alfred Bushi di Levisia Busk, parte del movimento di protesta. Poi per quanto riguarda la pagina internazionale dedicata alle tematiche del lavoro, dello sfruttamento sul lavoro, giovedì 4 giugno a Solaro in provincia di Milano si svolgerà un corteo cittadino e un'assemblea pubblica indetti dalle RSU dei sindacati FIM, Fiome e Wilma dello stabilimento Electrolux della città nella milanese in protesta per i licenziamenti di 217 dipendenti. E con noi Andrea Torti, sindacalista della FIOM, e torneremo anche sulla vicenda delle quattro braccianti agricoli bruciati vivi nelle campagne del Cosentino, fermati due caporali. Secondo le prime ipotesi, i lavoratori sono stati uccisi perché chiedevano di essere pagati. Con Giovanni Ferrarese, assegnista di ricerca nell'Istituto di Studi sul Mediterraneo del Consiglio Nazionale delle Ricerche, oltre che docente di storia contemporanea all'Università degli Studi di Salerno, ne parliamo di questo episodio partendo dal libro Il Caporalato, una storia. Il mercoledì poi, come di consueto, tornano le redazioni locali. Oggi, primo mercoledì del mese, il turno della redazione locale dell'Emilia Romagna, che ci accompagna alle 19:20 quando andrà in onda la seconda edizione del radiogiornale con i servizi.
1: Una telefonata tra Trump e Netanyahu, rivelata da Axios e poi sostanzialmente confermata dallo stesso presidente degli Stati Uniti, mostra bene le difficoltà degli Stati Uniti nell'arrivare a sbloccare la situazione in Medio Oriente, incendiato ancora di più dall'inizio dei bombardamenti americani e israeliani in Iran e l'uccisione di diversi esponenti del regime di Teheran negli ultimi 100 giorni. Sostanzialmente Trump ha definito Netanyahu un pazzo, gli ha detto che sarebbe in prigione senza di lui, che tutti lo odiano e che l'attacco in grande stile sulla capitale del Libano avrebbe provocato una reazione militare su larga scala. Noi siamo al telefono con Mattia Diletti, americanista, docente all'Università La Sapienza di Roma. Buongiorno Mattia.
2: Buongiorno a voi.
1: Ecco, questo non ferma l'attacco in generale, continuano le uccisioni israeliane in Libano, però la facciata di questo scontro tra i due leader è quasi un inedito in questo anno e mezzo di amministrazione Trump. Non ci sono state fino ad ora delle critiche molto forti da parte di Trump a Netanyahu. Cosa ne pensi?
2: Allora, in realtà noi abbiamo avuto un precedente che è stato quello dell'uccisione di alcuni esponenti di Hamas in Qatar per mano israeliana, in cui, se vi ricordate, Trump costrinse ad una telefonata di scuse il presidente Netanyahu. Se vi ricordate, c'è proprio quella scena in cui Trump porge il telefono in modo un po' brusco a Netanyahu per parlare con la controparte del Qatar, e ci sono stati dei momenti di frizione. Però, se vediamo in un uno spettro temporale più ampio tutta la vicenda, in realtà ci sono delle frizioni tra Netanyahu e gli Stati Uniti da molto tempo, già dai tempi di Obama. Erano due leader che non avevano assolutamente una buona relazione, lo stesso è accaduto con Biden, ma poi è sempre prevalso l'elemento strategico della vicinanza fra Stati Uniti e Israele, quindi l'elemento di alleanza strategica alla fine ha sempre favorito Israele, mai non arrivando mai al punto però di assecondare Israele sull'idea di un attacco in questa scala all'Iran. Questa è una novità che si è avuta con Trump, che di fatto poi ha lasciato anche carta bianca su Gaza. È evidente che la notizia in questo caso è proprio il fatto che Trump renda pubblico quello che sostiene avrebbe detto a Netanyahu, perché deve uscire da questo cul-de-sac. Il cul-de-sac è la guerra iraniana, ma anche l'effetto sull'opinione pubblica che questa guerra ha negli Stati Uniti. Trump ha il problema di aver avviato una guerra anche estremamente impopolare, che non aveva idea che sarebbe durata così tanto, con un impatto sull'economia e sull'opinione pubblica americana forte, e in qualche modo deve scaricare, come nel suo stile, scaricare il peso di questa responsabilità soprattutto su Israele. In questo momento Israele è diventato, in qualche modo radioattivo dal punto di vista almeno delle relazioni pubbliche e politiche per moltissimi paesi occidentali, e anche una serie di responsabilità occidentali possono essere tutte scaricate sulle colpe degli israeliani, come se prima non ci fosse stata una sorta di quiescenza rispetto alle iniziative di Israele. Quindi questo è proprio un gioco di scarica a barile in cui in qualche modo Trump aumenta la pressione perché ha bisogno di uscire da questa situazione, che ci tiene molto meno degli israeliani ovviamente a questa guerra. E se vi ricordate, poi c'è stato un passaggio anche a un certo punto che il New York Times rivelava che in qualche modo Netanyahu fosse stato una sorta di grande burattino di Trump nel convincerlo ad attaccare l'Iran, che in parte è vero, cioè il ruolo di Netanyahu è stato molto importante, però in parte è anche un modo per descrivere quasi se le cose vanno male c'è sempre un capo espiatorio che è Netanyahu. In questo modo Netanyahu sta diventando il capo espiatorio anche degli errori degli americani, di tutto quello che gli americani hanno avallato fino ad oggi a Israele. Quanto allo stile Modi, uno stile trampiano, insomma, non è la prima volta che colpisce amici quando ha bisogno in qualche modo di difendersi.
1: Ecco, ma come ne può uscire? Cioè, non è evidente che queste critiche non sono sufficienti rispetto a quello che sta succedendo negli Stati Uniti, l'impopolarità, come dicevi, di questa guerra e la situazione di impopolarità dello stesso presidente.
2: Allora, qui c'è un fatto non banale, cioè che Israele, come dire, nella sua follia omicida ha una strategia. Una strategia che è sempre stata portata avanti, ci si racconta come Netanyahu abbia sempre provato a raggiungere il risultato che ha raggiunto con l'attacco congiunto con gli Stati Uniti all'Iran, ed ha un progetto piuttosto chiaro sia sul Libano che su Gaza, a fronte di un'azione americana che spesso sembra piuttosto erratica, che ha come idea quella di dei vecchi patti di Abramo, per cui c'è un'idea sostanzialmente che tutta quell'area del Medio Oriente diventi sostanzialmente un partner politico commerciale degli Stati Uniti, in cui c'entra Israele ma anche i paesi della penisola del Golfo, ma non ha un quadro chiaro su come arrivarci. Quindi in qualche modo Israele ha tutta una serie di di chiarezza in testa dal punto di vista strategico su come forzare la mano agli americani, e non è difficile quando tu ormai li hai trascinati dentro per certi versi. Le minacce di Trump possono essere le più forti, possono essere urlate e gridate, ma spesso non hanno poi, come dire, un'effettiva capacità di essere messa a terra, e quindi a questo punto ci vuole una forzatura molto forte di Trump per riuscire a togliersi da questa situazione. Non sappiamo come effettivamente ci riuscirà. Ricordiamoci che poi Netanyahu ha delle elezioni e Trump ha detto una verità poi in fondo, no? La verità è che Netanyahu ha bisogno di questo conflitto per mantenere vivo anche lo stato di emergenza che lo mantiene al potere. È una fase, come dire, molto delicata ed è difficile fare previsioni, francamente.
1: Ecco, per quanto riguarda la situazione negli Stati Uniti, Trump ha iniziato a vedere qualche piccola defezione tra i sostenitori del Partito Repubblicano, o si tratta di piccole critiche che non avranno conseguenze?
2: Allora, le defezioni ci sono state, c'è anche un risentimento della base elettorale repubblicana, ma la cosa che sembra incredibile è che, nonostante tutto, in fondo il nocciolo duro degli elettori MAGA, che sono una parte importante ma non tutto l'elettorato repubblicano, per adesso sembra continuare a seguirlo. Cioè, noi abbiamo questo un po' presidente che è assolutamente impopolare anche in virtù di questa guerra, che è davvero impopolare negli Stati Uniti, dove l'opinione pubblica sta cambiando atteggiamento non solo tra i democratici su tutta la vicenda del conflitto israelo-palestinese, per esempio, ma dove c'è, insomma, un rigetto delle politiche presidenziali, ma un nocciolo duro di elettori trampiani che continuano a non lasciarlo. Quindi lui il contesto è questo, e però questo nocciolo duro di elettori trampiani, che tra l'altro lo sta aiutando a sostenere tutti gli ipertrampiani nelle primarie repubblicane che ci avvicinano alle elezioni di metà mandato, in realtà non gli è sufficiente per evitare un disastro elettorale nelle elezioni di metà mandato. Quindi sulle elezioni di metà mandato si concentra anche sulla questione delle regole, insomma, dobbiamo aspettarci anche un po' di tentativi di manomissione, però in generale lui deve uscire da questo cul-de-sac, perché se si guardano i sondaggi, 2026 può essere un disastro elettorale anche legato all'impopolarità di questa guerra e agli effetti economici che ha sugli Stati Uniti e sulla società americana.
1: Mattia Diletti, americanista, docente all'Università Sapienza di Roma, grazie mille di essere stato ai nostri microfoni, a presto.
2: Grazie a voi.

0: famiglia. Siamo in Medio Oriente, ma per andare ad aggiornarci sulla situazione dei 10 attivisti della Global Sumud Led Convoy in Libia orientale, tra cui i cittadini italiani Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, sono ancora in stato di fermo. Oggi è arrivata anche l'informazione della continuazione della custodia cautelare fino alla prossima udienza. Stamattina si è tenuto quindi un presidio, conferenza stampa davanti alla Farnesina a Roma per chiedere un intervento diplomatico urgente e concreto e il rilascio immediato dei due attivisti. Di questo abbiamo parlato con Maria Elena D'Elia, portavoce della Global Sumud Italia, fa parte anche del legal team della Global Sumud Italia. Sentiamola ai nostri microfoni.
1: Allora, Dina Alberizia, Domenico Centrone, insieme agli altri 8 attivisti internazionali, continuano ad essere in uno stato di fermo di polizia in Libia, a Bengasi. Le notizie che abbiamo e che arrivano, come dire, un po' col passaparola, cioè non sono notizie comunicate ufficialmente, come in casi di questo genere invece dovrebbe avvenire, sono che ieri dovrebbero essere comparsi una prima volta davanti a un giudice a Bengasi, ma non c'è stato un vero e proprio interrogatorio, che dovrebbe essere stato rimandato a questa mattina. Uso il condizionale perché, come dicevo prima, sono tutte notizie che arrivano senza conferma, quindi in teoria, a quanto ci è stato detto, questa mattina dovrebbe essere di nuovo davanti a un giudice, e a quanto ci è stato detto le accuse nei loro confronti sono quelle di, appunto, ingresso illegale nella Libia dell'Est. Per il momento questo è tutto quello che sappiamo. Noi come movimento siamo in continuo contatto con la Farnesina, con il Ministero degli Esteri, con il Console Colombo in loco, con diciamo anche un legale locale che ci sta dando un minimo di consulenza. Ma chiaramente siamo molto molto preoccupati perché i tempi cominciano davvero ad allungarsi e ci auguriamo che davvero tutto quanto è necessario per riportarli a casa sia in atto, cioè che tutti coloro che hanno il potere di riportarli a casa stiano facendo quello che deve essere fatto.
2: Chiarissimo, ti chiedo anche se ci sono aggiornamenti sulle loro condizioni di salute, se sappiamo stare bene.
1: Allora, quello che sappiamo dal console italiano e anche dal console spagnolo, che è riuscito a vedere la sua assistita, è che stanno abbastanza. Sappiamo che Dina condivide la stanza con altre due ragazze, appunto l'attivista polacca e l'attivista spagnola, che i consoli sono riusciti a fargli avere delle cose che gli servivano, non so, indumenti, libri o cose di questo genere, che insomma sono trattati in maniera dignitosa, che non dovrebbero aver subito alcun tipo di violenza. Detto ciò, insomma, ci pare anche il minimo, visto che fondamentalmente non hanno compiuto alcun crimine, cioè di sicuro non hanno tentato di entrare illegalmente forzando un checkpoint, quindi la situazione è abbastanza paradossale. Ma intanto, ecco, abbastanza bene. Ieri è circolato un video, tra l'altro, su un canale libico, in cui ad un certo punto si vedono anche loro 10 nella sala d'attesa, presumibilmente dell'ufficio del giudice, e effettivamente sembrano

0: almeno ad una prima occhiata stare relativamente.
1: Maria Elena Deglie, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stata qui con noi oggi.
0: Grazie a voi, grazie mille. Per Global Summit
2: Flottiglia. Questa quindi Maria Elena Deglia, portavoce della Global Sumud Italia, fa parte anche del Legal Team Global Sumud Italia. Stamattina la conferenza stampa con presidio davanti alla Farnesina per chiedere un intervento diplomatico urgente e concreto per il rilascio immediato degli attivisti, 10 attivisti che facevano parte della Global Smooth Lead Convoy fermati nella Libia orientale, tra cui anche 2 cittadini italiani. In totale sono 10 le persone ancora in stato di fermo.

0: Parliamo adesso di quanto sta accadendo in Albania, dove ormai da diversi giorni migliaia di persone protestano contro il mega resort di Jared Kushner, il genero del presidente statunitense Donald Trump, un progetto che minaccia un'area protetta. Ruspe sono già al lavoro, la piazza, composta principalmente da giovani generazioni e movimenti ambientalisti, chiede lo stop ai cantieri, ma anche le dimissioni del primo ministro Edi Rama. Come si è sviluppata questa protesta? Chi sono le persone che scendono in piazza? Quali le rivendicazioni che vanno ben oltre a quelle ambientali? Sentiamo cosa ci ha detto Alfred Busci di Levizia Basque, parte del movimento di protesta. Siamo collegati quindi con Alfred Busci del Movimento Insieme, tradotto in italiano, perché sarebbe il movimento di Levizia Basque, un partito di sinistra che è anche un deputato in Parlamento. Alfred, allora oggi con te vogliamo affrontare questa tematica della protesta contro un resort extra lusso che la famiglia Trump ha in progetto in un'area che è protetta in Albania, popolata dalle foche monache. Insomma, ci sono migliaia di persone che stanno scendendo in piazza per questo motivo, quindi ti chiediamo, insomma, di raccontarci questa protesta.
1: Grazie dell'invito, grazie della possibilità di far spiegare un po' quello che sta accadendo. Quasi una settimana fa abbiamo preso parte a una manifestazione a Svernez, dove si terrà, diciamo, dove si costruirà il resort. Lì con i cittadini di Valona, altri cittadini del paese, abbiamo preso parte a questa manifestazione dove abbiamo cercato, diciamo, di capire quello che sta accadendo. Però quando siamo arrivati lì abbiamo visto che tutta l'isola, diciamo, tutto il paesaggio lì era circondato con delle barriere, con file spinato, come se lì si stesse costruendo una base militare, diciamo. Durante la manifestazione lì uno dei manifestanti è stato preso con la forza, preso a pugni da poliziotti privati dell'impresa che sta costruendo il resort. Poi da lì è iniziata tutta questa indignazione, tutta questa mobilitazione che poi nei ultimi giorni abbiamo visto qui a Tirana. Diciamo che tutto è iniziato lì da Svernez, da questa violenza mostrata verso i manifestanti, da questa violenza di questa polizia privata dell'impresa che sta costruendo il resort. E adesso abbiamo visto che c'è tutto un intero movimento che sta crescendo ogni giorno, un movimento che non è solo contro il resort lussoso che la famiglia Trump e Kushner vogliono costruire a Svernez e a altri posti in Albania, ma è tutto che in Albania è molto, molto potente contro lo spopolamento del paese. Quindi è abbastanza complessa, però sì, la manifestazione è iniziata proprio da questa protesta, che è iniziata proprio per proteggere questa area protetta che sta a Svernez.
0: Quindi una protesta che si sta, come dire, allargando anche ad altre motivazioni, altre tematiche.
1: Sì, infatti ogni giorno le richieste dei manifestanti si fanno sempre più radicali. Solo per menzionare alcune delle richieste, la prima richiesta è l'annullamento del progetto espropriativo, distruttivo di Svernez, ma anche altri posti in Albania, a Riol, che è un'altra cittadina, un altro posto a nord dell'Albania, ovunque in Albania, abrogazione della legge sugli investimenti strategici, che è una legge speciale che il governo ha fatto qualche anno fa, proprio per aiutare questi gli oligarchi interni, anche gli oligarchi stranieri, per aiutarli a costruire in Albania resort lussosi. Vogliamo anche abrogazione delle modifiche che lo Stato, che il governo ha fatto nel 2024, delle modifiche alla legge sulle aree protette, perché diciamo che è un paradosso, ma in Albania le aree protette sono le aree più minacciate dal governo e dall'oligarchia. Quindi queste sono le tre richieste principali. Poi c'è stata, durante la manifestazione, sono venute fuori altre richieste. La più importante è quella, è stata la richiesta di far cadere il governo, diciamo, il ritiro di Edi Rama.
0: Le dimissioni, vengono chieste le dimissioni del primo ministro Edi Rama, che è ovviamente favorevole appunto a questo processo, mi sembra di capire, di costruzione, di turistificazione, insomma di territori anche molto apprezzati dal punto di vista ambientale, mi sembra di aver capito, insomma c'è in atto anche questo tipo di dinamica in tanti luoghi dell'Albania.
1: Sì, ma non è solo il governo. In Albania ultimamente c'è una campagna dove fa parte anche l'opposizione che governava il paese 10-15 anni fa, il Partito Democratico, e anche l'opposizione che è a favore di questa costruzione, perché è un'opposizione legata a Trump, di destra, conservatrice. Quindi diciamo che tutto lo spettro politico, vecchi partiti politici, sono tutti a favore di questi resort lussosi. Quindi c'è un'intera campagna dove tutti stanno diffamando i manifestanti, hanno organizzato una campagna dove dicono di tutto, dove pubblicano menzogne, false notizie, dicono che la manifestazione è stata finanziata dai greci, dai serbi, dai russi, solo per proteggere questo resort lussoso che si vuole costruire. L'argomento principale del governo, ma anche di quelli che sono pro questo resort, è che questo porterà 5 miliardi di euro di investimento all'Albania. Cioè, secondo il governo, ma anche quelli che lo appoggiano, il turismo è l'unica via che il paese ha di crescere, di prosperare. Però fino adesso non abbiamo visto nessun impatto, diciamo, positivo del turismo sull'economia albanese. È da anni che l'Albania è un paese turistico, però le pensioni non sono cresciute, il salario minimo è il più basso in regione, nella regione, anche in Europa. Non ci sono morti sul lavoro, che è il numero più alto dei morti nei Balcani, anche in Europa. Tanti incidenti sul lavoro, in molti settori non si pagano le assicurazioni. Quindi la situazione non è per niente, non è per niente positiva, buona. Giusto per dirti che questa magia che loro dicono che porterà il turismo, fino adesso non l'abbiamo visto. E loro ci dicono che adesso con questo resort miliardario che stanno costruendo, noi diverremo un paese ricco, tipo una specie di linguaggio che usavano i colonizzatori inglesi di fronte all'opinione pubblica per giustificare, diciamo, l'esproprio delle terre degli indiani in America, delle terre degli indiani. Quindi sì, praticamente la logica è questa. Noi stiamo combattendo in due fronti, quello politico, ma anche poi quello dei mass media che stanno diffamando con false notizie su tutto il fronte.
0: Ecco, le persone che stanno scendendo in piazza, chi sono? Sono movimenti spontanei di protesta? Sono organizzati da comitati? Raccontaci anche un po', insomma, di questo movimento, da chi è composto?
1: Sì, diciamo che il movimento è molto vario. Ci sono è iniziato nei social network. 3-4 persone hanno pubblicato la notizia che si terrà una manifestazione davanti agli uffici contro la violenza che è stata fatta al manifestante a Svernez. Quindi è iniziato tutto nei social network. I gruppi sono vari, ci sono giovani, generazione Z, come si dice, sono gruppi informali, gruppi formali, ci sono partiti politici, quelli nuovi che appoggiano, come il nostro, che appoggiano le richieste dei manifestanti. Noi siamo stati i primi a partecipare a queste manifestazioni. Quindi sì, c'è di tutto, ci sono cittadini ambientalisti, ci sono tanti, sì, diciamo che è un po', è molto vario la composizione.
0: Certo,
1: però sì.
0: Sì, no, dicevo che comunque le proteste non si fermano, perché leggo adesso che ci sarà un'altra manifestazione in programma sabato prossimo, 6 giugno, nei pressi di Valona.
1: Sì. Qui a Tirana è da 3 giorni che manifestiamo, però anche a Valona ci saranno manifestazioni anche negli altri paesi dove c'è la diaspora albanese, anche anche il nostro partito ha i suoi membri. Ci saranno manifestazioni a Londra organizzate da membri del nostro partito, in Germania, anche in Italia. Ci saranno delle manifestazioni davanti all'ambasciata albanese. Quindi sì, c'è una mobilitazione enorme. Abbiamo anche giornali prestigiosi stranieri stanno parlando di questo quello che sta accadendo. Quindi sì, è molto importante questa manifestazione, perché non è solo per proteggere la natura, per proteggere diciamo il nostro paese dall'oligarchia internazionale, ma è molto importante per proteggere la nostra società contro lo sfruttamento, contro l'oligarchia albanese, contro l'esproprio delle terre dei cittadini, contro la corruzione, la mancanza dello Stato sociale, dello Stato di diritto. Quindi è una questione molto profonda che sta emergendo gradualmente, però in piazza si sente che è tutta una questione molto più complessa di solo, diciamo, una protesta contro la costruzione di un resort lussoso.
0: Certo, sicuramente è una situazione che vale la pena continuare a seguire. Tra l'altro, tra le tante manifestazioni che ricordavi, ce n'è una anche nella città da cui trasmettiamo noi, che è Brescia. È stato convocato un appuntamento in Piazza Duomo, Albania non si vende, per questo sabato alle ore 18, appunto in Piazza Duomo. Alfred, non so se hai altro da aggiungere, se no possiamo salutarci qui e restiamo naturalmente in contatto per continuare a seguire questa mobilitazione.
1: Niente, spero di essere stato chiaro su quello che sta accadendo e ci sentiamo per altri aggiornamenti. Vi ringrazio.
0: Grazie a te Alfred, una buona giornata, a risentirci. Abbiamo quindi avuto con noi Alfred Busci della Levizia Basque, questo movimento, partito di sinistra, Movimento Insieme, tradotto in italiano, che conta anche un deputato in Parlamento che sta partecipando alle proteste di cui vi abbiamo parlato.

0: Le 18 e 12 minuti, abbiamo ancora due servizi da proporvi prima della redazione locale Emilia Romagna in onda dalle 18:30. Parliamo dell'Electrolux. Giovedì 4 giugno a Solaro in provincia di Milano si svolgerà un corteo cittadino e un'assemblea pubblica che sono stati indetti dalle RSU, dei sindacati FIM, FIOM e WILM dello stabilimento Electrolux della città nella milanese, in protesta per i licenziamenti di 217 dipendenti. Vi proponiamo l'intervista ad Andrea Torti, sindacalista della FIOM.
1: Giovedì 4 giugno, a Solaro, in provincia di Milano, si svolgeranno un corteo cittadino e un'assemblea pubblica, indetti dalle RSU dei sindacati FIM, FIOM e WILM dello stabilimento Electrolux, in protesta per i licenziamenti di 217 dipendenti. Questi sono parte della grande ondata di licenziamenti nelle fabbriche dell'Electrolux in Italia, che vedrebbero 1.729 lavoratori lasciati a casa, su un totale di 4.500. Ce ne parla il portavoce del sindacato FIOM, Andrea Torti. Ciao Andrea.
2: Sì, ciao. Noi domani abbiamo organizzato questo corteo a cui chiediamo a tutta la cittadinanza, alle associazioni e alle istituzioni di partecipare per dare forza, solidarietà e dare quindi il proprio contributo a un'avvertenza, quella di Electrolux, che è un'avvertenza non solo a salvaguardia di posti di lavoro, ma a salvaguardia di un tessuto produttivo nel territorio del nord Milano che in questo momento viene messo a repentaglio. La giornata è importante perché, oltre alla mobilitazione, si tiene questa assemblea pubblica organizzata dalla sindaca di Solaro insieme ai sindaci dei comuni limitrofi, a cui parteciperanno anche le quattro province limitrofe, quindi Varese, Como, Monza e Milano, e la regione. Noi chiediamo oggi il contributo di tutti a questa avvertenza, perché non crediamo che sia in discussione solo, appunto, solo tra virgolette, 1700 posti di lavoro, quindi famiglie e persone, ma crediamo sia messo in discussione il permanere della manifattura nel nostro paese.
1: Quindi qual è la situazione al momento dei dipendenti dello stabilimento di Solaro dell'Electrolux?
2: Noi siamo in mobilitazione da quando è stato dichiarato questo piano di 1700 esuberi in tutta Italia. La mobilitazione è proseguita dopo l'ultimo incontro al Ministero, quando ci è stato detto che a Solaro gli esuberi sono 106 tra gli operai, più 111 persone a termine che verrebbero lasciate a casa, quindi un totale di 217. E a queste noi non sappiamo ancora quale sarà il numero degli impiegati, quindi il numero, insomma, noi crediamo crescerà e si arriverà intorno, insomma, vicino ai 300. Questo è quindi, insomma, quello che sta succedendo, che noi ci mobilitiamo. Quindi facciamo scioperi in vari, insomma, quando ci sono delle, insomma, iniziative, facciamo presidi e in questo momento chiediamo il contributo da parte di tutti, perché sappiamo che da soli noi lavoratrici e lavoratori non saremo in grado di vincere questa battaglia, ma invece crediamo che, come avvenuto nel 2014, anche grazie all'intervento delle istituzioni, questa battaglia si possa vincere, perché è in gioco appunto la tenuta industriale del nostro paese.
1: Ritornando al corteo di domani, in particolare com'è che si svolgerà?
2: Domani ci troviamo alle 19:45 di fronte allo stabilimento di Solaro, da lì appunto ci si snoderà in corteo fino ad arrivare presso la sala polivalente del comune e verso le 8:30-9 inizierà l'assemblea pubblica, qui interverremo noi, interverranno i lavoratori, interverranno le istituzioni.
1: Ritornando alla situazione generale dell'Electrolux in Italia, quindi licenziamenti che comporteranno anche il licenziamento di lavoratori di altri stabilimenti, pensate di coordinarvi con i lavoratori appunto di altri stabilimenti Electrolux in Italia per delle iniziative, delle proteste in futuro?
2: Allora, noi tutta la mobilitazione è coordinata, il coordinamento nazionale di delegati e delegate si riunisce periodicamente proprio perché la lotta è unica. In questo momento il fatto che sia stato dichiarato la chiusura di uno stabilimento Cerreto per noi è inaccettabile, perché è chiaro che sarebbe la prima volta che succede, sarebbe un precedente e il prossimo stabilimento sarebbe un altro, e questo lo sappiamo perfettamente. Quindi non appena è stato presentato questo piano con la chiusura di Cerreto e la riduzione di personale in tutti gli altri stabilimenti, sono state fatte 8 ore in tutto il gruppo, altre 8 di gruppo sono state fatte durante l'ultimo incontro a Roma e altre 8 se ne stanno facendo in questi giorni prima dell'incontro a Roma del 15 di giugno. Il 15 di giugno ci sarà a Roma anche un nuovo presidio di lavoratrici e lavoratori organizzato appunto a livello nazionale.
1: Infatti stavo per chiederti se c'erano delle iniziative successive al corteo. Mi hai detto ci sarà questo incontro il 15 di giugno.
2: Sì, altra iniziativa che ci sarà è la nostra partecipazione alla audizione regionale che si terrà l'11 di giugno presso Regione Lombardia. Ci stiamo adesso iniziando ad organizzare per garantire anche lì la presenza di un presidio delle persone in sciopero.
1: Perfetto, grazie mille Andrea.
2: A te, figurati.
1: Andrea Torti, portavoce del sindacato FIOM.
0: Domani giovedì 4 giugno, quindi a Solaro in provincia di Milano, corteo cittadina e assemblea pubblica indetti dalla RSU del stabilimento Electrolux della città milanese. Si cambiò l'orgoglio. Manifestazione per protestare per i licenziamenti previsti di 217 dipendenti all'interno di un piano di licenziamenti molto più vasto portato avanti dalla multinazionale. Che non finiva mai. Sono le 18:18 minuti, andiamo a chiudere questa prima parte dello spazio approfondimenti prima di lasciare la linea alla redazione locale dell'Emilia Romagna, tornando a parlare della vicenda dei 4 braccianti bruciati vivi nelle campagne del Cosentino. Lo facciamo con Giovanni Ferrarese, autore del libro Il caporalato, una storia. Sì.

0: Telefono con Giovanni Ferrarese, assegnista di ricerca nell'Istituto di Studi sul Mediterraneo del CNR e docente di storia contemporanea all'Università di Salerno, autore tra l'altro del libro Il Caporalato, una storia. Con te Giovanni per fare delle considerazioni, visto che c'è stato il terribile omicidio plurimo di quattro ragazzi, perché il più anziano aveva 29 anni, che stavano lavorando sotto caporalato in Calabria ad Amendolara. Una vicenda, quella della violenza contro i braccianti agricoli, che soprattutto in Calabria tu hai raccontato anche molto nel tuo libro.
1: Sì, salve, grazie dell'intervista. Il discorso della violenza e il caporalato, noi sappiamo benissimo che violenza e caporalato, cioè, o meglio, il caporalato non sempre si manifesta con la violenza e soprattutto con queste forme terribili e drammatiche di violenza. Però io in questi giorni, a seguito della vicenda, riflettevo su un aspetto. Credo che la violenza sia insita nel fenomeno del caporalato qualora altri strumenti di coercizione, come ad esempio il ricatto occupazionale, come ad esempio il ricatto legato allo stato al permesso di soggiorno, vengano meno. E questa cosa ce lo dice in realtà il nome stesso, appunto, del caporale, che è mutuato dall'esercito. L'esercito è un'istituzione dove non si ammettono insubordinazioni, e le insubordinazioni vengono punite anche con forme estreme. Non è un caso quindi che questa figura si chiami caporale e si utilizzi un linguaggio militare per questa figura, perché in alcuni sistemi di coercizione non è ammesso in nessun modo la richiesta, l'istanza di diritti, non è ammesso in subordinazione, e se questo non si riesce a controllare con i mezzi, tra virgolette, normali, addirittura si ricorre alla violenza. Il caso che abbiamo assistito è particolarmente eclatante, ma non è l'unico e non è il primo. Solo nel 2018, quindi nemmeno tanti anni fa, un bracciante di origine straniero è stato sparato, fucilato in Calabria, su Male a Saco, perché richiedeva diritti. Ma c'è una lunga scia di sangue legato ad atti di violenza nelle campagne che si affianca alla lunga scia di sangue legata ad incidenti o per arrivare sul posto di lavoro o appunto sul posto di lavoro. Quindi non dobbiamo considerarlo come un caso isolato, ma dobbiamo considerarlo come uno dei mezzi, l'ultimo probabilmente al quale si ricorre, per garantire appunto l'ordine interno di questo sistema.
0: Ecco, tra l'altro questo si collega alle prime ricostruzioni, cioè che queste quattro persone stavano chiedendo di essere pagate, cioè la cosa più normale del mondo, e forse sembra anche perché una di loro aveva da poco avuto il permesso di soggiorno e che quindi si aspettava di non essere più ricattabile così come prima.
1: È la cosa più normale del mondo essere pagati e chiedere i diritti, ma non è la cosa più scontata. Se voglio vedere nella drammaticità del caso l'unico elemento positivo, è il fatto che queste persone cominciano a chiedere il rispetto dei loro diritti, e sembrerebbe pure che siano persone da poco arrivate in Italia, quindi vuol dire che sta maturando una consapevolezza di queste persone nell'avere dei diritti, e io spero, come dire, che si moltiplichino i casi in cui i braccianti stranieri rivendicano i loro diritti anche con forza. La reazione è quella che abbiamo assistito, è quella che ci è comparsa drammaticamente con quel video.
0: Ecco, forse però questo porta molto l'attenzione sulle forme classiche di caporalato nell'agricoltura, quelle più note, più diciamo così, anche nell'immaginario collettivo forse, che sono le più conosciute, cioè quattro persone che erano guidate proprio, cioè nel pulmino dei caporali, e magari invece ce ne sono di altre forme, che questa magari per molte persone la pensavano estinta o comunque solo in alcune zone del sud Italia. Ci sono però altre forme di caporalato moderno, meno visibili, meno eclatanti, che anche tu hai raccontato.
1: Sì, assolutamente. Innanzitutto una puntualizzazione che nasce dal mio studio e che in quanto meridionale ogni volta mi preme fare. Siamo abituati anche nel linguaggio giornalistico comune a immaginare appunto il caporalato nelle sue forme più violente legate al mezzogiorno. La ricerca storica ci dice invece che uno dei primi episodi di violenza da parte di un caporale verso un bracciante raccontato alla stampa avviene nel nord, avviene a Verona nel 93. Ornella Gardini, bracciante veronese, viene pestata a morte perché ha fatto ritardo nel recarsi sul campo. Quindi il fenomeno non è mai stato solo meridionale, è un fenomeno che ha sempre riguardato tutta la penisola. Sul secondo aspetto è particolarmente emblematico che questa notizia, nella sua drammaticità, ha scavalcato un'altra notizia che però è particolarmente interessante. C'è un cantiere per la costruzione di un'ambasciata USA che utilizza caporalato di una multinazionale, direi, con un manager turco, che altro non è una forma più infida, più mimetizzata di caporalato. Tanto è vero che questa persona ha cercato di fuggire immediatamente quando si è capito che c'erano le forze dell'ordine, la magistratura che stava indagando. Quella è una forma, direi, anche socialmente più accettata, meno visibile, più nascosta rispetto alla drammaticità appunto dei fatti che sono consumati in Calabria, ma a mio avviso, pur essendo realtà apparentemente lontane, sono molto vicine. Cioè sono due modi diversi di comprimere i diritti dei lavoratori per massimizzare il profitto, perché di questo si tratta, e che ci devono appunto portare a pensare che quello che noi consumiamo come cibo, quello che noi consumiamo come vestiti o addirittura gli spazi in cui abitiamo, molto spesso vedono meccanismi di questo tipo nella loro realizzazione, nella loro costruzione.
0: Giovanni Ferrarese, grazie mille di essere stato ai nostri microfoni, a presto.
1: Grazie a voi.

18 e 29 Radio Onda d'Urto, linea adesso alla redazione locale dell'Emilia Romagna, alle 19.20 la Radio Giornale, la seconda edizione con i servizi. Buon proseguimento di ascolto a tutti e a tutte.

0: Bentrovate e bentrovati a una nuova trasmissione della redazione locale Emilia Romagna. In questa puntata di giugno avremo dei contributi dalle città di Modena e di Bologna. Partiamo dunque proprio da Bologna, dove dal 28 al 31 maggio si è tenuta l'assemblea semestrale della European Coalition for the Right of Housing and the City, la coalizione europea per il diritto all'abitare e alla città, una delle principali reti che riunisce movimenti, sindacati degli inquilini, collettivi e organizzazioni impegnati sul terreno del diritto all'abitare. Per una restituzione di questa 4 giorni sentiamo dunque Fabio della piattaforma di intervento sociale.
1: Trovate chi? Ciao a tutti e a tutte, sono Fabio Di Platt e niente, un saluto da Bologna, dove è appena terminata la 4 giorni della European Action Coalition, dove si sono riunite più di 20 realtà da tutta Europa per discutere in 4 giorni veramente molto intensi riguardo alla casa e all'abitare. E diciamo che ci sono stati interventi e partecipazioni sia dalle città europee che fanno parte della coalition, ma anche delle partecipazioni esterne, da Londra e soprattutto da alcune realtà italiane che hanno voluto contribuire in diversi momenti e modi. E i workshop e i panel che si sono tenuti sono stati veramente molto, molto diversificati e abbiamo avuto delle restituzioni riguardo ad esperienze anche molto diverse che non si sono mai viste in Italia. Basti pensare a organizzazioni relativamente al sciopero dell'affitto e ad attacchi precisi e molto efficaci nei confronti di fondi di investimento che in paesi soprattutto come la Spagna e il Portogallo stanno facendo veramente molti danni a livello sociale e stanno provocando davvero una crisi abitativa senza precedenti. E in Italia ovviamente il contesto è diverso, questo fenomeno è in atto, ma forse siamo ancora in un momento di crescita e non al momento apicale come in altri paesi, e quindi è giusto ed è bene trovare questi momenti per riuscire a scambiarsi pratiche di lotta innanzitutto, ma anche analisi approfondite, dettagliate, anche molto tecniche su come può essere scalfito il potere di questa lobby della casa e riuscire quindi a organizzarsi tutti e tutte insieme e muovere un attacco quindi a questi padroni per sconfiggerli. E altri tavoli molto interessanti hanno anche riguardato la situazione dei senza tetto, il rent control, che sempre ha visto una grande partecipazione sia dall'Italia, in particolare dal movimento di lotta per la casa di Roma, ma anche dall'Irlanda e dalla Spagna. In ogni caso tutti questi contenuti non sono andati persi, quindi se mai ci fosse interesse nel cercare di ritrovare un po' tutto quello che è stato detto, registrazioni, abbiamo provveduto a fare dei report e appunto anche a registrare le varie riunioni, quindi le potrete trovare comunque sul sito che abbiamo pubblicato nel programma, che si chiama ancora www.abitarebologna.it, e comunque verranno condivisi anche tramite i canali social e web della European Action Coalition. Ovviamente sono stati momenti anche molto entusiasmanti, come la giornata di ieri dove c'è stata un'azione collettiva presso il The Social Hub di Bologna, che è uno studentato privato di proprietà di società estere che è arrivato a Bologna alcuni anni fa e ha iniziato ha innescato un vero e proprio meccanismo di speculazione e di rendita all'interno della nostra città. Il The Social Hub trova spazio all'interno dell'ex edificio Telecom tra il 2014 e il 2015 è stata un'occupazione abitativa tra le più importanti a Bologna, che vedeva circa 300 persone che hanno trovato posto durante una pesantissima crisi abitativa di quegli anni. E niente, questo immobile è stato letteralmente svenduto a un fondo tedesco che poi ha aperto quindi alla costruzione e realizzazione del Social Hub, che è di proprietà di una società olandese. Attualmente i prezzi all'interno di queste camere si aggirano intorno ai 1000 euro al mese per una camera doppia, quindi prezzi veramente folli, senza nessun criterio, che hanno un target molto specifico e non solo quindi studenti e studentesse che vengono dall'estero, ma anche turisti, quindi si crea una commistione per cercare di accaparrare le fette più alte e profittevoli della società. E all'interno del Social Hub inoltre c'è una situazione anche ambigua riguardo alla contrattualizzazione di alcuni lavoratori che percepiscono uno stipendio veramente da fame e sono sottoposti a dei veri e propri ricatti sul luogo di lavoro, e quindi il Social Hub riunisce un po' sia a livello simbolico ma anche a livello pratico questi due pugni che ci vengono sferrati: da una parte quindi l'attacco sulla casa e la svendita quindi della casa che diventa un vero e proprio servizio su cui fondi immobiliari e attori privati tutti cercano di massimizzare i loro profitti, e dall'altra il continuo attacco mosso anche sul mondo del lavoro dove le persone, i lavoratori sono sempre concepiti come un costo. E quindi nel corso della giornata di ieri c'è stata un'azione collettiva dove circa 200 persone sono entrate all'interno del The Social Hub rivendicando quindi il proprio diritto alla casa, all'accessibilità dell'abitare e quindi un diritto alla città. E niente, c'è stato anche un momento di riappropriazione della piscina da parte dei partecipanti alla coalition, delle realtà italiane e anche degli occupanti e dell'occupante di Carracci Casa Comune. Il meeting si è concluso oggi, questa domenica, e con un'ultima assemblea che rilancia poi il nuovo incontro che ci sarà dopo l'estate a settembre a Madrid. Sarà un incontro molto importante dal 21 al 28, dove nello stesso periodo si terrà una delle più grandi fiere europee dell'immobiliare, che è stata proprio spostata da Barcellona a Madrid a causa delle pesantissime contestazioni che riceveva dai movimenti locali di lotta per la casa, quindi a Barcellona, e questa è la prima edizione invece che viene proposta a Madrid. E quindi dal 21 al 28 settembre anche la European Action Coalition per il diritto all'abitare si ritroverà a Madrid. Ovviamente anche in questo caso sarà una grande occasione per condividere esperienze, pratiche e analisi sui nostri contesti. E niente, tutto qua. Oggi c'è stata anche un'ultima assemblea tra le realtà che si occupano solamente di lotta per la casa in Italia, e cercando quindi di analizzare anche qual è il contesto italiano e confrontarsi in merito agli ultimi aggiornamenti che ci sono stati. Nulla, grazie a tutti e a tutte per la disponibilità, e niente, ovviamente siamo contattateci o consultate comunque i nostri canali se siete interessati a...

Renato Romagnoli, detto l'italiano, ultimo partigiano della battaglia della Bolognina, ci ha lasciato questo mese a 99 anni. Componente della 7ª Brigata Garibaldi GAP, a soli 17 anni prese parte anche alla battaglia di Porta Lame e all'assalto al carcere di San Giovanni in Monza.

situazione, Renato ha mantenuto fino all'ultimo un lucido sguardo sulla realtà. A proposito della direzione che ha preso il mondo negli ultimi anni, in una delle ultime interviste pubbliche ha commentato: le guerre sono inevitabili fin tanto che si producono armi, perché poi si vendono e si usano.

0: casa, la prima volta.
1: Cari amici, è bene ricordare date significative che hanno chiuso quell'episodio straordinario, nuovo per la storia italiana, che è stata la lotta di liberazione nazionale. Però stiamo attenti, non basta un giorno all'anno. In questa situazione la resistenza va ricordata con i fatti e con gli atti per ogni giorno che noi trascorriamo su questa terra che ci sostiene. Ricordare la resistenza non è tanto ricordare un fatto armato importante, è ricordare i suoi significati, le ragioni che stavano alla loro base e il messaggio che essa voleva portare a un paese da 20 anni supino sotto la dittatura, le donne a rivendicare il diritto di essere cittadine, a non essere elemento fattrici di uomini di sacrificare nelle guerre, perché anche questo è stato il fascismo, è stato un oscurantismo politico, ma è stato anche lo scurantismo sociale, lo scurantismo di tutto ciò che era progresso, che era avanzamento verso un avvenire migliore. Noi eravamo i giovani di allora, ed è per questo che mi piace venire in mezzo ai giovani, è un po' tornare indietro di 65 anni, ai miei 17-18 anni, per capire le esigenze di oggi bisogna sentire le esigenze che avevamo allora. Se noi ce le ricordiamo, allora vi capiamo, capiamo le vostre insoddisfazioni, le ribellioni contro tutto quello, ed è tanto che non va. Però mi permetto di dire tra queste poche parole che vi voglio rivolgervi una cosa fondamentale. Bisogna avere le idee chiare e soprattutto cercare l'unità di tutto ciò che unisce, perché questa è stata la base per cui ha permesso durante la lotta di liberazione a uomini di provenienze anche molto diverse tra di loro di combattere la stessa battaglia su degli obiettivi comuni. Ci sono delle cose importanti nella vita che oggi sono il lavoro innanzitutto, la casa per chi non ce l'ha, la democrazia che è dimezzata, il pericolo fascista che è tanto presente che gli abbiamo il governo contro quello che dice la Costituzione italiana, e ci sono probabilmente molte colpe anche nostre a non avere sentito la necessità di combattere questo pericolo in modo... Io mi ricordo, per esempio, vi porto un esempio, quando si diceva bisogna applicare il dettato costituzionale che vieta l'organizzazione di un partito di orientamento fascista, diceva ma cosa presentiamo, intanto quegli altri hanno la maggioranza e veniamo bocciati. Ma andava fatto ugualmente, perché era una battaglia che si poteva anche vincere. Noi oggi come oggi parliamo molto bene della giustizia, però su questo piano la giustizia non c'è. Morto il giudice Beria d'Argentin, nessun magistrato ha più sollevato il problema dell'apologia del fascismo, e noi vediamo centinaia di pubblicazioni che omaggiano l'uomo che lo rappresentava, che cerca di sminuirne le colpe, e questo permette appunto che quel periodo storico venga offuscato, nelle sue realtà e in contempo di vilipendere la resistenza perché è negli ideali che la resistenza portava avanti che i fascisti di ieri e di oggi vedono il pericolo per le loro posizioni politiche. Quindi in queste giornate che dovrebbero, ripeto, durare tutto l'anno, l'invito che vi fa un vecchio partigiano che si sente giovane di spirito e di animo, cerchiamo sul piano politico, sul piano sociale, sul piano della lotta di tutti i giorni, quello che unisce contro coloro che ci governano oggi con metodi che sono fascisti, perché altrimenti, come disse il grande drammaturgo tedesco Brecht, il ventre che generò il nazismo è sempre prolifico, per cui si può ripresentare. Io vi ringrazio della vostra attenzione, non vi disturbo dalla vostra festa, però siate presenti, siate attivi, partecipate, perché questo è l'elemento fondamentale per vincere le battaglie che dobbiamo portare in avanti.

Come redazione di Modena, questo mese affrontiamo due questioni. La prima è una lunga carrellata delle possibili interpretazioni a seguito della attentata strage che c'è stata nella nostra città il 16 maggio, che chiaramente lascia aperta una serie di possibilità, visto che manca una dichiarazione definitiva rispetto a quello che è il movente di questo atto, a cui segue una intervista relativamente allo sciopero del 29 maggio.

16 maggio del 2026 è il giorno di terrore per la città di Modena. Una macchina guidata da un giovane di 31 anni si fionda sulle persone che nel pomeriggio di sabato alle 5 del pomeriggio, quindi un momento di grande affluenza di persone, utilizza i passanti come birilli e fa filotto, 10 persone, la prima una donna su una bicicletta, l'ultima una donna che cerca di rifugiarsi davanti alla serranda di un negozio. Proprio quella viene centrata e le vengono tagliate le gambe dalla macchina. Soltanto i soccorsi immediati di alcuni passanti riescono a bloccare l'emorragia e a salvare la vita della donna. Così come soltanto la reazione immediata di 4 persone di nascita di diversi paesi riescono a bloccare questo uomo. Perché diventa rilevante anche il fatto che siano di diversi paesi? Per il semplice motivo che il Kudri, il nome di quest'uomo, il cognome di quest'uomo, che si chiama Salim, che attua questo tentativo di strage, è una persona di cittadinanza italiana, ma i suoi genitori vengono dal Marocco, sono degli immigranti, e da subito parte la gran cassa della destra che su questo attacca, appiccica immediatamente il marchio della Jihad, e cominciano sui giornali immediatamente la giornata successiva, sui giornali di destra come Il Giornale, c'è l'elenco degli attentati jihadisti 2016-2017 che ci sono stati a Nizza, Berlino 2016, a Londra, New York e Barcellona 2017, di per dire che l'integrazione è impossibile, che bisogna che vengano tutti espulsi, che la polveriera, la sinistra non vede una polveriera che c'è, e quindi che questa è la strategia. E sembra proprio che ci sia una strategia, perché nei giorni successivi ci sono manifestazioni fasciste che si susseguono. C'è nel sabato successivo una manifestazione di Forza Nuova, nella domenica Futuro Nazionale, reazioni da parte degli antifascisti che al sabato di Forza Nuova vengono anche maltrattati dalla polizia, come scenario che si ripete in maniera abbastanza problematica un po' dappertutto in questo periodo. Guarda caso, però, Forza Nuova fa anche una dichiarazione abbastanza sinistra. C'è un progetto politico su questa città, abbiamo un progetto politico, e sembra quasi la rapidità con cui viene imbastita la gran cassa della destra, sembra quasi effettivamente corrispondere a un progetto politico. Ma quale progetto politico può mai esserci per un ragazzo, un uomo di 31 anni con le caratteristiche che ha rispetto alla destra? Questa è una domanda che poniamo all'inizio, a cui risponderemo nella disamina delle diverse motivazioni che vengono agitate. Appunto, la Jihad l'abbiamo già descritta, ma il problema di questo uomo è che non ha collegamenti con fenomeni religiosi, non frequenta la

Moschea non segue i genitori nel loro credo islamico e quindi da un primo problema. Qual è l'altra strada? L'altra strada è quella del fatto che lui è una persona che ha avuto problemi di carattere psichico, anche qualche problema di privacy, ma emerge subito il fatto che lui è stato in cura dal 2022 al 2024 presso l'igiene mentale di Modena. In particolare con problematiche di carattere schizoide. Quindi il secondo filone è quello della psichiatria, l'altro stigma, come si dice a livello, nei bar, un matto pericoloso. In effetti gli psichiatri, sia forensi che non, che vengono intervistati, dicono attenzione, sì, c'è un problema rispetto alla psichiatria in Italia. A Modena sicuramente non è la situazione peggiore, ma in Italia siamo sicuramente di fronte a un disinvestimento costante, continuato anche con l'attuale governo, rispetto alle spese sanitarie. E in particolare l'Italia si classifica per avere un 30% in meno di psichiatri necessari per le cure che vengono richieste alla cittadinanza e siamo all'ultimo posto dei paesi OCSE, 2,6% della spesa sanitaria nazionale per quanto riguarda proprio le cure psichiatriche. Quindi siamo di fronte effettivamente a un fenomeno in cui c'è un problema per quanto riguarda la qualità dell'offerta, ma gli psichiatri dicono attenzione, non troviamo capri espiatori, non cerchiamo di semplificare. I problemi dell'isolamento sociale, dell'individualismo, del fatto che c'è una frammentazione sociale sempre più spinta, è un problema che ci deve fare interrogare, dobbiamo abituarci a dare risposte complesse ai problemi. E quindi, che cosa facciamo? Come inchiesta continuiamo. Se ci sono dei fenomeni di questo tipo nella storia recente, e effettivamente il Corriere della Sera dà notizia che a Berlino, a Charlottenburg, c'è nel 2022 si verifica una strage che è quasi una fotocopia di quella di Modena. Una macchina si fionda su un gruppo di studenti, 10 vengono feriti, 5 in modo grave, una donna di 51 anni muore. La macchina prosegue la corsa dopo aver investito queste persone sul marciapiede, si infila nella vetrina di un negozio, la persona viene fermata, è un cittadino tedesco armeno e anche in questo caso sì, la spiegazione è una persona con problemi psichiatrici non collegato a organizzazioni di nessun tipo. Quindi lasciamo questo filone come una domanda aperta, chiaramente.

C'è però l'inchiesta che e gli elementi nuovi che vogliamo portare all'attenzione dei nostri ascoltatori è la terza possibilità. La terza possibilità ricade in un fenomeno che proprio dalla maggior parte delle persone non è conosciuto. Prima facciamo l'elenco del fenomeno, un fenomeno recente, ma nel 2014 in California un 22enne ha ucciso 6 persone e ne ha ferite 14. A Toronto un Alem Minassian ha guidato un furgone contro la folla su un marciapiede uccidendo 10 persone ferendone 16. A Plymouth nel Regno Unito un 22enne ha ucciso 5 persone, incluso una bambina di 3 anni, e a Sydney nel 2024, parliamo quindi di un fenomeno più recente, un uomo armato di coltello ha ucciso 6 persone in un centro commerciale. Ma in Italia del 2020 vengono uccisi un uomo e una donna, Daniele De Santis e Eleonora Manta, per le stesse motivazioni che troviamo più sopra. Ci sono state minacce di stragi scolastiche in Italia, intercettate per tempo, e ci sono dei fenomeni di radicalizzazione di massa. Fenomeni di radicalizzazione di massa di che tipo? Cioè, qual è? Questi soggetti erano in qualche modo legati sicuramente all'odio sociale, ma a che tipo di odio? A un tipo di odio che viene individuato all'interno di gruppi di persone che si incontrano all'interno di internet e parlano della loro incapacità di costruire relazioni affettive, in particolare con l'altro sesso. Vengono definiti involontari celibi involontari, e il nome, la sigla è Incel. È un gruppo che ha delle caratteristiche molto peculiari. L'odio sociale è determinato sia dal fatto di sentirsi discriminati, di sentirsi messi da parte, sia per le caratteristiche fisiche, perché che le donne apprezzano soltanto gli uomini che hanno la mascella in un certo modo, che sono alti da una certa quantità di altezza in poi. E questo comporta delle conseguenze anche pratiche drammatiche, nel senso che ci sono indicazioni di quali sono i centri per farsi spaccare le ossa e allungarsi gli arti. Parliamo di cose di questo tipo. Un'idea, ma c'è anche un odio sociale determinato dal fatto che il fatto di essere esclusi è determinato anche dalla povertà, dal fatto di non essere inseriti, di non avere lavori prestigiosi in particolare. E qua si inseriscono due tasselli, perché nella personalità di El Khoudry ci sono due caratteristiche. La prima è il fatto che lui rifiutava dei lavori, in particolare in una lettera che viene sì utilizzata dalla destra perché parla dei cristiani, del fatto che è escluso dai cristiani, e quindi su quello è l'unico documento del 2021 in cui in qualche modo c'è un collegamento con un qualcosa di religioso, ma in quella lettera prega l'università di assumerlo e di non impiegarlo per esempio a fare magazziniere. Lui dice: io mi sono laureato con i massimi voti, voglio merito di essere trattato bene. E questo si sposa con l'idea che l'essere una persona esclusa, si odia la società perché non ci permette di esprimere le nostre potenzialità, le nostre capacità. E quindi entriamo nella galassia delle persone che sono escluse e che devono distruggere questa società. Questo è la risposta. E allora, ma c'è una seconda caratteristica. Si è parlato di odio per le donne. E quali sono gli elementi che ci fanno pensare al Khoudry in relazione all'odio con le donne? Beh, uno dei lavori che lui perde è determinato dal fatto che sembra che abbia trattato in maniera molto aggressiva e negativa proprio una sua collega di lavoro. Ma non solo. Anche il percorso dell'autoveicolo. La prima persona che va a investire è una donna in bicicletta. Una donna in bicicletta. Ma è il termine del percorso della macchina, perché se lo si va ad analizzare è un percorso strano, nel senso che sono 200 metri a folle velocità contro le persone, ma che a un certo punto si interrompono, cioè sembra che non sia la massimizzazione del danno il fatto di continuare a farne più che può,
a un certo punto sembra proprio che la macchina fa proprio una semicurva per andare a intercettare, guarda caso, una donna che ha cercato di proteggersi allontanandosi dalla strada e appiattendosi contro la vetrina di un negozio. È quella a cui taglia le gambe. Quindi apparentemente corrisponde, c'è una corrispondenza tra l'audio per le donne e quello che avviene concretamente quella giornata. È una terza possibile interpretazione.

Ma c'è una quarta interpretazione. La quarta interpretazione deriva dal fatto che quella cosiddetta manosfera, cioè le sfere degli uomini che odiano le donne, è una fortemente intrecciata col neonazismo. Abbiamo parlato all'inizio del progetto su Modena, e il neonazismo però ci fa venire in mente un'altra cosa, ci fa venire in mente la strategia della tensione, ci fa venire in mente il fatto che per giustificare l'avvento di un governo forte, di un governo che interviene così come è l'intenzione verso la quale stiamo andando, c'è bisogno, è stato necessario in una certa fase, la destra estrema utilizza le stragi indiscriminate, le stragi che sono state certificate, in cui i neonazisti hanno collaborato con servizi segreti, malavita, eccetera, sono Piazza Fontana con 17 morti e 89 feriti, Piazza della Loggia 8 morti e 102 feriti, l'Italicus, parliamo del 69 a Piazza Fontana Milano, in Piazza della Loggia 74, San Benedetto Val di Sambro, la strage dell'Italicus 74, la strage di Bologna 80 morti e 200 feriti il 2 agosto del 1980, il più grave attentato terroristico nel dopoguerra in Italia. Allora è chiaro che sappiamo che abbiamo a che fare con soggetti che possono sì vedere di buon occhio il fatto che ci siano delle persone per strada che vengono annientate, che muoiono in questo modo, perché fa parte del bagaglio culturale della destra estrema, fa parte del DNA di queste formazioni. E il nesso tra la manosfera, tra gli incel, manosfera, sfere degli uomini in internet e l'estrema destra non è un esercizio accademico, è la condizione minima per smettere di trattare ogni strage, ogni femminicidio, ogni evento piano sventato come una tragedia individuale inspiegabile e cominciare a vederli per quello che sono, gli esiti prevedibili di un sistema culturale misogino, digitale e politico che produce odio su scala industriale e non viene ancora preso abbastanza sul serio. Questo sono documenti, studi che vengono prodotti sulla base di questo fatto. E allora andiamo verso la conclusione. Siamo di fronte a una quarta ipotesi, il fatto che i neonazisti possono aver individuato all'interno della manosfera, all'interno del mondo incel, questo uomo che si staglia per essere una persona culturalmente preparata. E però ha anche un'altra caratteristica interessante, è figlio di immigrati, lui non è religioso ma è figlio di immigrati, e quindi riuscire nell'intento di attivare un uomo di questo tipo significa esattamente costruire una nuova strategia della tensione, ricordiamo il progetto per Modena. Allora, questa è chiaramente è un'illazione, nel senso che però cerca di capire quello che gli inquirenti stanno cercando di capire, che cos'è che ha incentivato quest'uomo a fare quello che ha fatto, qual è il tipo di riferimento culturale che lo ha spinto a fare questo. E certo, è possibile anche questo pezzo, anche perché ci sono altri tasselli che vanno a posto, e cioè il fatto che in questa fase l'avvocato difensore di El Cu è sotto minaccia di morte. Per quale motivo è sotto minaccia di morte? La domanda può essere perché è un avvocato che fa riferimento a valori di sinistra, che in qualche modo difende i diritti umani, che si batte per il diritto internazionale. Può essere che ci sia un odio di carattere anche puramente politico, e questo è un fenomeno che in Emilia Romagna si sta sviluppando, nel senso che anche a Ravenna, è notizia di ieri, la Casa delle Donne è stata costretta a fare una raccolta firme in solidarietà a un avvocato che ha fatto esposto contro degli adesivi messi sulle vetrine dei negozi con scritto negozio italiano, ricordiamo i negozi ebrei, questo era il razzismo, il neonazismo che ritorna, e questo avvocato è stato minacciato di morte
anche lì. Quindi esiste una dinamica della destra in Emilia-Romagna che sta producendo minacce nei confronti degli avvocati. Ma c'è un altro problema, che non è soltanto un odio politico, potrebbe non essere soltanto odio politico, cioè se l'illazione da cui siamo partiti, per cui c'è un collegamento tra i neonazisti e il Cudri, è chiaro che sarebbe la strategia della tensione, era una cosa fatta di depistaggi, di capacità di nascondere le prove, e in qualche modo l'estrema destra ha sempre avuto la capacità di avere anche questi agganci con istituzioni che svolgono indagini o cose di questo tipo. Quello che gli manca ha assolutamente la capacità, attraverso gli agganci con la malavita, di fare minacce al Cudri in casa, magari come probabilmente è avvenuto, spaccandogli la testa o facendogli capire che potrebbe essere ucciso se parla. Ma ciò che fa fatica a controllare è un avvocato come Fausto Gianelli, che invece non è una persona manovrabile, non è una persona corruttibile, e però potrebbe essere una persona che, a cui deve arrivare il messaggio: attento, non cercare la verità, perché non deve emergere. E il problema c'è, perché l'avvocato lo ha dichiarato: io devo sapere il movente e ho bisogno che gli psichiatri mi aiutino a trovarlo, perché io come faccio a fare una linea di difesa di una persona che non esprime le sue motivazioni? Devo saperlo. E quindi da questo punto di vista è chiaro che c'è un problema. Ora, questa è la quarta ipotesi. Le possiamo riassumere: la traccia rispetto al jihadismo, esiste la traccia rispetto alla psichiatria, esiste la traccia rispetto alla manosfera, gli non involontari, esiste la traccia neonazista. E sono tutte tracce, indicazioni, riflessioni interpretative, perché purtroppo la verità, e cioè la dichiarazione di El Cudri o le indagini relative ai suoi strumenti di comunicazione, non hanno ancora fatto emergere qualcosa che concretizzi una traccia concreta. Ma di tentare di fare del giornalismo che renda edotta la popolazione delle diverse possibilità interpretative di un fenomeno ci ha indotto a cercare di riassumerle all'interno di questa comunicazione.

0: infine parleremo dello sciopero del 29 maggio.
1: Allora, siamo con Tiziano del Sicobas Modena e a margine del corteo per lo sciopero generale, e chiediamo a Tiziano, insomma, quali sono state le principali rivendicazioni e come anche ha valutato la partecipazione dei lavoratori all'iniziativa.
2: Beh, intanto lo sciopero l'abbiamo convocato, uno sciopero generale insieme ad altri sindacati di base e non a tutto il sindacato di base, perché come sapete, diciamo, anche in questo caso c'è stata una divisione tra chi ha voluto anticipare i tempi e, diciamo così, in un periodo in cui è inutile che ce lo nascondiamo, ma diciamo, abbiamo una serie di difficoltà a fare scioperare i lavoratori proprio per le condizioni oggettive che ci sono. In ogni caso credo che lo sciopero sia sostanzialmente riuscito e le rivendicazioni che noi facciamo sono, da un lato, salariali, però mettendo bene in evidenza che le condizioni di difficoltà dei lavoratori, sia salariali sia che di mantenimento del posto di lavoro, sono legate alla questione internazionale, quindi in particolare alle guerre e alle ricadute, appunto, che hanno sulle condizioni di vita in generale dei lavoratori. Ovviamente questo fa sì che i padroni intervengano, diciamo, con parole più dolci, che sono quelle delle riorganizzazioni, ma in realtà sono ristrutturazioni che significano espulsione dei luoghi di lavoro, cassa integrazione, mobilità e licenziamenti per i lavoratori.
1: Ok, allora a margine del corteo, nell'intervento conclusivo, è stato fatto un riferimento a due aspetti importanti. Uno, in particolare per la città di Modena, che è stata la tragedia che è accaduta quando El Kudri ha falciato numerose persone con la sua auto, lasciando 8 feriti, e un passaggio importante per invitare le persone a non cedere alla retorica di odio che le destre stanno diffondendo. E l'altra questione che hai toccato, che ti chiedo, insomma, di spiegarci meglio, riguarda una questione che è passata un po' sotto silenzio a livello nazionale, ma che è molto importante, della ricadute sull'attività sindacale, che è la decisione della commissione di garanzia relativamente al settore della logistica.
2: Sì, allora, nella prima questione abbiamo fatto un comunicato immediatamente dando solidarietà alle vittime, insomma, a chi è stato colpito da questo fatto veramente, diciamo, grave, gravissimo, e però rivendicando il fatto che il crimine di una persona non può essere esteso ad una comunità che, in particolare sul territorio di Modena, ma un po' dappertutto, è diventata la struttura portante per i profitti dei padroni. Quindi non si possono utilizzare gli immigrati per fare profitto, per sfruttarli, per utilizzarli quando si costruiscono le politiche di insicurezza, e poi dopo criminalizzarli quando succedono questi fatti. Questa cosa per noi è inaccettabile. Per quello che riguarda invece la delibera ultima della commissione di garanzia, noi l'abbiamo considerato come un decreto sicurezza aggiunto, perché è evidente che c'è proprio il tentativo di far sì che la componente più combattiva degli ultimi anni tra i lavoratori e le lavoratrici, cioè quella della logistica, che ha ottenuto risultati importantissimi ribaltando appunto il tavolo, cioè uscendo da una logica che è quella della concertazione, in cui sostanzialmente si lasciava il pallino in mano al padrone, prendendo in mano le proprie condizioni con una serie di lotte molto dure che hanno sfidato appunto anche la repressione. Ovviamente questa delibera tende a impedire appunto che si sviluppi un ulteriore conflitto nei luoghi di lavoro.
1: Ok, e in pratica questa delibera vi ha equiparato ai servizi pubblici essenziali?
2: Assolutamente, okay. assolutamente, ai generi di prima necessità, ma ovviamente trasportare del ferro, trasportare delle televisioni è un'altra storia.
1: Ok, grazie mille.
2: Prego, ciao.

0: 6-7 giugno 2026, Jamming Around volume 3. CSA Magazzino 47 e Collettivo Onda Sud in Tesca vi invitano a due giornate di live painting, musica, mostre, banchetti all'insegna dell'autogestione e della cultura underground. Entrambi i giorni apertura ore 16, ingresso offerta libera. CSA Magazzino 47, via Industriale 10.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 19:20 minuti, in onda ora il giornale radio di questo mercoledì 3 di giugno, subito i titoli. Clima di tensione nel Golfo, notte di attacchi statunitensi, reazioni militari dell'Iran, continuano anche gli attacchi di Israele su Libano e Palestina. Ieri intanto la telefonata incandescente tra Trump e Netanyahu, sentiremo su questo Mattia Diletti, americanista e docente alla Sapienza di Roma. Prolungata intanto la detenzione per attivisti e attiviste della Global Sumud Land Convoy in Libia. Avremo gli aggiornamenti all'interno del giornale radio. Contro guerra e riarmo si terrà sabato ad Aviano, in provincia di Pordenone, una manifestazione davanti alla base militare, uno dei principali siti NATO in Europa per lo stoccaggio di armi nucleari statunitensi. Ce ne parlerà Ruggero del Centro Sociale Django di Treviso. Capitolo lavoro, sono stati bruciati vivi per punizione i quattro braccianti uccisi lunedì ad Amendolare in Calabria, sfruttati nella raccolta delle fragole. Il commento ai nostri microfoni di Giovanni Ferrarese, docente all'Università di Salerno e autore di Caporalato, una storia. Ancora lavoro con l'avvertenza Electrolux, domani 4 giugno corteo e assemblea a Solaro nella città metropolitana di Milano, allo stabilimento dove 615 lavoratori e lavoratrici rischiano il licenziamento. Il servizio con Andrea Torti della FIOM CGL di Milano. Chiuderemo poi andando in Albania, dove è esplosa la protesta contro il resort di extralusso della famiglia di Donald Trump in progetto in un'area protetta dell'Albania popolata dalle foche monache. Il servizio con Alfred Bushi di Levizia Bashk, il partito albanese progressista e parte del movimento di protesta. Un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Iniziamo il giornale radio di questa sera partendo dall'Asia occidentale con la guerra imperialista di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Il conflitto che per Trump doveva durare 4-5 settimane è arrivato oggi al suo 96esimo giorno e si è esteso nuovamente alla regione del Golfo con entrambe le parti che denunciano aggressioni e azioni militari. Nella notte attacchi statunitensi all'isola iraniana di Kashmir e contro una petroliera nel Golfo. L'Iran ha reagito con missili e droni contro un'altra imbarcazione legata ad americani e sionisti, fanno sapere, e soprattutto prendendo di mira il Kuwait, cui si registra un morto e diversi feriti, e il Bahrain, entrambi roccaforti degli Stati Uniti nella regione. Sul fronte diplomatico invece i media iraniani fanno poi sapere che da giorni non c'è nessuno scambio di messaggi con gli Stati Uniti, che tuttavia hanno smentito. Venerdì le parti potrebbero vedersi in Pakistan, ma solo se si arriverà davvero a un'intesa complessiva. Lo scontro in corso in Iran segue di poche ore la telefonata tra Trump e Netanyahu sul Libano. Il tycoon avrebbe definito Bibi un pazzo, gridandogli saresti in prigione senza di me, ti odiano tutti, e imponendogli per ora di sospendere il paventato attacco via terra israeliano su Beirut, che avrebbe provocato la reazione militare iraniana su larga scala. Il servizio con Mattia Diletti, americanista e docente alla Sapienza di Roma.
2: In realtà ci sono delle frizioni tra Netanyahu e gli Stati Uniti da molto tempo, già dai tempi di Obama. Erano due leader che non avevano assolutamente una buona relazione, lo stesso è accaduto con Biden, ma poi è sempre prevalso l'elemento strategico della vicinanza fra Stati Uniti e Israele, quindi l'elemento di alleanza strategica alla fine ha sempre favorito Israele, mai, non arrivando mai al punto però di assecondare Israele sull'idea di un attacco in questa scala all'Iran. Questa è una novità che si è avuta con Trump, che di fatto poi ha lasciato anche carta bianca su Gaza. È evidente che la notizia in questo caso è proprio il fatto che Trump renda pubblico quello che sostiene avrebbe detto a Netanyahu, perché deve uscire questo cul-de-sac. Il cul-de-sac è la guerra iraniana, ma anche l'effetto sull'opinione pubblica che questa guerra ha negli Stati Uniti.
1: Niente carri armati israeliani dentro Beirut, almeno per il momento, ma Tel Aviv continua l'aggressione. Un drone israeliano ha infatti colpito un veicolo nella periferia di Beirut, mentre nel sud infuriano raid contro Blate e Dibin, città del Libano meridionale. Attacchi anche contro la città millenaria di Tiro, dove Israele ha ucciso due paramedici in un attentato contro un'ambulanza. Almeno 48 le persone uccise nelle ultime 24 ore nel paese dei Cedri, oltre 3.500 le persone libanesi uccise in 3 mesi di invasione israeliana. E poi c'è Gaza, dove nelle ultime 24 ore sono almeno 5 i palestinesi uccisi impunemente da Israele, 35 le persone ferite. Dal fittizio e mai rispettato cessate il fuoco dell'11 ottobre scorso, Israele ha massacrato 936 palestinesi e fatto 2.903 feriti, con 781 corpi recuperati tra le macerie. Nella Cisgiordania occupata, poi, il Consiglio Superiore per la Pianificazione israeliano, quello che si occupa della colonizzazione illegale delle terre palestinesi, ha approvato oggi la costruzione di 2.162 nuove unità abitative in 3 insediamenti dell'area C in Cisgiordania. E ancora Palestina, ma dalla Libia, dove restano contro la loro volontà la decina di attivisti del convoglio terrestre della Global Sumud Flottiglia, bloccati a Sirte il 24 di maggio dalle milizie di Haftar, mentre erano diretti verso la Palestina. 2 sono cittadini italiani, si tratta di Dina Alberizia e Domenico Centrone, comparsi ieri in tribunale, quello di un governo, il Cirenaico di Haftar, non riconosciuto a livello internazionale, ma spalleggiato da Egitto, Russia, Emirati Arabi Uniti, alleati di Israele. Disposto un rinnovo della custodia cautelare in carcere fino alla prossima udienza, non ancora fissata. Oggi, intanto, la Global Sumud era in conferenza stampa alla Farnesina. L'aggiornamento con Tony Lapiccirella della Global Sumud Flottiglia.
3: Ok, allora gli aggiornamenti che abbiamo sono che oggi sono iniziate le indagini, ci sono stati degli interrogatori, nonostante ancora non ci sia un'assistenza, una rappresentanza legale ufficiale. Sappiamo che la supposta accusa di immigrazione illegale, l'ingresso illegale, si è aggiunta manifestazione non autorizzata, probabilmente riferita appunto al convoglio di terra, che però non ha mai attraversato il confine tra la Libia occidentale e la Libia orientale. Altre informazioni ufficiali non ne abbiamo. Tutto quello che ci arriva è sempre in via ufficiosa.
1: E ancora guerra, passando a quella alle porte dell'Europa. Un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11, secondo quanto riferito dalle autorità della regione di Donetsk, controllata da Mosca, dove è avvenuto l'attacco. I droni di Kiev hanno inoltre colpito un maxi terminal petrolifero a San Pietroburgo nel giorno in cui inizia il Forum Economico Internazionale. Brucia intanto nella notte anche uno stabilimento missilistico russo, mentre droni ucraini prendono di mira anche Mosca e Leningrado. Nella notte tra lunedì e martedì era stato un inferno di fuoco sull'Ucraina, con centinaia di missili e droni lanciati dai russi contro Kiev-Dnipro. Almeno 21 le vittime, 120 feriti, tra cui diversi bambini. Il presidente ucraino Zelensky ha condannato la strage e chiesto agli Stati Uniti nuovi fornitori urgenti di missili Patriot, mentre ha annunciato che nell'Unione Europea si sta lavorando al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. E dalle guerre al caro energia. Via libera ufficiale oggi da parte dell'Unione Europea alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Bruxelles propone una flessibilità fiscale limitata, estendendo l'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, annunciata da Dobrovsky, che conferma la possibilità di usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel 2026, 27 e 28, con un limite accumulato dello 0,6% nell'arco dei 3 anni. Il commissario specifica che le risorse risorse potranno essere usate per investimenti e sostegno alle famiglie in merito alle energie rinnovabili, però non per i tagli alle accise. Quindi investimenti su rinnovabile ed elettrico, capitolo che il governo Meloni ha attaccato dal primo giorno del suo insediamento. Ora però il ministro dell'economia Giorgetti si dice soddisfatto, mentre dall'Europa arrivano raccomandazioni a Roma su conti, energia, lavoro e sanità. Preoccupano in particolare la stagnazione dei salari italiani, i più colpiti tra i 27 dell'Unione Europea. In tutto questo il governo Meloni avanza sul nucleare, quello abolito da ben due referendum popolari in Italia, quello del 1987 e del 2011. È previsto infatti per domani in aula alla Camera il voto sul disegno di legge deloga sul nucleare, in via teorica pronto da decenni e spacciato dai meloniani come soluzione al caro energia di oggi. Dopo la Camera il testo passerà al Senato. Il governo conta nell'approvazione definitiva della legge delega prima della pausa estiva e sulle emanazione dei decreti delegati entro la fine dell'anno. Sull'altro fronte il campo largo dell'opposizione chiede in una mozione unitaria con i gruppi alla Camera di PD, 5 Stelle, AVS e Italia Viva di riconsiderare urgentemente gli impegni assunti in sede NATO in materia di spese per la difesa. La mozione fa riferimento ai dati Istat diffusi ieri sullo stato di salute pessima dell'industria italiana. Dal 2007 ad oggi infatti la produttività in Italia è cresciuta di appena l'1,4% contro incrementi a doppia cifra di Germania, l'11%, e Spagna con un più 18%. E contro il boom di risorse per il riarmo italiano, le guerre, le testate nucleari, il genocidio, si terrà sabato ad Aviano, in provincia di Pordenone, una manifestazione davanti alla base militare, uno dei principali siti NATO in Europa per lo stoccaggio di armi nucleari statunitensi. Almeno 50 le testate nucleari presenti, ampi regionale con CGL, Tavolo della Pace, Global Sumud Flottiglia, Rete Italiane Donne in Nero, insieme a numerose altre realtà locali e nazionali, tra cui i centri sociali del Nord-Est, danno appuntamento alle ore 15 di sabato in Piazza del Duomo ad Aviano. Ce ne parla Ruggero del Centro Sociale Giango di Treviso.
4: Ha l'ambizione di essere una manifestazione nazionale perché comunque il tema del riarmo e in generale il tema del militarismo e di quella che noi abbiamo chiamato insomma in vari modi dall'economia di guerra è un tema che comunque non riguarda ovviamente soltanto il territorio in cui sono presenti le basi, ma un tema che riguarda un po' tutto il nostro paese. So, per capirci poi questa cosa qui ha delle conseguenze che non riguardano anche soltanto direttamente le basi, insomma è notizia di poco tempo fa, visto che poi è un territorio attivo, però della promessa insomma di ridurre il personale dell'azienda Electrolux che appunto vedrà un taglio importante di lavoratori, lavoratrici e impiegati, e lo dico perché appunto Electrolux ha una delle sedi a Conegliano che è in provincia di Treviso e che è vicina comunque ad Aviano, un po' a riprova del fatto che comunque c'è un orientamento generale che vede appunto nell'economia di guerra una soluzione rispetto a quella che può essere considerata a tutti gli effetti una crisi del manufatturiero.
1: E parliamo proprio ora della vertenza Electrolux, apertasi dopo l'intenzione del colosso degli elettrodomestici di licenziare in tronco 1.719 operai in Italia. Domani 4 giugno corteo, assemblea a Solaro, siamo nella città metropolitana di Milano, stabilimento dove 615 lavoratori e lavoratrici producono 680.000 pezzi l'anno. Qui l'azienda prevede di arrivare a produrre di più con 217 operai in meno, di cui 106 a tempo indeterminato e moltissime donne sopra i 50 anni. Per questo si terrà domani alle 20.45 l'assemblea pubblica, convocata dal comune e preceduta da un corteo cittadino. Su questo sentiamo Andrea Torti della FIOM CGL di Milano.
5: Domani abbiamo organizzato questo corteo a cui chiediamo a tutta la cittadinanza, alle associazioni e alle istituzioni di partecipare per dare forza, solidarietà e dare quindi il proprio contributo a una vertenza, quella di Electrolux, che è una vertenza non solo a salvaguardia di posti di lavoro, ma a salvaguardia di un tessuto produttivo nel territorio del nord Milano, che in questo momento viene messo a repentaglio. La domanda è importante perché, oltre alla mobilitazione, si tiene questa assemblea pubblica organizzata dalla sindaca di Solaro, insieme ai sindaci dei comuni limitrofi, a cui parteciperanno anche le quattro province limitrofe, quindi Varese, Como, Monza e Milano, e la regione. Noi chiediamo oggi il contributo di tutti a questa vertenza, perché non crediamo che sia in discussione solo, tra virgolette, 1700 posti di lavoro, quindi famiglie e persone, ma crediamo sia messo in discussione il permanere della manifattura nel nostro paese.
1: Parliamo ancora di lavoro e sfruttamento, rimanendo nel milanese. Il GIP di Bergamo ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per Ulas Demir, il manager turco della sede italiana del colosso statunitense Cadel Construction, al centro di un'indagine sullo sfruttamento di lavoratori e lavoratrici per la costruzione del nuovo consolato americano a Milano, pagati, si fa per dire, 2 euro all'ora e costretti pure a pagare un pizzo da 5.000 euro per poter entrare nel cantiere di Via Papa dal valore di almeno 200 milioni di dollari. Il manager era stato bloccato domenica scorsa all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava cercando di lasciare l'Italia e rientrare a Istanbul. Ancora lavoro, quello che uccide. Sono stati bruciati vivi per punizione i 4 braccianti, 3 afghani e un pakistano uccisi lunedì ad Amendolara, siamo in Calabria, sfruttati nella raccolta delle fragole. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno, gettato benzina e dato fuoco al veicolo, uccidendo così i 4 lavoratori tra i 19 e i 29 anni che volevano essere pagati per il loro lavoro nei campi di fragole della vicina Basilicata. Il servizio con Giovanni Ferrarese, docente all'Università di Salerno e autore del libro Caporalato, una storia.
6: Non è un caso quindi che questa figura si chiami caporale e si utilizzi un linguaggio militare per questa figura, perché in alcuni sistemi di coercizione non è ammesso in nessun modo la richiesta di stanza di diritti, non è ammesso in subordinazione, e se questo non si riesce a controllare con i mezzi tra virgolette normali, addirittura si ricorre alla violenza. Il caso che abbiamo assistito è particolarmente eclatante, ma non è l'unico e non è il primo. Solo nel 2018, quindi nemmeno tanti anni fa, un bracciante di origine straniero è stato sparato, fucilato in Calabria, su Male Asaco, perché richiedeva diritti. Ma c'è una lunga scia di sangue legato ad atti di violenza nelle campagne che si affianca alla lunga scia di sangue legata ad incidenti o per arrivare sul posto di lavoro o appunto sul posto di lavoro.
1: 6 poliziotti e un medico sono indagati per la morte del 33enne Igor Squeo, avvenuta nel giugno del 2022 durante un intervento della polizia nel suo appartamento di Milano. 4 poliziotti sono accusati di omicidio preterintenzionale, 2 di falso ideologico e un medico di omicidio colposo e falso ideologico. Per la Procura di Milano, che ha chiesto 2 volte l'archiviazione, la causa della morte sarebbe intossicazione acuta da cocaina, ma per la procuratrice generale di Milano, che ha avvocato a sé l'inchiesta, l'uomo potrebbe essere morto per l'impossibilità di respirare dovuta al peso dei poliziotti che lo bloccavano a terra e forse per il farmaco usato per sedarlo. Violenza di genere quotidiana in Italia, ha tentato di uccidere la moglie prima di strangolarla e poi cercando di soffocarla con un cuscino. È avvenuto a Volvare, in provincia di Torino, e solo grazie all'aiuto della madre la donna è riuscita a scappare dalla vicina di casa e a chiamare i carabinieri. L'uomo, un 50enne, è stato arrestato e portato nel carcere Lorusso e Cotugno di Torino con l'accusa di tentato omicidio aggravato e maltrattamenti in famiglia. La donna si trova sotto osservazione all'ospedale di Orbassano. Non è in pericolo di vita. Andiamo ora in Albania. Esplode la protesta contro il resort extra lusso della famiglia di Trump in progetto in un'area protetta dell'Albania e popolata dalle foche monache. Il maxi villaggio associato a Jared Kushner, genero di Donald Trump, nell'area di Vjosa, Narta e sull'isola di Sazan, è da settimana sotto la lente degli ambientalisti e della comunità locale, che denuncia gravi danni a uno degli ecosistemi costieri più importanti dei Balcani. Ieri nuove proteste di piazza, cominciate verso la fine di maggio, quando sono state erette le prime recinzioni sormontate dal filo spinato che impedivano a residenti e turisti di accedere alla spiaggia. In particolare le manifestazioni si sono svolte di fronte al cantiere del progetto a Tirana, un'altra protesta nei pressi di Valona è in programma il prossimo 6 di giugno. I dimostranti chiedono la protezione dell'area naturale e le dimissioni del primo ministro Edi Rama, favorevole al resort extra lusso dei Trump. Nel servizio sentiamo Alfred Bushi di Levizia Bashk, il partito albanese progressista di sinistra e parte del movimento di protesta.
7: però fino adesso non abbiamo visto nessun impatto, diciamo, positivo del turismo sull'economia albanese. Da anni che l'Albania è un paese turistico, però le pensioni non sono cresciute, il salario minimo è il più basso in regione, nella regione, anche in Europa. Morti sul lavoro, che è il numero più alto dei morti nei Balcani, tanti incidenti sul lavoro, in molti settori non si pagano le assicurazioni, quindi la situazione non è per niente positiva, buona. Giusto per dirti che questa magia che loro dicono che porterà il turismo, fino adesso non l'abbiamo visto.
1: Chiudiamo parlando di Carola Frediani, morta all'età di 51 anni, pioniera del giornalismo tecnologico italiano e del diritto digitale. Carola Frediani, genovese, fondatrice del blog Guerre di Rete, incentrato sulla cybersicurezza e diventato punto di riferimento per le discussioni sul digitale in Italia, ha fatto anche parte, tra i tanti progetti, del team dedicato alla sicurezza globale del segretariato di Amnesty International e si è unita al Dipartimento di Sicurezza Informatica di Human Rights Watch. Frediani è stata anche autrice di libri tra cui Deep Web, Cybercrime e L'inganno dell'automa, uscito lo scorso settembre. 19:41 minuti è tutto con le notizie del giornale radio. La linea passa ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. L'appuntamento in pillole con Storia di classe e poi torniamo in studio per le notizie dell'ultimo minuto, in caso ve ne fossero, e per aggiornarvi sulla programmazione di questa sera, il mercoledì, sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Rimanete all'ascolto.

0: wrong, cause you can't take it with you when you go.
1: Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di mercoledì 3 giugno. Anche quest'anno scegli l'informazione libera, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente autonoma e di movimento. Nel 730 scrivi il codice 0208 4620 174. Ricordiamo poi le iniziative del maggio con la radio 2026. La prossima è alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia con Giovanni Gandolfi, docente di Urban Design all'Accademia Laba. Si tratta di una biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di urban art presenti nelle zone di Via Milano, Villaggio Violino, San Bartolomeo a Brescia, scoprendone il significato, i processi creativi e il ruolo della comunità locale coinvolta. Il ritrovo è domenica 7 giugno alle ore 10 in via Milano 13. La durata sarà di circa 2 ore e mezza, il percorso ciclabile di circa 14 chilometri. Info e prenotazioni chiamando qui in radio allo 030 45670. BDS Italia, Sanitari per Gaza e Digiuno Gaza invitano medici, farmacisti e personale sanitario interessato a partecipare al webinar seminario in rete sul boicottaggio dell'azienda Teva e Consociate, grossa multinazionale farmaceutica israeliana specializzata nella produzione di farmaci generici. Il webinar avrà la durata di un'ora, si articolerà in una prima fase di apprendimento per poi concludersi con un momento interlocutorio, entrambi guidati da un medico e un farmacista esperti. Verranno evidenziate le responsabilità di Teva nell'economia di occupazione e di genocidio israeliana, le sue complicità con l'esercito israeliano, il suo appoggio incondizionato all'attuale politica dello Stato sionista e al contempo verrà sottolineata la forza e l'importanza del boicottaggio come risposta concreta e doverosa alla situazione attuale. La partecipazione è gratuita su iscrizione. Per ulteriori informazioni scrivere a bdsitalia.teva@gmail.com. Le date del seminario online sono oggi 3 giugno alle ore 18, il 10 giugno alle ore 12 e il 17 giugno alle ore 18. Veniamo alla programmazione cinematografica del cinema Nuovo Eden di Brescia. Oggi le proiezioni di Noi Due Sconosciuti alle ore 17.15 in Sala 1, Rental Family Nelle Vite degli Altri alle ore 16 e alle ore 20.45 in Sala 2, Yellow Letters alle ore 15 in Sala 1 e I Figli Dopo di Loro alle ore 18 in Sala 2, The Sea alle ore 19.15 in Sala 1, Gli Spostati alle ore 21 in Sala 1. Queste le proiezioni di oggi al cinema Nuovo Eden di via Nino Bixio numero 9 nel quartiere Carmine in centro storico a Brescia. E chiudiamo con la programmazione invece del cinema Sereno al Villaggio Sereno, sempre a Brescia, che prevede la proiezione oggi di One Life, l'università dei bambini, alle ore 20.50. Cinema Sereno si trova al Villaggio Sereno, al quartiere Villaggio Sereno a Brescia. È tutto per quanto riguarda l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Ricordiamo che perché i vostri appuntamenti e i vostri comunicati siano letti in questo spazio redazionale dovete scriverli a redazione@radioondadurto.org.

0: Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe, una volta al giorno, tutto il mondo della radio. Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
1: Nell'ora in cui le avanguardie dell'esercito statunitense raggiungono le mura della città eterna, provenendo da sud, attraverso l'Appia e la Casilina, i romani vivono finalmente un momento che aspettavano da mesi. L'attesa era cominciata il 22 gennaio del 1944, quando ad Anzio erano sbarcati circa 40.000 soldati americani e britannici, impiegati nell'operazione Shingle, vale a dire ciottoli di spiaggia.
2: I tedeschi lasciano Roma il 3 giugno, rinunciando a resistere all'avanzata alleata che ha già preso la zona dei castelli romani, ma non senza aver eseguito le ultime fucilazioni di partigiani e partigiane a Forte Bravetta e aver fatto saltare in aria la polveriera del Forte Tiburtino. Il CNL, all'unanimità, ritiene opportuno rinunciare all'insurrezione popolare e contemporaneamente alcuni soldati statunitensi entrano in città e si preparano all'attacco. La città fu tagliata in due. Linea di confine era il Tevere e i suoi ponti.
1: Sbarcando ad Anzio, i comandi alleati cercavano di assicurarsi il controllo di una solida testa di ponte oltre le difese naziste della linea Gustav per aggirare il grosso dell'esercito nemico e aprirsi la strada verso la conquista di Roma. Mentre il rimbombo del cannone riempiva l'aria tra la costa tirrenica e la periferia urbana, in città la popolazione restava sospesa tra speranze e timori.
3: Sabato 22 gennaio. Oggi, durante una sparatoria aerea, ho appreso che gli anglo-americani avevano effettuato uno sbarco vicino a Roma. È inutile descriverti con quale fremito di gioia appresi ciò. Una nuova speranza si apriva avanti a me.
2: Dopo 4 mesi dallo sbarco ad Anzio, un tempo lunghissimo, qualcosa era pronto ad esplodere in città. Oltre alle tante, tantissime azioni dei GAP e dei partigiani e delle partigiane contro i nazisti, nazisti che mai si sono sentiti di avere il controllo completo della città.
1: La Roma partigiana era stata divisa in zone, poste sotto il controllo politico del Comitato di Liberazione Nazionale, formato da repubblicani, azionisti, democristiani, comunisti e socialisti. L'organizzazione militare era stata affidata a una giunta formata da Giorgio Amendola, Riccardo Bauer e Sandro Pertini. Le bande militari, che contavano all'incirca su 2.000 effettivi, agivano soprattutto nelle borgate, dove era più facile rispetto ai quartieri del centro dare vita ad azioni di guerriglia. Al Quadraro, al Quarticciolo, a Centocelle e Torpignattara e più in generale nel quadrante sud-est dello scacchiere urbano, i partigiani compiono vere e proprie azioni militari, spesso concordate con il comando alleato, giungendo a più riprese allo scontro a fuoco con gli occupanti.
2: Nelle stesse ore, Emilio Canevari, dei socialisti, Giuseppe Di Vittorio, Partito Comunista, e Achille Grandi, democristiano cristiano, sottoscrivevano la dichiarazione sulla realizzazione dell'unità sindacale, altrimenti conosciuta con il Patto di Roma, con la quale si sancì la costituzione di un'unica organizzazione dei lavoratori italiani. Nel pomeriggio del 4 giugno 1944, le truppe della Quinta Armata dell'esercito statunitense entreranno a Roma e pongono fine ai 271 giorni di occupazione nazifascista.
4: Il Regno del Sud è finito. Il re firma il decreto di luogotenenza a favore del principe Umberto, con il consenso del Comitato di Liberazione Nazionale e della Commissione Alleata di Controllo. Per la Repubblica di Salò, la caduta di Roma rappresenta un colpo mortale. Mussolini, in un discorso radiofonico, esorta la popolazione a combattere l'invasore anglo-americano.

0: della Ponizzeria di Festa Ragion d'Adurto. Dalle 20.30 ingresso sotto iscrizione 5 euro. A seguire live con Tango, Andromeda, Tide, Signor K, Liffe Barra 1 che presentano il nuovo album Area Canio.
1: Domenica 7 giugno, ore 16.30, laboratorio di lettering con Elia Jungle, di scarti d'autore. Alle 18.30, talk, 25 anni di writing e di lotte con la crew Volkswriter. A seguire una pericena conviviale.
2: Sabato 6 e domenica 7 giugno ci vediamo al centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10, Brescia.

0: Pubblicità?
1: No, grazie.
0: Influencer?
1: Nemmeno.
0: Filtri?
1: Sì, ma solo per il caffè.
0: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste. È Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208 46 20 174 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto.
2: Di nuovo in diretta sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, sono le 19:53 minuti, siamo in chiusura di questa giornata di informazione. Chiuso il giornale radio di questa sera, non vi abbiamo dato gli aggiornamenti per quanto riguarda la crisi climatica che coinvolge anche i nostri territori, il maltempo che si è abbattuto in queste ore in diverse regioni del centro e nord Italia. Intanto, per quanto riguarda le notizie che arrivano dall'ANSA di questo pomeriggio, il maltempo ha spostato tegole, intervento dei pompieri, frane, allagamenti per quanto riguarda la provincia di Pistoia, ma anche nel bolognese 400 interventi dei vigili del fuoco, tromba d'aria anche a Roma, alberi caduti e traffico in tilt, anche nel pratese oltre 100 mm di pioggia in poche ore. La notizia che è arrivata negli ultimi minuti è la denuncia di Coldiretti che il vento e la grandine hanno devastato le campagne del centro e nord Italia. Invece, per quanto riguarda la programmazione di questa sera, come sempre qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, veniamo a quello che accade come ogni mercoledì a partire dalle ore 20. E si inizia con alle ore 20 la trasmissione in onda ogni primo e terzo mercoledì del mese, come oggi siamo al primo mercoledì di giugno, la trasmissione Se non li conoscete, a cura dell'Osservatorio Democratico sulle nuove destre e azione Antifa Brescia. Alle 21 poi Tracce con Ugo Buizza, alle 23 Rusty Cage con Marco Valenti e a mezzanotte la replica di Nafdania. L'informazione invece torna come sempre in diretta alle ore 7 con le prime pagine dai quotidiani nazionali e locali. A brevissimo invece, se siete iscritti e iscritte alla newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto, arriva sulla vostra email Fuori Onda. Tutte le informazioni sul nostro sito radioondadurto.org che vi ricorda come possiate continuare a sostenere la nostra informazione indipendente dal basso con il 5 per 1000 all'interno della dichiarazione dei redditi e il 7.30. Anche qui tutte le informazioni sul nostro portale radioondadurto.org. A tutti e tutte un buon ascolto.

0: Lo si esegue a braccio teso, mano aperte, dita dritte, stando a quello che si è appreso dalle regole prescritte.
1: Buonasera alle ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda d'Urto, se non li conoscete, trasmissione a cura di Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre, Azione Antifascista Brescia. Siamo giunti a questa 19ª puntata, l'ultima della 5ª stagione.
0: Senza dubbio a prima vista.
1: Questa sera, mercoledì 3 giugno, una buona serata da me Walter e in conduzione con me questa sera, ciao Max.
2: Ciao a tutte e tutti, benvenute e benvenute a quest'ultima puntata di questa meravigliosa stagione, giusto Walter?
1: Sì, caro Max, è stata una stagione molto intensa. Con tanti approfondimenti abbiamo parlato davvero di tante tante cose, ma non ce ne andremo perché grazie a Radio Onda d'Urto, che anche l'anno prossimo, ce l'ha già detto, ci rinnoverà la fiducia che ci ha dato
2: la fiducia che ci ha dato in questi anni
1: per approfondire i temi intorno alla promozione di cultura antifascista, sicuramente ci risentiremo a settembre.
2: Esatto, ci risentiremo a settembre con una nuova stagione, ma per il momento siamo ancora qui con quella di quest'anno e quindi buon ascolto a tutte e tutti.

0: so. Abbiamo in collegamento Saverio Ferrari, Sandro Boiso e Francesco Gerbinario. Una buona serata a tutti e tre.
1: Buonasera agli ascoltatori, agli ascoltatrici e a tutti voi.
0: A tutti e tre chiediamo di fare un bilancio della stagione politica che sta per andare in vacanza. È stata una stagione politica ricca di avvenimenti, di polemiche, di discussioni. E io partirei da Saverio Ferrari, che non ha certo bisogno di presentazioni nel nostro mondo di osservatore democratico sulle nuove destre, ma ricordiamo, profondo conoscitore dei fenomeni della destra estrema, soprattutto degli anni 70, ma un attento osservatore anche di ciò che accade nei giorni nostri. Saverio, qual è il tuo bilancio di questa stagione politica?
2: Ma io direi che si debba inevitabilmente partire dal referendum sulla giustizia. Ritengo che sia stato il fatto più rilevante, un atto di massa a difesa della Costituzione con un protagonismo giovanile, che ritengo che sia il fatto nuovo di questa stagione politica, un referendum che ha consentito di battere tutte le destre, da Forza Italia fino a Casa Pound. Le organizzazioni neofasciste si sono impegnate tutte rispetto alla campagna referendaria e sono state tutte quante battute, per cui credo che si possa anche dire che la cultura antifascista ha avuto un ruolo importante in questo fatto politico, che secondo me è il più rilevante di questa stagione, che non è traducibile, come abbiamo visto, in un voto politico. Le ultime elezioni amministrative, quelle che ci sono appena state, dicono questo. Peraltro i sondaggi di YouTrend confermano questo fatto, con una sola eccezione rispetto al voto che c'è stato, che è quello di Pistoia, di cui qualcuno sta giustamente parlando, perché lì è stato battuto l'apparato del PD. Si è presentato un candidato che ha vinto le primarie contro l'apparato del PD, un candidato di sinistra, che si è espresso apertamente rispetto ai movimenti pro-Palestina. E quindi dopo due legislature in mano alla destra, lì si è vinto andando a sinistra, interpretando quindi quel voto che dicevo prima referendario. Questo dice anche come quello che viene definito centrosinistra o campo largo sia incapace di interpretare le istanze che vengono da una parte molto ampia di un'Italia che è quella che, ripeto, è stata protagonista del no al referendum. Quindi c'è un problema politico che abbiamo di fronte, che non è semplicemente un problema partitico, è un problema che ci riguarda, perché riguarda decisamente l'antifascismo. Che questo referendum abbia fatto male ce lo dice un libro che è appena uscito di Antonio Polito, sponsorizzato da importanti quotidiani come sempre il Corriere della Sera, pubblicato da Silvio Berlusconi editore, non a caso, che attacca appunto il risultato referendario per dire che ormai le sinistre hanno ingessato la Costituzione, ne impediscono il rinnovamento e si muove Polito come altri contro l'interpretazione pacifista dell'articolo 11. Continuo con un collegamento, e cioè quello che è successo si coniuga bene con ciò che è stato il movimento e che è ancora in campo, cosiddetto Propal, che è quello che ha più di ogni altro, prima del referendum, impensierito le destre di governo. Imponenti manifestazioni che adesso vengono contrastate, si cerca di combattere attraverso i decreti di sicurezza, attraverso l'informazione. Oggi i giornali sono tutti in caduta libera dal punto di vista delle vendite, ma i giornali continuano ad essere uno strumento di attacco ai movimenti pro-PAL. Come sempre in prima fila c'è il Corriere della Sera, che li attacca sistematicamente e sostiene una battaglia improprio contro proprio il pacifismo, in un momento in cui noi vediamo una fascistizzazione di Stati Uniti e di Israele. Cioè c'è uno schieramento che non è semplicemente di campo, è uno schieramento che vuole contrastare i contenuti di un'opinione, di un sentimento molto largo che io credo sia maggioritario nel paese. Sempre parlando dei sondaggi, gli ultimi danno un'idea di un paese che a maggioranza è contro la guerra e guarda con forte preoccupazione quello che succede oltre Atlantico da parte di Donald Trump. Due ultime cose, o tre. Rispetto all'antifascismo c'è una novità che dobbiamo prendere in considerazione. Nel quadro europeo c'è chi è che in Italia si sta muovendo sulla parola d'ordine della remigrazione, che non è semplicemente una parola d'ordine, non è semplicemente il tentativo di rilancio di una parte importante del neofascismo italiano, rischia di essere un programma di governo per più paesi nell'Unione Europea. Ormai le destre stanno ascendendo in paesi centrali per l'Unione Europea, penso alla Germania, e ci sono progetti di remigrazione che sono dentro ai piani programmatici di chi vuole ascendere al governo, come in Germania. L'FD è dato ultimamente a quasi al 30% nei sondaggi che vengono fatti. Dentro a questo il contesto italiano, e quindi noi nel immediato futuro avremo questo problema, verrà presentata questa proposta, disegno di legge da parte di questo comitato, c'è in ascesa Futuro Nazionale che i sondaggi danno quasi al 4%, quindi la crisi dell'area del neofascismo per la ascesa vertiginosa dei Fratelli d'Italia ha questa variante che dobbiamo prendere in considerazione rispetto alle nostre battaglie anche qui nella regione Lombarda e nelle regioni vicine. Casa Pound ha annunciato che farà a Verona in settembre la propria festa nazionale, e a Verona ci sono dei fatti ultimi che ci dicono di come si voglia da parte di costoro riprendere un controllo delle strade e una presenza intimidatoria. Voi avrete letto che è stato addirittura tentato un assalto a una sede di Sinistra Italiana, e a Verona c'è una competizione ormai tra Casa Pound e Forza Nuova che si contendono chi è che di più fa le ronde notturne a caccia di migranti e di oppositori politici. Forza Nuova accentuerà, secondo me, le proprie iniziative perché ha un problema molto grosso. In autunno dovrebbe finire o concludersi meglio il processo per l'assalto alla sede nazionale della CGIL 9 ottobre del 2021, e tutti gli stralci precedenti oltre al primo grado hanno visto delle condanne importanti dei militanti e dei dirigenti di questa organizzazione. Se in appello il segretario di Forza Nuova Roberto Fiore avesse una conferma della propria condanna, 8 anni e mezzo in prima battuta, Forza Nuova si troverebbe in una condizione di forte difficoltà di cui dobbiamo registrare il fatto e anche per certi aspetti la pericolosità che già vediamo con i suoi tentativi di iniziative ormai di tipo squadrista, perché le ronde sono semplicemente quell'idea lì. Ultimissima battuta su Brescia. Voi sapete dei processi in corso. Con ogni probabilità, dicono i giuristi, andrà a sentenza definitiva Marco Toffaloni, e quindi si aggiungerà un altro esponente di ordine nuovo tra gli esecutori della strage di Brescia, e il processo continuerà fino all'autunno prossimo almeno rispetto a Roberto Zorzi. Questo è un processo molto lento, dove però stanno accadendo cose importanti, io credo, non relativamente all'accertamento dei fatti rispetto alla strage, ma rispetto proprio alla storia della strategia della tensione, il ruolo della NATO, in modo particolare come ruolo preminente di cabina di regia di ciò che è successo a Brescia, ma si potrebbe dire rispetto alla strategia della tensione nel suo insieme. Quindi a Brescia dovremo mettere attenzione, perché i fatti che riguardano le aule dei tribunali in realtà ci riguardano tutti quanti. Quindi queste cose. Se mi consentite un'ultimissima battuta rispetto alla ricerca delle forme nuove della destra che sta avendo una situazione di capacità egemonica, non semplicemente a livello di paese, ma a livello internazionale, noi, io credo, dovremmo cominciare a seguire ciò che sta accadendo nelle ipotesi e nelle teorie della tecnodestra statunitense. Sta venendo avanti una storia che ridefinisce anche l'orizzonte delle destre. È arrivato in Italia nel marzo scorso questo Peter Thiel, quello che si batte contro l'anticristo, che sembrerebbe una cosa goliardica, in realtà fa parte di una corrente molto più ampia, ultraliberista, che ritiene che gli anticristo sono quelli che vogliono sostanzialmente regolare l'imprenditoria e il nuovo complesso militare industriale. È, come dire, una corrente pericolosa, importante all'interno del complesso di governo degli Stati Uniti, e il tema di fondo è che ormai la democrazia è diventata una forma da superare rispetto al governo delle società, e cioè ormai il capitalismo, definiamolo così, non ha più bisogno della democrazia e ritiene che sia una forma superata. Anche questo è un elemento di attenzione verso cui dovremmo anche spingerci con delle nostre capacità analitiche. You keep saying you got
3: something for me. Grazie mille Saverio, sicuramente argomenti di cui potremmo andare avanti a parlare a lungo. Ti ringrazio per il tuo contributo e poi alla fine vi chiederemo magari una frase conclusiva finale per l'anno prossimo, per la prossima stagione. This is

0: passo invece la palla al buon Francesco Germinario, professor Francesco Germinario, ricercatore presso la Fondazione Micheletti di Brescia, membro del Comitato Scientifico della Casa della Memoria di Brescia e ovviamente frequente contributore della nostra trasmissione. Francesco, ci dai la tua visione di questo scenario?
1: Sì, permettetemi se mi cito. Dopo il 25 aprile era uscito un mio articolo sul sito del Corriere della Sera di Brescia. Era un'analisi del corteo che si era mosso dal Carmine a Piazza della Loggia per partecipare alla manifestazione. Secondo me era una vera e propria fiumana, in questo senso, non nel senso che era un corteo numeroso, certo, anche quello, ma non dobbiamo fermarci, come dire, alle registrazioni se erano 4.000, 5.000, eccetera. Lasciamo alla questura di Brescia decidere il numero. Era una fiumana perché era un corteo di persone non organizzate. Mi spiego, organizzare le classi, soprattutto la classe operaia, è facile perché c'è il luogo in cui i salariati si riuniscono. Organizzare una piazza invece è un problema. Perché? Perché ci sono persone appartenenti a lavori diversi, a situazioni diverse, eccetera. La classe è facile da organizzare, la piazza no. Credo che oggi come oggi strutture come quelle dell'AMPI hanno bisogno di organizzare chi non è ancora organizzato. Cioè, da quella fiumana veniva fuori quasi un'implicita domanda di organizzazione, perché l'antifascismo e democrazia organizzata non è la classica democrazia liberale. No, l'antifascismo ha recuperato dal fascismo, dall'esperienza fascista, l'idea che le masse debbano essere organizzate. Il fascismo le organizzava dall'alto, l'antifascismo le organizza dal basso. Questo è un problema che si porrà successivamente, credo, all'ordine del giorno delle discussioni all'interno dell'AMPI. Questo è il primo aspetto. Secondo problema, qui il problema è in negativo. Fa specie pensare che uno Stato come lo Stato di Israele ricorra alla tortura delle persone che capitano tra le grinfie dell'esercito, della polizia, eccetera. Fa specie, preciso subito, non perché il popolo ebraico ha subito la Shoah, per cui viene facile dire il torturato sa bene come fare il torturatore. Queste, permettetemi, sono sciocchezze psicoanalitiche che con la storia non hanno niente a che fare. Mi riferisco alla tortura in sé, che è questo: la riduzione dell'altro alla sofferenza del corpo è esercizio del potere. Cioè, se io torturo, esercito potere sul corpo dell'altro, perché ogni potere è potere sul corpo. Questo ce l'aveva spiegato già Michel Foucault negli anni 70 e 80. Il rapporto fra torturato e torturatore è rapporto fra corpi, e in quanto rapporto fra corpi è rapporto di potere, perché se io do sofferenza ad una persona torturandola, esercito potere su quella persona e privilegio l'altro come corpo. In questo senso, io torturo, ma parto dal presupposto che il corpo del torturato contiene delle opinioni, contiene idee che non mi stanno bene. Cioè, io non posso pensare che l'altro, il torturatore, sia sempre sadico. può essere anche sadico, ma è sempre un rapporto, come dire, un rapporto politico. È il sadico che si trasforma in soggetto politico. Per concludere, mi ha fatto molto riflettere, pensare che un fascista come Ben-Gvir decida dei corpi dell'altro. E faccio un'altra osservazione, assolutamente absit in iuria verbis, cioè al di là di qualsiasi considerazione di natura, come dicevo prima, psicoanalitica, eccetera. Non è solo una vergogna il fatto che un politico come Ben-Gvir sia ministro, perché può essere un sadico, ma quando fa il sadico perché fa politica. Vorrei solo osservare che nei campi di sterminio la tortura, paradossalmente, non sempre veniva esercitata. Perché? Perché l'altro, l'ebreo in questo caso, il deportato, il corpo del deportato veniva umiliato in altri modi. Qui invece la tortura viene esibita, viene rivendicata e viene esibita come potere. Per quest'anno può bastare.

0: Grazie anche a Francesco per il tuo prezioso contributo come sempre. Ora la parola a Sandro Moiso, anche Sandro non ha certo bisogno di presentazione, della redazione di Carmilla Online, ha pubblicato diversi libri, diversi saggi, curatore della rubrica della nostra trasmissione Cronache del Prebomba. Ci ha accompagnato in questa stagione a capire gli avvenimenti internazionali e i conflitti soprattutto. A te la parola, Sandro.
1: Bene, grazie a tutti. Parto da una frase che mi ha molto colpito per la sua enorme attualità, pronunciata all'interno dell'ottavo episodio della quinta stagione della serie televisiva Il racconto dell'ancella, che è una serie distopica che consiglio veramente a tutti, a quelli che si occupano di oppressione, antifascismo e resistenza. Questa frase recita queste parole: l'America sta morendo, è solo un'idea sopravvissuta alla sua utilità. Credo che sia la frase migliore per riassumere l'America trumpiana di adesso. E faccio appello a tutti i compagni che ascoltano, anche a quelli, ai relatori, di non rischiare di gonfiare sempre la forza dell'avversario dandogli capacità, ruoli che non ha. È chiaro che l'America di Trump sta mostrando muscoli apparentemente molto grandi, se li guardiamo bene, sia dal punto di vista militare che politico che anche economico, sono muscoli piuttosto afflosciati. E questo mi dà modo di fare un'altra piccola riflessione riassumibile in una frase, questa mia, se volete, in cui l'Occidente si è ristretto e l'Atlantico si è allargato. Perché l'Occidente si è ristretto? Perché è chiaro che le difficoltà in cui si muove l'America, non solo Hormuz, ma in una serie di altri scenari, fa sì che l'appeal occidentale nei confronti degli altri paesi, soprattutto di quelli che fino all'altro giorno venivano considerati sottosviluppati o ancora appartenenti a aree coloniali o postcoloniali, non sto parlando della Cina e dell'India che sono ormai competitor globali, non parlo nemmeno della Russia, non parlo della Turchia, ma parlo di tutto quel mondo africano, di un mondo anche del Medio Oriente che ormai non può più subire questo fascino. Guardate, a partire dagli stati del Golfo, guardate che la grande novità è proprio che si sta consumando definitivamente il rapporto tra Stati Uniti e paesi come l'Arabia Saudita e altri, non gli Emirati Arabi che per le loro ridotte dimensioni hanno scelto di porsi sotto l'ombrello di Israele. E si è allargato l'Atlantico perché è chiaro sempre di più che la competizione veramente grande che è esplosa è proprio all'interno del sistema occidentale, cioè tra Stati Uniti ed Europa. Non tanto perché Trump sposta 2.000-4.000 soldati dalla Germania alla Polonia, ma proprio per il rapporto di competizione economica e di imposizione rifiutata apparentemente per ora dai governi europei di volontà americane che non fanno più l'interesse del capitalismo europeo. Qui stiamo sempre parlando di confronti a livello capitalistico. L'altra cosa che mi fa pensare a quello che ho appena detto, ovvero l'America sta morendo, l'Occidente si sta restringendo, l'Atlantico si sta allargando, è data da questa notizia di questi giorni, no? Il Board of Peace, quella grande struttura amministrativa speculativa che doveva mettere mano alla ristrutturazione di Gaza, non ha una lira, non ha un dollaro nelle proprie casse, e questo l'ha detto il Financial Times, cioè non l'ha detto Sandro Moiso, non l'ha detto Radio Onda d'Urto, non l'ha detto il Financial Times. Guardate, questi non hanno un dollaro, no? Subito dopo qualche rappresentante americano dice no, ma noi abbiamo fatto un fondo parallelo, in cui però è evidente che, e questo si riaggancia al secondo punto di cui parlavo prima, è che i grossi investitori dovevano essere gli arabi, e gli arabi non si fidano più degli Stati Uniti. E con Israele, che fa quello che vuole e dice vabbè, adesso portiamo le linee a Gaza prendendoci il 70% del territorio di Gaza, fa sì che più nessuno ci mette i soldi in quel grande piano speculativo, che non è umanitario, che non era di aiuto alla popolazione Gazawi, che non era nulla di tutto questo, ma evidentemente era un modo per gli Stati Uniti di far vedere, di Trump soprattutto, l'importanza del proprio affarismo all'interno dell'economia mondiale. Parallelamente a questo, l'ultimissima considerazione va fatta per il drone caduto in Romania. Il drone caduto in Romania ci conferma quello che io ho detto fin dall'inizio della guerra, che la guerra in Ucraina aveva cambiato completamente la struttura tecnica e di combattimento della guerra moderna, ovvero l'aviazione veniva messa da parte, no? I carri armati diventavano meno importanti, i droni avrebbero dominato il campo di battaglia. Ma guardate, il drone, io ho sempre detto, tutto sommato, scusatemi il termine, so che farò inorridire Saverio alcuni, ma il drone è un'arma profondamente democratica, costa poco. Se la possono produrre, in questo periodo ce lo stanno spiegando che gli ucraini sono diventati bravissimi, eccetera, ma gli iraniani sono quelli che hanno prodotto più droni, no? Con gli Shahed. E questi droni costano poco, molto poco. Tanto è vero che l'altra notte, indipendentemente da chi avesse fatto volare il drone in direzione della Romania, i radar rumeni e della NATO avevano intercettato il drone, ma non conveniva far decollare né gli aeroplani né usare i missili per abbatterle, perché non si spendono milioni di dollari per abbattere un oggetto che probabilmente ne vale 1.000 o 2.000. E quindi questo vuol dire un cambiamento anche nella possibilità dello scontro militare futuro, che non migliora certo la condizione umana, eccetera, ma che farà vedere i sorci verdi a tante potenze. E quindi con un cambiamento radicale degli scenari a cui siamo abituati. Aggiungo una cosa, collegandomi un po' a quello che diceva Saverio prima: è vero che apparentemente dietro la tecnologia dei droni c'è tutta la tecnologia dell'intelligenza artificiale di questi nuovi tecnofascisti, tecnocrati fascisti, chiamiamoli come vogliamo, dell'intelligenza artificiale. A Bezos l'altra sera è esploso sulla rampa il missile che doveva mettere in orbita molti altri satelliti. Bah, un errore tecnico, una competizione con Musk che si è visto portare via un sacco di commesse presso l'aviazione americana, questo non lo so. Però riassume bene una situazione. Questi signori hanno tante idee, tanta potenza, non hanno due o tre cose importanti. Tra queste, le terre rare utile a costruire tutto questo, e che in realtà sono in gran parte in mano della Cina, cioè del principale avversario economico, militare e politico della potenza che loro rappresentano.
2: Beh, Sandro, grazie. Un altro dei tre interventi di oggi su cui ci sarà tanto da riflettere, che sicuramente è una premessa a quello che succederà poi in futuro. Ora, a tutti e tre chiederei in una frase, una, di darci un saluto, per quello che succederà nei prossimi mesi, un saluto che ci introduce poi alla prossima stagione, l'anno prossimo, un po' come abbiamo fatto l'anno scorso, con una preghiera: siate clementi. Dai, comincio con Saverio, ritorniamo con l'ordine di prima. Vai, Saverio.
3: Ah, io direi una cosa di questo tipo, che va colta la centralità dell'antifascismo come parte integrante e fondamentale del popolo a difesa della Costituzione. Il nostro futuro sta lì.
0: Bene, grazie a Saverio, buona estate, e adesso la parola a Sandro, per anche tu, per una battuta.
1: Beh, io sono un vecchio rocchettaro, vi ricordo i Rem degli anni 80, it's the end of the world and I feel fine, è la fine del mondo, ma io sto bene, perché sta finendo un vecchio mondo che non ha più diritto di esistere.
2: Ciao, grande Sandro.
0: E chiudiamo con Francesco. Francesco, a te la tua battuta per l'estate.
4: La frase per l'estate: viene voglia di richiamare Gramsci. Organizzatevi, perché abbiamo bisogno di tutta la vostra forza. Quindi che sia una estate organizzata, è il caso di dire. Perché, se mi permettete, proprio telegraficamente, le ultime strutture che organizzano a Brescia sono due: una è l'AMPI, l'altra è il centro sociale. Se non ci fossero queste due strutture, saremmo veramente al deserto. Al deserto. aspetto culturale prima di tutto, oltre che politico.
0: Con questo auspicio salutiamo anche Francesco e ti ringraziamo.
4: Ciao, buona estate.

0: Un saluto a tutti e a tutte, come sempre vi ringrazio per l'ospitalità. Quest'oggi cercherò molto brevemente di andare un po' a riassumere quello che è il programma della 16ª edizione della Festa della Resistenza. Quest'anno sarà dal 13 al 20 giugno, come sempre nel cortile delle scuole elementari Calini di via Nino Bixio 9, ovviamente a Brescia, come sempre organizzata dalla sezione Ampi Caduti di Piazza Rovetta. Programma questo di questa edizione come sempre molto ricco, che in qualche modo riflette delle diverse sensibilità all'interno del direttivo, ma più in generale proprio della sezione Ampi Caduti di Piazza Rovetta. Si parte sabato 13 e a partire dalle 19, a partire dalle 7, di fatto sarà la serata d'apertura dedicata all'80° anniversario del voto delle donne, quindi con gli interventi per così dire istituzionali di Lucio Pedroni e Anna Frattini, quindi assessora della pubblica istruzione del comune di Brescia, e poi a seguire la musica dal vivo con le cantore. Poi il giorno successivo, i giorni successivi saranno in qualche modo dedicati al quartiere, infatti domenica 14 sarà la serata autogestita dal GASP, dal gruppo di acquisto solidale popolare attivo in Carmine, e poi la sera successiva invece ci sarà la presentazione, si parlerà di un progetto molto interessante che sta attraversando il quartiere in questo periodo e andrà avanti anche nei prossimi mesi, ovvero il Carmine Storie di Ieri e di Oggi, con Luisa Bondoni che è l'ideatrice e la curatrice di questo progetto, e poi Rinaldo Bellini, il fotografo che vi ha partecipato. Martedì 16 poi ci sarà invece spazio alla storia, alla ricerca storica mi vedrà protagonista direttamente, visto che presenterò il mio libro Il Falcone Conteso, storia sociale del castello di Brescia nel Novecento, quindi in compagnia dello storico Marcello Zane. E poi il giorno successivo invece ci sarà la presentazione del libro Memorie dell'Utopia, Gramsci e noi, di Angelo Villa. Nella stessa sera poi, a partire dalle 21:30, si parlerà di Palestina, ci sarà la proiezione di due documentari, Everyday in Gaza e Living Despite Them, con la presenza del dottor Muhammad Abu Hilal, e quindi per avere un occhio e tornare purtroppo ai noi a parlare del genocidio in Palestina. Per poi continuare sulla serata di giovedì 18 con la giornata mondiale del rifugiato, quindi una giornata interamente autogestita attraverso i progetti di accoglienza SAI, quindi i progetti del comune della provincia di Brescia, quindi ci saranno proiezioni di film, laboratori musicali, concerti, insomma tanto altro, insomma, nella giornata di giovedì 18. Altra giornata, come dire, autogestita, questa è un po' l'abitudine all'interno della Festa della Resistenza, quindi comunque dare spazio anche a tante associazioni, gruppi politici e comunque ricreativi e sociali, insomma. Venerdì 19 sarà la serata curata dal Brescia Pride, ci sarà animazione, quindi con il consueto karaoke, e infine appunto concluderemo nella giornata di sabato 20, e di fatto la serata si concluderà parallelamente alla Festa della Musica, che in qualche modo attraverserà tutta la città. Quindi questo molto in breve il programma appunto di questa festa, della 16ª edizione della Festa della Resistenza. Come dicevo, come sempre all'interno del cortile delle scuole elementari Calini, quest'anno avremo anche come spazio in più, ci siamo allargati, infatti ci sarà anche lo spazio Carme, in particolare il cortile dello spazio Carme, quindi per concentrare i momenti più di dibattito e più riflessivi, insomma, anche all'interno di questo spazio comunque comunicante con la festa, quindi motivo in più per fare un passaggio a questa festa, che avrà anche come protagonista, insomma, l'animazione per i più piccoli. E infatti in varie serate ci saranno animazione, laboratori per bambini con l'associazione Saltabanco e il laboratorio Mille Papaveri Rossi a cura di Siamo Gatti. A me non mi resta altro che reinvitarvi ovviamente a tutti e tutte a venire alla Festa della Resistenza dal 13 al 20 giugno presso ovviamente il cortile delle scuole elementari Calini all'interno del Carmine, quindi ancora un ringraziamento a tutti e a tutte, quindi ci vediamo alla festa.
1: People in this world.

0: Bentornate e bentornati in studio. Abbiamo il piacere in questa puntata di ospitare i compagni dell'Osservatorio di Roma che hanno veramente tanto da raccontarci. Vero Victor, vero Valerio?
1: Sì.
2: Ciao a tutti.
0: E allora vi lascio subito la parola perché siamo tutti curiosi di sapere che cosa ci racconterete questa volta.
2: Allora, questa volta vogliamo parlare di alcuni episodi, tristi episodi che si sono succeduti nella nostra città ad opera di, come definirli, fiaccheggiatori del governo israeliano, squadristi, sionisti di destra, semplicemente li potremmo definire nuove destre. E partiremo dall'episodio più remoto, quello che è una sorta di spartiacque di quello che capita nella nostra città, addirittura il 25 aprile del 2014. In occasione del classico corteo, dell'annuale corteo che celebra la liberazione, alla partenza vicino al Colosseo, noi eravamo lì, stavamo per partire, inizia un'aggressione contro alcuni anziani italiani che avevano la bandiera palestinese. Degli squadristi aggrediscono queste persone, noi riusciamo a metterci in mezzo a difendere questi gli aggrediti e il corteo che stava partendo si divide subito in due parti. Nella prima parte la dirigenza dell'API provinciale di Roma, che probabilmente non si era accorta di quanto stesse succedendo, con gli esponenti della comunità ebraica di Roma. Nel secondo spezzone tutti gli altri militanti che avevano assistito. Parte questo corteo con una lunghezza non troppo ampia e doveva arrivare a Porta San Paolo. Arrivati a Porta San Paolo, noi della seconda parte veniamo fermati dalle forze dell'ordine che ci vogliono impedire di entrare nel punto che tradizionalmente dove cioè il comizio, si parla, si festeggia la liberazione. Riusciamo a eludere, a superare questo sbarramento e ci accorgiamo che il palco è occupato da Riccardo Pacifici, che allora era per molti anni presidente della comunità ebraica di Roma, che per definire quello che pensa, io ho trovato una definizione fatta da una persona insospettabile, Roberto Della Seta, che è un giornalista, scrive sul Manifesto, ebreo, e ha ricordato cosa dice Pacifici. Per Pacifici gli antifascisti sono quegli ebrei che qualunque violenza o crimine contro Israele ha ragione. Questo definisce il personaggio. Successivamente questo ha creato, appunto, è stato uno spartiacque perché i rapporti non sono più stati quelli di prima, perché naturalmente il 25 aprile si ricordava la Shoah, si ricordavano le vittime, si ricordavano i partigiani ebrei, eccetera eccetera. A ottobre del 2023 assistiamo a un altro preoccupante episodio, il pestaggio di Karem Rouhana, un attivista italo-palestinese, sempre nella zona San Paolo, per arrivare al 25 aprile due anni fa, nel 2024, quando, arrivati a Porta San Paolo, dove si erano radunati i compagni tradizionalmente, ci fu il tentativo di un assalto effettivamente letteralmente squadrista da parte di questi personaggi provenienti dalla costituenda Brigata Vitali, che con sassi e barattoli pieni l'hanno lanciati verso i compagni che erano lì presenti, accompagnati dalle grida inaccettabili che si possono ritrovare anche su dei video su YouTube verso le compagne, uno per tutti: devi fare la fine delle donne ebree il 7 ottobre, devono stuprare anche te. Addirittura a questo siamo arrivati. E pochi mesi dopo, al gennaio 25, viene costruita ufficialmente la Brigata Vitali. Perché questo nome? Perché Dario Vitali, decorato nella Prima Guerra Mondiale, fascista della prima ora, combattente nella guerra coloniale in Etiopia, venuto anche commissario del fascio di combattimento a Livorno, è un famoso ebreo fascista. Per cui una sorta di rivendicazione della loro nuova appartenenza con questa denominazione. Iniziano subito con fissioni all'Università dei Studi di Roma, la Sapienza, vicino al Colosseo, in zone centrali, e un mese dopo compiono la prima aggressione e azioni vandaliche al Liceo Manara. Al Liceo Manara, in zona Monteverde, nella notte una squadra di questi personaggi coprono i manifesti antifascisti degli studenti con il loro striscione, il teschio, la stella di David, vandalizzano i muri, chiudono l'entrata principale col silicone, ecco come si diceva, è un vizio che hanno questo lì, il sabotaggio, di cercare di ostacolare le attività dei veri antifascisti. Ma a questo punto passo la parola a Valerio, che continuerà con questo triste elenco.
1: Sì, allora intanto un saluto a tutte e a tutti. Continuo nell'elenco di quelle che sono le malefatte che ovviamente negli ultimi tempi si sono succedute in maniera sempre più veloce. Nella notte del 12 settembre 2025 il centro sociale La Strada a Garbatella viene fatto oggetto di un attentato dinamitardo che provoca pochi danni, ma comunque è un messaggio forte e chiaro che viene nei confronti di chi si è schierato apertamente a favore della lotta palestinese contro il genocidio. Nelle vicinanze dell'entrata del centro sociale viene rinvenuto uno striscione con la scritta "Di Battista, puttana di Hamas". Quindi diciamo questo è stato il loro modo anche di rivendicare quest'altro attentato. Poi arriviamo praticamente a un'altra aggressione, questa volta che viene fatta di giorno all'interno del liceo Caravillani, sempre a Monteverde, dove durante un'assemblea che si svolgeva nell'atrio di questo istituto si parlava appunto di Gaza, si parlava della flottiglia. Alla fine gli studenti intonano il grido "Free, free Palestine". A questo punto che cosa succede? Dato che nella zona proprio vicina all'istituto c'è una sinagoga di quartiere, sono usciti dalla sinagoga un gruppo di questi fascio-sionisti, come piace a me chiamarli, che sono entrati, cosa che non avrebbero potuto fare, all'interno dell'istituto, hanno cominciato a insultare, spintonare studenti minorenni, ma anche professori e professoresse. Non contenti, hanno aspettato che al termine delle lezioni gli studenti uscissero e hanno continuato nella provocazione, sono arrivati anche all'aggressione fisica e hanno poi alla fine picchiato anche uno studente che, fatalità, guarda caso, era pure un ragazzo ebreo che però diciamo si era schierato a favore, insomma, della causa palestinese. Va detto che anche in questa situazione riesce fuori il nome di Riccardo Pacifici, perché è il presidente di questa sinagoga. Intervistato, Pacifici praticamente se la prende con i professori e le professoresse dell'istituto, dicendo che sono dei manipolatori delle menti dei ragazzi, dicendo cose false, mantenendo quel suo stile che anche Victor prima in qualche modo narrava. Diciamo che dopo questo episodio arriviamo al 25 aprile, diciamo, di quest'anno, per intenderci. Che cosa succede? Succede che nelle zone limitrofe a Parco Schuster, che era il luogo dove terminava la manifestazione dell'AMPI, due persone, una coppia di persone anziane con il fazzoletto dell'AMPI, veniva fatto oggetto di colpi, non con una pistola a aria compressa, che li ha colpiti con dei pallini. È stato poi individuato il fascio sionista che ha operato questa nefasta azione, tal Eitan Bundi, che inizialmente si era dichiarato appartenente alla brigata ebraica, che poi successivamente ha smentito per ovvi motivi, ovviamente consigliato dai stessi appartenenti alla comunità ebraica. Una cosa che va detta, che credo che sia interessante sapere, è che diciamo che negli ultimi anni si è visto un ingente numero di persone, di italiani, non solo qui a Roma ma anche a livello nazionale, che hanno preso la cittadinanza israeliana, quindi hanno il doppio passaporto italiano e israeliano, e più di 800 di queste persone sono andate poi in Israele e hanno rimpinguato le forze militari dell'esercito appunto israeliano, e di cui molti di questi apparterrebbero all'area, insomma, romana e laziale. Quindi questo è anche per far capire con chi abbiamo a che fare. L'ultima notizia che credo sia importante evidenziare è quanto successo proprio la domenica il 10 maggio alla presentazione del libro di Alberto Fazzolo, La Brigata Ebraica, che inizialmente doveva essere diciamo presentato questo libro a La Villetta, che è un centro vicino al centro sociale La Strada, dove si svolgono iniziative anche qui di carattere culturale. Poi successivamente hanno ritenuto opportuno, per ragioni di sicurezza, visto gli attentati avuti da quella zona, di non ospitare più questo evento, che è stato poi dirottato nell'Enoteca Cantina, che è un altro centro comunque dove si svolgono attività socioculturali sempre a Garbatella. E anche qui la notte tra il 9 e il 10 è stata manomessa, sono state manomesse, diciamo, le serrature del locale. Però la cosa, diciamo, questa almeno è cosa positiva, ha sortito l'effetto che il giorno dopo, per il gran numero di persone che hanno partecipato a questa presentazione del libro, si è dovuto svolgere all'aperto, perché all'interno non entrava tutte le persone che erano arrivate.
0: Vi ringraziamo per essere stati con noi, Victor Valerio, grazie, e ci vediamo alla prossima occasione.
2: Un saluto a tutti.
1: Grazie, saluto a tutte e tutti.

partecipare a Ready Pride in Italia? La risposta per me è un clamoroso sì, perché la risposta non è certo ideologica, ma oggettiva, e quindi si appoggia su dei dati molto freddi e non piacevoli a sentirsi. Pensiamo per esempio ai dati della più recente Rainbow Map di ILGA Europe, che certifica una realtà drammatica, se non impietosa. L'Italia è scesa al 36esimo posto su 49 paesi europei per la tutela dei diritti delle persone LGBTQI+, cioè con un punteggio fermo al 24% contro la media dei paesi dell'Unione, che supera abbondantemente il 52%. Quindi il nostro paese, che è tra i membri fondatori dell'Unione Europea, ebbene, di questa Unione è maglia nera, è una delle maglie nere, ed è superato addirittura da nazioni storicamente considerate molto più conservatrici. Quindi, dal punto di vista politico, dietro i colori e la musica del Brescia Pride si nasconde una necessità di denuncia, di militanza, di resistenza contro questa paralisi politica e legislativa. Ma vediamo i nodi più importanti. Il primo riguarda la sicurezza. L'Italia è una delle poche grandi democrazie occidentali che non ha una legge specifica contro i crimini d'odio legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Se partiamo dal fallimento perché non ce l'ha fatta, intendo, del DDL Zan in poi, le istituzioni hanno congelato il dibattito. A livello europeo si sveglia qualcosa, ma localmente nulla, e la nostra comunità in Italia è ancora in una condizione di vulnerabilità cronica dal punto di vista giuridico di fronte all'aumento delle discriminazioni, che magari sembrano meno pesanti, ma perché semplicemente in questo momento sono visibili in modo diverso al passato, ma non sono cambiate. C'è poi il capitolo ancora più allarmante che riguarda i diritti dei minori e delle famiglie omogenitoriali. Negli ultimi 2 anni c'è stata una stretta burocratica e giudiziaria che ha colpito proprio i bambini. Il mancato riconoscimento alla nascita dei figli di coppie dello stesso sesso crea una discriminazione quotidiana praticamente, che tocca la sanità, i permessi scolastici, i diritti di successione. Una criticità che, seppur ogni tanto sanata da qualche episodio, ma locale, che può dare belle speranze, qualche decisione di qualche corte, però che ancora oggi la politica preferisce trattare come scontro ideologico, ignorando il principio dell'interesse del minore, ed è una cosa folle. In più, altrettanto complessa è la situazione legata ai percorsi di affermazione di genere. Ragazzi, le persone transspecifiche in Italia devono ancora fare i conti con un impianto normativo vecchio, se non obsoleto, con iter burocratici e giudiziari lunghi, costosi e spesso patologizzanti. A tutto questo se aggiungiamo la carenza strutturale di supporto medico e psicologico nel sistema sanitario pubblico, che fa acqua da tutte le parti, figuriamoci in questo angolo, che delega dai singoli territori la gestione dei diritti che dovrebbero essere invece universali, la situazione è davvero drammatica. E questi sono solo esempi. Esempi che però ci spiegano il perché l'appuntamento del 5 settembre a Brescia non è una semplice ricorrenza, non è un momento solo di festa, ma una vera e propria mobilitazione d'inchiesta e di protesta, dove scendere in piazza significa oggi più che mai pretendere riforme concrete, dal matrimonio ugualitario, una tutela delle famiglie omogenitoriali, fino a una legge seria contro l'omolesbobitransfobia. Perché i diritti civili, mi permetto di ricordare, non sono un gioco a somma zero. Estenderli non toglie tutele a nessuno, ma eleva il grado di civiltà di tutto il paese. Quindi l'invito a partecipare e a informarsi è esteso a tutte e tutti per sabato 5 settembre. Grazie per l'ascolto.

0: siamo in chiusura di quest'ultima puntata della quinta stagione. L'appuntamento, come si diceva all'inizio, sarà il prossimo mese di settembre.
1: Mano aperte, dita dritte.
0: Ricordiamo tutti che Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre non andrà in vacanza. Ci potrete trovare alla Festa della Resistenza dal 13 al 20 di giugno, dove avremo allestito un banchetto presso le scuole Carini in Carmine, ma anche alla Festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto. Festa della radio dove non è un optional, ma è obbligatorio per tutti i nostri ascoltatori andarci e visitarla.
2: Bene, questo approccio democratico di Walter che ci piace, no? A parte gli scherzi, io ne approfitto per agganciarmi e dire un grazie, un grande, un grandissimo grazie a tutte coloro e tutti coloro che hanno reso possibile anche questa stagione. Ma il primo che metto nella lista è il nostro Carlo, grazie al quale noi possiamo rendere solida e consolidata tutte quelle voci, quei contributi che voi ascoltate, perché è lui che si occupa della parte tecnica, quindi grazie Carlo. Ma non

0: solo Carlo, giusto Walter?
1: Sì, anche a tutti i corrispondenti locali dei vari nodi di Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre, che fortunatamente sono in continuo aumento e abbiamo salutato recentemente gli ultimi entrati, che sono i compagni di Bergamo, ma tanti altri territori che adesso fare l'elenco completo sarebbe davvero troppo lungo, senza dimenticare anche tutti i corrispondenti che abbiamo in giro per il mondo.
2: Uno per tutti, il nostro Seba da Parigi, che con la sua baguette sotto l'ascella ci viene a raccontare un po' cosa succede da quello della France. Che cosa dire, Walter, quindi?
1: A risentirci a settembre, sempre sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, sempre il primo e il terzo mercoledì del mese e sempre dalle ore 20 alle ore 21. Buon antifascismo a tutti e a tutti.

Ma che piacere, eccomi ancora tra di voi. Care signore, cari signori, una nuova puntata di Tracce sta per iniziare con la mia voce, Ugo Buizza, conduttore, ideatore di queste avventure musicali e di questa tanta tanta musica da dividere con voi. Spero tutto bene, spero stiate bene. Per quanto mi riguarda è stata una settimana dura, devo dire, e quindi 2 ore di musica insieme a voi sicuramente serviranno e saranno balsamiche. Puntata come al solito infarcita di tante cose nuove, ma anche tante cose dal passato, e siccome la musica è tanta, come amo dire, parliamo poco e facciamo i fatti. E i fatti sono iniziare per esempio parlando di Beatles in occasione della pubblicazione di The Boys of Dungeon Lane, il nuovo album che hanno parlato tutti di Paul McCartney, e a cui dedicherò una canzone, ma poi ne parlerò, e poi ascolteremo cose anche dei Beatles, ex Beatles e tributi, almeno per questa prima parte di Tracce, che inizia con un artista che viene da Portland, Oregon. Lui è un cantastorie, è un narratore e ama fare anche concerti a tema, dedicandoli spesso e volentieri a album interi dei Beatles. L'ha fatto con Sgt. Pepper's, l'ha fatto con White Album e l'ha fatto con Abbey Road e l'ha fatto anche con Revolver, capolavoro dei Beatles del 1966. E io inauguro la puntata con questa cover splendida di Here, There and Everywhere, la voce di John Craigie.

0: die, watching her eyes and hoping I'm always there. I will be there in everywhere, here, there, everywhere.
1: Sono dei piccoli gioiellini. Poi lui, tra l'altro, John Craigie, quando fa questi spettacoli davanti a, tra l'altro, un pubblico non proprio numeroso, in piccoli locali, si diverte poi a narrare, a raccontare storie. Sono molto interessanti e quindi mi piacerebbe assistere a un evento del genere. John Craigie inaugura la puntata di oggi con Here, There and Everywhere, che prosegue con un'altra cover da un gruppo di Brooklyn che si chiamano, non so come mai, The Como Brothers, sì, proprio come il lago di Como. Gruppo apprezzato peraltro dal grande Steve Jordan. E allora, da Como Brothers, parlando di Beatles, appunto, una cover molto bellina, bellina, di 8 Days a Week, tratta da un album che è interamente rifatto, cioè da For Sale, Como Brothers. Eccolo.

0: Qui. Niente male, è carino questo fisca, non ci voleva. Erano i Como Brothers alle prese con questa cover di 8 Days a Week. I Como Brothers hanno registrato per ora solo 3 tributi ai Beatles, solo per modo di dire, rifacendo completamente l'album Help, l'album For Sale, da cui ho tratto questa, e infine l'album Help, quindi ci aspetteremo altre cose, spero, me lo auguro. Molto molto bravi, molto carini nella loro semplicità, e ci vuole anche questa cosa. E da Como Brothers, da una band che rifà i Beatles, ovviamente i Beatles arrivano a Tracce, dal volume 4 dell'Anthology, una alternate version, una versione alternata di un classico di George Harrison, da White Album. E c'è bisogno di presentarlo, non credo.
1: I'll just have cheese and lettuce and marmite sandwich and coffee. Okay, a 1, 2, 3, 4.

0: Yeah. Hold it, Harry.
1: So it's okay. I sang, tried to do a smoky, and I just aren't smoky.
2: E qua le chiacchiere si sprecano. Anche perché l'Anthology è fatta così, e questo volume 4, che forse è il più deludente rispetto ai precedenti usciti tanti anni fa, i primi tre volumi erano davvero ricchi di contenuti incredibilmente buoni. E dall'Anthology 4, da Wild Man Guitar, Gently Weeps, firma George Harrison, invece passiamo al nuovo lavoro, al nuovo album di Macca, di Paul McCartney, che diciamo torna con un album davvero di ottimi brani e ottimi canzoni. La produzione di Andrew Watt si rivela vincente, come lo era stata anche per esempio con i Rolling Stones di Hackney Diamond, e questo The Boys of Dungeon Lane ci propone un Paul McCartney davvero in grande spolvero, in grande forma. Lo studio poi fa miracoli anche sulla voce, che come sapete ormai ha lasciato Paul McCartney, ed è un peccato, ma questi 14 brani dimostrano che lui ha ancora voglia di creare, il talento esiste sempre anche a 84 anni. Un album secondo me per certi versi secondo me sorprendente, mi riporta a bellissimi lavori per esempio più recenti come Flaming Pie o Custom the Creator in the Backyard, e anche ai primi folgoranti lavori come Ram, come il primo in completa solitudine, perché tutto sommato questo The Boys of Dungeon Lane, salvo un paio di brani, è in completa solitudine. Lui suona tutto e suona molto bene. Vi regalo questo brano, che è secondo me il migliore, almeno se può essere definito il migliore. Si chiama Mama Gets By, da Paul McCartney, 2026.

Questa era Mama Gets By da questo The Boys of Dungeon Lane per Paul McCartney, un brano davvero arrangiato benissimo, questa orchestrazione fantastica e un testo anche molto bello, tanta nostalgia, tanto passato in questo lavoro. Tra l'altro lui in una delle tante conferenze stampa e interviste che ha rilasciato in questi giorni per parlare dell'album ha finalmente detto che secondo lui i Beatles sono stati il miglior gruppo nella storia della musica, e questo va detto, è la prima volta che Paul McCartney lo afferma, anche perché in passato aveva dichiarato che secondo lui il miglior gruppo erano i Everly Brothers, pensate, e i Beach Boys, quindi insomma stavolta forse fa pace con se stesso. E John Lennon era l'altra metà della mela, l'altra metà proprio della mela in tutti i sensi, Apple. E allora dopo Paul McCartney metterei una canzone di John Lennon, mi sembra quasi scontato e ovvio. Questa è I'm Losing You.

Bella, ve la ricordavate, è una delle ultime canzoni incise da Lennon prima di scomparire purtroppo. Era I'm Losing You da John Lennon, e i produttori contano, e come se contano. Prima parlavo di Andrew Watt per quanto riguarda Paul McCartney o i Rolling Stones e altri, e anche Ringo Starr per la seconda volta ricorre a T-Bone Burnett per il secondo album, sarebbe il terzo della sua carriera, a tema country. L'ultimo album si chiama Long Long Road, e io che non ho molta simpatia per i dischi di Ringo Starr, devo dire che questi ultimi due mi sono piaciuti assai. E allora il titolo dell'album è come questa canzone, Long Long Road.

È una strada molto lunga quella percorsa anche da Ringo in tutti questi anni, dal 1962, dall'avventura con i Beatles per arrivare a questi album eleganti country e con queste produzioni. Era Lonely Road, titolo anche dell'ultimo album di Ringo Starr. Chiudiamo il quartetto, dopo Paul, dopo John, dopo Ringo, ovviamente George Harrison, che secondo me ha registrato il più bello, il miglior album di tutti gli ex Beatles in assoluto, lo dico da sempre. L'album si chiamava All Things Must Pass e lui voleva dimostrare di essere degno di Lennon McCartney. In questo album registra canzoni che aveva già registrato ai tempi dei Beatles, come l'omonima canzone quella che dà il titolo all'album, e ci regala delle perle, e registra anche qualcosa che aveva fatto in collaborazione nel 1970 con Bob Dylan. In teoria doveva uscire un album proprio da Dylan e Harrison, esistono le session, esistono i bootlegs, ma poi non uscì mai. Uscirono queste due canzoni, la prima è quella composta da Harrison insieme a Dylan, che è I Love You Anytime, quella che vi faccio ascoltare, e poi If Not For You, che invece il signor Bob Dylan registrò ai tempi di New Morning. E adesso I Love You Anytime, meraviglia.

I Dev You Anytime, Dylan Harrison, chiude questa prima mezz'ora di tracce dedicata interamente al mondo Beatles, ex Beatles, e devo dire che questa canzone davvero mi muove ancora qualcosa, è un album meraviglioso. E parlando di Dylan invece, adesso vi faccio ascoltare una chicca, perché questo è un concerto particolare, quello dell'8 dicembre del 1975 a New York al Madison Square Garden, un concerto che Dylan fece per beneficenza, dedicando l'incasso a Rubin Carter, ovvero Harry Caine. Vi ricordate la storia del pugile accusato di omicidio che lui ha difeso, poi ritrattando, e gli ha dedicato anche la canzone Harry Caine, che per la prima volta fece dal vivo al Madison Square Garden. Io vi regalo però una versione splendida di Simple Twist of Fate, poi c'è la faccia di Dylan che mi guarda dalla copertina con questo trucco pesante circense e dico che lui è un genio. Simple Twist of Fate dal vivo, Bob Dylan.

1975, un Dylan in grandissima forma, smagliante, devo dire, la Rolling Thunder Review al Madison Square Garden di New York per questo concerto in favore della causa per Reuben Carter, ovvero Hurricane. E da un concerto tributo a un altro, quello invece dedicato alla figura di Gary Brooker, ovvero Procol Harum, un concerto del 2013 che vedeva anche Paul Carrack, grande voce secondo me, alle prese con un classico dei Procol Harum. Hamburg.

Questa era una versione live, erroneamente ho detto 2013, in realtà il concerto del 4 dicembre del 2023, quindi 10 anni dopo, per la precisione, giusto precisarlo, il concerto tributo a Gary Brooker con questa Homburg. Io proseguo un tributo a Gary Brooker con il classico dei classici dei, ovviamente, Procol Harum. Sto parlando di Why the Shades of Pale, in una versione particolare, devo dire molto ben riuscita, di un gruppo che si chiama a metà come il gruppo storico, insomma questo non è un quiz, eh? Allora, esistevano i Flying Burrito Brothers, vi ricordate il gruppo di Chris Hillman, di Grant Parsons? Bene, ora esistono i Burrito Brothers, ciò che resta insomma di quella leggendaria band americana. Nel 2025 pubblicano un nuovo lavoro molto interessante, molto nostalgico, e più nostalgica di questa non esiste. Why the Shades of Pale.

molto particolare, niente male devo dire, Burrito Brothers con With a Shade of Pale, una nuova versione pubblicata lo scorso anno nel 2025. Come sapete, Peter Gabriel sta pubblicando nuova musica secondo il ciclo lunare. Ogni pleninunio infatti corrisponde a una nuova canzone che sarà poi il contenuto del nuovo album che si chiamerà I.O., l'album che uscirà presumibilmente intorno ai mesi di ottobre o novembre. Sono 12 canzoni e ne ha pubblicate già 6, quindi siamo a metà dell'opera. Io vi faccio ascoltare quella nuova appena pubblicata, la sesta, che si chiama A Hard Lesson, Peter Gabriel.

0: Sapete che vi dico? Mi piace. Hard Lesson è un'altra anteprima, la sesta, dal prossimo album di Peter Gabriel, che si chiamerà Hi Ho. E questa era la Bright Side Mix, perché come per il penultimo lavoro Peter Gabriel ha deciso di farne due versioni, la Dark Side e la Bright Side, con arrangiamenti leggermente diversi. La prossima canzone invece è una canzone a cui sono molto legato, perché è molto rappresentativa dell'interprete e dell'autore. Sto parlando di Francesco De Gregori, polemiche a parte che non voglio neanche nominare in questo programma. Stimo da sempre Francesco De Gregori, anche perché come me è dilaniato, assolutamente. E questa canzone, in particolare, una delle tante, devo dire, non in particolare, che si chiama Cose, secondo me deve molto a Dylan, ma lo fa in maniera egregia. Ed è una canzone a cui io sono molto, molto legato. Queste cose.
1: È come il giorno che cammina, come la notte che si avvicina, come due occhi che stanno a guardare da dietro una tenda e non si fanno notare. È come un albero nel deserto, come un trucco non ancora scoperto, come una cosa che era me.

fotografia. Come una terra che diventa straniera, come un mattino che diventa sera, sera di un giorno di festa e di pioggia che diventa tempesta. Come un lungo saluto, come un sorriso che dura un minuto, come uno sguardo buttato al futuro, come un'occhiata al di là del muro.

0: amo questa canzone, ce lo dichiaro apertamente. Cose, Francesco De Gregori, 1989, ne ha scritte di cose, è molto molto molto Dylan, che dite? Nel testo, nell'arrangiamento, ma lui riesce a farla sua questa cosa, ed è bellissimo. Da Cose, Francesco De Gregori, a una anteprima di un nuovo album inedito di una cantante che purtroppo ci ha lasciato non molto tempo fa. Lei era Roberta Fleck, una cover di Marvin Gaye, Mercy Mercy Me, una canzone ecologista meravigliosa, eccola.
1: We're just feeling this right now.

Magnifica, Roberta Fleck, una voce unica. Alle prese con Mercy Mercy Me, un album che uscirà il mese prossimo e inedito per questa grande cantante. E da Roberta Fleck invece passiamo a un'altra cover. Mi sto accorgendo neanche a farlo apposta che sto mandando tante cover stasera, oggi, e quindi che ne so, è una scelta quasi così riuscita per caso, spero che vi piaccia comunque. E quindi da Roberta Fleck a un'altra voce femminile, forse meno conosciuta, quella di Kathleen Edwards, che 2 anni fa ha fatto registrato e ha fatto un album interamente di cover che si chiama, banalmente, come si chiama? Indovinate? Cover! Logical Song, Supertramp.

Beh, non è male, devo dire non è male. The Logical Song nella versione di Kathleen Edwards, pubblicata nel 2025, bella, carina, molto molto carina. Bene, lo scorso mese di aprile, in occasione del Record Store Day, Neil Young ha pubblicato l'ennesimo album, questa volta dal vivo, che si chiama As Time Explode. È un album con una nuova formazione, quella dei Chrome Hearts, con Spooner Oldham, il grande Spooner Oldham alle tastiere, Mika Nelson, figlio di Willie Nelson, alle chitarre, Corey McCormick al basso e infine Anthony Logerfo alla batteria, di cui non so dirvi assolutamente nulla, se non che suona veramente molto bene, altrimenti Neil Young non l'avrebbe assunto alla sua corte. Quindi Neil Young con questa nuova formazione che si chiama Chrome Hearts, vi faccio ascoltare da questo disco dal vivo questa versione di Harvest Moon. Il tour era del 2024.

È sempre una garanzia, io non so, Neil Young, che vedevo di, un po' come con Bob Dylan, eh? Allora, era Harvest Moon dal vivo, da questo nuovo album pubblicato sia in occasione del Record Store Day, dimenticavo di dire che in questi giorni è stato pubblicato anche per la gente normale con vinile nero anziché trasparente. Questa è la differenza tra le due pubblicazioni. L'album si chiama As Time Explode ed era Harvest Moon, appunto. Proseguiamo invece con un'altra novità. L'album si chiama Dream Chaser, credo che sia il 120° album di Willie Nelson, ma è comunque sempre di altissimo livello. Tra l'altro le canzoni le ha firmate lui insieme a Buddy Cannon, che è un suo vecchio collaboratore, un album ottimo, che contiene una canzone che si chiama I Can Read Your Mind. Allora, ho letto un'intervista a Willie Nelson recentemente dove dice che questa canzone in teoria doveva essere una canzone scritta insieme a Bob Dylan. Lui aveva in mente insieme a Bob di pubblicare un album, pensate, un album insieme, Dylan e Nelson, non sarebbe stato male. E da queste session ha tirato fuori I Can Read Your Mind. Peccato che poi ha precisato, sì, però l'unica cosa che ha ancora della collaborazione, anzi l'unica cosa scritta da questa collaborazione, è semplicemente la prima strofa. Willie Nelson.

letters are too small. I guess you know what you mean.

I Can Read Your Mind, Willie Nelson da Dream Chaser, il suo nuovo album che conferma che lui la voce ce l'ha ancora, ragazzi. È del 1933, pensate, 93 anni, e va ancora sui palchi di tutti gli Stati Uniti, gira, canta con questa voce ancora intatta. È un miracolo, veramente. Un'altra novità invece, un altro album dal vivo per una vecchia formazione storica che ormai è un duo di fatto, anzi è un duo. Sto parlando degli U, che pubblicano un album di un concerto del 25 luglio 2023 a Eden Project. È un album dove loro con l'orchestra rifanno parte di Tommy, anzi quasi tutto Tommy, e anche Quadrophenia. E allora, siccome io amo Quadrophenia, questa è una canzone che poi c'era nei jukebox, si ascoltava nel 1973, si mettevano le 50 lire o le 100 lire per tre canzoni, e c'era anche questa. 5 to 15, The Who.

I vecchietti qua suonano ancora, cavolo se suona. Accidenti, The Who, dal vivo, nuovo album dal vivo pubblicato in questi giorni, molto carino, e ne hanno fatti anche troppi, però ragazzi, 5 to 15 era uno dei brani di punta della rock opera Quadrophenia. Novità anche per i Dervish, band irlandese che in Irlanda è molto popolare, da noi un po' meno. Il secondo volume a distanza di 10 anni dedicato al songbook della musica irlandese, infatti si chiama The Great Irish Songbook, e contiene canzoni tra gli altri anche di Van Morrison e di tanti altri autori irlandesi, fra i quali Glen Hansard, che presta anche la sua voce insieme ai Dervish in questa versione di Live a Light On. Glen Hansard e i Dervish.

tutta la dolcezza dell'Irlanda, i sapori dell'Irlanda. Live or Die On con Dervish in la voce era quella dello splendido, come sempre, Glen Hansard. E da questa novità, The Great Irish Songbook, a un'altra novità di una mia beniamina che viene questa volta dal Messico, metà americana, metà messicana. Lei si chiama Lila Downs e pubblica un nuovo lavoro che si chiama, un bellissimo titolo, Cambias mi mundo. E il mondo non cambia. Lei finalmente ha deciso di fare un album interamente di canzoni scritte da lei stessa, quindi poche cover, un album come al solito con la cumbia, con tutta la musica e i sapori del Mexico. Allora questa è proprio Cambias mi mundo insieme a Snow Ted Pratt.

Io adoro Lila Downs, una voce fantastica, e il suo impegno sociale sempre a favore delle minoranze, sempre contro i potenti, e in questo caso anche contro gli Yankee, come sempre. Dal Messico invece agli Stati Uniti, quelli di New Orleans, per un artista che è una leggenda, è stata una leggenda e lo ricorderemo sempre. Alan Toussaint, infatti, è sicuramente uno degli artisti più importanti della musica americana ed è quasi il simbolo della musica di New Orleans. Da un album dal vivo appena pubblicato, da Songbook Nuova Edizione, un concerto a New York City al Joe Pub del 2009, una canzone del grande Paul Simon che si chiamava American Tune.

0: Simon.
1: La canzone sulla migrazione, sulle Mayflower che sbarcava sulle coste degli Stati Uniti e portava i migranti a cercare fortuna, una storia che si ripete. American Tune, dal disco nuovo di Alan, mi piace dire il disco, c'è Far Da Vetch, ma è bello. Alan Toussaint, viene pubblicato questo songbook che era già uscito molti anni fa e adesso viene aggiunto un disco dal vivo che contiene appunto questo brano. Questo invece è un album particolare, il fratello di Alison Krauss, meno noto, un grande bassista che si chiama Victor Krauss, incideva nel 2007 un album molto interessante con una formazione pazzesca, c'era Dean Parks, Bill Frisell, Matt Chamberlain e la voce anche di Sean Colvin in questo brano, anche qua una cover, ma non l'ho fatto apposta. Vi dico che canzone è? No, arrangiatevi. Troppo scontato. Victor Krauss.

Beh, un arrangiamento molto particolare che si avvale tra l'altro della collaborazione fantastica alla chitarra di Bill Frisell, e si sentiva. Questo era Victor Kraus da un vecchio lavoro, il suo secondo album, il fratellino di Alison Krauss. Siamo quasi in chiusura, manca pochi minuti alla fine della puntata di Tracce di oggi. Io ricordo, sono Ugo Buizza e ogni settimana vi regalo 2 ore di musica scelte da me. Adesso invece una canzone bellissima di un gruppo che molti adorano, loro vengono da Portland, sono i The Lines, questa è Little Hurt in una versione dal vivo.

Little Hurl, versione live The Nice, fantastici ogni volta. Allora, siamo veramente alla fine e vi lascio con un album nuovo di Michael Weston King. L'album si chiama come questa canzone, ovvero Nothing Can Hurt Me Anymore. E che dire, Ugo Buizza vi saluta, vi ringrazia come al solito per l'ascolto, siete stati bravissimi a resistere per due ore, care signore e cari signori. Io vi abbraccio e vi saluto alla prossima settimana. Ciao ciao!

Ehi, hey, oh, questo è Virus, direttamente dal Made in Brescia, per Radio Onda d'Urto, supportata all'Hip Hop Underground. Vai, Virus!

Tales by Rusty Cage vi farà viaggiare a 360 gradi nel tempo e nello spazio tra diversi generi musicali, cercando di tessere un filo comune tra generazioni, esperienze personali, beautiful losers, artisti e produttori che molte volte ci hanno salvato la vita. And run.

0: Buonasera a tutte e tutti. Questa sera i racconti musicali di Rusty Cage ci portano in Inghilterra. Parleremo infatti della storia luminosa e brevissima di Vincent Rodney Chessman Crane. In perenne battaglia con i suoi disturbi mentali, che ha mantenuto in vita a intermittenza gli Atomic Rooster per quasi 20 anni, il che non è bastato a salvargli la vita, ma sicuramente a scriverne il loro nome nella storia del rock con un pugno di oscuri capolavori. Il tutto cominciava qualche anno prima, nel 1968, Vincent Crane e Carl Palmer con il Crazy World, con il pazzo mondo di Arthur Brown, erano in testa alle classifiche di tutto il mondo con questo brano.
1: I am the God of Hellfire and I bring you

Se Arthur Brown rappresentava l'eccentrica immagine scenica del gruppo, Vincent Crane era sicuramente l'anima musicale del Crazy World di Arthur Brown. Non solo aveva scritto e arrangiato il grande hit, ma caratterizzava il suono del gruppo con il suo Hammond. Andiamoci ad ascoltare infatti una rendition splendida di I Put a Spell on You, sempre dal unico grande album di The Crazy World of Arthur Brown, in cui, se la performance vocale arriva direttamente da Screaming Jay Hawkins, abbiamo per la prima volta in grande ennesima evidenza l'organo Hammond di Vincent Crane.

Vincent Crane e il batterista del tour americano, un giovanissimo Carl Palmer, vengono letteralmente abbandonati dal leader che si rifugia dalle parti di Woodstock e nessuno vedrà più Arthur Brown per qualche tempo. I due allora, con l'aiuto del bassista Nick Graham, che suona e si arrangia anche con la chitarra, iniziano a lavorare in studio in Inghilterra, firmano un contratto con la BNC e nel 1970 pubblicano un album storico per la definizione del futuro hard progressive, hard prog. Sono tutte composizioni dalla struttura jazz, dall'ispirazione prog, dall'esecuzione hard, che faranno letteralmente la storia. Andiamoci ad ascoltare il brano di apertura, quel singolo Friday the 13th, venerdì 13, una vera e propria dissacrazione per gli americani, per cui non esiste neppure il tredicesimo piano. Atomic Rooster, 1970, l'album omonimo per la BNC, Carl Palmer, il genio a Lemond di Vincent Crane, e la voce un po' sgraziata di Nick Graham.

L'album è davvero straordinario e tra i brani diciamo più heavy, più hard prog, abbiamo anche delle ballate splendide come questa dolcissima Winter a raccontarci l'animo gentile anche della perturbata mente di Vincent Crane.

La grande formazione a trio degli inizi tuttavia non dura, perché tutti sappiamo che Carl Palmer, poche settimane dopo aver inciso il lavoro con gli Atomic Rooster, inizierà a provare con Greg Lake e Keith Emerson e comincerà tutta un'altra storia. Il secondo lavoro però degli Atomic Rooster è altrettanto degno di nota, forse il miglior lavoro insieme al primo e al terzo, come vedremo. Ancora ad inizio 1971 arriva un giovane chitarrista, John Duquesne, se ne va Nick Graham, se ne va Carl Palmer, alla batteria abbiamo un eccellente Paul Hammond, il suono si fa ancora se possibile più roccioso e più compatto. La copertina è indimenticabile perché è un splendido dipinto di William Blake e Death Walks Behind You diventa davvero un grandissimo classico, sfiorando la cima delle classifiche inglesi e americane.

E come già sul primo lavoro, anche in Death Walks Behind You, alla compattezza e alla energica durezza dei riff congiunti di Hammond e chitarra, Vincent Crane alterna queste immagini liriche splendide, come al pianoforte in Nobody Else, che chissà perché mi ricorda tantissimo i momenti più dolci e belli degli Area e di Demetrio Stratos. Siamo invece nel 1971, l'album è Death Walks Behind You, per la BNC, 1971, ancora Vincent Crane e i suoi Atomic Rooster.

Gli Atomic Rooster sono finalmente riconosciuti e accreditati come una grandissima band. Riescono addirittura a rientrare con due singoli, Tomorrow's Night e Devil's Answer, scritto da John Duquesne, nelle classifiche americane. Ma qui cominceranno i problemi e le relazioni interpersonali complicate per tutti con Vincent Crane. Andiamoci ad ascoltare la versione americana del singolo Devil's Answer, scritto da John Duquesne per gli Atomic Rooster di Vincent Crane a metà del 1971.

1995, Costa Nostra. L'UX rappresenta, porto lo stile da dove sto, pure in mezzo a Liguio, quello che sciomo, ma ne posso pensare questo. Pace per la mia comunità, per chi scappa dalla legge e chi non la protegge.

sta a squagliare. E l'occasione è sulla costa e non mi muovo più da qua. Non c'è spazio per i leccaculo. 1995.

siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto. Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.

siti sconosciuti per rubare a chi ha di più. Ascolta Radio Onda d'Urto.

0: Penso che il tuo aiuto non mi è mai servito neanche prima.
1: Sì, siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Dal 1985 una radio libera e senza pubblicità. Supportaci e ascoltaci.

0: L'onda musicale ribelle è da sempre Radio Onda d'Urto. Io sono Kento, supportate queste frequenze.
1: Giuliano è in Campania, ve lo sapete tutti, un bellissimo paese che però ha avuto il marchio di essere uno dei paesi più brutti in questi anni, di banditi, di camorra, e invece è un paese che forse c'ha la più bella tradizione di canti e di balli popolari. Noi per questa città che ha portato e porta ancora purtroppo questo marchio abbiamo immaginato e fatto un pezzetto ispirato alla loro tradizione di ballo e di tamburriata, la Giulianese.

Partecipa alla vita di Radio Onda d'Urto. Scrivici e chiamaci. Per intervenire in diretta puoi mandarci un messaggio WhatsApp al 335 122 0759 oppure puoi chiamarci allo 030 456 70. Per comunicazioni o per segnalarci il materiale per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, mandaci una mail a redazione@radioondadurto.org. E se non bastasse, puoi seguirci e scriverci su Facebook, Instagram e Twitter e puoi iscriverti al nostro canale Telegram.

beat at 3 speeds. And I think you're on the high speed, baby.

0: nostra serata finisce qui e ora la fine del mondo.
1: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto, radio libera, indipendente e antagonista. Cercaci anche su Facebook, Instagram e Twitter.